0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Collegamento con Cristiano Online anche questa sera. Paolo Moretti ci tratterà il tema: si può ancora amare Israele? Diamo subito la parola a Paolo Moretti, osservatore sul mondo, e il tema generale che Paolo con cui appunto Paolo conduce ogni domenica sera il suo programma. Buon ascolto, ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
2: Sia chi è collegato con Cristiani Online in questo momento, sia chi lo sarà quando vorrà nei prossimi giorni, un saluto anche agli cari ascoltatori di Radio Logos. 7 ottobre 2023, 7 aprile 2024. 6 mesi sono trascorsi da quel sabato terribile, durante il quale il mondo si è risvegliato con una notizia che è stata immediatamente diffusa, dell'attacco terroristico del gruppo di Hamas contro dei kibbutz al confine fra la striscia di Gaza e il territorio di Israele. Sono trascorsi 6 mesi. In questi 6 mesi, se qualcuno di voi se lo ricorderà, questa è già la quarta volta in cui affronto l'argomento Israele, che del resto, come so, è stato affrontato anche da altri fratelli, seppur in una prospettiva diversa, nel corso appunto di questi 6 mesi. Perché parlare ancora di Israele? C'è un motivo che mi ha spinto in modo particolare ad avere una conversazione, una serie di riflessioni proprio che dall'intimo della mia mente e del mio cuore trasferisco e condivido con voi. Dopo quello che è successo in questi 6 mesi, è possibile amare ancora Israele? È una domanda importante, perché leggendo articoli, commenti anche su riviste di provenienza evangelica, leggendo commenti sui social, è evidente che Satana sta approfittando di questo momento anche per dividere i credenti fra di loro. C'è chi ostinatamente, quasi si fosse davanti a uno schieramento di tifosi, continua a stare dalla parte di Israele, prega per la vittoria di Israele. C'è chi invece, visto che questo muro di solidarietà si sta lentamente sgretolando, se addirittura non si è già del tutto sgretolato, c'è chi invece comincia anche in ambienti cristiani a nutrire profonde simpatie per i palestinesi, che contemporaneamente si manifestano anche come antipatie nei confronti del popolo di Israele. Allora, noi dobbiamo chiederci che cosa è successo in questi 6 mesi. In modo sintetico potrei dire che mentre il 7 ottobre dell'anno 2023 tutte le simpatie erano per Israele, la solidarietà internazionale, l'affetto di tutte le nazioni, tranne ovviamente alcune radicalmente legate alla realtà dei popoli arabi, tutti a favore di Israele. Israele va difeso, Israele va protetto, quello che ha fatto Hamas è davvero terribile, non ha nessuna giustificazione politica, soprattutto non ha neppure nessuna giustificazione morale. Ora, da questa totale solidarietà internazionale, dopo 6 mesi si è passati a che cosa? all'antisemitismo che, come scriveva un giornalista qualche giorno fa su un quotidiano, è in aumento in modo esponenziale. Pensate che da un'indagine fatta proprio nella settimana scorsa nel nostro paese, il 50% degli italiani a che cosa? All'antisemitismo che, come scriveva un giornalista qualche giorno fa su un quotidiano, è in aumento in modo esponenziale. Pensate che da un'indagine

Qualcuno avrà avuto notizia anche di quello che sia i tifosi della Roma che della Lazio hanno gli striscioni che hanno esposto durante il derby di ieri sera, durante una partita di calcio, per manifestare il loro odio nei confronti del popolo di Israele. Quindi c'è stato questo passaggio dalla solidarietà totale al distacco nei confronti del popolo di Israele, sempre più marcato e sempre più radicato. Che cosa è successo in questi mesi? E quali sono gli eventi che ci portano a riflettere, a chiederci se dobbiamo ancora essere solidali con Israele, se dobbiamo ancora amare Israele? La prima cosa che balza agli occhi è che sicuramente la reazione del governo israeliano, come accennava indirettamente anche Enzo a conclusione della sua presentazione, è stata una reazione spropositata in cui il confine fra la giustizia e la vendetta è stato ampiamente superato e il piatto della bilancia, sicuramente quello che cade più in basso, che ha il peso maggiore, è evidentemente il peso della vendetta. Si parla di 32.000 morti nella striscia di Gaza, fra i quali un terzo di bambini. Abbiamo visto in questi giorni le immagini commoventi, se le abbiamo viste quelli che seguono le comunicazioni di cristiani online. Abbiamo visto le immagini commoventi dei 400-500 bambini riuniti in Moldavia per ascoltare l'Evangelo. E pensate a questi 10.000 bambini uccisi dai missili e dall'aviazione israeliana. Davvero qualcosa di terribile che fa accapponare la pelle. Che cosa ha ottenuto da tutto questo il governo Netanyahu? Tanti ostaggi che volevano liberare sono purtroppo morti, alcuni probabilmente involontariamente anche per mano dell'esercito israeliano. Quei pochi ostaggi che sono stati liberati con lo scambio di migliaia di terroristi palestinesi che erano stati incarcerati perché non provocassero più danni alla popolazione israeliana. Ma soprattutto, come ho detto, c'è stata questa totale alienazione di solidarietà e di simpatia nei confronti del popolo di Israele. Ma c'è stata una goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spostato proprio, che ha fatto traboccare il vaso dell'antisemitismo. Alcuni giorni fa, come avrete ascoltato dai telegiornali, sette volontari di una organizzazione umanitaria non governativa sono stati colpiti nella loro auto dai missili lanciati da un drone israeliano. Addirittura, da come ci hanno descritto dei testimoni, da un'auto colpita ma senza provocare danni agli occupanti, si sono trasferiti in un'altra auto, poi i sopravvissuti nella seconda auto, nella terza auto. È davvero terribile che siano stati uccisi degli uomini, fra i quali anche una donna, che erano lì per portare il cibo, per portare aiuto da parte di un'organizzazione che, come sappiamo, è stata fondata da un famoso chef spagnolo, quindi da un cuoco che ha fondato proprio per portare cibo a chi cibo non lo ha questa organizzazione. È un po' come se i missili russi avessero preso di mira i furgoni di salvati per servire durante la loro missione in Ucraina e avessero colpito uno di questi furgoni. Che cosa avremmo pensato? Che cosa avremmo detto se ad essere colpiti fossero state delle persone a noi care? Netanyahu che cosa ha detto? Ed è questa sicuramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

0: fatto un errore. In guerra si può uccidere. Si è parlato di errore, nessuna parola di scusa, nessuna parola di richiesta di perdono. E questo ha provocato anche lo spostamento delle simpatie da Israele verso la Palestina da parte di tanti cristiani. Allora è necessario che noi ritroviamo un equilibrio, che noi sappiamo come discernere quello che sta accadendo, che possiamo dare una valutazione non dovuta alle nostre emozioni, ai nostri sentimenti, ma una valutazione basata sulla parola di Dio. Ci sono alcune osservazioni che è necessario fare. Noi, come mi pare di aver ricordato anche in una delle tre serate precedenti dedicate a questo argomento di triste e drammatica attualità, noi dobbiamo imparare a non confondere il popolo di Israele con il governo di Israele. Il popolo di Israele sta soffrendo per la prepotenza di un governo nel quale è difficile poter comprendere qual è il limite fra gli interessi nazionali e gli interessi personali di potere da parte dei governanti, Netanyahu in primo. Non so se tutti sapete che il governo Netanyahu ha interesse a far perdurare la guerra, perché per la Costituzione di Israele non è possibile fare delle elezioni. Israele è l'unico Stato democratico, almeno formalmente, all'interno del Medio Oriente, come sappiamo. Non è possibile fare delle elezioni in tempo di guerra. Quindi Netanyahu, il cui potere già vacillava, sta impedendo che il popolo si esprima con nuove elezioni, si esprima nei suoi confronti, facendo perdurare questo stato di guerra. Quindi finché la guerra durerà, Netanyahu rimarrà al potere. Ora qualcosa sta cambiando, perché proprio ieri sera per le strade di Gerusalemme sono scese oltre 100.000 persone per protestare contro la politica del governo, perché non hanno sofferto soltanto i palestinesi in questi sei mesi. In questi sei mesi, dopo l'orrenda sofferenza del 7 ottobre, ha continuato a soffrire anche il popolo di Israele, e come si è sofferto. Pensiamo alle tante famiglie che non hanno più un loro, chi il marito, chi il figlio, chi il fratello perduto in guerra. Quindi noi ci troviamo davanti a una realtà che ci porta ad esprimere questo primo punto fondamentale di discernimento. Non confondiamo il popolo di Israele con il governo di Israele. C'è un'altra considerazione da fare. Quando noi pensiamo ad Israele, preghiamo per Israele, non pensiamo tanto al fatto della guerra. Israele deve essere protetto. Proprio stamattina leggevo in un giornale che Israele sta correndo lo stesso pericolo di essere distrutto, cancellato dalla faccia del Medio Oriente, lo stesso pericolo che ha corso subito dopo la sua fondazione nel 1948. Non pensiamo solo a quello, pensiamo al fatto che il 65% della popolazione di Israele, non sto parlando del governo, sto parlando qui del popolo, il 65% della popolazione di Israele si definisce atea o agnostica, cioè si definisce priva di qualsiasi orientamento, di qualsiasi sentimento, interesse di carattere religioso. E questo deve farci riflettere, questo deve farci pensare. I discendenti di Abramo, i discendenti del popolo dal quale è venuto colui che noi abbiamo riconosciuto, testimoniamo e proclamiamo come il nostro Signore, il nostro Salvatore, fra questi discendenti il 65% non ha alcun interesse religioso, solo il 5% ha riconosciuto in Gesù il Messia, l'altra percentuale rimanente è attaccata almeno formalmente alla religione. Ora, quali sono le indicazioni che noi possiamo trarre dalla parola del Signore dopo queste osservazioni di carattere attuale, osservazioni di carattere storico, della storia dei nostri giorni? La prima osservazione è relativa al fatto che il popolo di Israele è stato chiamato a testimoniare la sua parola fra le nazioni. È un tesoro particolare fra le nazioni, perché aveva un incarico, un mandato da parte di Dio, come più passi del Deuteronomio ci ricordano negli ultimi discorsi che Mosè ha rivolto al popolo, richiamandolo a questa responsabilità di essere portatore della conoscenza attraverso la parola, portatore della conoscenza di Dio fra le nazioni. Ma questo mandato il popolo l'ha vissuto sempre più in modo non inclusivo, cioè testimoniare per includere, ma in modo esclusivo, cioè siamo solo noi il popolo di Dio, gli altri, le genti, i gentili, quindi espressione con cui si indica l'insieme di tutti gli altri popoli non appartenenti alla discendenza di Abramo, tutti gli altri sono esclusi dalla grazia di Dio, dalle promesse, da tutto. Ora, quello che mi fa pensare e che in qualche modo spiega anche l'evolversi della storia di Israele e dei giudizi di Dio nei suoi confronti in questi ultimi secoli, quello che mi fa pensare è che storicamente l'antigentilismo, cioè la ostilità da parte degli ebrei nei confronti di tutti gli altri popoli, storicamente l'antigentilismo ha preceduto l'antisemitismo. Faccio un esempio per tutti, faccio questo esempio, come poi capirete, per coglierne poi anche delle considerazioni positive. L'apostolo Paolo è stato perseguitato prima che dai romani, dai pagani, è stato perseguitato prima di tutto dai giudei. Vi ricorderete che subito dopo la sua conversione, come ci ricorda Luca nel libro degli Atti, i giudei deliberarono di ucciderlo, di farlo fuori, perché era diventato cristiano. Quindi non soltanto antigentilismo, quindi ostilità nei confronti di tutti i popoli non discendenti da Abramo, ma anche anticristianesimo, ostilità nei confronti di coloro che avevano accolto il Messia. Paolo dovette scappare ben nascosto in una cesta calata dalle mura di Damasco, dovette scappare per non essere ucciso. E più avanti troviamo altri episodi inquietanti nei quali i giudei manifestarono proprio sulla pelle dell'apostolo Paolo la loro ostilità nei confronti dei cristiani. Atti capitolo 13 versetto 50. Ci troviamo qui ad Antiochia di Pisidia durante il primo viaggio missionario dell'apostolo Paolo. I giudei istigarono le donne pie e ragguardevoli e i notabili della città, scatenarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono fuori dal loro territorio. Quindi Paolo e Barnaba diventati cristiani, cacciati dai giudei. Durante lo stesso primo viaggio missionario, dopo poco tempo, a Listra, capitolo 14 versetto 19 del libro degli Atti, leggiamo che giunsero da Antiochia e da Iconio alcuni giudei i quali sobillarono la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città, credendolo morto. Addirittura Paolo lapidato. Paolo, come sappiamo, in quel bellissimo capitolo 11 della seconda lettera ai Corinzi, nel quale racconta tutte le disavventure affrontate per amore dell'Evangelo e per amore di Cristo, Paolo ricorderà questo episodio. E poi, quando Paolo fu sottratto dal tribuno romano alla folla dei giudei che lo volevano linciare, Paolo ottenne il permesso di rivolgersi alla folla. Capitolo 22 del libro degli Atti, versetto 22, leggiamo che i giudei sopportarono il discorso di Paolo fino a un certo punto, lo ascoltarono fino a questa parola, poi alzarono la voce dicendo, rivolti evidentemente al tribuno, togli via dal mondo un uomo simile, perché non è degno di vivere. E come essi gridavano e gettavano via i loro vestiti e lanciavano polvere in aria. E poi ancora, quando Paolo era in carcere, come sappiamo fu portato di notte, trasferito di notte a Gerusalemme, da Gerusalemme a Cesarea. Perché questo trasferimento di notte? Capitolo 23 degli Atti, versetto 12. Quando fu giorno, i giudei ordinarono una congiura e con imprecazioni contro se stessi fecero voti di non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. Ora, quelli che avevano fatto questa congiura erano più di 40. Un odio nei confronti di Paolo diventato cristiano, odio che, come sappiamo anche dalla lapidazione di Stefano e quindi dal fatto che i cristiani furono costretti a scappare da Gerusalemme, un odio che non fu espresso soltanto nei confronti di Paolo, ma nei confronti di tutti i cristiani. Apro una parentesi per ricordare che di villaggio in villaggio i cristiani scappati da Gerusalemme andavano portando il lieto annunzio della parola di Dio, il lieto annunzio dell'Evangelo. Quindi fu una persecuzione utilizzata dallo Spirito Santo per la diffusione della parola, un po' come è successo sempre nel corso dei secoli. Ma, ed ecco perché ho preso l'esempio di Paolo e del Paolo oggetto dell'odio anticristiano dei giudei. È stato proprio l'apostolo Paolo a scrivere parole di non di comprensione sicuramente, ma parole certamente di profondo amore nei confronti dei suoi fratelli giudei, nei confronti del popolo di Israele. Capitolo 9 della lettera ai Romani, come sapete il capitolo 9 fa parte di quel famoso trittico dei capitoli 9, 10, 11, nel quale l'apostolo Paolo affronta il problema del rapporto fra Israele e la Chiesa. Cosa scrisse Paolo? Dico la verità in Cristo, non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Sottolineate bene queste parole. Dico la verità in Cristo. La mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Cioè, ho una piena serenità nello scrivere quello che sto per scrivere. E che cosa scrive Paolo? Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, cioè maledetto, separato da Cristo per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose, benedetto in eterno. Amen. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore per amore dei miei fratelli. E qual era la tristezza che Paolo provava? Qual era piuttosto il motivo della tristezza che Paolo provava? Il motivo della tristezza era il rifiuto della maggioranza di Israele di riconoscere in Gesù il Messia. Questo testo ci ricorda che il motivo della nostra sofferenza e della nostra tristezza in questo momento deve essere legato al rifiuto che da gran parte degli israeliti continua nei confronti del riconoscere Gesù di Nazaret come Messia. Certamente provoca sofferenza, provoca tristezza vedere le migliaia di morti che o da una parte o dall'altra, o come carnefice o come vittima, Israele sta subendo e sta provocando in questi sei mesi. Ma il motivo per il quale dobbiamo soffrire, dobbiamo essere tristi e pregare per Israele, non è che Netanyahu vinca la guerra. Il motivo per il quale dobbiamo pregare per Israele, unendoci all'indicazione che lo Spirito Santo ci dà attraverso le parole scritte da Paolo, è che Israele riconosca Gesù di Nazaret come il suo Salvatore, come il suo Signore. E più avanti mi piace commentare brevemente anche quest'altro testo, sempre nel famoso trittico al quale facevo riferimento, Romani 11, versetto 25. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri, e tutto Israele sarà salvato, così come è scritto: il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe le impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando toglierò via i loro peccati. Per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Ecco, la chiarezza di questo testo. Allora, noi dobbiamo pregare perché Israele riconosca in Gesù di Nazaret il Messia, e deve essere questa la nostra tristezza e sofferenza più profonda come credenti in Cristo. Ma dobbiamo pregare anche perché venga presto il giorno nel quale il Principe della Pace appaia, ritorni sulla terra, quel momento nel quale tutto Israele sarà salvato. Ecco, ricordiamoci, come scrive Paolo, che gli ebrei sono amati ancora a causa dei loro padri. Possono apparirci, come apparivano all'apostolo Paolo, come dei nemici, ma questo non deve assolutamente cancellare l'amore. Dobbiamo sicuramente avere questa consapevolezza fondamentale. Quando è la consapevolezza che ci viene ben espressa dalle parole di Stefano quando fu portato davanti al Sinedrio di Gerusalemme, ingiustamente accusato di aver predicato contro il Tempio, di aver predicato contro il sacerdozio. Sicuramente Stefano lo aveva fatto perché, come sapete, alla luce dell'Evangelo di Cristo non c'è più bisogno di templi umani dove incontrare Dio, perché il Tempio di Dio è la vita di ogni credente. Non c'è bisogno più di mediatori umani, di sacerdoti, perché in Cristo siamo tutti sacerdoti. Ecco, Stefano con queste accuse fu trascinato davanti al Sinedrio e fece quel bellissimo, meraviglioso studio biblico che noi troviamo al capitolo 7 del libro degli Atti. E fra le altre parole che Stefano disse, versetto 51 di Atti 7, leggiamo queste, rivolte al Sinedrio e anche alla folla che partecipava a questa riunione pubblica del Sinedrio. Gente di collo duro e incirconcisa di cuore ed orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Opponete resistenza allo Spirito Santo. Allora, qual è la preoccupazione maggiore che dobbiamo avere per Israele, che deve spingerci ad amare ogni ebreo, tutti gli ebrei, tutto il popolo di Israele? Qual è la maggiore preoccupazione? È che il popolo di Israele continua a opporre resistenza allo Spirito Santo. Per la grazia del Signore, come abbiamo più volte ricordato, ci sono dei giudei messianici che hanno riconosciuto in Gesù di Nazareth il Messia promesso e che testimoniano, che quindi non hanno opposto resistenza alla voce dello Spirito Santo che attraverso la parola ha rivelato e testimoniato Gesù di Nazareth come Messia. Noi dobbiamo pregare perché questa resistenza, oggi diremmo con una parola più di moda, questa resilienza dell'opposizione di Israele, del popolo di Israele verso l'azione dello Spirito Santo possa crollare. Ecco questa indicazione chiara da parte della parola del Signore. Certo, dobbiamo ancora amare Israele, ma dobbiamo amare Israele come popolo. Dobbiamo amare Israele per il suo bisogno fondamentale, che non è quello di vincere una guerra, ma è quello di arrendersi all'azione dello Spirito Santo, di cessare la propria resiliente opposizione a questa azione, riconoscendo in Gesù di Nazareth il Messia. Questa deve essere la mia preghiera come credente in Cristo, questa deve essere la nostra preghiera, che non soltanto un residuo, una piccola minoranza di Israele, ma che la maggioranza di Israele riconosca Gesù come proprio Signore, come proprio Salvatore. E questo è questa opposizione di Israele all'azione dello Spirito Santo che deve costituire il motivo della nostra sofferenza e della nostra tristezza pensando a questo popolo, e che deve spingerci a pregare per il popolo di Israele. Certo, dobbiamo amare Israele, e concludo anche ricordando quello che la Scrittura ci ricorda. Gesù alla donna samaritana disse: la salvezza viene dai giudei. E l'apostolo Paolo, in quel testo che abbiamo letto poco fa, al versetto 5 di Romani 9, che cosa dice l'apostolo Paolo? Dagli israeliti proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Mi diceva con una battuta che potrebbe essere anche male interpretata, per cui bisogna fare attenzione a dirla, anche se è una battuta che contiene una verità storica, una verità anche nel progetto di Dio per la salvezza. Mi diceva qualche giorno fa un fratello: io sono stato salvato da un ebreo e non da un palestinese. Ora, una frase buttata là, detta così, potrebbe, pur se contenente una verità, perché Gesù ha detto la salvezza viene dai giudei, Gesù era ebreo, non era di discendenza araba e quindi non poteva, anche se come abitante della Palestina possiamo anche definirlo palestinese, non ovviamente dal punto di vista della sua etnia. Ma dobbiamo ricordare una cosa importante. Noi siamo stati salvati da un ebreo, ma un ebreo che ha offerto, per l'amore che Dio ha manifestato a tutto il mondo attraverso di lui, ha offerto la salvezza a tutti gli uomini. In Prima Timoteo 2, dal versetto 1 al versetto 4, l'apostolo Paolo ci ricorda che ci esorta a fare suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti, certo per Israele, per l'amore che abbiamo e per i motivi che abbiamo ricordato, possiamo dire in modo particolare, ma non esclusivo, ringraziamenti, intercessioni, preghiere per tutti gli uomini, per i re. Quindi dobbiamo pregare per Netanyahu, che ritrovi il senno della ragione, comprenda il male che sta facendo al suo popolo in questo momento, di fatto isolandolo da tutto il resto del mondo, per i re, per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. E più avanti Paolo ricorda nei versetti 3 e 4: questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Allora, noi amiamo Israele come popolo, noi preghiamo per Israele come popolo, preghiamo per il discernimento, la fine di questo di questa dissennata sete di vendetta da parte delle sue autorità. Ma preghiamo con quale obiettivo? Qual è l'obiettivo indicatoci dalla scrittura, che ho ricordato più volte? Che tutti gli uomini che siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Preghiamo quindi per Israele in modo particolare. Amiamo Israele in modo, il popolo di Israele in modo particolare, ma non in modo esclusivo. Amiamo Israele perché la salvezza viene dai giudei, perché dagli israeliti è venuto secondo la carne il Cristo che è sopra tutte le cose Dio, ma questo amore deve essere da noi riversato anche su tutti gli uomini, perché questo è buono, come abbiamo letto, e gradito davanti a Dio, che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Chiediamoci allora, davanti a tutto questo, perché soffriamo? Perché siamo tristi pensando ad Israele? Per la guerra, per le bombe? Certo, ma c'è un motivo per il quale soffrire ed essere più tristi per questo popolo, e questo motivo è il rifiuto da parte di gran parte di questo popolo del Messia che è stato mandato e donato da Dio in primo luogo per la salvezza di questo popolo. Amiamo Israele come per estensione dobbiamo amare tutto il mondo e tutti gli uomini, ma amiamolo e preghiamo per questo popolo nella prospettiva della conoscenza della verità, nella prospettiva della cessazione di questa resilienza ormai millenniale dell'azione nei confronti dell'azione dello Spirito Santo, nella prospettiva del riconoscimento di Gesù come Messia, nella prospettiva della sua salvezza. Amen.
1: Il tema trattato da Paolo Moretti questa sera era: si può ancora amare Israele? nel collegamento con Cristiano Online, il tutto sul tema generale osservatorio sul mondo. Appuntamento alla prossima settimana con Paolo e a voi tutti appuntamento a domani. Buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 47 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci state ascoltando, vogliamo invitarvi a proseguire insieme a noi la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 14 pregherei Patrizia di leggere i versetti da 22 a 24. Prego.

0: Giuda, non l'Iscariota, gli domandò: «Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo?» Gesù gli rispose: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato».
1: Fra gli apostoli, oltre a Giuda Iscariota che tradì il Signore, vi era un altro Giuda, che veniva chiamato anche Lebbeo o Taddeo. Nell'interessante conversazione di quella lontana sera, oltre a Tommaso e a Filippo, anche questo Giuda intervenne per porre una domanda a Gesù, a cui il Signore rispose, come suo solito, con dolcezza e chiarezza. Ciascuno di questi uomini, intervenendo nella conversazione generale con le loro domande, permise agli altri di conoscere il proprio pensiero, i propri dubbi e i propri interrogativi. In un certo senso, questi si scoprirono e si esposero al giudizio degli altri, esprimendo con le proprie parole quanto era nascosto nell'intimo del loro cuore. E fare una cosa simile non sempre è facile. Non sempre ci si trova a proprio agio e si è disponibili ad esporsi. Ma evidentemente qualcosa di importante, qualcosa di pressante costringeva quegli uomini a parlare, a chiedere. Era certamente interesse su quanto Gesù diceva, interesse per delle verità ancora nascoste alle loro menti, interesse verso una realtà che sentivano incombente, che li coinvolgeva senza essere ancora pienamente compresa. Questo interessamento, questa importanza data alla parola di Gesù, questa attrattiva verso la verità rivelata è certamente lodevole e costituisce un esempio da imitare. Quegli uomini semplici che avevano scelto di stare con Gesù perché attratti da lui, facevano fatica a seguire l'insegnamento del divino maestro. Sentivano tutto il peso ed il limite della cultura rabbinica assorbita nel corso della loro vita. Avvertivano di essere di fronte a qualcosa di assolutamente nuovo e di infinitamente grande. Erano coscienti della loro inadeguatezza e impreparazione, ma volevano sapere. Volevano conoscere quanto il Signore proponeva loro. Non si trattava di soddisfare superficialmente una curiosità, né di allargare le proprie conoscenze, possedendo qualche nozione in più. Si trattava di arricchire la propria vita spirituale. Si trattava di nutrire il proprio cuore, di ricevere quella luce che stimola la mente e rende sicuro l'animo. Quegli uomini manifestarono che nella parola del Signore, nella verità divina, nella dottrina cristiana, avevano trovato il loro tesoro. avevano reperito il loro bene, la loro ricchezza, la loro gioia. E lì, lì dove era il loro tesoro, era anche il loro cuore. Noi possiamo valutare dov'è realmente il nostro cuore e riflettere sul valore del nostro tesoro. Se è terreno, umano, transitorio, precario, oppure se riconosciamo che il nostro tesoro è celeste, è divino, è eterno, è sicuro.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2:55.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao. Negli ultimi tempi, prendendo spunto da un articolo apparso sul settimanale Anna, a firma di Paolo Crepè, psicologo e psicoterapeuta, abbiamo ragionato sul fatto che, soprattutto qui in Occidente, più le donne si emancipano, più aumentano le violenze in famiglia. Ma ora siamo in linea con il sociologo dottor Gianfranco Giuni, al quale vorrei chiedere, sicuramente molti problemi dipendono dalla comunicazione all'interno della coppia. Quanto è importante, appunto, questo aspetto della comunicazione nel sistema coppia, nel sistema famiglia?
7: I sistemi sociali sono degli insiemi di persone sostanzialmente, e le persone comunicano, nel senso che il tipo di rapporto che c'è fra due persone è un rapporto di comunicazione. Ora, si può comunicare in tanti modi: si comunica verbalmente con le parole, si comunica con il nostro atteggiamento, si comunica con il nostro sguardo e quant'altro, però è sempre una questione di comunicazione, di un messaggio che viene trasmesso da una persona all'altra e che la persona poi riceve e cerca di interpretare. Quindi il sistema famiglia è basato proprio su questa comunicazione, e tanti infatti problemi che possono verificarsi all'interno delle relazioni familiari sono problemi di comunicazione. Non sempre, ma molto spesso il problema è essenzialmente quello.
6: Qual è la tua opinione al riguardo? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
8: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Intelligenza artificiale, relazione e spiritualità. Come e quanto sono cambiate le relazioni con l'avvento dell'intelligenza artificiale? È possibile oggi che un algoritmo stia soppiantando le relazioni e il rapporto con il trascendente? E questo è il timore che paventa una nostra ascoltatrice, che così ci scrive mentre vanno in onda due rubriche sul rischio dell'iperconnessione negli adolescenti. Sto ascoltando la diretta. Sai, a me personalmente non preoccupa che l'intelligenza artificiale stia sostituendo le relazioni umane, perché purtroppo gli umani non abbiamo le capacità di ascoltare senza giudicare, senza poi raccontare ad altri ciò che ci è stato confidato, senza dire ciò che pensiamo senza che ci venga richiesto. Purtroppo questo è quello che sai, a me personalmente non preoccupa che l'intelligenza artificiale stia sostituendo le relazioni umane, perché purtroppo gli umani non abbiamo le capacità di ascoltare senza giudicare, senza poi raccontare ad altri ciò che ci è stato

0: termine divine, non giudica, ti accoglie, ti guida, ti riprende con educazione e rispetto, ma ti riprende. Chi fa così? Chi ha queste caratteristiche? E allora se ci devo trovare qualcosa di negativo e direi diabolico nell'intelligenza artificiale, è proprio questo, che sostituisce benissimo la relazione con Dio. Benvenuti all'ascolto, sono Daniela Piazza, speaker di RWS Accendi la Speranza e come quest'oggi, collegato per riflettere e tentare delle risposte a questo messaggio, il professor Freddy Petralia, docente e animatore digitale. Benvenuto Alfredo.
1: Ciao Daniela.
0: Questo messaggio, quando è arrivato, io l'ho passato anche a te, perché appunto tu eri uno dei protagonisti delle rubriche che l'ascoltatrice stava seguendo, perché mi ha fatto molto riflettere, ritengo molto acute le osservazioni che fa e ci dà l'idea di un pericolo che diventa sempre più reale, con meno virtuale e reale. Allora, Alfredo, cosa hai pensato quando hai letto questo messaggio? Quali sono state le prime emozioni che hai provato? Perché tu mi hai proposto di poter parlarne proprio in radio.
1: Ma sicuramente il messaggio fa riflettere in entrambe le parti, sia quando parla delle relazioni con gli esseri umani, sia quando parla di questa idea di dialogo con Dio. Per quanto riguarda la prima, purtroppo ritorniamo a cose che ci siamo già dette. L'intelligenza artificiale sta evidenziando delle pecche relazionali umane ormai molto forti. L'ascoltatrice sottolineava l'incapacità di ascolto, l'indisponibilità. Ma io ti ho raccontato di un fatto che a me è successo, nel quale rischiamo veramente alcune volte di preferire l'intelligenza artificiale alle persone che ormai non riescono più a dialogare o a esprimere l'empatia che purtroppo l'intelligenza artificiale sembra invece avere. È ovvio che un grosso deterrente a questo modo di pensare è la competenza e la conoscenza. Noi dobbiamo capire che al di là delle parole così particolari, dolci, alcune volte amichevoli dell'intelligenza artificiale, non ci sono altro che schede, algoritmi e circuiti. E questa è una cosa che dobbiamo tenere sempre presente. Ad esempio, a me mi ha colpito in un corso che ho fatto il sottolineare il fatto che quando noi parliamo con l'intelligenza artificiale non dobbiamo usare delle parole che possono simulare il dialogo umano. Cosa vuol dire? Non dobbiamo dire grazie, non dobbiamo dire per favore, non dobbiamo pensare che che ci sia dall'altra parte un interlocutore che possa apprezzare questi termini, ma che dall'altra parte c'è una macchina. Ora, il fatto che la signora, signora o signoria, non sappiamo, faccia riferimento a un dialogo con Dio, ovviamente è inammissibile quando noi abbiamo ben chiaro questo concetto, che però purtroppo ci ammalia, perché poi quando tu vai a parlare effettivamente vieni portato in un tunnel dal quale poi è difficile uscire se non hai ben chiaro quello che ci sta dietro. Allora non stiamo parlando, lei parlava appunto di questo dialogo divino, no? Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di una ripetizione, o meglio, di una immissione delle parole che fanno riferimento a un calcolo statistico, basato ovviamente su miliardi di dati, su miliardi di criteri, ma sempre solo una macchina che non ha nessun interesse a conoscerci o a dire determinate cose, ma che mette soltanto una parola dietro l'altra, per quanto lo faccia benissimo.
0: Potremmo pensare che questa sia quasi un po' un'eredità che ci è stata lasciata dal Covid, perché se ben ricordi, durante il Covid tutto era diventato virtuale, la scuola, lezioni virtuali, quindi i ragazzi da casa seguivano le lezioni, anche le chiese erano chiuse, quindi chi voleva ascoltare un messaggio di speranza lo faceva attraverso internet, si collegava sui vari social e ascoltava le dirette o nelle chiese o in altri posti. E quindi che ci siamo così abituati a poter fruire di messaggi così come quando vogliamo e quindi anche scegliere. Quindi scegliamo cosa vogliamo ascoltare, scegliamo quando vogliamo ascoltare, quindi non ci spostiamo più dalle nostre case per recarci, ad esempio, nella comunità e ascoltare quel predicatore o quel prete, ma decidiamo noi quale predicatore o prete ascoltare, quando e tutto il resto.
1: Sicuramente il Covid ha velocizzato tutta una serie di processi e ha portato non soltanto l'Italia, ma tutto il mondo a utilizzare il digitale in maniera più veloce, ma è più di continuo. Basta parlare, ad esempio, delle tante app di domicilio per quanto riguarda la gastronomia, tutta una serie di servizi.

0: anche nel mondo della scuola. Molti di noi hanno sottolineato i vantaggi della didattica digitale e la continuano a utilizzare. Ovviamente la fruizione della celebrazione eucaristica dovrebbe essere qualcosa di diverso. Io ricordo con commozione le celebrazioni che, ad esempio, seguivo a distanza dai salesiani, ma noi sappiamo benissimo che l'incontro con Cristo in presenza è un'altra cosa. È vero, sì, oggi gli strumenti multimediali mi permettono di seguire le prediche di tante persone. Ci sono tanti influencer cattolici che si presentano online anche in maniera molto valida. La Chiesa da questo punto di vista sta cambiando e ci sono tante voci interessanti. Però secondo me la messa in presenza con il tuo parroco che parla della tua comunità, che magari si è fatta aiutare dall'intelligenza artificiale nella predica, ma che poi è capace di tradurre quei concetti del Vangelo in parole e in concetti vivi per la sua comunità
1: Anche
0: e per
1: esperienze, anche
0: esatto,
1: raccontare delle esperienze sue rispetto a quel soggetto che sta
0: sì,
1: trattando.
0: per quello che in quel momento vive la comunità, che ovviamente l'intelligenza artificiale non può sapere, non può sapere
1: Certo.
0: nessun predicatore, ecco, quello secondo me è impagabile, come è impagabile ovviamente l'idea dell'andare fisicamente a messa, stare vicino alla propria comunità, no? Quindi io che ho vissuto, diciamo, la messa in periodo di Covid costretto, l'ho vissuta con, diciamo, con molta apprensione, con molta, diciamo, è una di
1: Nostalgia,
0: quelle cose che mi ha
1: forse.
0: fatto impressione, okay? Cioè io volevo vivamente vivere la celebrazione in un contesto di comunità, che è uno dei pericoli dei nostri ambienti, no? Perché oggi quante parrocchie sono comunità? Cioè, quanta gente va in giro a vedere la messa all'orario che magari gli viene più comodo, nella zona nella quale magari gli viene più comodo, ma poi girandosi in chiesa non conosce nessuno. Invece, secondo me, la percezione, la bellezza di una messa vissuta in comunità con le persone reali è sicuramente un discorso impagabile. È ovvio che lo strumento viene incontro a tutte quelle persone che non si possono muovere o che hanno grandi difficoltà a muoversi, però per un cristiano che vive le due dimensioni, verticale nel rapporto con Dio e orizzontale nel rapporto con la sua comunità, la presenza e l'Eucaristia in presenza sia sempre un arricchimento.
1: Torniamo a parlare di intelligenza artificiale, delle relazioni e della spiritualità. Ci stiamo concentrando particolarmente sulla spiritualità perché oggi le persone fruiscono dei messaggi spirituali, quindi sermoni, messe, prediche varie attraverso i social, oppure possono chiedere all'intelligenza artificiale magari un messaggio tratto da alcuni versi biblici, quindi sentire proprio la voce. Infatti potrebbe essere che le chiese, soprattutto quelle che sono molto grandi, rischiano di far sentire invisibili i loro adepti, tanto da preferire un'intelligenza artificiale che comunque ti si rivolge con tono amichevole, empatico.
0: Non so se è un problema di dimensioni o meno, no? Poi dipende anche dalla storia di ognuno. C'è una netta percezione tra la celebrazione eucaristica vissuta da estraneo e la celebrazione eucaristica vissuta come parte di una comunità viva. Sono due realtà completamente diverse. Ecco, io che le ho vissute e spesso le vivo entrambi, percepisco subito la differenza, sia nella voglia di partecipare alla celebrazione, sia ad esempio alla totale indifferenza al tempo che passa. Okay? Ci sono celebrazioni, ad esempio nel mondo salesiano, nel quale si celebrano alcuni momenti particolari, nel quale io non mi accorgo assolutamente del tempo che passa. E alcune volte sono celebrazioni anche di 1 o 2 ore, perché i canti condivisi, la
1: C'è un
0: conoscenza, il
1: coinvolgimento.
0: fatto di conoscere tutti, proprio ti senti veramente in famiglia e quindi il tempo non ti passa. Tante volte nelle parrocchie nelle quali vediamo la messa in maniera occasionale, dopo i 40-45 minuti canonici, già cominciamo a guardare l'orologio, non vediamo l'ora che la messa finisca o altro, ci sentiamo estranei all'interno di un luogo che in realtà sta celebrando semplicemente un rito, ma nella quale la comunità non esiste. Quindi, secondo me, questo è uno dei motivi per cui, ad esempio, la messa non è più così partecipata da tanti giovani, da tanti ragazzi, da tante persone che si sentono estranee a questo mondo. Pensiamo veramente a se ci fosse una celebrazione nella quale ci fosse una comunità che si ritrova. E ecco, io credo che sarebbe sempre una opzione più valida rispetto a quello che spesso vediamo in tante chiese, nel quale astendoci si saluta nel momento della pace, ma nelle quali, al di là dei vicini di sedia, che magari si conoscono perché sono nello stesso piano o altro, poi la conoscenza su larga scala all'interno della Chiesa è quasi nulla. Ecco, questo sarebbe, secondo me, un grande impatto della Chiesa. Però per fare questo bisognerebbe vivere tutti, e in primis i laici, delle occasioni di crescita, di incontro all'interno delle parrocchie, e qui i preti per prima dovrebbero aprire le porte alle proprie parrocchie e attirare giovani e laici in tante attività che la Chiesa può fare durante l'anno.
1: Non so se ti è capitato di seguire sermone, predica, messa fatta da un'intelligenza artificiale, perché è stato fatto un esperimento, però non so se è stato un esperimento in casa protestante o in casa cattolica.
0: Ne ho sentito parlare in Germania, non so se fosse protestante o cattolica, sì, ovviamente rifuggo dall'idea che questa cosa possa essere un valido sostituto, fino a quando siamo, anche se ovviamente i preti devono lottare il fatto del calo
1: Delle vocazioni,
0: delle
1: che c'è
0: vocazioni e
1: anche
0: tutta una
1: questa.
0: serie di problemi, ma non può essere mai e poi mai risolto in questo modo, no? Cioè, è ovvio che tra l'apertura ai laici di determinati ambiti e la congestione dell'intelligenza artificiale della celebrazione di un rito, io sarei per un'apertura magari un po' più aperta al mondo laicale. E invece è molto interessante, e io di questo ne ho usufruito, alcune volte chiedere al Vangelo dei collegamenti, dei brani, delle conoscenze che ovviamente noi non possiamo sapere. Noi dice, allora, ad esempio, devo spiegare ai bambini il nome della Quaresima, mi dici tutti i momenti salienti nei quali il numero 40 ritorna nella Bibbia, lo
1: Quanti ti
0: studio
1: dà?
0: della Bibbia sui collegamenti, sui riferimenti tra Antico e Nuovo Testamento, su tante cose sicuramente utile. Ricordiamoci che, almeno per quanto mi riguarda e per le persone che io conosco, la maggior parte dei cristiani cattolici sono dei profondi ignoranti riguardo alle letture, no? Ricordiamoci che un dottore della Chiesa diceva l'ignoranza delle scritture è l'ignoranza di Dio, no? Noi alcune volte non conosciamo bene le nostre letture. In questo senso l'intelligenza artificiale può aiutarci. Non bisogna fermarsi alla lettura fredda e asettica dell'intelligenza artificiale sul brano a livello teorico e teologico, e bisogna poi calarlo nella realtà della propria comunità. Quello è un elemento indispensabile, e ancora per ora, grazie a Dio, quello l'intelligenza artificiale non la può fare perché la tua comunità non la conosce.
1: Tornare un po' al metodo di Gesù che usava le parabole proprio per venire, diciamo, per dare quelle immagini che le persone conoscevano bene, per cui poteva portare concetti molto alti relativi al regno dei cieli, però calati nel lavoro quotidiano diventavano familiari.
0: Il contributo dell'ascoltatrice è molto interessante, perché al di là della riflessione teologica della paura riguardo al discorso di Dio, ribadisce un concetto che secondo me dovremmo attenzionare molto. Noi non dobbiamo avere paura dell'intelligenza artificiale che possa rubare o meno le relazioni, dovremmo invece chiederci perché questo sta avvenendo. E come mai noi esseri umani stiamo diventando così scadenti nella relazione da essere preferiti da tante persone, da tanti ragazzi, all'intelligenza artificiale? Ecco, dovrebbe essere un monito a fare di più, a giocarci le carte dell'umanità, dell'empatia e della relazione, perché in questo momento siamo scadenti.
1: Grazie come sempre, Freddy, alla prossima.
0: Ciao a te e ai tuoi ascoltatori.
2: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il dottor Biagio Tinghino. Buongiorno dottore, grazie per essere in nostra compagnia di nuovo. Bentrovato.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, anche a voi.
2: Allora, lo abbiamo detto spesso, lo ripetiamo volentieri, il dottor Biagio Tinghino è specialista in gastroenterologia e malattie infettive, è direttore della scuola di formazione della Società Italiana di Tabaccologia, è molto impegnato nella divulgazione scientifica con saggi, romanzi e ultimamente anche con produzioni video, una rubrica nella pagina Facebook dal titolo Promuovere e comunicare salute. Quest'oggi parliamo di un argomento di strettissima attualità. C'è un articolo, un'intervista sul Corriere della Sera di oggi all'immunologo Mantovani. Il titolo è I bimbi vittime delle falsità, non c'è relazione vaccini-autismo. E poi leggo solamente il primo paragrafo. La relazione tra vaccini e autismo è un falso smentito dagli studi scientifici. Parla il professor Alberto Mantovani dopo il caso di Palermo con la morte per difterite di una bimba di 4 anni che i genitori non avevano voluto vaccinare. Serve andare nelle scuole e nei quartieri per spiegare l'importanza dei vaccini, sottolinea l'immunologo. Allora, dottor Tinghino, non è la prima volta che parliamo di questo tema, del tema dei vaccini, e purtroppo io devo dire che questa storia della relazione tra vaccini e autismo, c'è chi me l'aveva proposto in termini quasi di evidenza scientifica, invece, e questo porta ad allontanarsi a volte dall'opportunità delle vaccinazioni con delle conseguenze pesanti. Allora, dottor Tinghino.
3: Beh, intanto io porrei una questione di metodo. È facile seminare un dubbio se poi nessuno verifica, nel senso che un po' tutta la disinformazione si basa su questa tecnica di, come dire, di terrorismo psicologico. Arriva un artificiere che mette una bomba in mezzo, che è il dubbio, dice: ma io su questo ho un dubbio, e poi scappa. I dubbi servono se poi dopo c'è una verifica, c'è qualcuno che, come dire, olio di gomito, va a cercarsi i dati, si confronta, sente i professionisti e arriva alla verità. Ma i seminatori di dubbio sono degli artificieri casalinghi che poi in realtà si comportano da terroristi psicologici. Questo in generale sulla disinformazione. Andiamo nello specifico. Il dubbio anche lì su vaccini e autismo. È facile dire al grande pubblico: c'è il dubbio che, e poi scappano. La realtà è che non c'è nessun dubbio, perché tanto per cominciare, l'autismo è qualcosa che comincia a insorgere in epoca prenatale, cioè i primi problemi si hanno e ci sono dei fattori predisponenti che arrivano prima della nascita. Seconda cosa che vorrei dire: tutte le associazioni, anche di familiari, di bambini o di ragazzi autistici, hanno preso una posizione chiara dicendo che questa è una fake news. Terzo punto: come si fa a vedere se i vaccini possono provocare l'autismo, perché poi la scienza deve verificare sul campo, no? Non è che bastano i dubbi. Beh, allora bisogna dire che negli ultimi 20-30 anni sono stati fatti degli studi immensi. Immensi cosa vuol dire? Che si arriva ad avere controllato 1 milione di bambini vaccinati verso 1 milione di bambini che non erano stati vaccinati. Risultato? Non c'era nessuna differenza. Allora, un conto è dire: abbiamo il dubbio che, perché poi si trova sempre il bastian contrario, il personaggio che ha bisogno di visibilità o per interesse personale, che spara la bomba e scappa. Il punto è questo: come puoi verificarlo? Semplicemente confrontando bambini vaccinati con non vaccinati. E quando ne hai confrontati tra i vari studi, una volta 300.000, un'altra volta 1 milione, e vedi che i dati sono uguali, la risposta è una sola: non c'è alcuna correlazione tra vaccini ed autismo. I bambini vaccinati non hanno una percentuale di autismo maggiore di quelli non vaccinati, ma non contati sull'esperienza della nonna, della zia, del vicino di casa, su milioni di casi. Più di questo io non saprei cosa dire.
2: Certo. Purtroppo il problema è che aumentano i casi di bambini autistici e si cerca a volte in maniera così un po' estemporanea di trovare delle risposte che sono molto più complesse, ecco, rispetto così alle ipotesi, che poi diventano delle ipotesi pericolose, perché nel caso in questione a Palermo una bambina è morta proprio perché c'è la difterite. Ecco, uno potrebbe dire: i vaccini hanno ancora ragion d'essere lì dove le malattie ormai sono quasi scomparse? Per certi aspetti anche la difterite non è che fosse una di quelle situazioni che mettevi in allarme, ecco.
3: No, allora ci sono delle malattie che sono apparentemente scomparse, ma continuano a circolare e di cui magari non ci accorgiamo perché i batteri ci sono in giro, ci difendiamo, magari prendiamo delle infezioni benigne e quindi tutto questo non provoca né allarme né malattia, ma i batteri o i virus circolano. Però il punto cos'è? Io faccio un esempio che credo possa essere capito da tutti. Io ho un piccolo prato a casa mia e allora io l'anno scorso ho diserbato, ho messo i migliori semi del mondo, mi sono messo lì a concimare, eccetera. È venuto un prato fittissimo perché mi era stato spiegato che se il mio prato è fitto non possono attecchire le erbacce, le erbe infestanti. Poi cos'è successo? A un certo punto è venuto il caldo, ho cominciato un pochino a insecchirsi in qualche zona e lì dove c'erano le zone più secche diradate, lì improvvisamente sono risputate le erbacce. Allora, non è che le erbacce scompaiono, i semi, le cose girano sempre, basta che ci sia un momento un po' critico e le vedi spuntare. Faccio un esempio storico per capirci, perché come al solito dice, ma tutti dicono la propria, tutti hanno diritto alla propria opinione. Sì, però diciamo che il batterio della difterite non ascolta le opinioni. Ecco, quando siamo di fronte alla natura ci sono delle leggi precise, le opinioni sono belle, ma poi i fatti sono quelli che contano. Ci sono stati nell'epoca moderna dei casi in cui la vaccinazione si è ridotta e sono tornate le malattie che noi pensavamo non ci fossero più. Faccio due esempi molto semplici. Alla fine degli anni 70 ci fu un'epidemia di poliomielite tra gli Amish, okay? Che sono un gruppo religioso che tendenzialmente rifiutava i vaccini. Dove? In un posto sconosciuto, in un posto poco civile, con poche gente, no, in Olanda. Dove furono questi casi? Solo tra i bambini non vaccinati. Questi andarono a fare i loro incontri negli Stati Uniti e nel Canada, guarda caso, altre epidemie di poliomielite solo tra gli Amish lì, in Canada e Stati Uniti. Secondo esempio, alla fine, metà degli anni 90, si dissolse l'Unione Sovietica e ci fu un crollo dell'adesione vaccinale. Perché? Perché nei paesi dell'est, sapete, c'era stata una dittatura importante, il sentimento antisistema era molto forte. E quindi quando ci sono sentimenti antisistema, tutto quello che ti propone il sistema, anche una cosa giusta come la vaccinazione, la rifiuti. Risultato: la vaccinazione contro la difterite, perché stiamo parlando proprio di difterite, calò intorno al 47%. Bene, partì un'epidemia di difterite che fece 140.000 malati, di cui 4.000 morirono. Ecco, non stiamo parlando di un'epoca, non so, di 100 anni fa o di paesi del terzo mondo. Quindi i batteri, i virus circolano. Se noi abbiamo una immunità complessiva forte, cioè se il nostro prato, ognuno di noi ha un filo d'erba, se tutti questi fili d'erba sono protetti e hanno buona immunità, l'erbaccia non attecchisce. Ma basta che ci siano alcuni che si cominciano a tirare indietro, quella diventa la zona dove l'erbaccia, cioè nella metafora, i batteri cattivi o questi virus molto patogeni, ricominciano a circolare.
2: Ricordo che siamo insieme al dottor Biagio Tinghino e stiamo prendendo in considerazione un articolo che abbiamo trovato sul Corriere della Sera, abbiamo preso spunto più che altro, comunque lo ricordo, lo trovate sul Corriere: la relazione tra vaccini e autismo è un falso smentito dagli studi, ha fatto molto male ai bambini. È un'intervista al dottor Alberto Mantovani, patologo, immunologo, divulgatore scientifico. E Mantovani, dopo il caso di Palermo, dice: serve andare in scuole e in quartieri per spiegare. Ecco, allora, prima di entrare nel merito anche di questo suggerimento, dottor Tinghino, spesso abbiamo l'impressione che, insomma, anche le medicine più comuni possono avere delle controindicazioni in certe situazioni particolari. Non è forse anche corretto, onesto, dire che anche i vaccini in certe situazioni possono avere, causare dei problemi? Perché questo è un poco il motivo per cui i genitori a volte sono un po' spaventati. Vediamo un po'.
3: Certamente, bisogna dare tutti i dati e poi trovare un, come dire, il risultato, confrontando però tra benefici e rischi, perché esporre solo i rischi non è corretto se poi dall'altra parte non si vedono anche i benefici e si vede che cosa si va a risparmiare in termini di malattie e vite salvate. Parliamo del vaccino antidifterite, che è quello che magari ci preme di più, ma in realtà parliamo anche del trivalente. Ecco, allora, un caso su 1.000, da 1.000 o a 10.000 ci possono essere effetti, reazioni locali o transitorie, per esempio sia rossa il punto in cui è stata fatta l'iniezione, può gonfiare un po' il braccio per qualche ora, poi il bambino potrebbe avere febbre o anche febbre con sonnolenza, torpore, sono cose che si risolvono in poche ore. Se invece passiamo agli effetti collaterali un po' più importanti, che sono quelli che poi spaventano, ecco, gli effetti collaterali più importanti noti sono lo shock anafilattico o la sindrome di Guillain-Barré. Stiamo parlando di effetti che si verificano una volta, sto parlando di statistiche, su 1.000.000 di dosi somministrate. Allora, questi sono gli effetti più gravi. Lo shock anafilattico può succedere, devo essere sincero, è molto più facile avere uno shock anafilattico mangiando le arachidi, eh? Cioè stiamo parlando di un rischio molto molto più alto con le arachidi che non con i vaccini, quindi dovremmo proibire la vendita delle arachidi, però quel caso su un milione in genere si risolve in ambulatorio, perché il posto in cui fai i vaccini è un posto attrezzato, ti fanno la fiala di adrenalina e il cortisone, quelle due terapie di supporto, e lo shock anafilattico si risolve, i medici sono apposta lì per quello. La sindrome di Guillain-Barré è una forma di polineuropatia che può colpire i nervi anche periferici, è una forma di infiammazione transitoria che si risolve praticamente sempre nel giro di 3 o 4 settimane, e stiamo parlando, ripeto, di situazioni che si possono verificare una volta su un milione di dosi. Ma questo una volta su un milione in realtà non va attribuito solo al vaccino antidifterico, ma a tutto l'esavalente, cioè che è quello che poi si fa ai bambini. Ultima considerazione: morti da vaccino non ne abbiamo, la cifra è 0,00. Io ho verificato negli ultimi 20 anni, non c'è stato neanche una mortalità per vaccino, quindi non è mai morto nessuno. E poi bisogna dire al contrario anche i benefici. Ecco, cominciamo a dire che prima in Italia morivano 700-800 persone all'anno di tetano, che prima del vaccino antipolio avevamo 7-8 mila bambini, 5 mila bambini l'anno che restavano per tutta la vita sulla sedia a rotelle, e c'erano quelli che finivano tutta la vita in un polmone d'acciaio, in una macchina di ferro per respirare, e avevamo 1500 morti l'anno per difterite. Allora, questi sono i rapporti, questi sono i numeri, poi naturalmente questi sono i numeri che vengono costruiti attraverso la collaborazione di 400-500 mila professionisti sanitari in Italia. Che
2: senta, dottore, allora Mantovani suggeriva di andare nelle scuole, nei quartieri, quindi di non dare per scontato niente, ecco. E c'è una cartina dell'Italia proprio sul Corriere di oggi, dove tra l'altro vengono analizzate, insomma, le varie regioni italiane con colori diversi a secondo della copertura delle vaccinazioni, e quello che si vede è che nel nord e nel sud del nostro paese, quindi in provincia di Bolzano e in Sicilia, beh, la copertura è molto più bassa, insomma, è un po' preoccupante.
3: In effetti le situazioni con i casi di morbillo, in questo caso la morte per difterite, guarda caso, si sono verificate dove i vaccini sono scesi sotto la soglia di sicurezza. Rispetto all'andare nelle scuole, io devo essere un po' sincero, io rimanderei più in Parlamento che a scuola, nel senso che dietro queste esitazioni spesso ci sono grandi interessi politici, grandi sponsor politici che sotto sotto continuano a fare campagna elettorale, hanno dei target che hanno adocchiato, insomma lisciano il pelo a quelli che, di cui poi vogliono il voto. Il problema nasce da lì, non dalla signora Pina, poverina. A scuola sì, bisognerebbe parlare dei vaccini, ma bisognerebbe parlare del metodo della scienza, perché non basta dire noi crediamo questo, noi crediamo quell'altro, non siamo né davanti ad una religione, come qualcuno ha detto, e non siamo neanche davanti a una idea. I bambini devono imparare a capire come si costruiscono i dati, cioè come la scienza fa le misurazioni, e poi quando hanno il metodo sono capaci di distinguere le fake news dalla verità. Più che certo bisogna spiegare l'efficacia dei vaccini eccetera, portando tutti i numeri, ma soprattutto bisogna imparare ad insegnare ai bambini che devono valutare pro e contro, e non solo i contro, e poi devono imparare ad esaminare le fonti. Allora, questo addestramento al pensiero critico io penso che equivalga all'insegnare a pescare anziché dare solo un pesce. Il pensiero critico credo che sia la soluzione migliore, non solo l'informazione sul singolo problema.
2: Bene, allora io ricordo comunque che per approfondimenti, per continuare a seguire queste informazioni che ci offre il dottor Biagio Tinghino anche qui su RWS, però vi rimando anche alla pagina Facebook Promuovere e Comunicare Salute, che è appunto un'iniziativa portata avanti dal dottor Tinghino e che ringraziamo ovviamente. E quindi l'appuntamento è per la prossima settimana, dottore. Grazie per essere stato con noi quest'oggi, a risentirci.
3: Grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita. Oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: Nel riflettere sul tema in Cristo e con Cristo, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, versetto 9. Ho rinunciato a tutto pur di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo. Saverio Bisceglia scrive: il 1 gennaio del 1863, con il 13° emendamento alla Costituzione americana, il presidente Abramo Lincoln abolì la schiavitù. Questa legge cambiò improvvisamente la vita di milioni di schiavi afroamericani, rendendoli liberi. Le leggi precedenti miglioravano la vita degli schiavi, assicurando loro una certa protezione, ma non permettevano di rendere uno schiavo libero. Dio ha voluto fare qualcosa di simile per noi, attraverso una nuova legge, quella che stabilisce la libertà dal peccato per chiunque crede in Gesù. Questa legge è stata firmata sulla croce per mezzo del suo sangue. Nessuna legge o comandamento, per buono che sia, ha la forza di liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato. Oggi puoi applicare questa legge alla tua vita credendo nel Signore Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina nel libro di Isaia, capitolo 30, versetto 15. Così aveva detto il Signore: nel tornare a me, nello stare sereni, sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto. A che serve confidare in Dio? Prima parte. Il re Joram regnò al tempo del profeta Eliseo. Abitava a Samaria, città molto corrotta, e si curava ben poco di Dio. Nonostante la sua indifferenza, Dio, per mezzo del profeta Eliseo, lo avvertì più volte delle insidie che gli tendeva il re di Siria e lo liberò dal pericolo di un suo attacco. Ma Joram rimase sordo agli appelli di Dio e continuò a disprezzarlo. Allora Dio permise che Samaria fosse assediata e che ci fosse una terribile carestia. Tanto grave era la fame che qualcuno si diede addirittura a pratiche di cannibalismo, come è scritto in Seconda Re capitolo 6 versetti 28 e 29. Quando Joram lo venne a sapere ne fu inorridito, ma invece di pentirsi e di ricorrere a Dio per essere soccorso, se la prese col profeta Eliseo e, ritenendolo responsabile di tutti i suoi mali, pensò di sbarazzarsene e mandò un servo a decapitarlo. Ma Dio difese il suo profeta e il piano fallì, come è scritto in Seconda Re capitolo 6 versetto 33. Joram, invece di pentirsi, accusò Dio e si ribellò con ancora più accanimento. A che serve confidarsi in lui? Pensò e gli voltò le spalle. Questa reazione è purtroppo quella di molti. Sono la disubbidienza dell'uomo e il suo peccato che hanno introdotto la sofferenza e la morte in questo mondo. Non è Dio. Come Joram, l'umanità soffre per colpa dei propri peccati e della propria ribellione. Se Dio ci risparmia, ci chiama e cerca di ricondurci a sé, e lo fa non perché ce lo meritiamo, ma perché ci ama. Come è scritto in Romani, capitolo 2, versetti 3 e 4, pensi tu di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Riflettiamo bene su queste considerazioni.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, buongiorno, è il 2 settembre e dal libro dei Proverbi nel capitolo 16 al verso 18 leggiamo così: la superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. Ci sono tanti atteggiamenti che sono figli diretti dell'orgoglio. Uno di questi è la superbia, che, fra l'altro, è tanto più distruttiva quanto più si maschera. Viene scambiata per carattere deciso, per determinazione e sicurezza di sé, ma in realtà nasconde arroganza, autosufficienza e l'orgoglio di non aver bisogno di nessuno, tanto meno di Dio. Un altro atteggiamento figlio dell'orgoglio è lo spirito altero, un atteggiamento peggiore e più raffinato della superbia. Questo tipo di attitudine mette l'individuo su un piedistallo perché si considera superiore agli altri e assolutamente indipendente da Dio. Ne deriva quindi che chi ha uno spirito altero non tiene conto di nessun consiglio, non accetta rimproveri ed è refrattario a ciò che dice la Bibbia perché confida esclusivamente sulle proprie capacità e risorse. Credo che Lucifero fosse animato da questo atteggiamento quando si è ribellato a Dio. Questo è un tipo di sentimento o comportamento che cova all'interno dell'uomo, lo corrode e lo rovina, come dice il verso che abbiamo letto, fino al momento in cui esplode e poi c'è la caduta. Personalmente non credo ci sia rimedio a questo disastro, perché questi sentimenti sono tenaci, non si lasciano domare, ma la vera sapienza, quella che ci guida per sentieri giusti, quella che ci dà serenità e vittoria, dove sta? Sta nello spirito umile, che si abbassa ad accettare riprensioni, consigli e a rivedere le proprie posizioni, dando per scontato che non sono le nostre risorse né le nostre capacità a farci grandi davanti agli uomini, ma l'obbedienza e la fiducia che diamo solo ed esclusivamente a Dio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Prima che sia la tua rovina». Ad Agrigento, nella splendida Valle dei Templi, si ergeva Olimpio, il Tempio di Zeus, lungo ben 112 metri circa, quasi quanto un campo da calcio. Questo gigante architettonico rappresenta il più grande tempio dorico mai costruito nell'Occidente greco. Le sue dimensioni superavano persino molti templi della madrepatria greca. Contrariamente a quanto spesso si pensa, il tempio non rimase incompiuto. Fu effettivamente completato e utilizzato per secoli, ospitando cerimonie e riti religiosi dedicati al padre degli dei. La sua imponente struttura resistette fino al 1401, quando un devastante terremoto ne causò il crollo definitivo. Oggi i massicci blocchi di pietra sparsi nell'area archeologica sono l'ultima testimonianza di questa meraviglia architettonica che per quasi due millenni ha rappresentato l'ambizione e la grandezza della civiltà siciliana. Anche il Titanic fu un'altra imponente costruzione destinata a marcare la storia perché definita inaffondabile, ma fu distrutta insieme alla superbia e alle ambizioni di chi l'aveva progettata. Sarà che Dio vuole dirci qualcosa? Caro amico e cara amica, la superbia precede la rovina e nessuna opera, di qualsivoglia natura e forma, gonfia dell'orgoglio del suo creatore, potrà resistere davanti all'Eterno. Per cui, se nel tuo cuore c'è un seme di superbia, arroganza o d'orgoglio, questo è il momento di chiedere perdono e sradicarlo definitivamente. Non aspettare domani, fallo adesso, prima che sia la tua rovina.
3: E sapete qual è il primo gesto di orgoglio passato alla storia dopo la creazione? È proprio quello di cui ha parlato Laila. È stato quello di Lucifero, il più splendente degli angeli, che voleva innalzare il suo trono al di sopra di Dio, rifiutando la sua condizione di creatura. E come scritto nel libro di Isaia nel capitolo 14, è stato scaraventato a terra, perdendo appunto la sua posizione celeste. E non solo, al tempo stabilito sarà precipitato nello Sheol, senza un ritorno. Abbiamo tanti esempi nella Bibbia: il faraone nel libro dell'Esodo, il re Acab nel libro dei re, Aman nel libro di Ester, tutti personaggi pieni di superbia e finiti tragicamente perché l'orgoglio, diciamo la verità, acceca e diventa un padrone molto esigente che non accetta altri sovrani, meno che meno Dio. Chi coltiva l'orgoglio nel suo cuore purtroppo ne rimarrà vittima. Come in ogni ambito, ognuno di noi può scegliere a quali sentimenti dare spazio dentro di sé, e anche se non possiamo fermare le emozioni che arrivano all'improvviso, possiamo però decidere quali nutrire e quali rifiutare. Ci salutiamo oggi con un verso che abbiamo letto qualche giorno fa e contenuto nella prima epistola di Pietro al capitolo 5, che ci dice: rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Sarebbe utile fare una bella revisione del nostro cuore e buttare fuori ogni forma di orgoglio. Un abbraccio grande e un caro saluto a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Siamo in compagnia di Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze. Buongiorno Severino, ben trovato, grazie per essere
2: buongiorno
1: con noi.
2: Voi, buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, Testimonianze, tu personalmente in varie occasioni vi siete interessati della situazione iraniana in tempi in cui tutto sommato l'opinione pubblica non prestava grande attenzione a quello che succedeva in questo grande paese. Oggi sulle pagine dei giornali si legge il piano di Trump per isolare l'Iran, sanzioni a chi fa affari con il regime, compresa la Cina. È un piano che può funzionare?
2: Intanto di nuovo buongiorno a chi ci ascolta. È sempre complicato dire perché qui ci sono due piani. Uno è il piano specifico, insomma, della lotta per l'egemonia in un'area che è quella medio orientale, e poi c'è anche il piano, invece, insomma, il terreno della competizione per l'egemonia globale. In questo caso salta fuori direttamente il rapporto Stati Uniti-Cina. Diciamo che è un mondo in cerca di un nuovo equilibrio, lo sta facendo faticosamente e in maniera drammatica e sulla pelle dei popoli. Ecco, questo mi pare.
1: Ecco, a proposito del popolo iraniano, insomma, una repressione che non ha smesso, anzi,
2: si è accentuata. Terrei a ricordare questa cosa di cui pochissimo anche i notiziari parlano, che l'Iran è quello di prima, cioè questa dissennata avventura di Netanyahu e di Trump ha avuto l'effetto paradossale di ridare una solidità al regime, perché è un regime che guida pur sempre un paese attaccato, insomma, e che poi ha tenuto testa in una maniera sorprendente. Ma questo non ci deve far scordare che è anche un regime molto impopolare, liberticida, e che le esecuzioni dei dissidenti che avevano protestato, perché c'erano state proteste, ci si ricorderà, molto ampie, molto vaste, insomma, dei democratici, della popolazione, delle varie etnie, delle donne, insomma, ecco. E questa continua, insomma, non è mutato la natura del regime, non è che improvvisamente il governo iraniano, il regime iraniano è diventato un regime buono solo perché è attaccato dagli Stati Uniti. Ecco, gli Stati Uniti,
1: certo,
2: hanno fatto una cosa.
1: Ecco, ma Netanyahu, secondo rapporti giornalistici, aveva garantito, tra virgolette, a Trump che con una spallata militare sarebbe cascato tutto giù, insomma, no? Che il regime.
2: Beh, quello vuol dire, uno, penso che fosse un modo per convincere Trump da parte di Netanyahu, poi era una mossa, diciamo, propagandistica, perché io penso che a Trump e a Netanyahu importi praticamente zero dei diritti umani in Iran. C'era stato chi anche in qualche modo aveva pensato che questo potesse succedere, ma il regime, ma questo era chiaro già da prima, perché la situazione iraniana è paradossale. C'è una società civile insofferente, soprattutto nelle grandi città, soprattutto ma non solo, nelle classi più colte e più istruite. L'Iran c'ha una popolazione anche femminile molto istruita. Ma un'alternativa politica non era matura, non è matura.
1: Chiaro. Cioè, senti Severino, io so che tu sei in contatto anche con giovani esponenti del dissenso, sì, che magari vivono nel nostro paese, e con tante preoccupazioni per quello che può succedere nel loro paese, ai loro familiari. Ecco, qual è da quello che tu vedi, insomma, il sentimento che provano queste persone?
2: È un sentimento di grande frustrazione, perché vedono che, insomma, lo spazio, appunto, per fare il discorso che noi stiamo facendo, si è molto ridotto, perché ha perso interesse perché la possibilità di parlare di democrazia, ritorno della democrazia in Iran è molto Oggi non interessa, interessa giustamente che torni la pace, interessi che il cessi tutto quello che...
1: Che il petrolio scorra, diciamo, via.
2: Bravo, che il petrolio scorra, insomma, lì c'è questo uno braccio di forza fra il regime iraniano e gli Stati Uniti, e poi insomma con tutti i soggetti che li agiscono, gli Houthi, Hezbollah, insomma, che è tutto una cosa che una tragedia che va avanti, insomma, perché poi non bisogna scordarci che di tutte queste vicende fanno le spese i popoli, certo. In termini diretti o di miseria o di così o di avere delle vittime, insomma.
1: Severino, ci fermiamo ci fermiamo per
2: sul piano, prego. Anche il piano economico che dicevamo ha un'incidenza fortissima,
1: chiaro, ecco. Quindi, però bisogna vedere quindi, se è sufficiente per buttare giù un regime come quello iraniano.
2: No.
1: Ricordo che siamo in compagnia di Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze. C'è oggi su Repubblica un'interessante intervista a un uomo di chiesa, il vescovo luterano Bedford Strom, che è il presidente del Consiglio Mondiale delle Chiese. Rappresenta questo organismo 356 chiese ortodosse, anglicane e protestanti in 120 paesi e quindi 600 milioni di fedeli, quindi non proprio un aspetto marginale, e sulla questione dei migranti si è espresso in maniera molto netta. La querelle tra Italia e Germania dimostra che le regole di Dublino e la riforma del patto hanno fallito. In Europa manca la redistribuzione equa dei migranti. E poi l'Italia sta bullizzando le ONG che salvano vite in mare. È molto contento delle parole di Papa Leone, il quale ha detto... prima dei confini ci sono le persone. E poi appunto lui dice: la querella attuale tra l'Italia e la Germania è grave e vergognosa, perché per alcuni politici sembra contare solo quante persone hanno espulso. Dovrebbe valere l'opposto: il successo della politica dovrebbe essere quello di garantire a più persone possibili una vita dignitosa. Quello a cui stiamo assistendo non ha più nulla a che vedere con il cristianesimo. Quanto ti senti in consonanza con questa denuncia molto forte, vibrante, no? Del presidente del Consiglio delle Chiese Mondiali?
2: Mi pare che abbia la capacità di fotografare efficacemente e non diplomaticamente, no. Una situazione reale che è quella che è, cioè, e che di nuovo ha come questione centrale la mancanza di una politica europea su questo importantissimo tema, che è uno dei temi fondamentali del nostro tempo, quello dei movimenti di popolazione, dell'atteggiamento verso l'immigrazione, che deve essere non naturalmente un atteggiamento di disordinato di ingresso di su quello naturalmente la destra populista a buon gioco a fare la sua propaganda, no, ma deve essere appunto un lavoro coordinato, consapevole e fatto in concordia, in sintonia dovrebbe essere il paese d'Europa, per costruire una società in cui questa nuova, perché di questo si tratta, parliamoci chiaro, queste nuove energie, questa nuova anche forza lavoro di cui c'è necessità e che va trattata in maniera equa e giusta e non sfruttata e non esposta a una sorta di nuova schiavizzazione, come possa inserirsi, integrarsi e contribuire a costruire una
1: quindi non solo un problema una risorsa, ecco, questa è l'idea di profondo.
2: Sì, una nuova Europa, ecco. Il problema non è appunto un'apertura indiscriminata, però la questione è un trattamento umano, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della considerazione della persona, sia delle relazioni tra chi è già residente e i nuovi arrivati. Ecco, questo mi pare che purtroppo oggi sia molto lontano dall'orizzonte non solo dei governi, ma io direi del ceto politico in generale e soprattutto quello che preoccupa di una parte consistente
1: dell'opinione pubblica.
2: Chiaro.
1: Grazie davvero Severino, direttore di Testimonianze, per essere stata in nostra compagnia. A risentirci presto.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347. You ain't heard.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Secondo te, ci sono delle condizioni che dobbiamo rispettare per poter accedere alle promesse di Dio? La Bibbia non parla di prerequisiti o di condizioni di accesso. Difatti, Dio non fa differenza tra le persone, è imparziale, non fa favoritismi, non rifiuta nessuno e non rifiuta te. Anzi, la Bibbia indica che le promesse di Dio sono per coloro che ripongono la loro fiducia in Gesù. Va detto che la parola menziona delle situazioni in cui alcuni eroi della fede hanno ereditato le promesse di Dio. Per esempio, Sara. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. La fede è necessaria per ereditare le promesse di Dio. Per conquistare le migliori vittorie, spesso dovrai avere una fede irremovibile che contempla il premio dopo aver superato le circostanze più difficili. La pazienza che persevera aiuta quando le promesse richiedono del tempo per manifestarsi. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Potrebbe volerci molto tempo prima che la promessa si realizzi, perciò è buono restare saldi nella fede in colui che può fare ogni cosa. Le promesse di Dio sono per te, lì a portata di mano, non rinunciare ad afferrarle. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: a Radio Logos. E 5 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Siamo a metà settimana, buon mercoledì a tutti con Maria ed Enzo. E Il libro più letto, un libro fantastico, un libro che tratta argomenti molto attuali. E in questo caso c'è una pazzia in atto, la pazzia dello stesso re che si era convertito, aveva cambiato rotta. Vediamo anche come gli uomini hanno alti e bassi nella vita, uomini che sono stati citati nel libro più letto, che sono uomini normalissimi. Ascoltiamo insieme cosa ci dice Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso ciao a tutti voi che siete in ascolto, che avete aspettato fin qui nello studio del libro profetico di Daniele. Siamo arrivati, vi ricordo, al capitolo 4, nel quale Nabucodonosor, il re di Babilonia, fa un sogno che Daniele interpreta e che ora vogliamo rileggere dai versetti 18 sino al 27, vi ricordo, da Daniele, capitolo 4. Questo è il sogno che io, il re Nabucodonosor, ho fatto. Ora tu, Baltazar, dammene l'interpretazione, perché nessuno dei saggi del mio regno è in grado di darmela, ma tu puoi, perché lo spirito degli dei santi è in te. Allora Daniele, detto Baltazar, rimase per un momento sbigottito e i suoi pensieri lo turbavano. Ma il re gli disse: Baltazar, il sogno e l'interpretazione non ti spaventino. Baltazar rispose e disse: mio signore, il sogno si avveri per i tuoi nemici, la sua interpretazione per i tuoi avversari. L'albero che il re ha visto e che era diventato alto e robusto, al punto che la sua altezza giungeva al cielo ed era visibile dalla estremità della terra. L'albero dal fogliame bello, dal frutto abbondante, in grado di nutrire tutti, sotto il quale si riparavano le bestie dei campi, tra cui i rami abitavano gli uccelli del cielo. Sei tu, o re, tu sei diventato grande e potente. La tua grandezza giunge fino al cielo e il tuo dominio si estende fino all'estremità della terra. Poi il re ha visto un santo vegliante che scendeva dal cielo e diceva: abbattete l'albero e distruggetelo, però lasciate in terra il ceppo e le sue radici, legati con catene di ferro e di bronzo, fra l'erba dei campi, sia bagnato dalla rugiada del cielo e abbia la sua parte con gli animali della campagna, finché siano passati sopra di lui 7 tempi. Questa è l'interpretazione, o re. È un decreto dell'Altissimo che sarà eseguito sul re, mio signore. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi. Ti daranno da mangiare l'erba come i buoi. Sarai bagnato dalla rugiada del cielo e 7 tempi passeranno su di te, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Quanto poi all'ordine di lasciare il ceppo con le radici dell'albero, ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito, dopo che avrai riconosciuto che il dominio appartiene al cielo. Perciò, o re, accetta il mio consiglio, metti fine ai tuoi peccati praticando la giustizia e alle tue iniquità mostrando compassione verso gli afflitti. Forse la tua prosperità potrà essere prolungata. Per Daniele il sogno è un grande shock e rimane molto turbato. Nabucodonosor è diventato suo amico e Daniele è il suo primo ministro. Il primo sogno che ebbe Nabucodonosor gli rendeva onore, ma questo sogno lo abbassa, lo umilia. È così sgradevole che Daniele stenta a rivelarlo al re, ma resiste a qualunque tentazione ci possa essere stata di nascondere l'intera storia e darà tutta l'interpretazione al sovrano. Personalmente penso che un uomo debba sapere, ad esempio, se ha un male incurabile, se si sta avvicinando a fare il passo più grande della sua vita. Tante persone vorrebbero invece che i loro medici li coccolassero un po', rassicurandoli della loro buona salute.

Daniele dirà tutto senza indugio a Nabucodonosor, ma userà tanto tatto nell'avvicinarsi al problema. Per prima cosa dice a Nabucodonosor che sarebbe bene che il sogno si avverasse per i nemici del re. Questo non fa presagire niente di buono, ma ecco la spiegazione. L'albero rappresenta Nabucodonosor, è cresciuto forte, è diventato grande, è un governatore mondiale, ha occupato il mondo civilizzato di allora. Qui si parla di Nabucodonosor in modo personale, del suo dominio. L'albero, il sovrano, deve venire abbattuto, ma non rigettato totalmente. Per 7 anni Nabucodonosor dovrà vivere come e con le bestie dei campi, in uno stato di totale abbruttimento. Daniele fa capire perché questo sogno sia stato dato a Nabucodonosor e perché avrebbe avuto questa esperienza. Egli è diventato orgoglioso e la prova è quella terrificante statua che ha fatto costruire e che ha obbligato tutti ad adorare. Quest'uomo è sicuramente ripieno d'orgoglio ed ora Dio lo umilierà. Sarà scacciato dal suo palazzo, fuori, nella campagna, dove dimorerà con gli animali, ma alla fine Dio libererà Nabucodonosor da questa situazione di pazzia. Come abbiamo detto, la posizione di preminenza aveva portato il governatore a diventare molto orgoglioso, convinto di essere quello che era per merito suo. L'orgoglio è una delle cose che Dio odia ed è qualcosa che caratterizza l'uomo. Il vecchio Cesare Augusto disse di una città che conquistò: «La trovai di mattoni, la lasciai di paglia». L'aveva completamente distrutta. Un altro Cesare fece la dichiarazione: «Trovai Roma di legno e la lasciai di marmo». Vedi, l'orgoglio è il difetto principale della famiglia umana. Ma cos'ha l'uomo di cui essere orgoglioso? Geremia 9, nel versetto 23-24, ci dice: «Così parla il Signore: il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza. Ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore». La salvezza di Dio esclude l'orgoglio. È una cosa che non puoi avere quando vieni a Cristo per la salvezza. Paolo disse: «Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso». Come dice 1 Corinzi 2 al versetto 2. Non abbiamo nulla di cui ci possiamo vantare. L'Apostolo scrisse ancora: «Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto?» 1 Corinzi 4, versetto 7. E infine, in 2 Corinzi, al capitolo 10, al versetto 17, leggiamo questo versetto, questo testo: «Ma chi si vanta, si vanti nel Signore». Vedi, Dio odia l'orgoglio. Il nostro Signore Gesù ci diede l'esempio supremo di umiltà. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Così ci dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, versetto 8. Quest'uomo, Nabucodonosor, è turbato nell'intimo del suo cuore, non ha pace, ha portato pace al mondo, non c'è nessuno che sfida la sua autorità in questo momento, ma sta vivendo nel peccato. Daniele dice a Nabucodonosor che deve pentirsi, deve distogliersi dai suoi peccati, ha bisogno di rivolgersi a Dio, di volgersi verso una vita di rettitudine. Daniele gli consiglia di pentirsi allo scopo di scampare al giudizio futuro. C'è ancora speranza per la liberazione e il sovrano potrebbe conoscere la pace e la tranquillità di Dio. Penso che questo fosse l'avvertimento finale di Dio proprio per Nabucodonosor. Molti problemi emotivi hanno radici nella condizione spirituale degli uomini. Ci sarebbe pace per loro se solo venissero a Cristo. Tu ti sei già rivolto a Cristo, confessandogli i tuoi fallimenti, e il sovrano potrebbe conoscere la pace e la tranquillità di Dio. Penso che questo fosse l'avvertimento finale di Dio proprio per Nabucodonosor. Molti problemi emotivi hanno radici nella condizione spirituale degli uomini. Ci sarebbe pace per loro se solo venissero

cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la nostra forza. Il tuo essere, tutto ciò che fai, mira a Dio. Visto che nessuno di noi è in grado di assolvere questo, Dio ha fatto morire suo figlio Gesù, invece di far morire noi, che per la nostra condizione avremmo meritato la morte. Ti invito a mettere le cose in chiaro con Dio e di ricevere il suo perdono. Accetta ciò che Gesù ha fatto per te, per salvare te dalla giusta condanna della morte, e riceverai così il diritto di essere chiamato figlio di Dio, come dice in Giovanni 1, al versetto 12, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto. Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome.

0: Leggiamo l'esperienza fatta da Nabucodonosor nei versetti dal 28 al 33 di Daniele, capitolo 4. Tutto questo avvenne al re Nabucodonosor. 12 mesi dopo, mentre passeggiava sul terrazzo del palazzo reale di Babilonia, il re disse: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà?» Il re aveva ancora la parola sulle labbra quando una voce venne dal cielo e disse: «Sappi, o re Nabucodonosor, che il tuo regno ti è tolto. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi, ti daranno da mangiare erba come i buoi e passeranno 7 tempi sopra di te, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole». Nello stesso istante quella parola si adempì su Nabucodonosor. Egli fu scacciato di mezzo agli uomini, mangiò l'erba come i buoi, il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, i capelli gli crebbero come le penne delle aquile, le sue unghie diventarono come quelle degli uccelli. Nabucodonosor non diede importanza all'avvertimento di Daniele. Passò un anno di grazia prima che il giudizio lo raggiungesse. Com'è paziente Dio, ma la sua misericordia, la sua lunga sofferenza non vengono compresi dai malvagi. Leggiamo infatti in Ecclesiaste 8, al versetto 11: «Siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male». Il re si trovava sull'orlo di un cambiamento. Guardava intorno il suo grande regno, il regno che Dio gli aveva detto di avergli dato. Lui lo sapeva, ma nonostante ciò adesso dice: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruito?» Nella storia c'è sempre stato un gran numero di uomini, di donne che ovunque hanno cercato di costruire piccoli imperi e che rivolgevano lo sguardo su questi con orgoglio. Questo è vero non solo nel campo della politica, ma in ogni campo, persino in quello religioso. Possiamo cercare di costruire attorno a noi un piccolo impero che ci gratifichi dell'impegno che mettiamo nel servizio del Signore. Invece di un impero dobbiamo costruire le vite della gente, edificare le persone. E penso che il Signore ci farà avere ciò che Lui vuole che abbiamo. Saremo gratificati nel sapere di fare la Sua volontà.
1: Stai ascoltando Il Libro Più Letto.
0: Il giudizio per Nabucodonosor è immediato. Si stava ancora compiacendo di sé quando il regno di cui era orgoglioso gli viene tolto. Deve lasciare il palazzo e andarsene a vivere lontano, da solo. Dio si occupa personalmente di quest'uomo. Non sappiamo se fu questa vita a portarlo alla pazzia o se a causa della sua malattia iniziò a fare questa vita. Sta di fatto che il Signore vegliò su di lui, lo tenne in vita e preservò il regno in attesa della sua guarigione. Da solo Nabucodonosor non sarebbe mai stato in grado di ritornare sul trono. Tuttavia, Dio aveva promesso che l'avrebbe fatto una volta che avesse imparato la lezione. Giuseppe, un padre della chiesa primitiva, attribuisce allo storico di Babilonia, Beroso, una referenza precisa relativa a una strana malattia sofferta da Nabucodonosor prima della sua morte. Di questo leggiamo nei versetti dal 34 al 37 che concludono il capitolo 4 di Daniele. Alla fine di quei giorni, io, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me. Benedissi l'Altissimo, lodai e glorificai colui che vive in eterno. Il suo dominio è un dominio.

dominio eterno, e il suo regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a lui. Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra, e non c'è nessuno che possa fermare la sua mano, dirgli: che fai? In quel tempo la ragione tornò in me, la gloria del mio regno, la mia maestà e il mio splendore mi furono restituiti. I miei consiglieri e i miei grandi mi cercarono. Io fui ristabilito nel mio regno e la mia grandezza fu superiore a quella che avevo prima. Ora io, Nabucodonosor, lodo, esalto e glorifico il re del cielo, perché tutte le sue opere sono vere, le sue vie giuste, ed egli ha il potere di umiliare quelli che procedono con superbia. La capacità di intendere ritorna in lui e può aggiungere queste parole alla testimonianza che diede all'apertura di questo capitolo. Nabucodonosor ora ha imparato. Ha imparato che è Dio colui che dirige le cose, che è colui che controlla questo universo. Nabucodonosor accettò questa cosa che gli era capitata come la volontà di Dio per lui, sottomettendo la sua mente orgogliosa alla volontà di Dio. Questo è ciò che anche oggi molte persone avrebbero bisogno di fare. Nabucodonosor rientrò in possesso delle sue facoltà mentali, ritornò a essere di Babilonia, la sua posizione crebbe di importanza. Il regno non venne messo a repentaglio durante il lungo periodo della sua assenza. Ora che era venuto a conoscenza del Dio vero e vivente, poteva testimoniare di tutto questo. Gli eventi registrati nel capitolo 5 si svolsero un bel po' dopo quelli dei precedenti capitoli. Si parla di un re diverso, Baldassar. Questa è nuovamente soltanto una pagina presa dal registro storico di Babilonia, ma accaddero molte cose dopo gli eventi del capitolo 4. Iniziamo a leggere del banchetto di Baldassar nei primi 4 versetti di Daniele, capitolo 5. Il re Baldassar fece un grande banchetto per 1000 dei suoi grandi e beve vino in loro presenza. Mentre stava assaporando il vino, Baldassar ordinò che portassero i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor, suo padre, aveva preso dal Tempio di Gerusalemme, perché il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine se ne servissero per bere. Allora furono portati i vasi d'oro che erano stati presi nel Tempio, nella casa di Dio, che era in Gerusalemme. Il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine li usarono per bere. Bevvero il vino e lodarono gli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. Ora, chi era Baldassar e come arrivò sul trono? Nel capitolo precedente il re era Nabucodonosor. Nella storia Baldassar è stata una figura controversa. Così abbiamo bisogno di prenderci un momento di tempo per dargli un'occhiata. A questo punto sarebbe d'aiuto un riassunto degli eventi che accaddero dopo il regno di Nabucodonosor.

0: La storia di Babilonia declinò dopo la morte di Nabucodonosor. Suo figlio Evil-Merodach governò per 2 o 3 anni. Si parla di lui nel secondo libro dei Re, capitolo 25, versetto 26, quando si dice che il 37° anno della deportazione di Joachim, re di Giuda, il 27° giorno del 12° mese, Evil-Merodach, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Joachim, re di Giuda, e lo fece uscire di prigione. Evil-Merodach venne ucciso e gli successe Neriglissar, marito di sua sorella, che regnò per 4 anni. Il suo successore fu il suo giovane figlio, il quale regnò soltanto alcuni mesi prima di essere deposto da un partito religioso. Poi un generale dell'esercito, Nabonide, fu innalzato al trono. Egli governò finché Babilonia non cadde nel 539 a.C. Il nome di Baldassare è stato trovato su antiche tavolette nelle quali viene chiamato il figlio di Nabonide. Nabonide, che fu l'ultimo governatore dell'impero babilonese, passò però molto del suo tempo fuori dal suo regno, in spedizioni straniere. Così Baldassar, suo figlio, rimase in Babilonia come suo reggente. Tutto questo rivela la precisione di ciò che aveva detto il profeta Geremia. «Ora io do tutti questi paesi in mano a Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore. Gli do pure gli animali della campagna perché gli siano sottomessi. Tutte le nazioni saranno sottomesse a lui, a suo figlio e al figlio di suo figlio, finché giunga il tempo anche per il suo paese. Allora molte nazioni e grandi re lo ridurranno in schiavitù». Geremia 27, abbiamo letto i versetti 6 e 7. Qui si parla del regno di un figlio e di un nipote di Nabucodonosor, e poi la sovranità del regno babilonese sarebbe finita, come la testa d'oro della statua nel sogno. Abbiamo un'ulteriore testimonianza di Baldassar da una preghiera di Nabonide rivolta al dio Luna per suo figlio, ed anche Erodoto, lo storico greco, lo menziona e lo conferma. Durante il periodo degli eventi registrati nel capitolo 5, Nabonide si trovava sul campo di battaglia mentre suo figlio Baldassar era rimasto a Babilonia. Noteremo che quando Baldassar offrirà a Daniele una posizione nel regno, dirà che sarebbe stato il terzo governatore del regno, perché non secondo a Baldassar. Evidentemente perché Baldassar stesso era il numero 2, essendo suo padre il re. Per oggi ci fermiamo qui. Domani, se ci seguirete, avremo l'occasione di andare avanti, quindi di vedere come si sviluppa questo banchetto. Quindi appuntamento a domani, al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Non fingete. No, non è una richiesta che faccio direttamente a voi, care amiche e cari amici che mi state ascoltando. No, è il titolo che ho voluto dare alla riflessione di oggi, è proprio basandomi su quello che dice l'Apostolo Pietro. Siamo giunti alla fine del primo capitolo della prima lettera di Pietro, terremo in considerazione dal versetto 22 del primo capitolo fino al versetto 3 del secondo capitolo. Sono 7 versetti in tutto, non preoccupiamoci, non si tratta di un brano lungo, ma all'interno di questo brano ci sono però delle cose importantissime, delle cose essenziali, e vorrei intanto considerare proprio questi contenuti, quanto Pietro scrive su un tema molto importante che potete già cominciare a immaginare attraverso il titolo. E prima del brano di oggi, nel brano precedente che avevamo tenuto in considerazione, Pietro aveva parlato della santità, dell'essere santi, della necessità essenziale di essere santi. Non si può essere altro se non santi, solo in questo modo si può avere salva la vita, diciamo così, tra virgolette, cioè soltanto in questo modo si può avere la vita eterna, si può vivere per tutta l'eternità. E avevamo visto anche in che modo si può essere santi, in che modo si può prima diventare, poi essere, quindi santi, e infine mantenere la propria santità. Ovviamente non posso qui riepilogare tutto il resto, ma potrete ascoltare il podcast della puntata precedente sul sito hopmedia.it, potrete ovviamente anche scaricare il file che ha per titolo Mission Impossible. Ecco, questo è il nostro podcast di appuntamento con Dio precedente sulla santità. Beh, allora continuiamo con il tema di oggi. Invece Pietro dà ancora un'esortazione, dice: amatevi a vicenda con tutto il cuore, perché ubbidendo alla verità la vostra anima è stata purificata dall'egoismo e dall'odio, e così ora potete amarvi sinceramente come fratelli. Perché ora siete rinati non da un seme corruttibile, non da un seme che si degrada e che può essere distrutto, ma siete nati da quel seme immortale che è la parola di Dio viva ed eterna. Ecco qui l'introduzione di Pietro è chiara. Per essere santi, una delle componenti è quella di amarsi a vicenda con tutto il cuore, cioè senza se e senza ma, senza distinguo, insomma. Bisogna, lo capisco, rivoluzionare totalmente i propri sentimenti, il proprio modo di pensare, di essere, di comportarsi, ma avevamo già detto la volta scorsa, e lo potete riascoltare, ripeto, che lo Spirito Santo ha una parte fondamentale in tutto questo. E Pietro dice: siete rinati dalla parola di Dio, che è una parola viva ed è una parola eterna. Infatti continua citando l'Antico Testamento, continua qui Pietro, l'Antico Testamento della Bibbia, i profeti, ne fa diverse di citazioni in questa sua prima lettera Pietro, e i profeti dicevano nell'antichità: la nostra vita è come l'erba che si secca, tutto il nostro splendore è come un fiore che appassisce e cade, ma la parola del Signore durerà per sempre. E Pietro continua: e questa parola è il Vangelo che vi è stato annunciato. E qui ci sono anche delle considerazioni da fare. Pietro mette a confronto la parola di Dio, parola viva, parola eterna, e la indica come un seme non corruttibile, non deperibile, non distruttibile, diciamo così, la mette in relazione invece con la nostra vita, che è un'erba che si secca, che è come un fiore che appassisce e cade, che è come un seme che non dà frutto da se stesso. La mette a confronto con la parola di Dio per dire che invece la parola di Dio è viva, la parola di Dio è potente, la parola di Dio è efficace, la parola di Dio durerà per sempre. E allora entreremo più in dettaglio su questi argomenti, su queste tematiche essenziali, oserei dire vitali, per ciascuno di noi, per voi e per me. Entreremo più nel vivo fra pochissimo e riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Non fingete. Questo è il titolo che ho voluto dare al tema che stiamo trattando dalla fine del primo capitolo di Prima Pietro e per arrivare ai primi tre versetti del capitolo 2. L'amore, l'amore reciproco, la fraternità vera, profonda, viva, questo è quello che Pietro esorta ciascuno di noi a praticare, diciamo, e per quello ci invita a decidere di riconoscere la nostra incapacità. La nostra vita è come l'erba che si secca, dice Pietro. Tutto il nostro splendore è come un fiore che appassisce e cade. L'unica cosa che dura per sempre, che dura in eterno, è la parola di Dio, che è viva, che è efficace, che è potente. E nel dire questo Pietro riconduce la nostra attenzione a quello che dicevano gli antichi profeti nella Bibbia. Quindi un tema reiterato, un tema che attraversa tutte le sacre scritture per giungere alla fine, per giungere a noi, noi intendo voi e me, giungere al nostro cuore, alla nostra mente, alla nostra vita. E ci viene chiesto, lo ripeto, a voi e a me, di cambiare, di diventare delle persone nuove. Ed eccolo qui Pietro che ancora ci dice: per questo motivo, proprio perché siete inadeguati, proprio perché siete deboli, proprio perché non potete affatto raffrontarvi con la persona di Dio e con la sua parola, allora proprio per questo liberatevi. Liberatevi da ogni forma di male. Non limitatevi a fingere di essere buoni. Eccolo qui il titolo: non fingete. Non siate disonesti, non siate ipocriti, non siate invidiosi e non fate maldicenze. Ora che avete toccato con mano, dice Pietro, la bontà del Signore, ma gettate alle ortiche ogni cosa cattiva. Che cosa vi importa di queste cose inutili? E allora, come neonati, come bambini appena nati, siate bramosi di latte puro, di latte spirituale in questo caso, per crescere nella pienezza della salvezza di Dio. Ecco, è un'esortazione che Pietro stesso fa col cuore. È come se ci guardasse in questo momento. Sì, come se guardasse i vostri occhi, il vostro aspetto, il vostro viso, i vostri capelli, i vostri vestiti, la vostra attività che state facendo in questo momento. Come dite? Sì, guarda, come se guardasse anche me Pietro, sì, e quello che dico e quello che faccio e quello che penso, quello che pensiamo, sì. Ma più che Pietro, che in questo momento riposa, diciamo così, nel sonno in attesa della resurrezione, più che Pietro in questo momento è Dio che ci guarda, è Gesù che sta lanciando il suo sguardo nella nostra mente, nel nostro cuore, è lo Spirito Santo di Dio che con i suoi sospiri ineffabili, dice la Bibbia, sta cercando di entrare in contatto con la profondità del nostro essere, del vostro e del mio. Ecco, è questo. questo il messaggio che il Signore attraverso questi scritti, queste righe di Pietro vuole lanciare a ciascuno di noi. Non fingete, siate puri, siate semplici, non fingete di essere buoni, non fingete di essere onesti, non fingete di essere bravi, non fingete, siate veri, siate puri, abbandonatevi nelle mani del Signore che può trasformarvi. È Lui che eliminerà la necessità di fingere, perché saremo e basta, saremo così come siamo, saremo come Lui desidera, saremo sinceri e la nostra sincerità sarà notata dagli altri, e saremo puri e la nostra purezza sarà notata dagli altri, saremo semplici. Avessimo anche 10 lauree, saremo semplici e la nostra semplicità sarà notata dagli altri. Una semplicità ancora più efficace se sarà radicata nel nostro essere, nel nostro cuore. E nascerà da noi come un carisma, qualcosa che si nota, un richiamo irresistibile per gli altri. E quello che diremo e quello che faremo sarà diverso da quello che dicevamo o da quello che facevamo prima. Non fingete, ci dice il Signore attraverso Pietro, e in tutta sincerità oggi cerchiamolo il Signore, cerchiamo il suo latte spirituale, il nutrimento che può darci forza, che può farci crescere. E sapete, i bambini e con il latte crescono a vista d'occhio i neonati, e da un giorno all'altro quasi, da una settimana all'altra, da un mese all'altro. E il puro latte spirituale, come qui Pietro lo chiama, il latte della conoscenza, il latte dell'amore, il latte della fede, è quel latte che solo Dio può dare. Per questo dico, cerchiamolo oggi, adesso. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo, su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Nel riflettere sul tema in Cristo e con Cristo, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, versetto 9. Ho rinunciato a tutto pur di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo. Saverio Bisceglia scrive: il 1 gennaio del 1863, con il 13° emendamento alla Costituzione americana, il presidente Abramo Lincoln abolì la schiavitù. Questa legge cambiò improvvisamente la vita di milioni di schiavi afroamericani, rendendoli liberi. Le leggi precedenti miglioravano la vita degli schiavi, assicurando loro una certa protezione, ma non permettevano di rendere uno schiavo libero. Dio ha voluto fare qualcosa di simile per noi, attraverso una nuova legge, quella che stabilisce la libertà dal peccato per chiunque crede in Gesù. Questa legge è stata firmata sulla croce per mezzo del suo sangue. Nessuna legge o comandamento, per buono che sia, ha la forza di liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato. Oggi puoi applicare questa legge alla tua vita credendo nel Signore Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina nel libro di Isaia, capitolo 30, versetto 15. Così aveva detto il Signore: nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto. A che serve confidare in Dio? Prima parte. Il re Joram regnò al tempo del profeta Eliseo. Abitava a Samaria, città molto corrotta, e si curava ben poco di Dio. Nonostante la sua indifferenza, Dio, per mezzo del profeta Eliseo, lo avvertì più volte delle insidie che gli tendeva il re di Siria e lo liberò dal pericolo di un suo attacco. Ma Joram rimase sordo agli appelli di Dio e continuò a disprezzarlo. Allora Dio permise che Samaria fosse assediata e che ci fosse una terribile carestia. Tanto grave era la fame che qualcuno si diede addirittura a pratiche di cannibalismo, come è scritto in Seconda Re capitolo 6 versetti 28 e 29. Quando Joram lo venne a sapere ne fu inorridito, ma invece di pentirsi e di ricorrere a Dio per essere soccorso, se la prese col profeta Eliseo e, ritenendolo responsabile di tutti i suoi mali, pensò di sbarazzarsene e mandò un servo a decapitarlo. Ma Dio difese il suo profeta e il piano fallì, come scritto in Seconda Re capitolo 6 versetto 33. Joram, invece di pentirsi, accusò Dio e si ribellò con ancora più accanimento. A che serve confidarsi in lui? Pensò e gli voltò le spalle. Questa reazione è purtroppo quella di molti. Sono la disubbidienza dell'uomo e il suo peccato che hanno introdotto la sofferenza e la morte in questo mondo. Non è Dio. Come Joram, l'umanità soffre per colpa dei propri peccati e della propria ribellione. Se Dio ci risparmia, ci chiama e cerca di ricondurci a sé, e lo fa non perché ce lo meritiamo, ma perché ci ama. Come scritto in Romani, capitolo 2, versetti 3 e 4. Pensi tu di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Riflettiamo bene su queste considerazioni.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, buongiorno, è il 2 settembre e dal libro dei Proverbi nel capitolo 16 al verso 18 leggiamo così: la superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. Ci sono tanti atteggiamenti che sono figli diretti dell'orgoglio. Uno di questi è la superbia, che, fra l'altro, è tanto più distruttiva quanto più si maschera. Viene scambiata per carattere deciso, per determinazione e sicurezza di sé, ma in realtà nasconde arroganza, autosufficienza e l'orgoglio di non aver bisogno di nessuno, tanto meno di Dio. Un altro atteggiamento figlio dell'orgoglio è lo spirito altero, un atteggiamento peggiore e più raffinato della superbia. Questo tipo di attitudine mette l'individuo su un piedistallo perché si considera superiore agli altri e assolutamente indipendente da Dio. Ne deriva quindi che chi ha uno spirito altero non tiene conto di nessun consiglio, non accetta rimproveri ed è refrattario a ciò che dice la Bibbia perché confida esclusivamente sulle proprie capacità e risorse. Credo che Lucifero fosse animato da questo atteggiamento quando si è ribellato a Dio. Questo è un tipo di sentimento o comportamento che cova all'interno dell'uomo, lo corrode e lo rovina, come dice il verso che abbiamo letto, fino al momento in cui esplode e poi c'è la caduta. Personalmente non credo ci sia rimedio a questo disastro, perché questi sentimenti sono tenaci, non si lasciano domare, ma la vera sapienza, quella che ci guida per sentieri giusti, quella che ci dà serenità e vittoria, dove sta? Sta nello spirito umile, che si abbassa ad accettare riprensioni, consigli e a rivedere le proprie posizioni, dando per scontato che non sono le nostre risorse né le nostre capacità a farci grandi davanti agli uomini, ma l'obbedienza e la fiducia che diamo solo ed esclusivamente a Dio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Prima che sia la tua rovina». Ad Agrigento, nella splendida Valle dei Templi, si ergeva Olimpio, il Tempio di Zeus, lungo ben 112 metri circa, quasi quanto un campo da calcio. Questo gigante architettonico rappresenta il più grande tempio dorico mai costruito nell'Occidente greco. Le sue dimensioni superavano persino molti templi della madrepatria greca. Contrariamente a quanto spesso si pensa, il tempio non rimase incompiuto. Fu effettivamente completato e utilizzato per secoli, ospitando cerimonie e riti religiosi dedicati al padre degli dei. La sua imponente struttura resistette fino al 1401, quando un devastante terremoto ne causò il crollo definitivo. Oggi i massicci blocchi di pietra sparsi nell'area archeologica sono l'ultima testimonianza di questa meraviglia architettonica che per quasi due millenni ha rappresentato l'ambizione e la grandezza della civiltà siciliana. Anche il Titanic fu un'altra imponente costruzione destinata a marcare la storia perché definita inaffondabile, ma fu distrutta insieme alla superbia e alle ambizioni di chi l'aveva progettata. Sarà che Dio vuole dirci qualcosa? Caro amico e cara amica, la superbia precede la rovina e nessuna opera, di qualsivoglia natura e forma, gonfia dell'orgoglio del suo creatore, potrà resistere davanti all'Eterno. Per cui, se nel tuo cuore c'è un seme di superbia, arroganza o d'orgoglio, questo è il momento di chiedere perdono e sradicarlo definitivamente. Non aspettare domani, fallo adesso, prima che sia la tua rovina.
3: E sapete qual è il primo gesto di orgoglio passato alla storia dopo la creazione? È proprio quello di cui ha parlato Laila. È stato quello di Lucifero, il più splendente degli angeli, che voleva innalzare il suo trono al di sopra di Dio, rifiutando la sua condizione di creatura. E come scritto nel libro di Isaia nel capitolo 14, è stato scaraventato a terra, perdendo appunto la sua posizione celeste, e non solo, al tempo stabilito sarà precipitato nello Sheol senza un ritorno. Abbiamo tanti esempi nella Bibbia: il faraone nel libro dell'Esodo, il re Acab nel libro dei re, Aman nel libro di Ester, tutti personaggi pieni di superbia e finiti tragicamente perché l'orgoglio, diciamo la verità, acceca e diventa un padrone molto esigente che non accetta altri sovrani, meno che meno Dio. Chi coltiva l'orgoglio nel suo cuore purtroppo ne rimarrà vittima. Come in ogni ambito, ognuno di noi può scegliere a quali sentimenti dare spazio dentro di sé, e anche se non possiamo fermare le emozioni che arrivano all'improvviso, possiamo però decidere quali nutrire e quali rifiutare. Ci salutiamo oggi con un verso che abbiamo letto qualche giorno fa e contenuto nella prima epistola di Pietro al capitolo 5, che ci dice: rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Sarebbe utile fare una bella revisione del nostro cuore e buttare fuori ogni forma di orgoglio. Un abbraccio grande e un caro saluto a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Di nuovo insieme per questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io, Matteo, vi auguro un buon ascolto. Il titolo del programma di oggi è Una presenza eccellente. Leggiamo dalla prima lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Corinto, nel capitolo 6, al verso 19. E dice così: Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Ognuno di noi si rallegra alla vista di una persona importante o magari più persone importanti, e magari se si ha l'occasione di avvicinarsi gli si chiede un autografo in modo da immortalare quell'evento. Questo vale nel mondo del cinema, della musica, del calcio, della politica, ma ultimamente sta accadendo anche nel campo spirituale, magari di osannare un leader, un cantante cristiano, una band cristiana, oppure un grande predicatore. Forse i veri credenti dimenticano che hanno il privilegio di avere nella propria vita una persona che merita essere chiamata l'eccellenza. Una delle promesse del Signore Gesù che fece prima di ascendere in cielo fu la promessa del vicario, che non è il capo di una qualsivoglia chiesa, ma è lo Spirito Santo. In base al verso che abbiamo letto oggi, è Lui che rappresenta Dio sulla terra attraverso i credenti. Lo Spirito Santo nella vita di un cristiano rende testimonianza del Padre Celeste e del Signore Gesù. Lo Spirito Santo è la fonte della testimonianza personale. Può guidarci nel prendere decisioni, può proteggerci dai pericoli sia fisici che spirituali. E infatti ci è stato dato, dalle parole del Signore Gesù, come il Consolatore. Infatti nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, al verso 26, è descritto così: E quindi può acquietare le nostre paure e riempirci di vera speranza, può insegnarci e aiutarci a ricordare le parole di Gesù, sentendo proprio quella consolazione divina, sentendo la bontà e l'amore di Dio. L'Apostolo Paolo, quando scriveva alla Chiesa di Roma, nel capitolo 8, al verso 16, dice che lo Spirito Santo rende testimonianza che siamo figli di Dio. E ancora lo stesso Paolo, nella lettera ai Galati, al capitolo 5, al verso 22, descrive i frutti dello Spirito Santo, che sono i frutti che evidenziano e che lasciano proprio trasparire che la presenza di Dio è nella vita del credente. Lo Spirito Santo ci parla e lo fa soprattutto tramite la parola di Dio. Quando Gesù salutò i suoi discepoli, disse:

che avrebbe pregato il Padre perché mandasse loro lo Spirito Santo. E infatti è detto così: il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vangelo di Giovanni, capitolo 14, verso 26. I discepoli quindi avevano bisogno di questa presenza divina per essere ricordati di tutto quello che aveva detto il Signore Gesù mentre era in terra con loro. E allo stesso modo oggi, cari amici, lo Spirito Santo ci vuole parlare tramite la parola di Dio. E per questo motivo è così importante leggere la parola di Dio. Sapete perché dico questo, amici? Perché lo Spirito Santo non aiuta i pigri, non aiuta coloro che non leggono, che non si interessano di conoscere sempre di più e meglio il Signore stesso. Lo Spirito Santo invece ci aiuta a capire quello che leggiamo. E dopo, nelle varie situazioni, ci vuole incoraggiare, ci vuole consolare, appunto. Sapete, la cosa bella, direi, è che per incontrare Dio non occorre fare la fila, oppure prenotarsi, oppure aspettare ore per un colloquio, come purtroppo accade con le persone importanti che abbiamo accennato prima. O magari chiedere un autografo, o peggio ancora, un selfie. Lui stesso, che è venuto ad abitare in noi, e in te anche, caro amico, se sei un credente e hai ricevuto Gesù come Salvatore. E se sei un credente, quindi, non dimenticare che sei il tempio di Dio sulla terra. Quindi sei il testimone della sua grazia. Bene, cari amici, il programma termina qui. Grazie per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ben approdato su questo canale, ti do il benvenuto. Se è la prima volta, complimenti. Se ci segui da un po' di tempo, complimenti ancora di più. Ricordatevi di condividere questo se vi dà conforto, se vi dà equilibrio e pace interiore. Oggi continuiamo col Vangelo secondo Luca, capitolo 18, versetti 1 al 17. Un giorno Gesù raccontò ai discepoli una storia per insegnare loro che bisogna pregare. Pregare sempre, senza stancarsi, finché non si è esauditi. In una città viveva un giudice, un uomo che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. Nella stessa città c'era anche una vedova che si recava spesso dal giudice chiedendo che le fosse resa giustizia per un torto che aveva subito. Per qualche tempo il giudice non ne volle sapere, ma l'insistenza dell'altra gli dava fastidio. Alla fine pensò: «Non temo Dio e neppure gli uomini, ma questa donna mi sta proprio seccando. Vedrò che le sia fatta giustizia, così finalmente non verrà più a scocciarmi». Poi il Signore aggiunse: «Se perfino un cattivo giudice arriva a convincersi dietro forti insistenze, volete che Dio non faccia sicuramente giustizia ai suoi figli che lo implorano giorno e notte? Certamente sì. Risponderà loro con prontezza. Ma quando io il Messia tornerò, quanti ne troverò che hanno fede e pregano?» Poi raccontò questa storia, diretta a certuni che in cuor loro sono convinti di essere giusti e disprezzano gli altri. Due uomini andarono al tempio a pregare. Uno era un fariseo, ipocrita e pieno di sé, l'altro un esattore delle tasse, disonesto. L'orgoglioso fariseo se ne stava in piedi e pregava così: «Grazie Dio perché non sono un peccatore come tutti gli altri, specialmente come quell'esattore delle tasse là, in fondo. Perché non imbroglio la gente, non commetto adulterio, digiuno due volte la settimana e offro al tempio la decima parte di tutto ciò che guadagno». L'esattore, intanto, se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo mentre pregava, ma battendosi il petto per il dolore diceva: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Ebbene, ve lo dico io, fu questo peccatore e non il fariseo a ritornare a casa perdonato, perché l'orgoglioso sarà umiliato, ma l'umile sarà onorato. Un giorno portarono a Gesù dei bambini perché li toccasse e li benedicesse, ma i discepoli cominciarono a sgridare quelli che li portavano. Gesù invece richiamò i bambini verso di sé e disse ai discepoli: «Lasciate che i piccoli vengano da me, non mandateli via, perché il regno di Dio appartiene a chi ha le stesse qualità di questi bambini. Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non vi entrerà». Ho una buona notizia per te. Dio vuole che parliamo con Lui, in qualsiasi momento. Questo, ragazzi, è un privilegio che abbiamo. Vediamo come appare la preghiera secondo Gesù dalle due storie che racconta questo gruppo di discepoli e leaders religiosi. Nel primo esempio abbiamo una vedova e un giudice che apparentemente si preoccupa solo di se stesso. Non ha nessun riconoscimento di Dio, neanche rispetto per l'uomo. Qui Gesù non sta paragonando Dio a un giudice egoista, ma piuttosto sta dicendo che il nostro Padre è l'opposto. Se un giudice ingiusto risponderà a una richiesta persistente, quanto più un Padre santo e amorevole risponderà ai suoi figli. Questa storia ammette che la nostra vita sarà segnata da difficoltà, ma abbiamo un Dio fedele che ascolta le nostre grida e risponderà. Detto ciò, dobbiamo ricordare che il tempo di Dio non è come il nostro tempo. Pertanto continuerai ad avere fede anche se la risposta non avverrà così velocemente come tu avresti voluto. Successivamente vediamo l'orgoglio e l'arroganza di un tipico leader religioso, un fariseo, che ha imparato che l'essere salvato è perché apparteneva alla razza scelta e perché seguiva tutte le leggi di Dio. Questo arrogante leader religioso pensa molto bene di se stesso e crede che le sue opere religiose renderanno Dio orgoglioso. L'altro uomo, uno schernito esattore delle tasse, riconosce la sua indegnità, il suo stato peccaminoso e confessa la necessità della misericordia di Dio. Gesù dice alla folla, ed anche a noi oggi, che l'uomo umile è quello che riceve il favore di Dio ed è giustificato. Il Battista, Gesù e successivamente Pietro e Paolo, sottolineano la necessità di fare un inventario della nostra condizione come trasgressori per poterci pentire. Ricorda, metanoia, questo pentimento in greco, è il cambio di direzione. E dobbiamo chiedere perdono e ricevere giustificazione attraverso questo. Molti oggi invece insegnano che non c'è bisogno di pentirsi, poiché Cristo è morto per i tuoi peccati passati, presenti e futuri. Sì, ma la richiesta di perdono sussiste. Hai mai pensato che le tue buone opere potrebbero salvarti? O ti affidi umilmente al dono gratuito della misericordia di Dio attraverso la morte di Gesù sulla croce? Infine, i bambini sono spesso visti come una distrazione rumorosa. Anche in alcune chiese quest'oggi avviene lo stesso. Ma qui vediamo Gesù accogliere volentieri i bambini nella sua presenza per benedirli. E tutti dovremmo essere come bambini nella nostra fede e dipendenza dal nostro Salvatore. Alcuni credono che le parole di Gesù affermino la pratica del battesimo infantile. Non è ciò che sta insegnando qui. Gesù sta dicendo che i bambini ricevono il regno di Dio con semplicità, senza aspettarsi che siano necessari potere, buone opere, denaro o reputazione. Dio li accoglie nella loro semplicità. Riflessione. Quanto sei persistente nelle tue richieste a Dio? Oh Padre, continua a rompere l'orgoglio che è dentro di noi, perché sappiamo che l'orgoglio va direttamente contro la tua volontà e provoca situazioni affinché si possa attestare se siamo ancora orgogliosi o meno. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Orgoglio, una brutta bestia, ragazzi. Teniamola d'occhio. Un abbraccione, a domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Loderò te, di Antonio Rosalia. Al disco Highlight presentiamo Canzoni d'amore al padre, Loderò te, del duo Antonio De Masi e Rosalia Giovanna Spanò, in arte Antonio Rosalia. Questo album raccoglie canti moderni molto conosciuti e diffusi nelle chiese evangeliche italiane, riadattati dal panorama internazionale, in lingua italiana appunto. Il brano odierno è cantato da Rosalia dall'inglese You're Great di Darlene Cech e Martin Smith. Si intitola Grande Sei ed è una meravigliosa celebrazione della grazia di Gesù, il Re della Gloria. Grazia che Lui ci fa vivere personalmente nel quotidiano, a costo che noi ci facciamo da parte e lasciamo vivere Lui al nostro posto. Ecco, in punta di piedi inizia Grande Sei, Antonio Rosalia.
1: Disco Highlight.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto 38. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Gesù non dice: chi crede in me vedrà concretizzarsi in lui la benedizione della pienezza di Dio. Egli dice: chi crede in me, da lui scaturirà tutto quello che riceve. L'insegnamento del Signore Gesù ha sempre la caratteristica dell'anti-autoaffermazione. Lo scopo di Dio non è lo sviluppo dell'uomo, ma piuttosto la ricreazione dell'uomo a sua immagine. La caratteristica del Figlio di Dio è dare se stesso. Se crediamo in Gesù, quello che conta non è ciò di cui beneficiamo, ma ciò che Egli dispensa attraverso di noi. Il suo fine non si esaurisce nel far di noi dei bei grappoli maturi, ma nello spremerne via il succo. Spiritualmente non possiamo misurare la nostra vita dal successo che ne otteniamo, ma soltanto da quello che Dio spande attraverso di noi, e questo non siamo affatto in grado di calcolarlo. Maria di Betania ruppe ad un certo momento il suo vaso di alabastro e sparse il profumo prezioso sul capo di Gesù. Il suo atto fu considerato irragionevole da tutti. I discepoli anzi protestarono per quello spreco. Ma Gesù lodò Maria per il suo prodigo gesto di devozione e disse che dovunque si fosse predicato il Vangelo, quello che aveva fatto sarebbe stato ricordato in memoria di lei. Il Signore ha una gioia incontenibile quando ci vede fare un gesto come quello di Maria, un gesto non programmato, seguendo questo o quel piano di economie, ma fatto per uno slancio di devozione a Lui. Dio dette la vita del suo figliuolo perché il mondo fosse salvato. Siamo noi disposti a dare la vita per Lui? Chi crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno, dice la Scrittura, cioè la vita di centinaia di altre persone sarà continuamente ristorata. È tempo ormai di abbandonare il nostro ansioso desiderio di trovare soddisfazione per noi stessi. È tempo di spezzare la nostra vita come Maria spezzò il vaso di alabastro e di spargerne il contenuto. Non senti? Il Signore sta chiedendo chi di noi vorrà farlo per Lui.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

cantato da Silvia D'Amico, da The Stand di Joel Huston. Mi piace in particolar modo di questo canto quando viene ripetuto «Adesso io so». Per comprendere l'amore di Dio, il sacrificio di Gesù, la vita eterna, per camminare nella grazia e nella salvezza, per adorare il Dio della Bibbia, per dichiarare le sue promesse, c'è bisogno della rivelazione da Dio. Chiediamola ogni giorno questa rivelazione, ne abbiamo bisogno. Prima della creazione. Antonio Rosalia.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Loderò te, di Antonio Rosalia.
2: Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

2 settembre, gentili amici all'ascolto, buongiorno. Questa è la data del calendario che ci propone per la giornata in corso e io sono Roberto qui ad augurarvi un buon inizio giornata sulle nostre frequenze.

la nostra quotidiana trasmissione, il nostro quotidiano appuntamento. Si rinnova dunque anche per quest'oggi, per i prossimi 10 minuti, nei quali musica classica e uno spunto di riflessione su un tema, direi, di estrema attualità, sono il condimento, diciamo così, di quello che è il nostro programma.

Si fa tanto parlare di quella che è la situazione del terzo mondo, dove la fame e la sete sono quasi delle chimere, dove tanti milioni di persone sono soggetti a vivere con pochissime cose, sia dal punto di vista del nutrimento corporeo, sia dal punto di vista della loro vita sociale, diciamo in questo modo. Tuttavia, quest'oggi noi vogliamo considerare non tanto l'aspetto del lato umano, della fame e della sete, che è un grosso problema. Tuttavia, quest'oggi noi vogliamo intrattenerci su un aspetto un po' particolare dell'avere fame e dell'avere sete. Sto parlando, in particolar modo, di queste importanti necessità interiori nel proprio animo, della propria personalità. E vedremo, alla luce della Bibbia, come possiamo dare un appagamento, una soddisfazione in questo tipo di fame e sete che le persone, inutile negare, hanno. Ma, come sempre, ci addentreremo in quello che è il succo, il nucleo centrale delle riflessioni dopo un primo stacco musicale.

Un uomo che ha fame e sete è un uomo normale. Sono gli ammalati quelli che rifiutano il nutrimento, mentre i sani desiderano ovviamente mangiare e bere. Risulta infatti un piacere per loro, ed è una conseguenza questa del tutto naturale. Una persona sincera sente anche quella che è la fame e la sete spirituale. Molto spesso però non è in grado di comprendere di cosa si tratti. La Sacra Scrittura ci propone questi tre passi per spiegare quello che è il concetto relativo a fame spirituale. L'Evangelista Matteo, al capitolo 5, al versetto 6 dell'omonimo Vangelo, ci scrive: «Beati coloro che sono affamati ed assetati di giustizia, perché saranno saziati». Ancora, «Come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio», dal Salmo 42, versetto 1. In questo modo manifestava il re Davide in questo salmo. Il profeta Isaia invece dichiarò: «Con l'anima mia ti desidero durante la notte, con lo spirito che è dentro di me ti cerco», capitolo 26, versetto 9. Molte persone non riescono a capire che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, non solo in materia, ma anche in spirito ed anima. E quindi c'è l'immancabile bisogno di saziarci di qualcosa d'altro che non del pane e dell'acqua. E questo è l'avere comunione con Dio. Senza di ciò nulla può soddisfare il cuore dell'uomo. Facciamo un esempio. Una calamita. Sappiamo che attira tutto ciò che è di metallo ferroso, ma quanti sanno cosa c'è di invisibile che opera tutto questo? Siamo attirati verso una necessità dell'anima, ma non sappiamo cosa ci manca e che cosa invisibilmente ce lo faccia sentire. Molti pensano che gli manchino le cose che altri possiedono, ma in realtà non è quello. È solamente l'avere fame e sete di Dio.

così, in tempo estremamente veloce, siamo giunti al termine quasi della nostra trasmissione di oggi, quella del 2 settembre. Ma come sempre ti invito a rimanere con me in preghiera davanti al Signore. Padre nostro e Dio nostro, grazie perché al di là di quelle che sono la fame e la sete fisica, c'è un qualcosa che deve essere appagato, la fame e la sete spirituale che ogni essere umano inevitabilmente ha. Grazie perché tu sei la risposta sicura, certa, senza alcun dubbio, per poter appagare anche questo genere di necessità dell'uomo. Grazie e che ogni persona possa davvero rivolgersi a te con tutto il cuore sinceramente, perché solo così riceverà le tue benedizioni. Grazie, nel nome del tuo figliolo. Amen.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 2 settembre 2026, benvenuti all'ascolto. Sono ripresi gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Washington ha reso noto di avere colpito obiettivi iraniani a Hormuz. La minaccia del presidente Trump non lascia dubbi. Se Teheran risponde, colpiremo più duramente. Non si è fatta attendere la risposta della guida suprema Mollahba Khamenei nel suo primo messaggio dopo la nuova escalation con Washington. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile. I media della Repubblica Islamica riportano dell'inizio di un'operazione decisiva contro gli obiettivi statunitensi nella regione. I bombardamenti delle forze armate statunitensi sono andati in scena mentre in Kyrgyzstan si stanno chiudendo i lavori del vertice della Shanghai Cooperation Organization. All'incontro hanno partecipato i leader dei 10 paesi membri, tra cui il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping, il premier indiano Modi e il presidente iraniano Pezeshkian. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Drobind attribuisce a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni a Lipsia. Le indagini della polizia, le modalità operative e le informazioni dell'intelligence provano la responsabilità russa per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato. Il governo giunge pertanto alla conclusione che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido avvenuto a Lipsia il 4 agosto, ha aggiunto. Il ministro ha inoltre chiarito, insieme al ministro degli esteri Wadepul, non consideriamo Lipsia come un evento isolato, ma lo vediamo in combinazione con ulteriori azioni ibride. Non siamo in guerra, ha aggiunto. Una vasta operazione di polizia è in corso a causa di un'esplosione avvenuta presso la stazione ferroviaria di Augusta in Germania. Secondo quanto emerso finora, un oggetto non identificato è esploso intorno alle 4:15 del mattino nel passaggio interno all'edificio, ferendo diverse persone. Al momento non si conosce il numero esatto dei feriti. L'edificio della stazione, il binario 1, come riferito da un portavoce della polizia Bild, sono stati chiusi in via cautelativa e il trasporto pubblico sta subendo diversi disagi, anche se i convogli stanno continuando a circolare sugli altri binari accessibili dagli ingressi nord e sud. Chiusa anche la strada antistante alla stazione, la polizia, in una nota diffusa sui social media, ha invitato la popolazione a evitare accuratamente la zona. Veniamo in Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2:40 di questa notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro a 9 km di profondità ed epicentro a 7 km da Coreglia, in provincia di Lucca, e 10 da Fiumalbo, in provincia di Modena. Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Bonviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. La notizia di quanto accaduto è stata resa nota dal soccorso alpino. Proprio dal rifugio Quintino Sella è stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non risultano elementi stabili per definire se qualcuno sia rimasto effettivamente coinvolto nel distacco. Stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione quando all'improvviso si è verificato il crollo. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto. È morto in questo modo Salvino Pullara, 53 anni, titolare di un'impresa edile, in un incidente fatale sul lavoro avvenuto il 1 settembre a Bivona, in provincia di Agrigento, coinvolto anche il figlio 24enne dell'imprenditore, che è rimasto ferito. Tragedia nel Beneventano. Ad Apice, in provincia di Benevento, un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. Le vittime sono Gianni, Franco e Donato Licciardi, di 56, 61 e 65 anni, titolare del ristorante di famiglia, l'hotel Licciardi, dove sono stati rinvenuti i corpi. Due dei cadaveri si trovavano all'aperto, il terzo all'interno della struttura.
È scappata dalla polizia viaggiando contromano per oltre 50 km su una trafficatissima autostrada A1. Una 32enne tedesca è stata fermata e denunciata per fuga pericolosa dopo che per 40 minuti si è destreggiata in diverse manovre pericolosissime tra gli svincoli del tratto appenninico dell'autostrada del Sole, in particolare quelli tra la tratta panoramica e quella direttissima che collegano Bologna e Firenze. La donna è risultata poi positiva alla cannabis ed è per questo accusata anche di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Le previsioni del tempo di oggi: la pressione diminuisce temporaneamente, la giornata contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo, con cielo poco o irregolarmente nuvoloso su molte regioni, da segnalare soltanto una maggiore instabilità associata a qualche veloce temporale sui rilievi del Triveneto e localmente pure su quelli del sud, venti deboli, temperature grosso modo stazionarie. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Siamo a metà settimana, buon mercoledì a tutti con Maria ed Enzo. È Il libro più letto, un libro fantastico, un libro che tratta argomenti molto attuali. E in questo caso c'è una pazzia in atto, la pazzia dello stesso re che si era convertito, aveva cambiato rotta. Vediamo anche come gli uomini hanno alti e bassi nella vita, uomini che sono stati citati nel libro più letto, che sono uomini normalissimi. Ascoltiamo insieme cosa ci dice Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso ciao a tutti voi che siete in ascolto, che avete aspettato fin qui nello studio del libro profetico di Daniele. Siamo arrivati, vi ricordo, al capitolo 4, nel quale Nabucodonosor, il re di Babilonia, fa un sogno che Daniele interpreta e che ora vogliamo rileggere dai versetti 18 sino al 27, vi ricordo, da Daniele, capitolo 4. Questo è il sogno che io, il re Nabucodonosor, ho fatto. Ora tu, Baltazar, dammene l'interpretazione, perché nessuno dei saggi del mio regno è in grado di darmela, ma tu puoi, perché lo spirito degli dei santi è in te. Allora Daniele, detto Baltazar, rimase per un momento sbigottito e i suoi pensieri lo turbavano. Ma il re gli disse: Baltazar, il sogno e l'interpretazione non ti spaventino. Baltazar rispose e disse: mio signore, il sogno si avveri per i tuoi nemici, la sua interpretazione per i tuoi avversari. L'albero che il re ha visto e che era diventato alto e robusto, al punto che la sua altezza giungeva al cielo ed era visibile dalla estremità della terra. L'albero dal fogliame bello, dal frutto abbondante, in grado di nutrire tutti, sotto il quale si riparavano le bestie dei campi, tra cui i rami abitavano gli uccelli del cielo. Sei tu, o re, tu sei diventato grande e potente. La tua grandezza giunge fino al cielo e il tuo dominio si estende fino all'estremità della terra. Poi il re ha visto un santo vegliante che scendeva dal cielo e diceva: abbattete l'albero e distruggetelo, però lasciate in terra il ceppo e le sue radici, legati con catene di ferro e di bronzo, fra l'erba dei campi. Sia bagnato dalla rugiada del cielo e abbia la sua parte con gli animali della campagna, finché siano passati sopra di lui sette tempi. Questa è l'interpretazione, o re. È un decreto dell'Altissimo che sarà eseguito sul re, mio signore. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi. Ti daranno da mangiare l'erba come i buoi. Sarai bagnato dalla rugiada del cielo e sette tempi passeranno su di te, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Quanto poi all'ordine di lasciare il ceppo con le radici dell'albero, ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito, dopo che avrai riconosciuto che il dominio appartiene al cielo. Perciò, o re, accetta il mio consiglio, metti fine ai tuoi peccati praticando la giustizia e alle tue iniquità mostrando compassione verso gli afflitti. Forse la tua prosperità potrà essere prolungata. Per Daniele il sogno è un grande shock e rimane molto turbato. Nabucodonosor è diventato suo amico e Daniele è il suo primo ministro. Il primo sogno che ebbe Nabucodonosor gli rendeva onore, ma questo sogno lo abbassa, lo umilia. È così sgradevole che Daniele stenta a rivelarlo al re, ma resiste a qualunque tentazione ci possa essere stata di nascondere l'intera storia e darà tutta l'interpretazione al sovrano. Personalmente penso che un uomo debba sapere, ad esempio, se è un male incurabile, se si sta avvicinando a fare il passo più grande della sua vita. Tante persone vorrebbero invece che i loro medici li coccolassero un po', rassicurandoli della loro buona salute.

Daniele dirà tutto senza indugio a Nabucodonosor, ma userà tanto tatto nell'avvicinarsi al problema. Per prima cosa dice a Nabucodonosor che sarebbe bene che il sogno si avverasse per i nemici del re. Questo non fa presagire niente di buono, ma ecco la spiegazione. L'albero rappresenta Nabucodonosor, è cresciuto forte, è diventato grande, è un governatore mondiale, ha occupato il mondo civilizzato di allora. Qui si parla di Nabucodonosor in modo personale, del suo dominio. L'albero, il sovrano, deve venire abbattuto, ma non rigettato totalmente. Per 7 anni Nabucodonosor dovrà vivere come e con le bestie dei campi, in uno stato di totale abbruttimento. Daniele fa capire perché questo sogno sia stato dato a Nabucodonosor e perché avrebbe avuto questa esperienza. Egli è diventato orgoglioso e la prova è quella terrificante statua che ha fatto costruire e che ha obbligato tutti ad adorare. Quest'uomo è sicuramente ripieno d'orgoglio ed ora Dio lo umilierà. Sarà scacciato dal suo palazzo, fuori, nella campagna, dove dimorerà con gli animali, ma alla fine Dio libererà Nabucodonosor da questa situazione di pazzia. Come abbiamo detto, la posizione di preminenza aveva portato il governatore a diventare molto orgoglioso, convinto di essere quello che era per merito suo. L'orgoglio è una delle cose che Dio odia ed è qualcosa che caratterizza l'uomo. Il vecchio Cesare Augusto disse di una città che conquistò: «La trovai di mattoni, la lasciai di paglia». L'aveva completamente distrutta. Un altro Cesare fece la dichiarazione: «Trovai Roma di legno e la lasciai di marmo». Vedi, l'orgoglio è il difetto principale della famiglia umana. Ma cos'ha l'uomo di cui essere orgoglioso? Geremia 9, nel versetto 23-24, ci dice: «Così parla il Signore. Il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza. Ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore». La salvezza di Dio esclude l'orgoglio. È una cosa che non puoi avere quando vieni a Cristo per la salvezza. Paolo disse: «Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso». Come dice 1 Corinzi 2, al versetto 2. Non abbiamo nulla di cui ci possiamo vantare. L'Apostolo scrisse ancora: «Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto?» 1 Corinzi 4, versetto 7. E infine, in 2 Corinzi, al capitolo 10, al versetto 17, leggiamo questo versetto, questo testo: «Ma chi si vanta, si vanti nel Signore». Vedi, Dio odia l'orgoglio. Il nostro Signore Gesù ci diede l'esempio supremo di umiltà. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Così ci dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, versetto 8. Quest'uomo, Nabucodonosor, è turbato nell'intimo del suo cuore, non ha pace, ha portato pace al mondo, non c'è nessuno che sfida la sua autorità in questo momento, ma sta vivendo nel peccato. Daniele dice a Nabucodonosor che deve pentirsi, deve distogliersi dai suoi peccati, ha bisogno di rivolgersi a Dio, di volgersi verso una vita di rettitudine. Daniele gli consiglia di pentirsi allo scopo di scampare al giudizio futuro. C'è ancora speranza per la liberazione e il sovrano potrebbe conoscere la pace e la tranquillità di Dio. Penso che questo fosse l'avvertimento finale di Dio proprio per Nabucodonosor. Molti problemi emotivi hanno radici nella condizione spirituale degli uomini. Ci sarebbe pace per loro se solo venissero a Cristo. Tu ti sei già rivolto a Cristo, confessandogli i tuoi fallimenti? Ti ricordo che il significato di peccato letteralmente significa non centrare il bersaglio. Dio è in questo caso il bersaglio. Essere peccatori significa che non adempiamo il più importante dei comandamenti, cioè di amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la nostra forza. Il tuo essere, tutto ciò che fai, mira a Dio? Visto che nessuno di noi è in grado di assolvere questo, Dio ha fatto morire suo figlio Gesù invece di far morire noi, che per la nostra condizione avremmo meritato la morte. Ti invito a mettere le cose in chiaro con Dio e di ricevere il suo perdono. Accetta ciò che Gesù ha fatto per te, per salvare te dalla giusta condanna della morte, e riceverai così il diritto di essere chiamato figlio di Dio. Come dice in Giovanni 1, al versetto 12:
ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto. Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome.

Leggiamo l'esperienza fatta da Nabucodonosor nei versetti dal 28 al 33 di Daniele, capitolo 4. Tutto questo avvenne al re Nabucodonosor. Leggiamo l'esperienza fatta da Nabucodonosor nei versetti dal 28.

0: che il tuo regno ti è tolto. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi, ti daranno da mangiare erba come ai buoi e passeranno 7 tempi sopra di te, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Nello stesso istante quella parola si adempì su Nabucodonosor. Egli fu scacciato di mezzo agli uomini, mangiò l'erba come i buoi, il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, i capelli gli crebbero come le penne delle aquile, le sue unghie diventarono come quelle degli uccelli. Nabucodonosor non diede importanza all'avvertimento di Daniele. Passò un anno di grazia prima che il giudizio lo raggiungesse. Com'è paziente Dio, ma la sua misericordia, la sua lunga sofferenza non vengono compresi dai malvagi. Leggiamo infatti in Ecclesiaste 8, al versetto 11. Siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Il re si trovava sull'orlo di un cambiamento. Guardava intorno il suo grande regno, il regno che Dio gli aveva detto di avergli dato. Lui lo sapeva, ma nonostante ciò adesso dice: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruito?» Nella storia c'è sempre stato un gran numero di uomini, di donne che ovunque hanno cercato di costruire piccoli imperi e che rivolgevano lo sguardo su questi con orgoglio. Questo è vero non solo nel campo della politica, ma in ogni campo, persino in quello religioso. Possiamo cercare di costruire attorno a noi un piccolo impero che ci gratifichi dell'impegno che mettiamo nel servizio del Signore. Invece di un impero dobbiamo costruire le vite della gente, edificare le persone. E penso che il Signore ci farà avere ciò che Lui vuole che abbiamo. Saremo gratificati nel sapere di fare la Sua volontà.
1: Stai ascoltando Il Libro Più Letto.
0: Il giudizio per Nabucodonosor è immediato. Si stava ancora compiacendo di sé quando il regno di cui era orgoglioso gli viene tolto. Deve lasciare il palazzo e andarsene a vivere lontano, da solo. Dio si occupa personalmente di quest'uomo. Non sappiamo se fu questa vita a portarlo alla pazzia o se a causa della sua malattia iniziò a fare questa vita. Sta di fatto che il Signore vegliò su di lui, lo tenne in vita e preservò il regno in attesa della sua guarigione. Da solo Nabucodonosor non sarebbe mai stato in grado di ritornare sul trono. Tuttavia, Dio aveva promesso che l'avrebbe fatto una volta che avesse imparato la lezione. Giuseppe, un padre della chiesa primitiva, attribuisce allo storico di Babilonia, Beroso, una referenza precisa relativa a una strana malattia sofferta da Nabucodonosor prima della sua morte. Di questo leggiamo nei versetti dal 34 al 37 che concludono il capitolo 4 di Daniele. Alla fine di quei giorni, io, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me. Benedissi l'Altissimo, lodai e glorificai colui che vive in eterno. Il suo dominio è un dominio eterno e il suo regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a lui. Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. E non c'è nessuno che possa fermare la sua mano, dirgli: «Che fai?» In quel tempo la ragione tornò in me, la gloria del mio regno, la mia maestà e il mio splendore mi furono restituiti. I miei consiglieri e i miei grandi mi cercarono. Io fui ristabilito nel mio regno e la mia grandezza fu superiore a quella che avevo prima. Ora io, Nabucodonosor, lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo, perché tutte le sue opere sono vere, le sue vie giuste, ed egli ha il potere di umiliare quelli che procedono con superbia. La capacità di intendere ritorna in lui e può aggiungere queste parole alla testimonianza che diede all'apertura di questo capitolo. Nabucodonosor ora ha imparato che è Dio colui che dirige le cose, che è colui che controlla questo universo. Nabucodonosor accettò questa cosa che gli era capitata come la volontà di Dio per lui, sottomettendo la sua mente orgogliosa alla volontà di Dio. Questo è ciò che anche oggi molte persone avrebbero bisogno di fare. Nabucodonosor rientrò in possesso delle sue facoltà mentali, ritornò a essere di Babilonia, la sua posizione crebbe di importanza. Il regno non venne messo a repentaglio durante il lungo periodo della sua assenza. Ora che era venuto a conoscenza del Dio vero e vivente, poteva testimoniare di tutto questo. Gli eventi registrati nel capitolo 5 si svolsero un bel po' dopo quelli dei precedenti capitoli. Si parla di un re diverso, Baldassar. Questa è nuovamente soltanto una pagina presa dal registro storico di Babilonia, ma accaddero molte cose dopo gli eventi del capitolo 4. Inizia

fermo a leggere del banchetto di Baldassar nei primi quattro versetti di Daniele, capitolo 5. Il re Baldassar fece un grande banchetto per mille dei suoi grandi e beve vino in loro presenza. Mentre stava assaporando il vino, Baldassar ordinò che portassero i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor, suo padre, aveva preso dal Tempio di Gerusalemme perché il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine se ne servissero per bere. Allora furono portati i vasi d'oro che erano stati presi nel Tempio, nella casa di Dio, che era in Gerusalemme. Il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine li usarono per bere. Bevvero il vino e lodarono gli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. Ora, chi era Baldassar e come arrivò sul trono? Nel capitolo precedente il re era Nabucodonosor. Nella storia Baldassar è stata una figura controversa, così abbiamo bisogno di prenderci un momento di tempo per dargli un'occhiata. A questo punto sarebbe d'aiuto un riassunto degli eventi che accaddero dopo il regno di Nabucodonosor.

0: La storia di Babilonia declinò dopo la morte di Nabucodonosor. Suo figlio Evil-Merodach governò per 2 o 3 anni. Si parla di lui nel secondo libro dei Re, capitolo 25, versetto 26, quando si dice che il 37° anno della deportazione di Joachim, re di Giuda, il 27° giorno del 12° mese, Evil-Merodach, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Joachim, re di Giuda, e lo fece uscire di prigione. Evil-Merodach venne ucciso e gli successe Neriglissar, marito di sua sorella, che regnò per 4 anni. Il suo successore fu il suo giovane figlio, il quale regnò soltanto alcuni mesi prima di essere deposto da un partito religioso. Poi un generale dell'esercito, Nabonide, fu innalzato al trono. Egli governò finché Babilonia non cade nel 539 a.C. Il nome di Baldassare è stato trovato su antiche tavolette nelle quali viene chiamato il figlio di Nabonide. Nabonide, che fu l'ultimo governatore dell'impero babilonese, passò però molto del suo tempo fuori dal suo regno, in spedizioni straniere. Così Baldassar, suo figlio, rimase in Babilonia come suo reggente. Tutto questo rivela la precisione di ciò che aveva detto il profeta Geremia. «Ora io do tutti questi paesi in mano a Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore. Gli do pure gli animali della campagna perché gli siano sottomessi. Tutte le nazioni saranno sottomesse a lui, a suo figlio e al figlio di suo figlio». Finché giunga il tempo anche per il suo paese, allora molte nazioni e grandi re lo ridurranno in schiavitù. Geremia 27, abbiamo letto i versetti 6 e 7. Qui si parla del regno di un figlio e di un nipote di Nabucodonosor, e poi la sovranità del regno babilonese sarebbe finita, come la testa d'oro della statua nel sogno. Abbiamo un'ulteriore testimonianza di Baldassar da una preghiera di Nabonide rivolta al dio Luna per suo figlio, ed anche Erodoto, lo storico greco, lo menziona e lo conferma. Durante il periodo degli eventi registrati nel capitolo 5, Nabonide si trovava sul campo di battaglia mentre suo figlio Baldassar era rimasto a Babilonia. Noteremo che quando Baldassar offrirà a Daniele una posizione nel regno, dirà che sarebbe stato il terzo governatore del regno, perché non secondo a Baldassar, evidentemente perché Baldassar stesso era il numero 2, essendo suo padre il re. Per oggi ci fermiamo qui. Domani, se ci seguirete, avremo l'occasione di andare avanti, quindi di vedere come si sviluppa questo banchetto. Quindi appuntamento a domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Il ragno lavora con le sue mani e si trova nei castelli reali. Proverbi 30:28. Il re Salomone un giorno scoprì un ragno nel suo castello. Al suo posto avremmo sicuramente chiamato subito una delle tante donne delle pulizie. Ma Salomone era molto saggio. Così riflette sul ragno nel castello. Il ragno si trova nei castelli reali. Il castello del re e il ragno, deve aver pensato Salomone, non vanno d'accordo. Il ragno è un animale disgustoso. Sì, alcuni studiosi pensano che il termine utilizzato qui nel testo ebraico indichi un tipo di lucertola vile e velenosa. No, una cosa del genere non si addice al re. E ora Salomone era nel bel mezzo di pensieri spirituali. Per quanto poco ho a che fare con questo ragno, altrettanto poco sono io in armonia con il re dei re, con il Dio vivente. Eppure il ragno è qui ora e io sono un figlio del Dio vivente. Il miracolo della grazia ci viene rivelato nel ragno. Il ladrone sulla croce è il figlio di Dio. L'ingannevole esattore delle tasse Levi è il re dei re. Noi è il Signore Gesù. Non siamo in armonia come il ragno e Salomone. Malgrado ciò ci è permesso di stare insieme, perché il Figlio di Dio ha assunto la nostra carne e il nostro sangue e ha guidato la causa delle nostre anime. Il Nuovo Testamento è pieno del messaggio. Gesù accoglie i peccatori. Come Salomone si meravigliava che il ragno fosse nella reggia, così i farisei si meravigliavano che il Figlio di Dio fosse con i peccatori. Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Sì, questo è il miracolo della grazia. Signore, non siamo affatto in armonia con te, eppure ci hai comprato con il tuo sangue. Ti ringraziamo. Amen.

un caloroso e affettuoso buongiorno a tutti voi, cari amici radioascoltatori, e benvenuti a Un Pensiero al Giorno. Carmelo, anche oggi 2 settembre, è con voi a condividere insieme una piccola meditazione tratta, come sempre, dal calendario Il Buon Seme. Leggiamo a questo punto dal libro di Ezechiele i versetti 15 e 16 del capitolo 34. Io stesso pascerò le mie pecore e le farò riposare, dice il Signore, l'Eterno. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, fortificherò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte, le pascerò con giustizia. E ancora dal libro di Luca andiamo a leggere dal capitolo 15 il versetto 4. Qual uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova?

Quella sera la grande sala dove era predicato l'Evangelo era piena di gente. Una bambina, senza motivi apparenti, si allontanò dalla mamma. Quando questa se ne accorse, fu la confusione generale. Lei si mise alla ricerca di sua figlia interrogando gli uni e gli altri, ma senza risultato. Alla fine fece parte della sua angoscia al predicatore, che annunciò al microfono: «Una madre ha perduto la sua bambina, di nome Maria. Le chiediamo di venire subito da noi». L'angosciata richiesta non ebbe alcuna eco, nessuno rispose. La riunione terminò, la sala si svuotò e la bambina venne trovata tranquillamente seduta su una panca. Le venne chiesto perché non avesse risposto alla chiamata del predicatore. Ed ecco la candida risposta: «Ho creduto che si cercasse un'altra Maria. Io non mi sentivo perduta». Molte persone assomigliano a questa piccola Maria. Dio le cerca, ma pensano che l'appello non sia rivolto a loro. Loro leggono nell'Evangelo che il Signore Gesù è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto, e non rispondono all'appello perché non accettano il fatto di essere perdute. L'Apostolo Paolo dichiara che Cristo è morto per degli empi, dei peccatori, dei nemici di Dio. Allora protestano: «Non siamo di costoro». Ma nonostante le loro pretese di giustizia, sono purtroppo perdute se credono di potersi presentare davanti a Dio senza essere state purificate dal sangue di Cristo. E se Gesù stesse chiamando proprio te in questo momento, ti sentiresti una pecora perduta o penseresti che questo invito non è rivolto a te? Mentre mediti su quanto abbiamo appena detto, Carmelo, come sempre, dà appuntamento a tutti voi. A Dio piacendo, a domani.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 2 settembre 2026, benvenuti all'ascolto. Sono ripresi gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Washington ha reso noto di avere colpito obiettivi iraniani a Hormuz. La minaccia del presidente Trump non lascia dubbi. Se Teheran risponde, colpiremo più duramente. Non si è fatta attendere la risposta della guida suprema Mojtaba Khamenei nel suo primo messaggio dopo la nuova escalation con Washington. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile. I media della Repubblica Islamica riportano dell'inizio di un'operazione decisiva contro gli obiettivi statunitensi nella regione. I bombardamenti delle forze armate statunitensi sono andati in scena mentre in Kyrgyzstan si stanno chiudendo i lavori del vertice della Shanghai Cooperation Organization. All'incontro hanno partecipato i leader dei 10 paesi membri, tra cui il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping, il premier indiano Modi e il presidente iraniano Pezeshkian. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Drobind attribuisce a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni a Lipsia. Le indagini della polizia, le modalità operative e le informazioni dell'intelligence provano la responsabilità russa per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato. Il governo giunge pertanto alla conclusione che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido avvenuto a Lipsia il 4 agosto, ha aggiunto. Il ministro ha inoltre chiarito, insieme al ministro degli esteri Wadepul, non consideriamo Lipsia come un evento isolato, ma lo vediamo in combinazione con ulteriori azioni ibride. Non siamo in guerra, ha aggiunto. Una vasta operazione di polizia è in corso a causa di un'esplosione avvenuta presso la stazione ferroviaria di Augusta in Germania. Secondo quanto emerso finora, un oggetto non identificato è esploso intorno alle 4:15 del mattino nel passaggio interno all'edificio, ferendo diverse persone. Al momento non si conosce il numero esatto dei feriti. L'edificio della stazione, il binario 1, come riferito da un portavoce della polizia Bild, sono stati chiusi in via cautelativa e il trasporto pubblico sta subendo diversi disagi, anche se i convogli stanno continuando a circolare sugli altri binari accessibili dagli ingressi nord e sud. Chiusa anche la strada antistante alla stazione, la polizia, in una nota diffusa sui social media, ha invitato la popolazione a evitare accuratamente la zona. Veniamo in Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2:40 di questa notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro a 9 km di profondità ed epicentro a 7 km da Coreglia, in provincia di Lucca, e 10 da Fiumalbo, in provincia di Modena. Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Bonviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. La notizia di quanto accaduto è stata resa nota dal soccorso alpino. Proprio dal rifugio Quintino Sella è stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non risultano elementi stabili per definire se qualcuno sia rimasto effettivamente coinvolto nel distacco. Stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione quando all'improvviso si è verificato il crollo. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto. È morto in questo modo Salvino Pullara, 53 anni, titolare di un'impresa edile, in un incidente fatale sul lavoro avvenuto il 1 settembre a Bivona, in provincia di Agrigento, coinvolto anche il figlio 24enne dell'imprenditore, che è rimasto ferito. Tragedia nel Beneventano. Ad Apice, in provincia di Benevento, un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. Le vittime sono Gianni Franco e Donato Licciardi, di 56, 61 e 65 anni, titolare del ristorante di famiglia, l'hotel Licciardi, dove sono stati rinvenuti i corpi. Due dei cadaveri si trovavano all'aperto, il terzo all'interno della struttura. È scappata dalla polizia viaggiando contromano per oltre 50 km su una trafficatissima autostrada A1. Una 32enne tedesca è stata fermata e denunciata per fuga pericolosa
dopo che per 40 minuti si è destreggiata in diverse manovre pericolosissime tra gli svincoli del tratto appenninico dell'autostrada del Sole, in particolare quelli tra la tratta panoramica e quella direttissima che collegano Bologna e Firenze. La donna è risultata poi positiva alla cannabis ed è per questo accusata anche di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Le previsioni del tempo di oggi: la pressione diminuisce temporaneamente, la giornata contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo, con cielo poco o irregolarmente nuvoloso su molte regioni, da segnalare soltanto una maggiore instabilità associata a qualche veloce temporale sui rilievi del Triveneto e localmente pure su quelli del sud, venti deboli, temperature grosso modo stazionarie. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Ho avuto una telefonata da un figlio. Ciao mamma, siamo in campeggio. Questo mi ha fatto sorgere dei ricordi lontani, quando sceglievamo anche noi di fare le vacanze in campeggio, e di solito le facevamo verso settembre. E sceglievamo di fare un po' tardi, perché le attività dell'estate erano finite, i camping erano meno affollati, la tenda si piantava nei posti migliori, le spiagge erano quasi deserte e i prezzi erano più bassi. Anche quello non guastava. L'unico problema era che la notte scendeva un po' più presto e che a volte il tempo era fresco e variabile. Una volta siamo partiti verso, sarà stato verso l'8-10 di settembre, e a quei tempi le scuole incominciavano più tardi, perciò si poteva fare. Siamo partiti verso diretti a Pestum, accompagnati dalle peggiori profezie di sciagure meteorologiche: pioggia, venti, mari agitati. E infatti, durante il viaggio i nuvoloni si sprecavano. Uno dei ragazzi ha detto: io ho pregato Gesù e perciò il tempo sarà bello. Anch'io ho pregato, ha detto un altro. Anch'io, ha detto un altro. Io non ho detto nulla, perché avevo pregato pure io, ma guardando tutto quel nero e quelle nuvole sentivo la mia fede che vacillava. Siamo arrivati al camping, abbiamo piantato la tenda in una pineta, il mare era a 50 metri, una posizione perfetta. In tutto il camping ci saranno state fra 20 o 30 tende. «Ci fai il risotto rosso, eh?» disse mio marito. «E come no?» ho risposto. «Le tradizioni sono tradizioni. Infatti, chissà perché, ma la prima sera di campeggio la cena era sempre quella. Risotto col pomodoro, formaggio, pomodori in insalata. Poi gli altri giorni si variava, ma la prima sera era quella. La notte si mise a piovere alla più bella. Andiamo bene», disse mio marito, guardando se tutto era a posto. Dalla tenda vicina è venuta una voce: «Forse Gesù fa piovere di notte perché ci vuole mandare il sole domani». «Sarà così», ha aggiunto un altro. I figli avevano più fede di noi. Ma così fu. L'indomani il sole era magnifico e rimase magnifico fino alla fine delle vacanze. E la parte più interessante era che i bollettini meteorologici continuavano a prevedere brutto tempo, e che il brutto tempo c'era davvero un po' dappertutto. Tant'è vero che una sera, mentre mia figlia e io ci facevamo l'ultima nuotata della giornata, vedevamo nuvoloni neri a nord e a sud, però sulla nostra testa c'era il sereno. «Questa è proprio una vallata benedetta», disse la ragazza. «Oppure Gesù che vuol farci stare bene». E io ero piuttosto incline ad accettare la seconda ipotesi.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti con me per 5 minuti. Se il Vangelo di Matteo è una porta aperta sull'Antico Testamento e sul Nuovo Testamento, il capitolo 13 del Vangelo di Matteo ne è la chiave. Gesù racconta 7 parabole da giallo per descrivere il regno che verrà. Il capitolo si apre con la parabola del seminatore, alla quale seguono le altre. Il seminatore è Gesù, il figlio dell'uomo. Il seme è la parola di Dio e il campo è il mondo. Quando chi ascolta non prende a cuore la parola, è come la parte del seme che cade lungo la strada. Un'altra parte del seme cade in luogo roccioso e al primo accenno di difficoltà si brucia. Un'altra parte ancora cade tra le spine, che soffocano la parola di Dio. Ma grazie a Dio una parte del seme cade nella buona terra. E questi sono quegli ascoltatori che ricevono la parola di Dio e portano frutti spirituali di diverso tipo. Allora, com'è il regno dei cieli? Beh, qui ci sono 7 immagini che lo descrivono. Il testo ci dice che il regno dei cieli è simile a un campo di grano e zizzanie. Satana semina la zizzania, cioè le false dottrine, in mezzo al grano. Ma il Signore ordina: non cogliete la zizzania, lasciate che cresca insieme al grano. E al momento del raccolto la sua falce li separerà. Il regno dei cieli poi è simile a un granello di senape. Questo granello, il più piccolo di tutti i semi, non diventerà una quercia imponente, ma sarà un albero sufficientemente grande da permettere agli uccelli di riposare sui suoi rami. È così che cresce il regno di Dio, quando il messaggio del Vangelo viene recepito. Il regno dei cieli poi è anche come il lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina, dice il testo. Nella farina, che è il simbolo della parola di Dio, il lievito fa lievitare l'impasto. L'intrusione del male attraverso 7 e vari ismi prima o poi può condurre all'apostasia. Perfino il diavolo usa la Bibbia. Il regno dei cieli poi è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un'interpretazione è che il tesoro è Israele, nascosto nel campo che è il mondo. L'uomo è Gesù, che ha donato se stesso per redimere la nazione di Israele. Il regno dei cieli poi è simile a un mercante in cerca di perle di gran valore. Secondo una lettura di questa parabola, i cercatori siamo noi e la perla di gran valore è Gesù. Secondo un'altra, il mercante è Gesù, che lasciò il paradiso per venire sulla terra a cercare una perla di gran valore, rinunciando a tutto ciò che possedeva per comprare noi, per redimere noi, riconducendoci a Dio. Il regno dei cieli poi è simile a una rete gettata in mare. Noi sappiamo che un giorno tutto finirà e avrà inizio l'eternità, ma nessuno è in grado di prevedere la fine del mondo. Tuttavia, la terribile fine di chi è perduto è molto chiara. Il regno dei cieli poi è simile a un padrone di casa. Chi insegna e predica la parola di Dio è esortato a condividere il messaggio originario del Vangelo, accompagnato anche da nuove riflessioni. Dopo aver raccontato queste parabole, il Signore fa ritorno in patria e qui insegna, ma non viene creduto. «Non è il figlio del falegname?» gli chiedevano. A motivo dell'incredulità generale, Gesù compie pochi miracoli in quella zona. Allo stesso modo, la sua azione nel mondo è limitata se la nostra fede viene meno quando si tratta di credere che Lui è il Salvatore. Dobbiamo credere che Lui opererà nelle nostre comunità, nelle chiese, nelle famiglie, oltre che nella nostra vita. La prossima volta ci chiederemo perché l'urgenza cresce, aumenta. Nel frattempo, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Nel riflettere sul tema in Cristo e con Cristo, Oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, versetto 9. Ho rinunciato a tutto pur di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo. Saverio Bisceglia scrive: il 1 gennaio del 1863, con il 13° emendamento alla Costituzione americana, il presidente Abramo Lincoln abolì la schiavitù. Questa legge cambiò improvvisamente la vita di milioni di schiavi afroamericani, rendendoli liberi. Le leggi precedenti miglioravano la vita degli schiavi, assicurando loro una certa protezione, ma non permettevano di rendere uno schiavo libero. Dio ha voluto fare qualcosa di simile per noi, attraverso una nuova legge, quella che stabilisce la libertà dal peccato per chiunque crede in Gesù. Questa legge è stata firmata sulla croce per mezzo del suo sangue. Nessuna legge o comandamento, per buono che sia, ha la forza di liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato. Oggi puoi applicare questa legge alla tua vita credendo nel Signore Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina nel libro di Isaia, capitolo 30, versetto 15. Così aveva detto il Signore: nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto. A che serve confidare in Dio? Prima parte. Il re Joram regnò al tempo del profeta Eliseo. Abitava a Samaria, città molto corrotta, e si curava ben poco di Dio. Nonostante la sua indifferenza, Dio, per mezzo del profeta Eliseo, lo avvertì più volte delle insidie che gli tendeva il re di Siria e lo liberò dal pericolo di un suo attacco. Ma Joram rimase sordo agli appelli di Dio e continuò a disprezzarlo. Allora Dio permise che Samaria fosse assediata e che ci fosse una terribile carestia. Tanto grave era la fame che qualcuno si diede addirittura a pratiche di cannibalismo, come è scritto in Seconda Re, capitolo 6, versetti 28 e 29. Quando Joram lo venne a sapere, ne fu inorridito, ma invece di pentirsi e di ricorrere a Dio per essere soccorso, se la prese col profeta Eliseo e, ritenendolo responsabile di tutti i suoi mali, pensò di sbarazzarsene e mandò un servo a decapitarlo. Ma Dio difese il suo profeta e il piano fallì, come è scritto in Seconda Re, capitolo 6, versetto 33. Joram, invece di pentirsi, accusò Dio e si ribellò con ancora più accanimento. «A che serve confidarsi in lui?» pensò, e gli voltò le spalle. Questa reazione è purtroppo quella di molti. Sono la disubbidienza dell'uomo e il suo peccato che hanno introdotto la sofferenza e la morte in questo mondo. Non è Dio. Come Joram, l'umanità soffre per colpa dei propri peccati e della propria ribellione. Se Dio ci risparmia, ci chiama e cerca di ricondurci a sé, e lo fa non perché ce lo meritiamo, ma perché ci ama. Come scritto in Romani, capitolo 2, versetti 3 e 4. Pensi tu di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Riflettiamo bene su queste considerazioni.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, buongiorno, è il 2 settembre e dal libro dei Proverbi nel capitolo 16 al verso 18 leggiamo così: la superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. Ci sono tanti atteggiamenti che sono figli diretti dell'orgoglio. Uno di questi è la superbia, che, fra l'altro, è tanto più distruttiva quanto più si maschera. Viene scambiata per carattere deciso, per determinazione e sicurezza di sé, ma in realtà nasconde arroganza, autosufficienza e l'orgoglio di non aver bisogno di nessuno, tanto meno di Dio. Un altro atteggiamento figlio dell'orgoglio è lo spirito altero, un atteggiamento peggiore e più raffinato della superbia. Questo tipo di attitudine mette l'individuo su un piedistallo perché si considera superiore agli altri e assolutamente indipendente da Dio. Ne deriva quindi che chi ha uno spirito altero non tiene conto di nessun consiglio, non accetta rimproveri ed è refrattario a ciò che dice la Bibbia perché confida esclusivamente sulle proprie capacità e risorse. Credo che Lucifero fosse animato da questo atteggiamento quando si è ribellato a Dio. Questo è un tipo di sentimento o comportamento che cova all'interno dell'uomo, lo corrode e lo rovina, come dice il verso che abbiamo letto, fino al momento in cui esplode e poi c'è la caduta. Personalmente non credo ci sia rimedio a questo disastro, perché questi sentimenti sono tenaci, non si lasciano domare, ma la vera sapienza, quella che ci guida per sentieri giusti, quella che ci dà serenità e vittoria, dove sta? Sta nello spirito umile, che si abbassa ad accettare riprensioni, consigli e a rivedere le proprie posizioni, dando per scontato che non sono le nostre risorse né le nostre capacità a farci grandi davanti agli uomini, ma l'obbedienza e la fiducia che diamo solo ed esclusivamente a Dio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Prima che sia la tua rovina». Ad Agrigento, nella splendida Valle dei Templi, si ergeva Olimpio, il Tempio di Zeus, lungo ben 112 metri circa, quasi quanto un campo da calcio. Questo gigante architettonico rappresenta il più grande tempio dorico mai costruito nell'Occidente greco. Le sue dimensioni superavano persino molti templi della madrepatria greca. Contrariamente a quanto spesso si pensa, il tempio non rimase incompiuto. Fu effettivamente completato e utilizzato per secoli, ospitando cerimonie e riti religiosi dedicati al padre degli dei. La sua imponente struttura resistette fino al 1401, quando un devastante terremoto ne causò il crollo definitivo. Oggi i massicci blocchi di pietra sparsi nell'area archeologica sono l'ultima testimonianza di questa meraviglia architettonica che per quasi due millenni ha rappresentato l'ambizione e la grandezza della civiltà siciliana. Anche il Titanic fu un'altra imponente costruzione destinata a marcare la storia perché definita inaffondabile, ma fu distrutta insieme alla superbia e alle ambizioni di chi l'aveva progettata. Sarà che Dio vuole dirci qualcosa? Caro amico e cara amica, la superbia precede la rovina e nessuna opera, di qualsivoglia natura e forma, gonfia dell'orgoglio del suo creatore, potrà resistere davanti all'Eterno. Per cui, se nel tuo cuore c'è un seme di superbia, arroganza o d'orgoglio, questo è il momento di chiedere perdono e sradicarlo definitivamente. Non aspettare domani, fallo adesso, prima che sia la tua rovina.
3: E sapete qual è il primo gesto di orgoglio passato alla storia dopo la creazione? È proprio quello di cui ha parlato Laila. È stato quello di Lucifero, il più splendente degli angeli, che voleva innalzare il suo trono al di sopra di Dio, rifiutando la sua condizione di creatura. E come scritto nel libro di Isaia nel capitolo 14, è stato scaraventato a terra, perdendo appunto la sua posizione celeste, e non solo, al tempo stabilito sarà precipitato nello Sheol senza un ritorno. Abbiamo tanti esempi nella Bibbia: il faraone nel libro dell'Esodo, il re Acab nel libro dei Re, Aman nel libro di Ester. Tutti personaggi pieni di superbia e finiti tragicamente perché l'orgoglio, diciamo la verità, acceca e diventa un padrone molto esigente che non accetta altri sovrani, meno che meno Dio. Chi coltiva l'orgoglio nel suo cuore purtroppo ne rimarrà vittima. Come in ogni ambito, ognuno di noi può scegliere a quali sentimenti dare spazio dentro di sé e anche se non possiamo fermare le emozioni che arrivano all'improvviso, possiamo però decidere quali nutrire e quali rifiutare. Ci salutiamo oggi con un verso che abbiamo letto qualche giorno fa e contenuto nella prima epistola di Pietro al capitolo 5, che ci dice: rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Sarebbe utile fare una bella revisione del nostro cuore e buttare fuori ogni forma di orgoglio. Un abbraccio grande e un caro saluto a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Loderò te, di Antonio e Rosalia. Il canto odierno, tratto dall'album Canzoni d'amore al padre, Loderò te, di Antonio e Rosalia, è una rivisitazione del Vangelo. Si intitola Via Dolorosa ed è la via che Gesù ha percorso per raggiungere il Golgota, la via del Calvario. Egli, Gesù, scelse quella via per amore di te e di me. Non manchiamo questa tappa nella nostra vita. Il Calvario non è il luogo più bello sulla faccia della terra, perché lì i ladri e i briganti camminavano per andare alla morte, ma lì ha camminato anche Gesù e lì possiamo incontrare Gesù. La via dolorosa è il preludio alla vita vera, dove è Gesù che porta su di sé le nostre colpe e i nostri pesi. Da Elena Rubino, buon ascolto e alla prossima.
6: Per la

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Loderò te, di Antonio e Rosalia.
2: Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 2 settembre 2026, benvenuti all'ascolto. Sono ripresi gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Washington ha reso noto di avere colpito obiettivi iraniani a Hormuz. La minaccia del presidente Trump non lascia dubbi. Se Teheran risponde, colpiremo più duramente. Non si è fatta attendere la risposta della guida suprema Mojtaba Khamenei nel suo primo messaggio dopo la nuova escalation con Washington. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile. I media della Repubblica Islamica riportano dell'inizio di un'operazione decisiva contro gli obiettivi statunitensi nella regione. I bombardamenti delle forze armate statunitensi sono andati in scena mentre in Kyrgyzstan si stanno chiudendo i lavori del vertice della Shanghai Cooperation Organization. All'incontro hanno partecipato i leader dei 10 paesi membri, tra cui il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping, il premier indiano Modi e il presidente iraniano Pezeshkian. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Drobind attribuisce a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni a Lipsia. Le indagini della polizia, le modalità operative, le informazioni dell'intelligence provano la responsabilità russa per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato. Il governo giunge pertanto alla conclusione che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido avvenuto a Lipsia il 4 agosto, ha aggiunto. Il ministro ha inoltre chiarito, insieme al ministro degli esteri Wadepul, non consideriamo Lipsia come un evento isolato, ma lo vediamo in combinazione con ulteriori azioni ibride, non siamo in guerra, ha aggiunto. Una vasta operazione di polizia è in corso a causa di un'esplosione avvenuta presso la stazione ferroviaria di Augusta in Germania. Secondo quanto emerso finora, un oggetto non identificato è esploso intorno alle 4:15 del mattino nel passaggio interno all'edificio, ferendo diverse persone. Al momento non si conosce il numero esatto dei feriti. L'edificio della stazione, il binario 1, come riferito da un portavoce della polizia Bild, sono stati chiusi in via cautelativa e il trasporto pubblico sta subendo diversi disagi, anche se i convogli stanno continuando a circolare sugli altri binari accessibili dagli ingressi nord e sud. Chiusa anche la strada antistante la stazione, la polizia, in una nota diffusa sui social media, ha invitato la popolazione a evitare accuratamente la zona. Veniamo in Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2:40 di questa notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro a 9 km di profondità ed epicentro a 7 km da Coreglia, in provincia di Lucca, e 10 da Fiumalbo, in provincia di Modena. Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Bonviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. La notizia di quanto accaduto è stata resa nota dal soccorso alpino. Proprio dal rifugio Quintino Sella è stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non risultano elementi stabili per definire se qualcuno sia rimasto effettivamente coinvolto nel distacco. Stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione quando all'improvviso si è verificato il crollo. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto. È morto in questo modo Salvino Pullara, 53 anni, titolare di un'impresa edile, in un incidente fatale sul lavoro avvenuto il 1 settembre a Bivona, in provincia di Agrigento, coinvolto anche il figlio 24enne dell'imprenditore, che è rimasto ferito. Tragedia nel Beneventano. Ad Apice, in provincia di Benevento, un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. Le vittime sono Gianni, Franco e Donato Licciardi, di 56, 61 e 65 anni, titolare del ristorante di famiglia, l'hotel Licciardi, dove sono stati rinvenuti i corpi. Due dei cadaveri si trovavano all'aperto, il terzo all'interno della struttura.
È scappata dalla polizia viaggiando contromano per oltre 50 km su una trafficatissima autostrada A1. Una 32enne tedesca è stata fermata e denunciata per fuga pericolosa dopo che per 40 minuti si è destreggiata in diverse manovre pericolosissime tra gli svincoli del tratto appenninico dell'autostrada del Sole, in particolare quelli tra la tratta panoramica e quella direttissima che collegano Bologna e Firenze. La donna è risultata poi positiva alla cannabis ed è per questo accusata anche di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Le previsioni del tempo di oggi: la pressione diminuisce temporaneamente, la giornata contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo, con cielo poco o irregolarmente nuvoloso su molte regioni, da segnalare soltanto una maggiore instabilità associata a qualche veloce temporale sui rilievi del Triveneto e localmente pure su quelli del sud, venti deboli, temperature grosso modo stazionarie. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: per saperne di più.
1: Per saperne di più.
0: 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.

0: Buongiorno a tutti, bentrovati. Vi presento la persona in diretta telefonica con noi oggi. È la prima volta che è con noi ai nostri microfoni. Si chiama Porziana Galietti. Ho detto bene il tuo nome, Porziana? Sì, Galietti.
1: Sì, benissimo, grazie.
0: Ecco. E la nostra conoscenza è nata dall'associazione Distanza Enea. Perché comunque abbiamo avuto questi microfoni anche Antonio Rozzini, pastore della Chiesa Evangelica di Bergamo e quindi presidente dell'Associazione di Gerusalemme per l'Italia, insomma tante cose, e ovviamente abbiamo parlato molto con lui di questa associazione Distanza Enea che sta facendo qualcosa di bellissimo. E è stata una sorpresa per me avere la possibilità di conoscere Porziana, che anche lei fa parte di questo progetto, giusto Porziana?
1: Sì, certo.
0: Da quanto tempo fai parte di questo progetto?
1: Allora, intanto buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io faccio parte di questo progetto proprio da quando è nata questa associazione di Stanza di Enea.
0: Ecco.
1: E è nata, intanto io frequento una chiesa evangelica e sono convertita, inizio a frequentare la chiesa, sto benissimo, ma mi viene una crisi esistenziale, cioè io volevo lavorare, non sono abilitata al lavoro perché sono invalida al 100%, di conseguenza non mi è permesso di lavorare. Ma vado in crisi e quindi dico alla mamma che voglio interagire con il mondo, voglio avere dei contatti con delle persone, poter uscire un po' di più di casa, e prendo un appuntamento da un patronato del lavoro, da questa signora molto carina e gentile, che dopo un bel colloquio mi dice: guarda Porziana, tu non sei abilitata al lavoro perché nella dicitura risulta che proprio così, che sei invalida al 100%, non abilitata, e di conseguenza io vado in crisi e volevo addirittura farmi levare questa dicitura dalle carte per poter eventualmente lavorare. Lei rimane veramente sconvolta perché dice: caspita, non avevo mai sentito una cosa del genere, comunque è meglio che tu cambi idea. Mi ha un po' incoraggiata, perché comunque non c'è lavoro neanche per gli invalidi. Al massimo trovati, e mi dice così, magari al massimo trovati un volontario, un volontariato, eccetera. Io va bene, tanto ad agosto andrò al campeggio e di conseguenza lì mi rilasso un po', starò benissimo in campeggio evangelico a Rota di Magna.
0: Certo.
1: Così succede che vado al campeggio e lì succede qualcosa di meraviglioso. Incontro il pastore che portava gli studi al campeggio, e il fratello appunto Antonio Rozzini.
0: Sì.
1: Lui portava gli studi e io già che l'avevo visto lì, che lui camminava con le stampelle ed era, sapevo che aveva la sclerosi multipla eccetera, mi era venuta un'emozione, ma un'emozione spirituale nel vederlo, questa persona, sentivo che c'era qualcosa che mi legava a quello che aveva avuto lui. Lui era lì che passeggiava con sua moglie, così mi sono presentata e sempre in quel campeggio il fratello Rozzini fa un appello e dice, durante i suoi culti, fa un appello e dice che aveva bisogno di persone che volessero servire il Signore con i disabili, far capire a tutte le chiese, anche nel mondo, che comunque c'era qualcuno che pensava ai disabili, sia fisici che spirituali.
0: Certo.
1: Io, guarda, nella mia vita, Elia, non avrei mai e poi mai voluto avere a che fare con dei disabili, anche se io lo sono.
0: Sì, certo.
1: Perché comunque era una cosa che mi stava molto, cioè era molto lontana da me, era l'ultima cosa che avrei voluto fare.
0: Sì.
1: Invece era come se qualcuno mi spingesse su dalla sedia e mi dicesse: vai avanti all'appello e di
0: presentati,
1: di al Signore, presentati e di che tu vuoi servire. E così ho fatto, mi sono alzata, sono andata a quell'appello e da allora è veramente la mia vita ha iniziato, quei pensieri brutti che avevo eccetera sono cambiati e mi sono entrata a far parte di questa associazione. di Stanza Enea, dove comunque appunto le persone sanno che c'è qualcuno, che le persone invalide sanno che c'è qualcuno che si preoccupa per loro, non solo nelle chiese ma anche fuori dalle chiese. E io faccio parte di questa associazione, sono nel direttivo e sono consigliere, ma non tutti sanno di questa cosa, ma succede che cosa? Che io ho chiesto al Signore di usarsi di me, Elia, e lo chiedo con tutto il cuore, e di conseguenza succede che delle persone che incontro, guarda caso sono proprio persone che hanno bisogno di essere incoraggiate, persone che si trovano negli ospedali, persone che sono a casa nella malattia, e nessuno di loro è convertito, nessuno di loro crede ancora nel Signore. Quindi io ringrazio veramente Dio che mi dà questo privilegio di portare la mia gioia in queste...
0: Ascolta Porziana, il Signore ha risposto alla tua richiesta, tu volevi dare un senso alla tua vita, essere impegnata con un lavoro, e questo quale lavoro migliore ti poteva dare, voglio dire.
1: Vabbè, non è un lavoro a scopo di lucro, ma io non intendevo quello, ma è
0: un lavoro per il Signore, capito? Certo, lo so che non è un lavoro a scopo di lucro, lo sanno sicuramente anche gli ascoltatori, però è un lavoro per il Signore, è un impegno per te e dai un senso alla tua vita. Va bene, sono felice di averti qui ai nostri microfoni e di condividere con i nostri ascoltatori quella che è stata la tua esperienza. Intanto abbiamo detto come ci siamo ovviamente conosciute tramite questa associazione di Stanza Enea, e siccome chi si avvicina o chi collabora con questa associazione di solito sono delle persone che comunque hanno avuto delle problematiche nella vita, no? Come il pastore Antonio Ruzzini, quindi così mi piacerebbe che tu raccontassi un attimino di te, anche vuoi raccontare un attimino ad esempio quando ti sei convertita, dal 2011 penso, giusto?
1: Sì, io nel 2000, posso?
0: Sì,
1: nel
0: certo.
1: 2011 sono entrata per la prima volta, e dopo capirete perché sono entrata, in una chiesa evangelica. Entro, intanto le prime volte che frequentavo la chiesa, ci tengo a dire una cosa stranissima, è che io sentivo tutti questi credenti, al momento delle testimonianze, sentivo tutti che dicevano: è una gioia essere qua e poter testimoniare ciò che Dio ha fatto nella mia vita, il Signore mi è stato vicino nel momento dello sconforto, scoraggiamento, addirittura del cordoglio. E io pensavo che queste persone fossero tutti un po'
0: pazzi,
1: esaltati, tutti un po' matti, perché era impossibile. Io non ero abituata che delle persone sconfortate, cioè io penso che delle persone in quello stato arrivassero all'esaurimento, ma non addirittura che qualcuno gli potesse aiutare, cioè il Signore Gesù.
0: Certo.
1: E così poi leggevano tutti casualmente tra virgolette un verso della Bibbia che si collegava a quello che stavano vivendo.
0: Sì.
1: E io devo dire una cosa, che tempo prima mi avevano regalato una Bibbia.
0: Sì.
1: Io questa Bibbia naturalmente l'ho chiusa in un cassetto, non ne volevo proprio sapere perché era il libro, Signore mi perdoni, più brutto che io potessi vedere, ma io non sapevo neanche cosa ci fosse scritto.
0: Certo.
1: Allora sono andata a riprendere questa Bibbia sempre in quel cassetto chiuso, e mi avevano detto che nei salmi c'erano delle preghiere molto facili, cioè delle preghiere comprensibili, perché per chi non conosce la Bibbia magari inizialmente qualcosa può essere non comprensibile. Così le trovo proprio nei salmi il salmo 118 versetto 17 che dice così: io non morirò, anzi vivrò e racconterò le opere del Signore.
0: Amen.
1: Questo verso parlava proprio alla situazione che stavo vivendo io.
0: Ascolta Porziana, ti interrompo perché è importante questo. Poi, allora, questo versetto parlava della tua situazione.
1: Sì.
0: Vuoi dire agli ascoltatori che come era la tua vita prima? Che cosa facevi?
1: Certo.
0: Cioè, qual era il tuo lavoro, la tua attività? Ecco, vorrei domandarti questo.
1: Sì, dunque, io lavoravo in uno studio legale, ero impiegata e frequentavo degli ambienti bellissimi, cioè agli occhi di tutti, perché erano ambienti frequentati da VIP, anche calciatori, però uscivo solo due, massimo tre volte alla settimana. tutto il resto del tempo io ero infelice, quindi facevo una vita, questi amici erano socialmente importanti che mi facevano girare i luoghi più belli anche del mondo, così, e quindi io mi sentivo che ero privilegiata, sentivo che ero la donna più fortunata di questo mondo rispetto a tantissime altre mie coetanee, perché io facevo queste cose che tutte le ragazze sognano.
0: Certo.
1: Ma ero felice solo due volte alla settimana, quando potevo uscire. Il resto dei giorni io mi chiudevo nella mia stanza, piangevo ed ero insoddisfatta di tutto, cioè ero sempre triste, non parlavo mai con nessuno in casa, non facevo niente, aspettavo solo questi due giorni.
0: Questi momenti felici per uscire, però tu eri soddisfatta del lavoro che svolgevi, della tua attività, del tuo lavoro?
1: Certo, perché comunque voglio dire, negli ambienti in cui ho lavorato ero sempre, cioè mi sono sempre fatta voler bene, quindi sono sempre andata bene o male d'accordo con tutti, stavo bene, non posso negarlo.
0: Ma anche un lavoro diciamo importante, no? Lavoravi in un studio legale, quindi voglio dire, non era il lavoro

0: 2 o 3 volte alla settimana dove tu uscivi. Che cosa succede poi?
1: Succede che il 9 aprile 2007 io dovevo uscire con queste persone, dovevo andare a fare un weekend fuori in una bella meta e non mi alzo mai dal letto. Quella mattina stavo male e mi portano d'urgenza all'ospedale. In questo ospedale mi riscontrano che avevo un'emorragia cerebrale mortale. Era veramente, mi montano dentro la testa un drenaggio che ho tuttora e mi permette adesso di parlare qui con voi, con te, sì. Ilia, e quindi mi ridotta veramente a un vegetale, cioè nel senso non ero tutta paralizzata dalla parte destra del mio corpo, tutta storta, piegata in due, non avevo molte speranze di guarigione. I medici pensavano che se anche io fossi riuscita a se fossi rimasta in vita, comunque avrei vissuto come un vegetale, tutta la parte destra paralizzata, non potevo parlare, non potevo autogestirmi da sola, avevo, se posso dirlo, un pannolone, sì. Insomma, ero un po' messa molto
0: tutto
1: male.
0: All'improvviso così, il nome
1: all'improvviso
0: di...
1: perché ho una malformazione congenita dentro il cervelletto che non si può operare, ma io devo tenerla controllata una volta all'anno.
0: Sì.
1: Sì, avevo questa malformazione, ho tuttora questa malformazione.
0: Sì, ma voglio dire, tu sei stata male solo quella notte che avresti dovuto andare via con i tuoi amici per andare
1: la
0: a fare...
1: La mattina sarei dovuta andare a fare un weekend con sì. loro, con questi amici, e non, cioè, sono stata male e non sono mai
0: Non
1: mai
0: ti sei
1: andata.
0: Alzata dal letto, insomma.
1: Non mi sono proprio alzata dal letto perché...
0: Certo, certo. E quindi ti hanno portato d'urgenza a San Raffaele.
1: Al San Raffaele,
0: okay.
1: Sì.
0: Ok. Allora, noi adesso manderemo un brano musicale perché così poi ti faccio raccontare il resto, non voglio interromperti. E io penso che veramente, io ho ascoltato anche quel video che tu mi hai mandato e io penso che questo possa proprio essere di grande aiuto per tante persone quello che tu racconterai, perché vediamo veramente come Dio è all'opera.
1: Veramente,
0: sì. Ha fatto qualcosa di grande e di straordinario. Ok, ascoltiamo un brano musicale e poi continueremo a parlare con Porziana fra poco.

0: Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, ricordo che stiamo parlando con Porziana Galietti, stiamo parlando un po' della sua storia di vita. Lei è parte del progetto Stanza Enea, però ci sta raccontando un po' di sé e proprio il perché anche il Signore l'ha portata a far parte di questa associazione, di questo progetto. È incredibile, noi non possiamo conoscere i piani del Signore perché sono talmente grandi, più grandi di quello che noi possiamo pensare. E quindi prima del brano musicale lei ha raccontato di un fatto accaduto il 9 di aprile che ha cambiato la sua vita. Porziana?
1: Sì,
0: vorrei che tu
1: sì.
0: continuassi a raccontare. Quindi ti hanno portato d'urgenza all'ospedale, ti hanno riconosciuto, hanno detto che eri ovviamente in fin di vita perché avevi un'emorragia cerebrale mortale, sì. E da quel momento poi tu hai continuato a stare al San Raffaele, ti hanno portato da qualche altra parte, che cosa è successo?
1: Dunque, poi dal San Raffaele mi hanno montato, come dicevo, questo drenaggio dentro la testa,
0: sì.
1: Che però purtroppo non era montato, se posso dirlo, non era montato
0: sì.
1: bene,
0: sì.
1: Ma questo ce ne siamo accorti dopo. I miei okay. genitori vengono a sapere che esiste una clinica di riabilitazione in Svizzera,
0: sì.
1: molto specializzata nella riabilitazione, ma anche molto costosa, molto e privata.
0: Sì.
1: Iniziamo la riabilitazione lì e per errore dei medici io cado dal letto e mi fratturo l'osso sacro. In quell'occasione mi riempono di morfina perché i dolori erano atroci e mi mandano al civico di Lugano.
0: Ma questo succede in questa clinica molto rinomata che tu cadi dal letto?
1: In questa clinica, sì, purtroppo così, in questa Importante. Clinica succede questa cosa. Io era molto costosa, ripeto, quindi... di conseguenza no, con questo che sto dicendo non voglio sicuramente sminuire questa
0: no,
1: clinica, però
0: certo.
1: Essendo anche molto costosa e quindi anche privata bisognava che stessero tutto il tempo accanto a me a curarmi perché io tendevo a buttarmi giù dal letto in un certo
0: sì,
1: senso
0: sì.
1: perché avevo le sbarre nel letto e quindi
0: sì.
1: in quell'occasione non c'era nessuno che mi sorvegliava e io ho tentato di non so forse non c'ero con la, no, non forse non c'ero
0: non
1: con, la testa,
0: con la testa
1: e
0: certo.
1: quindi sono andata mi sono buttata giù dal letto e
0: sì.
1: mi sono fratturata l'osso sacro.
0: Mamma mia.
1: Morfina su morfina le mie condizioni peggioravano sempre di più e i medici veramente perdono le speranze, dovevo proprio morire e quindi fanno una riunione con i miei genitori e gli chiedono di chiamare parenti e amici dall'Italia per darmi l'ultimo saluto e loro eventualmente le condoglianze. E una cosa che voglio dire è che il Signore fino a quel momento mi era stato sempre vicino, anche se ci fosse qualche
0: certo.
1: non credente che mi ascolta direbbe beh non è che proprio ti stava vicino, mi è stato sempre invece vicino e inizia a far capire più che a me che non ero lucida ai miei genitori che lui l'unico il solo che poteva fare di me un miracolo.
0: Certo.
1: Ho capito e si serve di alcune persone. E una prima persona di cui lui si serve è una signora che abitava perché è deceduta
0: sì.
1: questa signora ha una parente in Australia
0: mm-hmm.
1: in Australia cioè sua sorella e questa signora che abita qui nel mio paese viene a sapere del mio caso e viene anche lei a Lugano a dare le condoglianze ai miei genitori e l'ultimo saluto però tornando a casa poi rintraccia sua sorella in Australia
0: sì.
1: sapendo che sua sorella è credente evangelica
0: sì.
1: sapeva che lei avrebbe pregato e gli dice guarda c'è questa ragazza che ha avuto questo problema pregate per lei perché
0: sì.
1: Sta morendo pregate per la famiglia. Questa sorella dall'Australia inizia a pregare per me e inizia a fare una catena veramente di preghiera con un pastore dell'America con tantissime altre persone in Svizzera
0: sì.
1: E questa Vera inizia anche a mettersi in contatto con mia mamma per starle vicino e le chiede, siccome non poteva recarsi dall'Australia a Milano perché è dall'altra parte del mondo, le chiede se eventualmente poteva mandare una signora a trovarmi in Svizzera per portarmi una Bibbia, ed è quella famosa Bibbia che poi ho ricevuto da questa signora, sì. E poi pregare eventualmente perché la preghiera, che è un'arma potente, avrebbe sicuramente potuto modificare la mia situazione.
0: Sì.
1: Così succede, questa Vera dell'Australia rintraccia Lilian dalla Svizzera, sì. Lilian viene a trovare i miei genitori, gli sta molto vicino, gli incoraggia con dei versetti biblici e lascia una Bibbia per me. Io stavo morendo, ma lei la lascia come per dire, io so che questa ragazza non morirà e so che vivrà, quindi io lascio questa Bibbia per quando lei si riprenderà. Ma per assurdo, perché io, sì. Perché per tutti ero morta.
0: Certo.
1: Così succede che io ero a Lugano e una dottoressa, e stavo morendo, ma quella notte la dottoressa, il chirurgo che mi curava, che mi guardava, quella notte non era di turno, era a casa che dormiva, e mi sogna che ero davanti a lei in piedi, cosa impossibile perché io ero moribonda sul letto,
0: certo.
1: E che le stessi chiedendo aiuto.
0: Allora
1: lei ha questo campanello di allarme e chiama, si sveglia, chiama subito a Lugano, al civico di Lugano, e chiede al medico
0: di turno
1: curante, gli chiede, sì, com'era la mia situazione. Lui gli dice: guarda, stiamo staccando le spine perché la porziana sta soffrendo troppo. In quel momento io voglio precisare che avevo la polmonite, la pleurite, l'infarto ai reni, lo scompenso cardiaco e apnea totale. Significa che è come se qualcuno veramente mi avesse messo dentro una vasca d'acqua, sì, e mi tirava su proprio all'ultimo respiro.
0: Certo.
1: Non so se avete presente.
0: E che poi in Svizzera, dove tu stavi, non c'è l'accanimento terapeutico.
1: Non c'è l'accanimento terapeutico.
0: Quindi ti dovevano staccare le spine.
1: E lei gli dice: no, gli ha fatto proprio un favore questo medico, no, non procedere, perché secondo me c'è qualcosa che
0: si può fare.
1: C'è qualcosa da fare. E lui gli dice: guarda, è impossibile, appunto, perché non c'è l'accanimento terapeutico. Lei invece si impone, corre all'ospedale, non mi staccano la spina ed eccomi qua a testimoniare ciò che Dio ha fatto nella mia vita, Elia. E io ringrazio veramente Dio per questo, perché adesso io sfido, scusa se mi faccio, sì, apro questa parentesi, sì, sfido chiunque che sogna qualcosa, poi, sì, l'indomani a dire no, c'è qualcosa che invece si, sì, può cambiare, cioè se una persona sta morendo,
0: certo,
1: cambiare la situazione.
0: E poi ascolta, questa dottoressa è ok, può essere più credente di noi, ovviamente, tutto quello che tu vuoi, però un medico che comunque è una persona di scienza di solito non ascolta un sogno, hai capito?
1: Sì, sì, infatti sono d'accordissimo con te, ed è questo, e io veramente sempre più mi sono avvicinata al Signore, perché mettevo in questo puzzle, mettevo tutti questi tasselli e dicevo:
0: sì,
1: guarda, veramente qui c'è la mano del Signore, non ci può essere altra soluzione.
0: Certo.
1: Comunque posso continuare?
0: Certo, via? Certo.
1: E comunque non muoio, quindi i medici, felici, però dicono: ok, però Porziana comunque in condizioni pietose, rimane storta su questa sedia a rotelle, vegetale, così. Portatela a casa, fatele fare magari una fisioterapia, giusto per poter riuscire a dire con un ditino sì e no, così per interagire con il mondo. Così mi riportano a casa e mia mamma mi rintraccia un fisioterapista, e casualmente arriva questo fisioterapista a casa, che dopo 2 anni che mi curava, io intanto con lui ero molto scurrile, cioè quando io ho iniziato a parlare, perché non parlavo, ma le mie prime parole erano dei veri e propri insulti nei confronti di questo caro uomo, che oggi siamo invece amici,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: gli dicevo: sei un incompetente, mi stai curando male, e lo trattavo sempre male, ma lui è sempre molto buono e paziente.
0: Tu per quanto tempo non hai proprio pronunciato una parola, non parlavi?
1: Sicuramente 2 anni.
0: 2 anni, quindi tu per 2 anni facevano, dicevano, però tu solo con un dito potevi segnare, ma non potevi parlare, giusto?
1: In un certo senso sì.
0: Poi tu mi hai detto un'altra cosa, poi riprendiamo dalle parole che dicevi a questa persona. Forse mi è sfuggito, magari l'avrei detto, i tuoi genitori, tua mamma sperava che tu morissi per non vederti.
1: I miei genitori, vedendomi così agonizzante, speravano veramente che io morissi.
0: Certo.
1: Ed io non li ho sentiti pronunciare queste parole,
0: certo.
1: però
0: ma immagino come si
1: posso
0: fa a
1: immaginare
0: vedere.
1: La mia situazione, posso immaginare anche il loro sentimento,
0: certo.
1: In quel momento.
0: Ma uno non vuole vedere un figlio soffrire così o una figlia soffrire così, hai capito? È ovvio questo.
1: Io posso solo immaginare, io avevo anche l'apnea totale, come ho detto prima, ho citato una di queste malattie. L'apnea totale significa che è come se qualcuno ti stesse soffocando, quindi in quel momento loro volevano la mia morte,
0: certo.
1: Proprio per non,
0: certo.
1: Per non vedermi più così soffrire,
0: certo.
1: Perché era veramente ok.
0: Certo, torniamo a quando tu ti hanno mandato a casa e hai iniziato a parlare, a trattare male quest'uomo.
1: Il mio fisioterapista.
0: Sì.
1: Sì, lui a queste mie provocazioni mi rispondeva sempre con molta, molta tranquillità, molta pace. Porziana, Dio ti benedica. Così.
0: Incredibile.
1: E io mi arrabbiavo perché dicevo, ma pensa a te, io faccio di tutto per farla arrabbiare, questo... Scusa se uso questi termini un po' tipo questo.
0: Sì, sì, sì,
1: e
0: sì.
1: Se questo mi deve rispondere così, io volevo invece una ero abituata ad avere degli attacchi nel
0: sì.
1: Botta e risposta, un riscontro, e lui mi disse con molta dolcezza, po' Dio ti benedica. Forse il massimo che poteva fare, quando proprio non ce la faceva più, diceva guarda, forse è meglio che vado via e torno un altro momento quando magari sarai più tranquilla.
0: Povero.
1: Così, in questa pace. Dopo 2 anni appunto che mi curava, parliamo un giorno di Gesù e di Dio, così, e lui mi dice, guarda Porziana, non è un caso che io sono qua ad aiutarti, non è un caso che tu stai migliorando, e non voglio prendermi io il merito, però sappi che Dio ti sta veramente ti vuole che tu guarisca, e quindi tu ci devi credere in Gesù, eccetera. E io ho detto, ma se io avevo dei dubbi che quest'uomo era fuori di testa perché mi diceva Porziana, Dio ti benedico, ho detto, questo è proprio la conferma
0: che
1: è proprio
0: testa.
1: Andato fuori di testa, perché io, cioè, non era possibile una cosa del genere. E invece scopro che anche lui mi confessa che lui è un credente evangelico e frequenta una chiesa qui di Milano.
0: Ma è stato chi ha trovato questa persona? Cioè, è
1: mia
0: stato,
1: mamma si è rivolta all'ASL.
0: È stato
1: del
0: un
1: mio...
0: cioè, lo so che non è un caso, per Dio,
1: sì,
0: lo so,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: È stato un caso, quindi l'ASL ha mandato questa persona, non è stata una ricerca studiata... trovare un credente, è stata incredibile.
1: È preciso che mia mamma aveva guardato una lista di agenzie, cioè di società dove c'erano questi fisioterapisti, e c'erano
0: sì.
1: vari nomi, e
0: sì.
1: lei ha preso un nome in particolare che le dava un po' di fiducia.
0: Incredibile.
1: Quel nome che so, può esserci, facciamoli più adesso,
0: sì,
1: Stella, acqua, bicchiere,
0: sì,
1: e lei ha preso Stella, e da Stella gli hanno mandato, che ci sono tipo 20 fisioterapisti, gli hanno mandato questo dottore.
0: Incredibile,
1: a casa.
0: È incredibile questa cosa, è incredibile, solo
1: okay.
0: Dio può.
1: Sì, è veramente è tutto un piano perfetto del
0: sì.
1: Signore, non ci sono altre cose
0: sì.
1: da dire in questo.
0: Quindi lui ti confessa che è un credente...
1: evangelico,
0: giusto? E
1: sì.
0: tu ovviamente ancora di più pensavi che gli evangelici fossero tutti fuori di testa.
1: Sì.
0: Ti interrompo in questo momento per riprendere dagli evangelici fuori di testa dopo il brano musicale, perché siamo tutti fuori di testa.
1: D'accordo.
0: Ok.
2: Hai sentito la notizia? L'orecchio del cielo ascolta lassù e non ci la

0: Siete all'ascolto di Per saperne di più.
1: Le persone che si fossero appena messe in ascolto, ricordo che stiamo parlando con Porziana Gaglietti. Lei fa parte dell'associazione Stanza Enea ed è un'associazione che io vi consiglio di andare a vedere in internet per rendervi conto di che associazione è. Ora non abbiamo il tempo di sviscerare queste cose perché il tempo corre. Porziana sta raccontando la sua storia di vita e abbiamo lasciato prima del brano musicale, dove Porziana pensava che i credenti evangelici fossero tutti fuori di testa, perché stava raccontando proprio questa parte di una persona, un fisioterapista, che la stava aiutando a riprendere un po', diciamo, quelle che potevano essere le capacità, la manualità e così via, perché sarebbe stata destinata comunque in una sedia a rotelle per sempre. Ed ora lei ci racconterà il resto. Porziana?
2: Niente, dopo il fisioterapista un po' fuori, secondo me,
1: sì,
2: succede che mia mamma,
1: sì,
2: inizia ad avere anche lei un campanello di allarme. Allora cosa fa? Inizia a cercare una chiesa evangelica più vicina,
1: perché,
2: che è quella
1: scusa,
2: attuale.
1: Porziana,
2: dove...
1: in tutto questo tempo tua mamma era, sì, sempre estranea alla conoscenza, diciamo, delle chiese evangeliche piuttosto che dei,
2: sì,
1: credenti. Aveva questa persona che ha mandato lì in Svizzera, diciamo, che,
2: sì,
1: c'è stato questo collegamento di questa persona,
2: sì,
1: dell'Australia, ma poi la cosa finisce lì. Non è che lei si fosse avvicinata a qualcuno, che niente.
2: No, lei intanto, quando nel mio periodo, non andava neanche in chiesa, cioè lei frequentava una chiesa ogni tanto, così,
1: sì,
2: cattolica.
1: Cattolica, ok.
2: Ogni tanto, però,
1: sì,
2: non era,
1: sì,
2: ha iniziato a capire qualcosa, che c'era veramente un Dio che voleva aiutarmi e incoraggiare anche la mia famiglia. Ha iniziato a capirlo durante questo mio
1: percorso,
2: calvario,
1: chiamiamolo, okay, calvario, sì.
2: Infatti cosa fa? Inizia, trova questa chiesa evangelica attuale dove frequentiamo noi e si reca lì e inizia a frequentare questa chiesa. Ora lei inizia a frequentare la chiesa, tutti i credenti amorevoli, come sono tutti gli evangelici. Chi viene a trovarla a casa? Il pastore, la moglie.
1: Ma dai.
2: E io ero costretta a subirmi, io adesso parlo così, però.
1: Ma certo, ma è giusto, certo.
2: Costretta a subirmi anche queste due persone che mi parlavano, volevano incoraggiarmi, però io sono sempre rimasta alla preghiera, non me ne sono andata via, ma non vedevo l'ora sicuramente che se ne andassero.
1: Sì.
2: Non credo, non ne voglio sapere, io non vedo l'ora di guarire, perché iniziavo a capire qualcosa, per tornare nel mio mondo e frequentare quei locali.
1: Quei locali.
2: Io fumavo e quindi continuare a fumare, a fare tutte le cose che non
1: che facevi
2: fanno...
1: prima? Che facevi prima? Certo.
2: Allora, sicuramente non frequento quella chiesa, non mi interessa niente. Io pensavo che la chiesa, la Bibbia e tutto ciò che riguardava insomma il Signore,
1: sì,
2: fosse una cosa che riguardasse cioè gli anziani e quelli che non avevano niente da fare nella vita.
1: Ti
2: che
1: faccio
2: non
1: una
2: sapevo.
1: Domanda, Porziana.
2: Prego.
1: Tu che cosa, in tutto quel tempo dove dicevi che gli evangelici erano fuori di testa e tutte queste cose, ovvio, ma sono anche ovvie queste cose, e che anche tua mamma non si è avvicinata e poi decide di andare ad indagare, per te Gesù che figura aveva in quel tempo della tua vita?
2: Perfetto, Gesù per me era forse era una leggenda o qualcosa di inventato, una persona inchiodata, Dio mi perdoni per quello che dico,
1: ma
2: però
1: certo,
2: inchiodato
1: lui...
2: sulla croce, e da lì non poteva fare assolutamente niente, non c'era... non pensavo mai che Gesù fosse vivente, che ascoltasse qualsiasi preghiera o qualsiasi,
1: certo,
2: cosa noi, di cui noi, che ti potesse dare quello di cui tu hai bisogno,
1: certo,
2: come di, ecco,
1: certo,
2: questo pensavo di Gesù, che era una leggenda o forse una,
1: sì,
2: cosa,
1: sì,
2: comunque
1: una storiella, ecco,
2: sì.
1: Quindi tua madre parla con questi pastori, tu pensi che ti devi subire anche le parole o comunque i racconti di queste persone, tu rimani della tua opinione, però accade qualcosa, ti viene a trovare una tua amica, non un'amica,
2: accade qualcosa.
1: Non so se era un'amica o no.
2: Sì, allora io due volte Io frequentavo un negozio di moda qui nel mio paese,
1: sì.
2: E avevo questa amica che lavorava qui dentro, e dentro questo negozio io ho incrociato per ben due volte una ragazza.
1: Sì.
2: Vabbè, non ha importanza se dico il nome, si chiama Tiziana, e questa
1: sì.
2: ragazza, una bellissima ragazza, premetto,
1: sì.
2: truccata, molto appariscente, una di quelle ragazze che frequentavo io comunque.
1: Sì. Minigonna, bella.
2: Brava,
1: giusto.
2: Non volevo scendere in dettagli.
1: No,
2: però
1: no,
2: sì,
1: no,
2: così.
1: Ma è giusto, perché una persona a
2: sì.
1: volte, no? Così si rende conto che non si deve pregiudicare nessuno, hai capito?
2: Certo.
1: Ok.
2: Certo. Comunque una bellissima ragazza, molto appariscente. E lei viene a trovarmi, lei veniva a leggermi un libro quando io stavo male ed ero sdraiata nel letto sul divano che non reagivo. Lei veniva a leggermi questo libro per tenermi compagnia.
1: Sì.
2: E poi quando il libro è finito, dopo per un periodo non l'ho vista, poi è tornata a casa mia.
1: Sì.
2: Tra l'altro lo sto guardando in questo momento questo libro. Allora vieni a leggermi, viene a trovarmi a casa e mi porta il libro che mi leggeva con dentro in copertina una dedica e mi scrive: io un miracolo l'ho visto e l'ho visto in te. E io: bene, grazie. Questa è un'altra che dentro
1: sì.
2: di me ho pensato, un'altra che parla di miracoli, ok. Allora mi dice: guarda Porziana, visto che ti trovo migliorata, cioè tu non camminavi, adesso fai qualche, ma io facevo veramente qualche passetto da sola,
1: sì.
2: possiamo qualche volta uscire insieme. Io ho pensato: finalmente la salvezza è entrata in casa mia.
1: Per
2: una un qualcuno che mi riporta finalmente
1: a vivere
2: locali,
1: fuori,
2: a vivere, capito? Già
1: sì.
2: mi immaginavo, però io non potevo neanche frequentare, ma non mi rendevo conto.
1: Sì.
2: E lei mi dice: sì, dai, ti vengo a prendere. Io dico: sì, dai, finalmente Tiziana, ti vengo a prendere una domenica mattina. E io, abituata a uscire la notte, questa mi dice che mi viene a prendere domenica mattina, dico: ma dove devo andare? Dentro di me ho pensato, no?
1: Certo.
2: Ma non gliel'ho dette queste cose. E allora dico: scusa Tiziana, e dove andiamo di domenica mattina? E lei mi dice: guarda Porziana, non ti sembra strano? Io sto da pochissimo tempo, per questo quindi quell'abbigliamento un po'
1: sì.
2: particolare, frequentando una chiesa evangelica, e voglio portarti in questo posto dove io sto trovando la pace. Io, guarda Elia, non mi ricordo in quel momento cosa stavo facendo, ma ho detto: questi evangelici mi stavano perseguitando, io ce li avevo dappertutto, capito? No, veramente oggi se ci penso dico: Signore, veramente hai fatto un'opera
1: grandiosa.
2: Ora tu, sicuramente chi mi ascolta penserà: adesso basta, va in chiesa, si converte.
1: No.
2: Io con questa ragazza non ci sono mai uscita, non ne volevo sapere, ho solo pensato che mi stavano perseguitando, iniziavo a capire che veramente ce n'avevo dappertutto,
1: sì.
2: ma che era tutto un caso.
1: Sì.
2: Non credo, non ne volevo sapere, e continuo a desiderarmi il mio mondo. Succede che mia mamma frequentava la chiesa, una sera...
1: sì.
2: la faccio arrabbiare perché io non ero capace neanche di chiederle scusa, perché ero anche molto orgogliosa, molto altezzosa, oltre che stare lì nella mia stanza a non far nulla, e quindi la faccio arrabbiare per un discorso che avevamo fatto,
1: sì.
2: ma non ero capace di chiederle scusa. Ma l'indomani, era un sabato sera questo, l'indomani
1: sì.
2: sapevo che lei sarebbe andata in questa chiesa.
1: Sì.
2: Siccome ogni tanto mi aveva invitato, ma io avevo sempre rifiutato rispondendole sempre male,
1: sì.
2: invece la mattina, senza dirle nulla, mi vesto trasandata, veramente proprio
1: sì.
2: vestita malissimo, e le dico: senti, stamattina vengo con te in chiesa. Lei non ha esultato, sennò io non ci sarei mai andata, se lei la vedevo contenta,
1: certo.
2: però sapevo che nel suo cuore, il suo cuore veramente gridava a Dio grazie.
1: Sì.
2: E mi vesto, vado con lei in chiesa, e nel tragitto pensavo: ci vogliono 6 minuti per arrivare nella mia chiesa, tanto prima o poi questo la smette di fare la predica,
1: sì.
2: e io me ne torno a casa, lei mi ha perdonato e siamo felici e contenti. Io entro in quella chiesa, Elia, e non mi ricordo della predica, non mi ricordo delle testimonianze, devo essere sincera, perché sono andata
1: certo.
2: con un cuore duro, ma mi ricordo in particolar modo l'amore veramente immenso che avevano questi fratelli e sorelle nei miei confronti. Cioè, io l'ho
1: sì.
2: visto un amore, l'ho vissuto come un amore vero, sincero, e tuttora Io do lo stesso amore alle persone nuove che vengono, ma non perché devo, perché veramente il Signore me l'ha inculcato nel cuore. Certo. E tutte le persone, cerco di dare questo sentimento, questa cosa, che l'amore alla fine vince ogni cosa ed è l'unica cosa veramente che ti fa ottenere quelle cose che tu non immagini neanche. Ecco.
1: Certo.
2: Un po' così.
1: Certo. Guarda, io penso che intanto sono delle storie che non si ascoltano tutti i giorni, ovviamente. Io penso che il Signore abbia fatto veramente qualcosa di grande, e quando leggiamo che noi siamo proprio predestinati, il Signore conosce la nostra vita per intero, e quindi noi viviamo momento per momento, no? Ora per ora, però Lui vede tutta la nostra vita e siamo la pupilla dei Suoi occhi.
2: Amen.
1: Immaginiamo quanto siamo importanti per Lui, e Lui sapeva, no? Tutto quello che tu avresti passato.
2: Sì.
1: E quali sarebbero stati i mezzi per portarti a Lui. Ed è stato un puzzle dove tutto è andato ad incastro, perché quando tu pensi che vai all'ASL, dopo tutta questa cosa, questa persona che viene in Svizzera a pregare, questa dottoressa che ti sogna di notte e dice di non staccare le macchine, dall'Australia questa persona che manda, ovviamente, questa Lilian si chiama, giusto?
2: Lilian, sì.
1: Che viene lì a pregare per portare cordoglio ai tuoi genitori. E poi trovare questo fisioterapista tramite l'ASL, cioè tutte queste non possono essere coincidenze, capisci? Non possono e non sono coincidenze, è il piano perfetto di Dio.
2: Amen.
1: Ascolta, cara, non so se hai ancora qualcosa.
2: Volevo soltanto dire
1: sì.
2: Un'ultima cosa che
1: certo.
2: Ritengo veramente importante
1: sì.
2: Che ha fatto il Signore,
1: sì.
2: È semplicemente questo, è che il 18 marzo del
1: sì.
2: 2008
1: sì.
2: È quel famoso giorno che mi riattaccano al respiratore perché non ero morta, il 18 marzo 2008.
1: Sì.
2: Il Signore, nessuno sapeva questa data, cioè del mio calvario, anche perché io non è che l'avevo raccontata a qualcuno.
1: Sì.
2: Il 18 marzo 2012 è stata la data del battesimo insieme a mia mamma nelle acque, cioè io ho fatto
1: Amen.
2: Il battesimo. Quindi il Signore ha voluto farmi veramente ricordare questo giorno di morte e questo giorno
1: di vita,
2: di nuova vita.
1: Certo.
2: Quindi il 18 marzo è una data che si ripete. Io
1: certo.
2: Non ho più niente da dire, Elia, se
1: sì.
2: Non che di dire a tutte le persone che mi ascoltano, magari anche non credenti in linea, non so, che come io ho trovato quel verso che mi ha veramente cambiato l'esistenza, reso una donna felice, che io pensavo di essere super invidiata, invece no, io non morirò, anzi vivrò e racconterò le opere del Signore. Ecco, nella Bibbia c'è un verso per tutti quelli che ascoltano, per tutti quelli che hanno una qualsiasi situazione difficile, che pensano che non ne possono uscire, eccetera, c'è un verso che veramente vi cambierà la vita. Provateci soltanto questo, Elia, scusami.
1: Sì, sei stata chiarissima, sei stata molto chiara. Io ti ringrazio per essere stata con noi oggi, ti ringrazio per aver condiviso questa tua storia di vita, anche difficile da raccontare, anche molto dura, e tu sei riuscita. Ti ringrazio, Porziana, è stato
2: grazie
1: un privilegio averti nella nostra trasmissione, un privilegio conoscerti. Il Signore ti benedica tanto tanto. Ti chiedo di salutare tutti i nostri ascoltatori.
2: Grazie, io vi saluto tutti nell'amore di Gesù e spero veramente che il Signore possa abbondarvi della sua pace come ha fatto nella mia vita.
1: Amen.
2: Pace.
1: Amen. Grazie anche a tutti voi per essere stati con noi in questo tempo, e è stato bello poter condividere con ognuno di voi questa storia di vita importante. Io l'avevo letta e volevo proprio condividerla con tutti voi. Vi abbraccio tutti e vi do appuntamento alla prossima.
0: Avete ascoltato?
3: Per saperne di più.
0: Per saperne di più. Una produzione CRCFM.

Logos, l'Uniradia Pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 2 settembre 2026, benvenuti all'ascolto. Sono ripresi gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Washington ha reso noto di avere colpito obiettivi iraniani a Hormuz. La minaccia del presidente Trump non lascia dubbi. Se Teheran risponde, colpiremo più duramente. Non si è fatta attendere la risposta della guida suprema Mojtaba Khamenei nel suo primo messaggio dopo la nuova escalation con Washington. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile. I media della Repubblica Islamica riportano dell'inizio di un'operazione decisiva contro gli obiettivi statunitensi nella regione. I bombardamenti delle forze armate statunitensi sono andati in scena mentre in Kyrgyzstan si stanno chiudendo i lavori del vertice della Shanghai Cooperation Organization. All'incontro hanno partecipato i leader dei 10 paesi membri, tra cui il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping, il premier indiano Modi e il presidente iraniano Pezeshkian. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Drobind attribuisce a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni a Lipsia. Le indagini della polizia, le modalità operative, le informazioni dell'intelligence provano la responsabilità russa per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato. Il governo giunge pertanto alla conclusione che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido avvenuto a Lipsia il 4 agosto, ha aggiunto. Il ministro ha inoltre chiarito, insieme al ministro degli esteri Wadepul, non consideriamo Lipsia come un evento isolato, ma lo vediamo in combinazione con ulteriori azioni ibride, non siamo in guerra, ha aggiunto. Una vasta operazione di polizia è in corso a causa di un'esplosione avvenuta presso la stazione ferroviaria di Augusta in Germania. Secondo quanto emerso finora, un oggetto non identificato è esploso intorno alle 4:15 del mattino nel passaggio interno all'edificio, ferendo diverse persone. Al momento non si conosce il numero esatto dei feriti. L'edificio della stazione, il binario 1, come riferito da un portavoce della polizia Bild, sono stati chiusi in via cautelativa e il trasporto pubblico sta subendo diversi disagi, anche se i convogli stanno continuando a circolare sugli altri binari accessibili dagli ingressi nord e sud. Chiusa anche la strada antistante alla stazione, la polizia, in una nota diffusa sui social media, ha invitato la popolazione a evitare accuratamente la zona. Veniamo in Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2:40 di questa notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro a 9 km di profondità ed epicentro a 7 km da Coreglia, in provincia di Lucca, e 10 da Fiumalbo, in provincia di Modena. Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Bonviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. La notizia di quanto accaduto è stata resa nota dal soccorso alpino. Proprio dal rifugio Quintino Sella è stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non risultano elementi stabili per definire se qualcuno sia rimasto effettivamente coinvolto nel distacco. Stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione quando all'improvviso si è verificato il crollo. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto. È morto in questo modo Salvino Pullara, 53 anni, titolare di un'impresa edile, in un incidente fatale sul lavoro avvenuto il 1 settembre a Bivona, in provincia di Agrigento, coinvolto anche il figlio 24enne dell'imprenditore, che è rimasto ferito. Tragedia nel Beneventano. Ad Apice, in provincia di Benevento, un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. Le vittime sono Gianni, Franco e Donato Licciardi, di 56, 61 e 65 anni, titolare del ristorante di famiglia, l'hotel Licciardi, dove sono stati rinvenuti i corpi. Due dei cadaveri si trovavano all'aperto, il terzo all'interno della struttura. È scappata dalla polizia viaggiando contromano per oltre 50 km su una trafficatissima autostrada A1. Una 32enne tedesca è stata fermata e denunciata per fuga pericolosa
dopo che per 40 minuti si è destreggiata in diverse manovre pericolosissime tra gli svincoli del tratto appenninico dell'autostrada del Sole, in particolare quelli tra la tratta panoramica e quella direttissima che collegano Bologna e Firenze. La donna è risultata poi positiva alla cannabis ed è per questo accusata anche di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Le previsioni del tempo di oggi: la pressione diminuisce temporaneamente, la giornata contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo, con cielo poco o irregolarmente nuvoloso su molte regioni, da segnalare soltanto una maggiore instabilità associata a qualche veloce temporale sui rilievi del Triveneto e localmente pure su quelli del sud, venti deboli, temperature grosso modo stazionarie. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Cari amici, abbiamo ancora una volta con noi Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, un mensile per scegliere il benessere che si occupa di tanti argomenti come stili di vita, alimentazione naturale, medicina, famiglia, psicologia e tanto altro. Bene, Ennio Battista, intanto grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia.
2: E grazie a voi.
1: Allora, la volta scorsa abbiamo parlato di un argomento molto legato al calendario, no? Infatti abbiamo parlato del Natale, tristi a Natale, perché succede e come evitarlo. Ma naturalmente nel numero di Vita e Salute sono presenti diversi argomenti, sono argomenti sempre di grande attualità. Il primo dei quali io vedo forse un'altra volta legato al Natale, dolci senza colpa. Per non pentirsi di aver ceduto alle tentazioni di dessert irresistibili, ecco le nostre proposte, salvando la gola e la linea. Allora, visto che si prevede, come al solito, no, grandi mangiate natalizie, è davvero possibile fare tutto questo senza pagare un prezzo?
2: Ma noi partiamo da alcune considerazioni di fondo. Prima di tutto, perché siamo così attratti dai dolci? Questo, la risposta a questa domanda la troviamo proprio nella nostra fisiologia, studiando bene come è strutturata la lingua, che proprio nella zona più concentrata sulla punta e sui margini ci sono le papille gustative destinate proprio all'apprezzamento del sapore dolce. Quindi in qualche modo l'uomo nasce con una voglia innata di dolce.
1: Anche perché, se non sbaglio, in situazioni storiche in cui effettivamente le riserve energetiche erano molto limitate, la possibilità di accedere a delle riserve appunto con gli zuccheri, però adesso le cose sono cambiate.
2: Sono cambiate perché innanzitutto c'è zucchero e zucchero, e negli ultimi anni, negli ultimi decenni noi abbiamo conosciuto un enorme aumento di consumo dello zucchero bianco, quello che utilizziamo frequentemente, quotidianamente nelle nostre cucine. Per cui questo spostamento di gusti, di consumo, ha determinato degli squilibri poi nell'ambito salutistico. Ormai è acclarato che molte delle malattie di oggi sono correlate proprio a questo aumento esponenziale di consumo di zucchero annuale. Ti do solo questo esempio: all'inizio del secolo scorso si consumavano al massimo 3 chilogrammi di zucchero bianco a testa, oggi si è passati a 30 chili.
1: 30 chili? Anche perché ricordiamoci che lo zucchero non è presente solamente nei dolci, vero? Una parte importante dell'alimentazione, quella attuale intendo dire, insomma, c'è presente degli zuccheri magari in maniera non
2: più occulta, diciamo. Parliamo di zucchero bianco, parliamo sempre di zucchero bianco, che è una scoperta relativamente recente, nel senso che grazie allo sviluppo della chimica che si è potuto estrarre questa sostanza dalle barbabietole, eccetera, e si è potuto poi fare un tipo di produzione industriale. Prima non esisteva proprio, se risaliamo nei secoli, lo zucchero bianco praticamente non esisteva nei consumi.
1: Però Ennio Battista, sto zucchero bianco è buono, che ci vuoi togliere lo zucchero allora?
2: No, ma si tratta appunto di ricreare la cultura di un tempo, cioè nel senso che dava ai dolci uno spazio specifico legato alle feste, alle ricorrenze. Ecco perché abbiamo voluto parlare di dolci senza colpa, cioè nel senso, diamo a loro uno spazio giusto, se vogliamo anche legittimo, però saltuario, legato appunto agli avvenimenti sociali tradizionali, come può essere appunto il Natale, occasione quindi di ritrovo con un gruppo di amici, familiari e parenti, e a sottolineare una particolarità dell'anno. Ecco.
1: Quindi tu dici, i dolci a Natale possiamo mangiarli senza colpa, invece il resto dell'anno dovremo sentirci un po' in colpa?
2: Dovremmo evitarne proprio il consumo, nel senso l'abuso, ecco, si parla di moderazione, perché la moderazione poi ci permette di poter mangiarli senza sentire poi il peso della coscienza di aver messo a rischio la nostra salute. E poi il diminuire la quantità di zuccheri, come suggeriamo poi nelle ricette, che chi vorrà potrà leggersele ordinando appunto il numero, abbonandosi, permette di esaltare quei sapori spesso nascosti, camuffati dall'uso abbondante di zucchero bianco nei prodotti industriali, che ricordo viene utilizzato proprio per nascondere la scarsa qualità degli alimenti che noi consumiamo. Quando c'è troppo zucchero vuol dire che siamo di fronte a un prodotto scarso dal punto di vista qualitativo. Perché? Perché non c'ha ingredienti che abbiano un loro sapore. Faccio un esempio fra tutti: le bibite, che hanno, quando va bene, il 12% di succo di frutta, e tutto il resto è zucchero e aromi non sempre naturali, spesso anzi artificiali.
1: Ecco, quindi, infatti credo che sia importante sottolineare come gli zuccheri vengono assunti spesso proprio attraverso le bevande.
2: Esatto, le merendine, i dolci industriali. Il recupero anche di una moderazione nel consumo dei dolci permette anche un altro tipo di rivalutazione, quello del dolce fatto in casa. Che quando lo si sa preparare, noi appunto diamo dei consigli, delle regole per come prepararli, significa maggiore qualità, maggior utilizzo di ingredienti con certa consapevolezza. Ecco, bene, c'è un'occasione per poter valorizzare tante cose partendo proprio da questo tema, ecco.
1: Siete all'ascolto di Spazio Vita e Salute. E in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, a proposito di alcuni argomenti

0: Senti, forse per concludere questa parte relativa ai dolci, spesso si pensa al problema degli zuccheri come un problema che ha delle conseguenze estetiche, quindi si ingrassa, sì. Ma in realtà tu ci dicevi che ci sono delle malattie serie che certo. Ci attendono, in qualche maniera il problema è sempre quello, che la conseguenza non è immediata ma purtroppo sì. Arriva a distanza e dunque c'è una certa difficoltà da parte del grande pubblico, insomma, di avvertire questo legame così stretto sì. Tra zuccheri e malattie.
1: Di accettarne questa correlazione così immediata. Sì.
0: Ma che malattie, di che malattie stiamo parlando?
1: Parliamo del diabete, dell'infarto cardiaco, dell'obesità, che è una malattia che porta poi ad altri tipi di malattie, alcuni tipi di tumore. Per cui questo, ripeto, è dovuto a un cambiamento di costume, di mentalità, cioè nel senso che lo zucchero, così come noi oggi lo sperimentiamo, non è una cosa connaturata alla nostra fisiologia, perché se è vero che noi abbiamo una predisposizione naturale ai dolci, non è assolutamente determinato il fatto che noi dobbiamo consumarlo sotto questa forma, il dolce. Mm.
0: Gli zuccheri di tipo diverso, non so, il miele oppure altri tipi di fruttosio, cioè sono ugualmente alla distanza dannosi oppure...
1: Anche qua bisogna sempre ricordare che si tratta di zuccheri mediamente semplici, anche se più ricchi di altre sostanze, per esempio lo zucchero integrale è ricco di altre sostanze minerali che non ha lo zucchero bianco, per cui è preferibile, però sempre di zucchero semplice, cioè non è uno zucchero complesso come la pasta, che è composto di cosiddetti carboidrati, che sono poi gli zuccheri complessi, e che ha ben altre caratteristiche, cioè nel senso che il rilascio energetico è più graduale, non è immediato come lo zucchero semplice, e ciò ne guadagna anche la glicemia, cioè i livelli di glucosio nel sangue. Qua entriamo in un discorso più complesso, diciamo, fra le altre cose, perché lo zucchero semplice può essere dannoso? Perché diciamo, innanzitutto è altamente calorico, poi crea questi sbalzi di glicemia nel sangue che fa sì che l'organismo stesso ne venga stressato e apra le porte, diciamo, a malattie che abbiamo citato prima. Dobbiamo valorizzare il dolce connaturato all'alimento in sé, per esempio la frutta, certe verdure, una certa frutta secca ha un suo dolce naturale che noi dobbiamo in qualche modo imparare a valorizzare nella sua naturalità, non ecco. Camuffandolo con le aggiunte di zuccheri.
0: E naturalmente, come abbiamo detto all'inizio, questo non significa criminalizzare lo zucchero, anche lo zucchero bianco, quindi a Natale ci può stare, però nel corso dell'alimentazione che noi abbiamo normalmente esatto. Nel corso dell'anno bisogna fare attenzione. Questo
1: esatto,
0: un po'...
1: esatto, questa è un po' la sintesi, diciamo, di dare come spazio ai dolci in alcuni diciamo eventi dell'anno, ma non farlo diventare un consumo quasi quotidiano, come purtroppo avviene oggi come oggi.
0: Un breve stacco musicale, poi ci risentiamo con Ennio Battista.

0: E ritorniamo a parlare con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Abbiamo parlato poco fa di dolci senza colpa, però ecco, naturalmente sono presenti anche articoli che prescindono un po' dal calendario. Vedo qui per esempio farmaci antidolorifici. È a rischio la salute? Ora, questi farmaci sono veramente importanti perché in tante occasioni ci risparmia del dolore fastidioso. Però si può abusare anche di questo, vero?
1: Certo, anche perché gli antidolorifici sono i farmaci fra più utilizzati, anche proprio a livello anche di autoprescrizione, cioè nel senso sono presenti questi principi attivi in farmaci che non richiedono la ricetta medica, per cui ecco che è scattato un po' l'allarme, insomma, nel senso che alcuni studi mettono sull'avviso un certo utilizzo disinvolto di questi farmaci, soprattutto di un gruppo di antidolorifici particolari, cosiddetti FANS, cioè i farmaci antinfiammatori non steroidi, che sono un po' sotto la lente di ingrandimento della ricerca, e soprattutto a motivo dei recenti casi che hanno visto dei noti antinfiammatori come il Vioxx ritirati dal commercio per i rischi vascolari, per i gravi rischi non steroidi, che sono un po' sotto la lente di ingrandimento della ricerca, e soprattutto a motivo dei recenti casi che hanno visto dei noti antinfiammatori

0: in uno studio inglese che chi consumava in un campione di 1000 persone che avevano oltre 65 anni, chi fra questi prendeva questo principio attivo ibuprofene aveva la probabilità di subire un rischio di infarto dell'1 per 1000, cioè su 1000 persone uno oltre 65 anni può avere la possibilità di correre il rischio di un infarto. Considerando che in Inghilterra i potenziali consumatori sono circa 9 milioni, quindi 1 per 1000 detto così sembra poco, ma su 9 milioni diventa qualcosa di molto molto interessante dal punto di vista statistico.
1: Certo, significativo. Ecco, ma come si fa a capire se si abusa o meno di farmaci di questo
0: innanzitutto
1: tipo?
0: Innanzitutto cercando di dialogare meglio col proprio medico di fiducia, perché poi ognuno è un caso a sé specifico, ci sono sì delle dosi oltre le quali si sa che non bisogna andare, ma ci sono anche poi delle situazioni specifiche, contingenti, che vanno valutate caso per caso grazie anche alla, come dire, all'osservazione, al supporto del medico e anche direi del farmacista, che dovrebbe, può essere l'elemento interessante di questa triade tra medico, paziente, farmaco, per inserirsi anche in una forma di mediazione che non favorisca il consumo disinvolto, ma il consumo intelligente, consapevole del farmaco, ecco, cercando di evitare di considerare il farmaco alla stregua di una caramellina che si possa prendere al primo sintomo di malessere.
1: Ecco, tu hai l'impressione che un po' ci sia una cultura del farmaco per togliersi via subito un problema?
0: Questo senz'altro, cioè questo lo dice anche, fra l'altro lo ricorda un esperto che abbiamo contattato, proprio Roberto Leone, che è il docente di Dipartimento di Medicina e Salute Pubblica dell'Università di Verona, che sostiene che la nostra è una società farmacocentrica addirittura, per cui al farmaco si ricorre spesso e volentieri, nonostante che comunque negli ultimi anni c'è stato, come dire, l'emerge di altre modalità di intervento terapeutico, non solo basate sul farmaco tradizionale, ma anche su altri rimedi, grazie allo sviluppo della fitoterapia, cioè di rimedi derivanti dall'estrazione di principi attivi delle piante.
1: Ecco, perché la domanda ovvia è: ma allora se uno c'ha mal di testa o c'ha un altro tipo di dolore, insomma, che deve fare? Se lo deve tenere?
0: No, è chiaro che il dolore è invalidante e non si può convivere, perché soprattutto i dolori che si perpetuano nel tempo ci lasciano senza forza e senza nessuna voglia di muoverci, di agire, per cui dobbiamo intervenire sul dolore. Dobbiamo però intervenirne quando veramente serve e quando, e soprattutto potendo utilizzare altri rimedi che non siano quelli che più possono metterci a repentaglio in termini di salute.
1: Quindi, in altre parole, prima di arrivare a un potente farmaco antidolorifico, esploriamo altre possibilità, se ci sono.
0: Se il dolore è ricorrente, cercare di fare degli approfondimenti, ecco, non rimanere a un livello di autogestione, ecco, del disagio, del problema, del disturbo, ma ricorrere, ripeto, agli specialisti, ai medici, per poter eventualmente correggere un certo tipo di anche abitudini, stili di vita che potrebbero favorire il dolore, per cui il dolore è semplicemente poi di fatto una spia di un qualcosa che non va a livello più generale, per cui magari a volte agendo sulla base del dolore, il dolore si può attenuare, se non addirittura in alcuni casi anche scomparire.
1: Certo, naturalmente dipende un poco dalle situazioni, certo, ogni situazione è un po' diversa, certo. Però il medico è lì proprio apposta per aiutarci a individuare, certo, eventuali possibilità di rimedio che siano alternative, no, al farmaco.
0: Certo.
1: Bene, allora Ennio Battista, io direi un altro breve stacco musicale.

0: E ricordo che abbiamo in linea quest'oggi Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Io vedo che c'è un dossier in questa coppia che ho di fronte, Energia, il nostro futuro dopo il petrolio. È un argomento che sta diventando sempre di più stretta attualità, anche perché il petrolio comincia, insomma, non dico a scarseggiare, ma il picco dell'estrazione è ormai stato raggiunto e si prevede che per il futuro ce ne sarà sempre di meno, insomma. Dunque si pone proprio un problema, oltre che di inquinamento, anche di risorse energetiche per avere lo stile di vita grosso modo che abbiamo attualmente. Ecco, in questo dossier il taglio è pessimistico oppure no?
1: Ma diciamo che è un po' speranzoso, cerca di essere speranzoso, molto dipenderà dalla voglia di investire nella ricerca di risorse alternative, a cominciare da quelle che ci permettono di spingere i motori delle nostre auto, che oggi come oggi è pressoché tutta dipendente dal carbon fossile, dal petrolio, parlo quindi della benzina tradizionale, ma un domani occorrerà che questa benzina sia sostituita da qualche altra fonte, viceversa correremo rischi nell'immediato sulla motorizzazione, ma poi su altre fonti, su altre tecnologie, per cui bisogna in qualche modo correre ai ripari già da oggi. Noi abbiamo messo puntato i riflettori, il caso di dire, su una realtà che è già attuale, che a nostro avviso meriterebbe di essere ancora più valorizzata, che è proprio per esempio nell'ambito delle auto il maggior sviluppo dei motori elettrici. Abbiamo intervistato un esperto di questo settore che è attivo proprio a Firenze, dove noi pubblichiamo, dove nasce la rivista Vita e Salute, che presenta tutte le possibili prospettive di questa soluzione.
0: Ecco, le prospettive ci sono per sganciare l'auto dal petrolio, insomma?
1: Ma sì, ma ci sono, e l'esempio dell'auto elettrica lo dice chiaramente. Abbiamo a che fare con un motore che ha parità di potenza, di unità di energia, permette il suo sfruttamento nettamente superiore a quello elettrico. Si parla del 30-40% di possibilità di sfruttare l'energia prodotta da un motore elettrico rispetto al 10-15% di un motore a scoppio.
0: Però Ennio Battista, per il momento le auto elettriche non dico che siano una curiosità, ma sì, Insomma sono veramente ancora un numero in percentuale poco significativo. Ecco, da cosa dipende questa scarsa attenzione da parte delle case automobilistiche, forse anche da parte della gente, non so?
1: Le case automobilistiche, diciamo, non vogliono investire più di tanto perché hanno già delle linee produttive che devono ammortizzare, per cui per loro sarebbe un ulteriore dispendio di risorse, e in questo momento poche case possono permettersi di investire ingenti somme su un nuovo settore. Ma c'è anche poi un problema, direi, che è emerso proprio dalla nostra inchiesta, di sensibilità delle autorità pubbliche, politiche e amministrative, che potrebbero loro per prime dare un impulso allo sviluppo di questa realtà.
0: E come? E,
1: diciamo, dando incentivi all'acquisto, sensibilizzando l'industria, in qualche modo creando una sinergia positiva tra Stato e privato.
0: Qualcuno dice che, diciamo, le autorità a livello locale, insomma cittadine o regionali, dovrebbero anche porre delle regole draconiane nei confronti dell'accesso delle macchine a combustibile fossile, sì, Nelle città d'arte, nei centri urbani sostanzialmente, perché solo in quella maniera c'è una scossa che sentirebbe.
1: Questo credo che sia vero. Firenze, d'altro canto, è abbastanza, direi, all'avanguardia proprio su questo fronte, perché il centro storico di Firenze è sempre meno accessibile ai mezzi tradizionali, bisogna avere requisiti particolari, per cui ci sono delle realtà italiane che stanno dando impulso a questo tipo di approccio.
0: Quindi, però è un approccio che spesso crea malumori,
1: Sì, crea malumori perché a volte mancano le alternative, cioè occorre anche utilizzare una rete di trasporto pubblico efficiente, perché per far sì che chi non possa più utilizzare l'auto tradizionale possa accedere a questi altri mezzi di locomozione. A volte ciò non avviene, per cui oltre a non poter usare la propria, non si riesce ad utilizzare male l'alternativa, per cui andrebbe veramente creata una politica, una strategia globale, non solo locale, nel senso dallo Stato alle regioni, alle province e ai comuni occorrerebbe appunto creare una organicità di interventi per permettere, diciamo, di far evolvere sistemi alternativi di locomozione.
0: Ecco, nonostante le difficoltà a cui abbiamo accennato, le auto tutto sommato sono in una posizione abbastanza buona per quanto riguarda il futuro dopo il petrolio, e rimane invece un problema più generale della società, se ha davvero le risorse davvero disponibili al di là del petrolio. Insomma, a volte si parla delle energie alternative o anche il nucleare, che in qualche modo qualcuno vorrebbe di nuovo riattivare, però insomma siamo sempre a livello un po' teorico, o sbaglio?
1: Ma diciamo che si sbaglia, da quello che io capisco, a magari concentrarci solo su una fonte di energia alternativa. In realtà si potrà avere una seria alternativa se le metteremo insieme le varie fonti, cioè, nel senso, si parla molto spesso di eolico, cioè sfruttare l'energia del vento, si parla di solare. Presi da soli non sono la soluzione, ma messi insieme potrebbero diventare la soluzione non solo per alcune esigenze, ma per tutta una serie di esigenze che oggi vengono soddisfatte con l'utilizzo del carbon fossile. Quindi
0: insomma, Ennio Battista, manca la volontà politica per un futuro dopo il petrolio, oppure siamo fatti così noi uomini, che dobbiamo aspettare l'emergenza perché veramente ci si attivi davvero?
1: Ma diciamo che la situazione è troppo in mano a poche persone, per cui è difficile incidere quando la gestione delle risorse è in mano a pochi soggetti economico-politici. Ricordiamo che il petrolio è in mano a poche multinazionali che in qualche modo dettano il bello e il cattivo tempo delle politiche energetiche nazionali. Per cui siamo di fronte, cioè, a movimenti internazionali, per cui il singolo Stato può fare da poco se non trova alleanze negli organismi sovranazionali, come può essere la Comunità Europea, per esempio, o altri organismi come l'ONU, eccetera. Per cui bisogna lottare contro questo grande gigante, questi grandi giganti che hanno per adesso poco interesse a dismettere certe attività per infilarsi in un'altra. Ci sono troppi interessi in gioco per poter permettere un cambio di mentalità così
0: repentino. E d'altra parte gli interessi ce ne sono tanti, ma c'è anche l'interesse per preservare l'ecosistema del pianeta, e questo credo che sia importante sottolinearlo.
1: È importante, ma va acquisito a livello di grandi sistemi. Diciamo che la base può fare tanto, ma io ritengo che se non c'è una volontà politica forte è difficile, diciamo, dirottare nell'immediato certi interessi.
0: Benissimo.
1: È vero che però non abbiamo tantissimo tempo, e si parla tra 25 e 30 anni di una seria emergenza petrolio che, se non si, appunto, non si mettono adesso in atto certe iniziative, sarà difficile da fronteggiare.
0: Ecco, allora in termini positivi possiamo anche ricordare che questo sarà un importante business, no? Cioè la possibilità, certo, di creare posti di lavoro attraverso la ricerca, attraverso queste energie alternative, e chi ci avrà pensato prima avrà forse una maggiore capacità di imporsi sul mercato in questo campo.
1: Questo
0: Ennio Battista, grazie molto per questo tuo contributo, grazie, a risentirci.
1: Arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute. Sono le ore 12:33 minuti.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Notiziario del 2 settembre 2026, benvenuti all'ascolto. Sono ripresi gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Washington ha reso noto di avere colpito obiettivi iraniani a Hormuz. La minaccia del presidente Trump non lascia dubbi. Se Teheran risponde, colpiremo più duramente. Non si è fatta attendere la risposta della guida suprema Mojtaba Khamenei nel suo primo messaggio dopo la nuova escalation con Washington. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile. I media della Repubblica Islamica riportano dell'inizio di un'operazione decisiva contro gli obiettivi statunitensi nella regione. I bombardamenti delle forze armate statunitensi sono andati in scena mentre in Kyrgyzstan si stanno chiudendo i lavori del vertice della Shanghai Cooperation Organization. All'incontro hanno partecipato i leader dei 10 paesi membri, tra cui il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping, il premier indiano Modi e il presidente iraniano Pezeshkian. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Drobind attribuisce a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni a Lipsia. Le indagini della polizia, le modalità operative e le informazioni dell'intelligence provano la responsabilità russa per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato. Il governo giunge pertanto alla conclusione che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido avvenuto a Lipsia il 4 agosto, ha aggiunto. Il ministro ha inoltre chiarito, insieme al ministro degli esteri Wadepul, non consideriamo Lipsia come un evento isolato, ma lo vediamo in combinazione con ulteriori azioni ibride. Non siamo in guerra, ha aggiunto. Una vasta operazione di polizia è in corso a causa di un'esplosione avvenuta presso la stazione ferroviaria di Augusta in Germania. Secondo quanto emerso finora, un oggetto non identificato è esploso intorno alle 4:15 del mattino nel passaggio interno all'edificio, ferendo diverse persone. Al momento non si conosce il numero esatto dei feriti. L'edificio della stazione, il binario 1, come riferito da un portavoce della polizia Bild, sono stati chiusi in via cautelativa e il trasporto pubblico sta subendo diversi disagi, anche se i convogli stanno continuando a circolare sugli altri binari accessibili dagli ingressi nord e sud. Chiusa anche la strada antistante alla stazione, la polizia, in una nota diffusa sui social media, ha invitato la popolazione a evitare accuratamente la zona. Veniamo in Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2:40 di questa notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro a 9 km di profondità ed epicentro a 7 km da Coreglia, in provincia di Lucca, e 10 da Fiumalbo, in provincia di Modena. Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Bonviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. La notizia di quanto accaduto è stata resa nota dal soccorso alpino. Proprio dal rifugio Quintino Sella è stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non risultano elementi stabili per definire se qualcuno sia rimasto effettivamente coinvolto nel distacco. Stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione quando all'improvviso si è verificato il crollo. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto. È morto in questo modo Salvino Pullara, 53 anni, titolare di un'impresa edile, in un incidente fatale sul lavoro avvenuto il 1 settembre a Bivona, in provincia di Agrigento, coinvolto anche il figlio 24enne dell'imprenditore, che è rimasto ferito. Tragedia nel Beneventano, ad Apice, in provincia di Benevento. Un uomo ha ucciso i suoi due fratelli fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. Le vittime sono Gianni, Franco e Donato Licciardi di 56, 61 e 65 anni, titolare del ristorante di famiglia, l'hotel Licciardi, dove sono stati rinvenuti i corpi. Due dei cadaveri si trovavano all'aperto, il terzo all'interno della struttura. È scappata dalla polizia viaggiando contromano per oltre 50 km su una trafficatissima autostrada A1. Una 32enne tedesca è stata fermata e denunciata per fuga pericolosa dopo che per 40 minuti si è destreggiata in diverse manovre pericolosissime tra gli svincoli del tratto appenninico dell'autostrada del Sole, in particolare quelli tra la tratta panoramica e quella direttissima che collegano Bologna e Firenze. La donna è risultata poi positiva alla cannabis ed è per questo accusata anche di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Le previsioni del tempo di oggi: la pressione diminuisce temporaneamente, la giornata contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo, con cielo poco o irregolarmente nuvoloso su molte regioni, da segnalare soltanto una maggiore instabilità associata a qualche veloce temporale sui rilievi del Triveneto e localmente pure su quelli del sud, venti deboli, temperature grosso modo stazionarie. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Infatti una nuova puntata di questo nostro almanacco radiofonico sta per raggiungervi esattamente dove vi trovate adesso. Il benvenuto da parte mia a questo numero targato 2 di settembre.

0: accadde oggi.
1: Era proprio il 2 settembre, come oggi, quando nel 1927 a Bologna lo svedese Arne Borg fu il primo uomo della storia a nuotare i 1500 metri in meno di 20 minuti. 1939, a seguito dell'invasione della Polonia, la città libera di Danzica, governata dal leader nazista Forster, viene annessa alla Germania nazista. 1943, Salvatore Giuliano viene ufficialmente dichiarato bandito. 1944, nell'ambito del tremendo olocausto, Anna Frank, nota per aver scritto il diario che è giunto fino a noi, e la sua famiglia vengono caricati sul treno che li porterà da Westerbork ad Auschwitz. Vi arriveranno tre giorni dopo. 1945, Seconda Guerra Mondiale. La resa finale e ufficiale dell'impero giapponese, presentata da una delegazione, viene accettata dal generale Douglas MacArthur e dall'ammiraglio Chester Nimitz a bordo della nave da guerra Missouri nella baia di Tokyo. In Giappone comunque il 14 di agosto è riconosciuto come la data finale della guerra del Pacifico. 1969, il primo bancomat degli Stati Uniti viene installato a Rockville Center in New York. 1973, a Barcellona Felice Gimondi diventa campione del mondo di ciclismo su strada, battendo allo sprint Freddy Martens e Luis Ocana. 1980, scompaiono a Beirut in Libano i due giornalisti italiani Italo Toni e Graziella De Palo. 1987, inizia a Mosca il processo del 19enne pilota tedesco Matthias Rast, che atterrò con il suo Cessna sulla Piazza Rossa nel maggio del 1987. E per concludere abbiamo una notizia del 2 settembre 1990, quando entrava in vigore la Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

0: Pensieri cristiani.
1: Gesù da uomo è stato perfettamente obbediente a Dio. Io sono venuto per fare la volontà del Padre mio, dirà infatti una volta, non la mia ma la tua volontà sia fatta, Signore. Poi a colui che è stato inchiodato su una croce come un malfattore, Dio ha rivolto un invito: siedi alla mia destra. Il figliuolo dell'uomo ha provato la fame come essere umano, ma ha nutrito delle moltitudini in quanto Dio. È vissuto provando la stanchezza, eppure ha offerto il riposo dell'anima a tanti. È stato angosciato, ma ha calmato le tempeste e il nostro spirito. Fu accusato di avere un demonio, ma egli scacciava i demoni in realtà. Pregava ed ha esaudito le preghiere. Ha pianto ed ha asciugato le lacrime. È stato venduto per 30 monete d'argento ed ha riscattato il mondo intero. È il principe della vita, ma ha dovuto attraversare la morte. Egli è pane di vita disceso dal cielo, la parola fatta carne, come dirà la Bibbia, ed ha abitato per un tempo fra noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Colui che è l'acqua della vita ha terminato la sua esistenza terrena sulla croce dicendo proprio «ho sete». Può sembrare un paradosso, eppure lui è stato tanto uomo quanto Dio.

0: Gospel Jukebox,
1: che oggi ci presenta un brano del 2007 dei Big Tent Revival che si intitola Here With Me, qui con me.

0: l'origine dei nomi.
1: In questa puntata parliamo dell'origine del nome Adriano. Due sono le ipotesi sulle origini di questo nome. Dal cognome latino Adrianus, da collegare ad Adria, nome di due città, cioè l'attuale Atri in provincia di Teramo e l'etrusca Adria in provincia di Rovigo. Una seconda interpretazione collega il nome al latino Ater dai molteplici significati, tra cui oscuro o funesto. In questo caso potrebbe significare che porta sventura e che è difficile da comprendere. Nell'antica Roma i dies Atri erano i giorni di sventura. Divenuto poi nome cristiano, appartenne a numerosi papi. Funesto. In questo caso potrebbe significare che porta sventura e che è difficile da comprendere. Nell'antica Roma i dies Atri erano i giorni di sventura. Divenuto poi

0: Le citazioni celebri.
1: Anche oggi ne abbiamo raccolte un paio. La prima di Nicolas Beaulieu dice: il pesante fardello di non avere niente da fare. E la seconda, che invece è attribuibile ad Edmund Burke, aggiunge: perché il male trionfi, basta che i buoni non facciano niente.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Anche per oggi il programma volge al termine. Un grazie a tutti voi che lo avete seguito e l'appuntamento è di nuovo rinnovato per domani alla stessa ora qui. Ciao!

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Siamo in compagnia di Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze. Buongiorno Severino, ben trovato, grazie per essere
2: buongiorno
1: con
2: a
1: noi.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, Testimonianze, tu personalmente in varie occasioni vi siete interessati della situazione iraniana in tempi in cui tutto sommato l'opinione pubblica non prestava grande attenzione a quello che succedeva in questo grande paese. Oggi sulle pagine dei giornali si legge il piano di Trump per isolare l'Iran, sanzioni a chi fa affari con il regime, compresa la Cina. È un piano che può funzionare?
2: Intanto di nuovo buongiorno a chi ci ascolta. È sempre complicato dire perché qui ci sono due piani. Uno è il piano specifico, insomma, della lotta per l'egemonia in un'area che è quella medio orientale, e poi c'è anche il piano, invece, insomma, il terreno della competizione per l'egemonia globale. In questo caso salta fuori direttamente il rapporto Stati Uniti-Cina. Diciamo che è un mondo in cerca di un nuovo equilibrio, lo sta facendo faticosamente e in maniera drammatica e sulla pelle dei popoli. Ecco, questo mi pare.
1: Ecco, a proposito del popolo iraniano, insomma, una repressione che non ha smesso. Anzi,
2: ecco,
1: io si è accentuato.
2: Terrei a ricordare questa cosa di cui pochissimo anche i notiziari parlano, che l'Iran è quello di prima, cioè questa dissennata avventura di Netanyahu e di Trump ha avuto l'effetto paradossale di ridare una solidità al regime, perché è un regime che guida pur sempre un paese attaccato, insomma, che poi ha tenuto testa in una maniera sorprendente. Ma questo non ci deve far scordare che è anche un regime molto impopolare, liberticida, e che le esecuzioni dei dissidenti che avevano protestato, perché c'erano state proteste, ci si ricorderà, molto ampie, molto vaste, insomma, dei democratici, della popolazione, delle varie etnie, delle donne, insomma, ecco, e questa continua, insomma, non è mutato la natura del regime, non è che improvvisamente il governo iraniano, il regime iraniano è diventato un regime buono solo perché è attaccato dagli Stati Uniti. Ecco, gli Stati Uniti,
1: certo,
2: hanno fatto una cosa.
1: Ecco, ma Netanyahu, secondo rapporti giornalistici, aveva garantito, tra virgolette, a Trump che con una spallata militare sarebbe cascato tutto giù, insomma, no? Che il regime.
2: Quello vuol dire, uno, penso che fosse un modo per convincere Trump da parte di Netanyahu, poi era una mossa, diciamo, propagandistica, perché io penso che a Trump e a Netanyahu importi praticamente zero dei diritti umani in Iran. C'era stato chi anche in qualche modo aveva pensato che questo potesse succedere, ma il regime, ma questo era chiaro già da prima, perché la situazione iraniana è paradossale. C'è una società civile insofferente, soprattutto nelle grandi città, soprattutto ma non solo, nelle classi più colte e più istruite. L'Iran c'ha una popolazione anche femminile molto istruita, ma un'alternativa politica non era matura, non è matura.
1: Cioè, senti Severino, io so che tu sei in contatto anche con giovani esponenti del dissenso, sì, che magari vivono nel nostro paese e con tante preoccupazioni per quello che può succedere nel loro paese, ai loro familiari. Ecco, qual è da quello che tu vedi, insomma, il sentimento che provano queste persone?
2: È un sentimento di grande frustrazione, perché vedono che, insomma, lo spazio, appunto, per fare il discorso che noi stiamo facendo, si è molto ridotto, perché ha perso interesse perché la possibilità di parlare di democrazia, ritorno della democrazia in Iran è molto Oggi non interessa, interessa giustamente che torni la pace, interessi che il cessi tutto quello
1: che il petrolio scorra, diciamo, via.
2: Bravo, che il petrolio scorra, insomma, lì c'è questo uno braccio di forza fra il regime iraniano e gli Stati Uniti e poi insomma con tutti i soggetti che li agiscono, gli UTI, Hezbollah, insomma, che è tutto una cosa che una tragedia che va avanti, insomma, perché poi non bisogna scordarci che di tutte queste vicende fanno le spese i popoli, fanno le spese i popoli, certo, in termini diretti o di miseria o di così o di avere delle vittime, insomma.
1: Severino, ci fermiamo ci fermiamo per
2: sul piano, prego. Anche il piano economico che dicevamo ha un'incidenza fortissima,
1: chiaro,
2: ecco,
1: quindi, però bisogna vedere quindi, se è sufficiente per buttare giù un regime come quello iraniano.
2: No.
1: Ricordo che siamo in compagnia di Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze. C'è oggi su Repubblica un'interessante intervista a un uomo di chiesa, il vescovo luterano Bedford Strom, che è il presidente del Consiglio Mondiale delle Chiese. Rappresenta questo organismo 356 chiese ortodosse, anglicane e protestanti in 120 paesi e quindi 600 milioni di fedeli, quindi non proprio un aspetto marginale, e sulla questione dei migranti si è espresso in maniera molto netta. La querelle tra Italia e Germania dimostra che le regole di Dublino e la riforma del patto hanno fallito. In Europa manca la redistribuzione equa dei migranti. E poi l'Italia sta bullizzando le ONG che salvano vite in mare. È molto contento delle parole di Papa Leone, il quale ha detto... prima dei confini ci sono le persone. E poi appunto lui dice: la querella attuale tra l'Italia e la Germania è grave e vergognosa, perché per alcuni politici sembra contare solo quante persone hanno espulso. Dovrebbe valere l'opposto: il successo della politica dovrebbe essere quello di garantire a più persone possibili una vita dignitosa. Quello a cui stiamo assistendo non ha più nulla a che vedere con il cristianesimo. Quanto ti senti in consonanza con questa denuncia molto forte, vibrante, no? Del presidente del Consiglio delle Chiese Mondiali?
2: Mi pare che abbia la capacità di fotografare efficacemente e non diplomaticamente, no. Una situazione reale che è quella che è, cioè, e che di nuovo ha come questione centrale la mancanza di una politica europea su questo importantissimo tema, che è uno dei temi fondamentali del nostro tempo, quello dei movimenti di popolazione, e dell'atteggiamento verso l'immigrazione, che deve essere non naturalmente un atteggiamento di disordinato di ingresso di quello naturalmente la destra populista a buon gioco a fare la sua propaganda, no, ma deve essere appunto un lavoro coordinato, consapevole e fatto in concordia e in sintonia, dovrebbe essere, paesi d'Europa, per costruire una società in cui questa nuova, perché di questo si tratta, parliamoci chiaro, queste nuove energie, questa nuova anche forza lavoro che di cui c'è necessità e che va trattata in maniera equa e giusta e non sfruttata e non esposta a una sorta di nuova schiavizzazione, come possa inserirsi, integrarsi e contribuire a costruire una
1: quindi non solo un problema, ma una risorsa. Ecco, questa è l'idea di profondo.
2: Sì, una nuova Europa. Il problema non è appunto un'apertura indiscriminata, però la questione è un trattamento umano, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della considerazione della persona, sia delle relazioni tra chi è già residente e i nuovi arrivati. Ecco, questo mi pare che purtroppo oggi sia molto lontano dall'orizzonte non solo dei governi, ma io direi del ceto politico in generale, e soprattutto quello che preoccupa di una parte consistente
1: dell'opinione pubblica.
2: Chiaro.
1: Grazie davvero Severino, direttore di Testimonianze, per essere stata in nostra compagnia. A risentirci presto.

0: Mi hai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Nel riflettere sul tema in Cristo e con Cristo, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, versetto 9. Ho rinunciato a tutto pur di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo. Saverio Bisceglia scrive: il 1 gennaio del 1863, con il 13° emendamento alla Costituzione americana, il presidente Abramo Lincoln abolì la schiavitù. Questa legge cambiò improvvisamente la vita di milioni di schiavi afroamericani, rendendoli liberi. Le leggi precedenti miglioravano la vita degli schiavi, assicurando loro una certa protezione, ma non permettevano di rendere uno schiavo libero. Dio ha voluto fare qualcosa di simile per noi, attraverso una nuova legge, quella che stabilisce la libertà dal peccato per chiunque crede in Gesù. Questa legge è stata firmata sulla croce per mezzo del suo sangue. Nessuna legge o comandamento, per buono che sia, ha la forza di liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato. Oggi puoi applicare questa legge alla tua vita credendo nel Signore Gesù.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina nel libro di Isaia, capitolo 30, versetto 15. Così aveva detto il Signore: nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto. A che serve confidare in Dio? Prima parte. Il re Joram regnò al tempo del profeta Eliseo. Abitava a Samaria, città molto corrotta, e si curava ben poco di Dio. Nonostante la sua indifferenza, Dio, per mezzo del profeta Eliseo, lo avvertì più volte delle insidie che gli tendeva il re di Siria e lo liberò dal pericolo di un suo attacco. Ma Joram rimase sordo agli appelli di Dio e continuò a disprezzarlo. Allora Dio permise che Samaria fosse assediata e che ci fosse una terribile carestia. Tanto grave era la fame che qualcuno si diede addirittura a pratiche di cannibalismo, come è scritto in Seconda Re capitolo 6 versetti 28 e 29. Quando Joram lo venne a sapere ne fu inorridito, ma invece di pentirsi e di ricorrere a Dio per essere soccorso, se la prese col profeta Eliseo e, ritenendolo responsabile di tutti i suoi mali, pensò di sbarazzarsene e mandò un servo a decapitarlo. Ma Dio difese il suo profeta e il piano fallì, come scritto in Seconda Re capitolo 6 versetto 33. Joram, invece di pentirsi, accusò Dio e si ribellò con ancora più accanimento. A che serve confidarsi in lui? Pensò e gli voltò le spalle. Questa reazione è purtroppo quella di molti. Sono la disubbidienza dell'uomo e il suo peccato che hanno introdotto la sofferenza e la morte in questo mondo. Non è Dio. Come Joram, l'umanità soffre per colpa dei propri peccati e della propria ribellione. Se Dio ci risparmia, ci chiama e cerca di ricondurci a sé, e lo fa non perché ce lo meritiamo, ma perché ci ama. Come scritto in Romani, capitolo 2, versetti 3 e 4, pensi tu di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Riflettiamo bene su queste considerazioni.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, buongiorno. È il 2 settembre e dal Libro dei Proverbi, nel capitolo 16 al verso 18, leggiamo così: la superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. Ci sono tanti atteggiamenti che sono figli diretti dell'orgoglio. Uno di questi è la superbia, che, fra l'altro, è tanto più distruttiva quanto più si maschera. Viene scambiata per carattere deciso, per determinazione e sicurezza di sé, ma in realtà nasconde arroganza, autosufficienza e l'orgoglio di non aver bisogno di nessuno, tanto meno di Dio. Un altro atteggiamento figlio dell'orgoglio è lo spirito altero, un atteggiamento peggiore e più raffinato della superbia. Questo tipo di attitudine mette l'individuo su un piedistallo perché si considera superiore agli altri e assolutamente indipendente da Dio. Ne deriva quindi che chi ha uno spirito altero non tiene conto di nessun consiglio, non accetta rimproveri ed è refrattario a ciò che dice la Bibbia perché confida esclusivamente sulle proprie capacità e risorse. Credo che Lucifero fosse animato da questo atteggiamento quando si è ribellato a Dio. Questo è un tipo di sentimento o comportamento che cova all'interno dell'uomo, lo corrode e lo rovina, come dice il verso che abbiamo letto, fino al momento in cui esplode e poi c'è la caduta. Personalmente non credo ci sia rimedio a questo disastro, perché questi sentimenti sono tenaci, non si lasciano domare, ma la vera sapienza, quella che ci guida per sentieri giusti, quella che ci dà serenità e vittoria, dove sta? Sta nello spirito umile, che si abbassa ad accettare riprensioni, consigli e a rivedere le proprie posizioni, dando per scontato che non sono le nostre risorse né le nostre capacità a farci grandi davanti agli uomini, ma l'obbedienza e la fiducia che diamo solo ed esclusivamente a Dio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Prima che sia la tua rovina». Ad Agrigento, nella splendida Valle dei Templi, si ergeva Olimpio, il Tempio di Zeus, lungo ben 112 metri circa, quasi quanto un campo da calcio. Questo gigante architettonico rappresenta il più grande tempio dorico mai costruito nell'Occidente greco. Le sue dimensioni superavano persino molti templi della madrepatria greca. Contrariamente a quanto spesso si pensa, il tempio non rimase incompiuto. Fu effettivamente completato e utilizzato per secoli, ospitando cerimonie e riti religiosi dedicati al padre degli dei. La sua imponente struttura resistette fino al 1401, quando un devastante terremoto ne causò il crollo definitivo. Oggi i massicci blocchi di pietra sparsi nell'area archeologica sono l'ultima testimonianza di questa meraviglia architettonica che per quasi due millenni ha rappresentato l'ambizione e la grandezza della civiltà siciliana. Anche il Titanic fu un'altra imponente costruzione destinata a marcare la storia perché definita inaffondabile, ma fu distrutta insieme alla superbia e alle ambizioni di chi l'aveva progettata. Sarà che Dio vuole dirci qualcosa? Caro amico e cara amica, la superbia precede la rovina e nessuna opera, di qualsivoglia natura e forma, gonfia dell'orgoglio del suo creatore, potrà resistere davanti all'Eterno. Per cui, se nel tuo cuore c'è un seme di superbia, arroganza o d'orgoglio, questo è il momento di chiedere perdono e sradicarlo definitivamente. Non aspettare domani, fallo adesso, prima che sia la tua rovina.
3: E sapete qual è il primo gesto di orgoglio passato alla storia dopo la creazione? È proprio quello di cui ha parlato Laila. È stato quello di Lucifero, il più splendente degli angeli, che voleva innalzare il suo trono al di sopra di Dio, rifiutando la sua condizione di creatura. E come scritto nel libro di Isaia nel capitolo 14, è stato scaraventato a terra, perdendo appunto la sua posizione celeste, e non solo, al tempo stabilito sarà precipitato nello Sheol senza un ritorno. Abbiamo tanti esempi nella Bibbia: il faraone nel libro dell'Esodo, il re Acab nel libro dei re, Aman nel libro di Ester, tutti personaggi pieni di superbia e finiti tragicamente perché l'orgoglio, diciamo la verità, acceca e diventa un padrone molto esigente che non accetta altri sovrani, meno che meno Dio. Chi coltiva l'orgoglio nel suo cuore purtroppo ne rimarrà vittima. Come in ogni ambito, ognuno di noi può scegliere a quali sentimenti dare spazio dentro di sé, e anche se non possiamo fermare le emozioni che arrivano all'improvviso, possiamo però decidere quali nutrire e quali rifiutare. Ci salutiamo oggi con un verso che abbiamo letto qualche giorno fa e contenuto nella prima epistola di Pietro al capitolo 5, che ci dice: rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Sarebbe utile fare una bella revisione del nostro cuore e buttare fuori ogni forma di orgoglio. Un abbraccio grande e un caro saluto a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Non fingete. No, non è una richiesta che faccio direttamente a voi, care amiche e cari amici che mi state ascoltando. No, è il titolo che ho voluto dare alla riflessione di oggi, è proprio basandomi su quello che dice l'Apostolo Pietro. Siamo giunti alla fine del primo capitolo della prima lettera di Pietro, terremo in considerazione dal versetto 22 del primo capitolo fino al versetto 3 del secondo capitolo. Sono 7 versetti in tutto, non preoccupiamoci, non si tratta di un brano lungo, ma all'interno di questo brano ci sono però delle cose importantissime, delle cose essenziali, e vorrei intanto considerare proprio questi contenuti, quanto Pietro scrive su un tema molto importante che potete già cominciare a immaginare attraverso il titolo. E prima del brano di oggi, nel brano precedente che avevamo tenuto in considerazione, Pietro aveva parlato della santità, dell'essere santi, della necessità essenziale di essere santi. Non si può essere altro se non santi, solo in questo modo si può avere salva la vita, diciamo così, tra virgolette, cioè soltanto in questo modo si può avere la vita eterna, si può vivere per tutta l'eternità. E avevamo visto anche in che modo si può essere santi, in che modo si può prima diventare, poi essere, quindi santi, e infine mantenere la propria santità. Ovviamente non posso qui riepilogare tutto il resto, ma potrete ascoltare il podcast della puntata precedente sul sito hopmedia.it. Potrete ovviamente anche scaricare il file che ha per titolo Mission Impossible. Ecco, questo è il nostro podcast di appuntamento con Dio precedente sulla santità. Beh, allora continuiamo con il tema di oggi. Invece Pietro dà ancora un'esortazione, dice: amatevi a vicenda con tutto il cuore, perché ubbidendo alla verità la vostra anima è stata purificata dall'egoismo e dall'odio, e così ora potete amarvi sinceramente come fratelli, perché ora siete rinati non da un seme corruttibile, non da un seme che si degrada e che può essere distrutto, ma siete nati da quel seme immortale che è la parola di Dio viva ed eterna. Ecco qui l'introduzione di Pietro è chiara. E per essere santi, una delle componenti è quella di amarsi a vicenda con tutto il cuore, cioè senza se e senza ma, senza distinguo, insomma. Bisogna, lo capisco, rivoluzionare totalmente i propri sentimenti, il proprio modo di pensare, di essere, di comportarsi, ma avevamo già detto la volta scorsa, e lo potete riascoltare, ripeto, che lo Spirito Santo ha una parte fondamentale in tutto questo. E Pietro dice: siete rinati dalla parola di Dio, che è una parola viva ed è una parola eterna. Infatti continua citando l'Antico Testamento, continua qui Pietro, l'Antico Testamento della Bibbia, i profeti, ne fa diverse di citazioni in questa sua prima lettera Pietro, e i profeti dicevano nell'antichità: la nostra vita è come l'erba che si secca, tutto il nostro splendore è come un fiore che appassisce e cade, ma la parola del Signore durerà per sempre. E Pietro continua: e questa parola è il Vangelo che vi è stato annunciato. E qui ci sono anche delle considerazioni da fare. Pietro mette a confronto la parola di Dio, parola viva, parola eterna, e la indica come un seme non corruttibile, non deperibile, non distruttibile, diciamo così, la mette in relazione invece con la nostra vita, che è un'erba che si secca, che è come un fiore che appassisce e cade, che è come un seme che non dà frutto da se stesso. La mette a confronto con la parola di Dio per dire che invece la parola di Dio è viva, la parola di Dio è potente, la parola di Dio è efficace, la parola di Dio durerà per sempre. E allora entreremo più in dettaglio su questi argomenti, su queste tematiche essenziali, oserei dire vitali, per ciascuno di noi, per voi e per me. Entreremo più nel vivo fra pochissimo e riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Non fingete. Questo è il titolo che ho voluto dare al tema che stiamo trattando dalla fine del primo capitolo di Prima Pietro e per arrivare ai primi tre versetti del capitolo 2. L'amore reciproco, la fraternità vera, profonda, viva, questo è quello che Pietro esorta ciascuno di noi a praticare, diciamo, e per quello ci invita a decidere di riconoscere la nostra incapacità. La nostra vita è come l'erba che si secca, dice Pietro. Tutto il nostro splendore è come un fiore che appassisce e cade. L'unica cosa che dura per sempre, che dura in eterno, è la parola di Dio, che è viva, che è efficace, che è potente. E nel dire questo Pietro riconduce la nostra attenzione a quello che dicevano gli antichi profeti nella Bibbia. Quindi un tema reiterato, un tema che attraversa tutte le sacre scritture per giungere alla fine, per giungere a noi, noi intendo voi e me, giungere al nostro cuore, alla nostra mente, alla nostra vita. E ci viene chiesto, lo ripeto, a voi e a me, di cambiare, di diventare delle persone nuove. Ed eccolo qui Pietro che ancora ci dice: per questo motivo, proprio perché siete inadeguati, proprio perché siete deboli, proprio perché non potete affatto raffrontarvi con la persona di Dio e con la sua parola, allora proprio per questo liberatevi. Liberatevi da ogni forma di male. Non limitatevi a fingere di essere buoni. Eccolo qui il titolo: non fingete. Non siate disonesti, non siate ipocriti, non siate invidiosi e non fate maldicenze. Ora che avete toccato con mano, dice Pietro, la bontà del Signore, ma gettate alle ortiche ogni cosa cattiva. Che cosa vi importa di queste cose inutili? E allora, come neonati, come bambini appena nati, siate bramosi di latte puro, di latte spirituale in questo caso, per crescere nella pienezza della salvezza di Dio. Ecco, è un'esortazione che Pietro stesso fa col cuore. È come se ci guardasse in questo momento. Sì, come se guardasse i vostri occhi, il vostro aspetto, il vostro viso, i vostri capelli, i vostri vestiti, la vostra attività che state facendo in questo momento. Come dite? Sì, guarda, come se guardasse anche me Pietro, sì, e quello che dico, e quello che faccio, e quello che penso, quello che pensiamo, sì. Ma più che Pietro, che in questo momento riposa, diciamo così, nel sonno, in attesa della resurrezione, più che Pietro, in questo momento è Dio che ci guarda, è Gesù che sta lanciando il suo sguardo nella nostra mente, nel nostro cuore, è lo Spirito Santo di Dio che con i suoi sospiri ineffabili, dice la Bibbia, sta cercando di entrare in contatto con la profondità del nostro essere. È Gesù che sta lanciando il suo sguardo nella nostra mente, nel nostro cuore. È lo Spirito Santo di Dio che con i suoi sospiri ineffabili, dice la Bibbia, sta cercando

0: Siate semplici. Non fingete di essere buoni, non fingete di essere onesti, non fingete di essere bravi, non fingete. Siate veri, siate puri, abbandonatevi nelle mani del Signore che può trasformarvi. È Lui che eliminerà la necessità di fingere, perché saremo e basta, saremo così come siamo, saremo come Lui desidera. Saremo sinceri e la nostra sincerità sarà notata dagli altri. E saremo puri e la nostra purezza sarà notata dagli altri. Saremo semplici. Avessimo anche 10 lauree, saremo semplici e la nostra semplicità sarà notata dagli altri. Una semplicità ancora più efficace se sarà radicata nel nostro essere, nel nostro cuore. E nascerà da noi come un carisma, qualcosa che si nota, un richiamo irresistibile per gli altri. E quello che diremo e quello che faremo sarà diverso da quello che dicevamo o da quello che facevamo prima. Non fingete, ci dice il Signore attraverso Pietro, e in tutta sincerità, oggi cerchiamolo il Signore. Cerchiamo il suo latte spirituale, il nutrimento che può darci forza, che può farci crescere. E sapete, i bambini con il latte crescono a vista d'occhio, i neonati, e da un giorno all'altro quasi, da una settimana all'altra, da un mese all'altro. E il puro latte spirituale, come qui Pietro lo chiama, il latte della conoscenza, il latte dell'amore, il latte della fede, è quel latte che solo Dio può dare. Per questo dico, cerchiamolo oggi, adesso, che il Signore ci benedica.
1: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
2: Loderò te di Antonio Rosalia. Che bel ritmo, a colpi di batteria, tastiera e basso inizia Nel nome di Gesù di Antonio Rosalia, riadattato da In Jesus Name di Darlene Cech e Israel Houghton. Un canto che celebra la forza del Dio tre volte santo che in Gesù ha vinto il peccato e che ci dà la vittoria ogni giorno. Il ritornello dice: io vivrò, non morirò, la sua potenza è dentro me. Gesù vive, io sono libero, nel nome di Gesù. Ricordiamocelo l'un l'altro, è una vittoria che noi abbiamo per grazia, non per meriti. Nel nome di Gesù, Antonio e Rosalia.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Gesù disse: Io sono la vite, voi i tralci. Lui è la vite. Questo significa che tutto viene da lui. Tutto ciò che può dare vita al tralcio viene dalla vite. Come il tralcio non può dare frutto da solo, così neanche tu puoi se non sei collegato a Gesù. Essere collegati a Gesù significa mantenere i tuoi pensieri fissi su di lui, mantenere il tuo cuore aperto alla sua presenza e mantenere le tue azioni in linea con la sua volontà. Il ramo attinge la sua linfa vitale direttamente dalla vite, diversamente sarebbe solo un pezzo di legno. Solo se è collegato alla vite può produrre il suo frutto, l'uva. Un frutto dolce, magnifico, di vari colori, che può essere trasformato in succo o in vino. La Bibbia dice che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in Cristo Gesù. In Lui viviamo e ci muoviamo. Grazie a Lui possiamo fare cose grandi e incredibili e portare frutto abbondante solo per la Sua gloria. Oggi sappi che senza di Lui non puoi fare nulla. Come tralcio, il tuo compito è semplicemente quello di rimanere saldamente attaccato alla vite, a Gesù. Grazie di esistere. Eric Sellerie.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 6 minuti.
1: Questa è RWS e siamo in compagnia del pastore avventista Franco Evangelisti, che è presidente della Fondazione Adventum. Buongiorno Franco, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
2: Buongiorno, grazie, ben trovati anche a voi e ai nostri ascoltatori.
1: Allora, la Fondazione Adventum è una fondazione che si occupa di sostenere le persone che sono in pericolo di essere sotto usura, cerca di soccorrere le persone che sono in gravi condizioni economiche. Non so se questa è la spiegazione più corretta, vediamo un po', Franco.
2: No, diciamo che allora la Fondazione lavora con i fondi che il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette a disposizione appunto di associazioni e fondazioni che aiutano le persone che non sono bancabili, cioè che non possono più accedere al credito normale, perché sono segnalate, perché hanno già fatto troppi debiti, e questo è un sistema corretto che le banche mettono in atto per non mettere troppo in difficoltà le persone, mettono in atto questo sistema, però ci sono molte persone che comunque arrivano oltre il limite personale, quindi la Fondazione, come altre associazioni che fanno questo, aiutano queste persone che altrimenti, non sapendo dove andare a cercare denaro, si rivolgono agli usurai. Quindi lo Stato ha pensato di creare questo fondo per diminuire l'accesso all'usura.
1: Quindi diciamo che è un fondo che serve per la prevenzione dell'usura.
3: Ecco, una volta che siamo entrati in quelle sabbie mobili, Franco, ci dici che insomma è molto difficile
1: complicato uscirne. Quindi innanzitutto è bene non entrarci proprio, ecco, naturalmente.
2: Sì, come sempre la prevenzione è la cosa migliore. È ovvio che ci sono sistemi anche per uscire dall'usura. Lo Stato ha pensato anche a questo, anche noi come fondazione abbiamo pensato anche a questo, quindi c'è un meccanismo di prevenzione e poi c'è anche un meccanismo di aiuto alle persone che sono usurate. Nel secondo caso, le persone usurate, l'unico vero sistema è la denuncia dell'usuraio, ma è un discorso diciamo abbastanza lineare ma complesso, che se volete affrontiamo, ecco, ma
1: certo.
2: È un discorso non semplice,
1: me l'immagino, perché poi subentra anche l'intimidazione, tante cose. Allora, però noi ti abbiamo presentato come pastore avventista e presidente, sì, di una fondazione particolare come la Fondazione Adventum. Allora, questa sera alle 20:45, nell'ambito del Villa Aurora Florence Meeting, parteciperai a un panel, dunque a una conversazione pubblica sul tema religione e sostegno sociale. Quest'anno il tema generale del Villa Aurora Meeting è religione e denaro. Quindi tu sei un pastore, quindi ti occupi grosso modo di religione anche, no?
2: Sì.
1: E ti occupi anche di denaro. Ne parlerai di questo argomento con Aldo Pasca, che è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura. Dunque un tipo di lavoro molto simile a quello che svolge anche la Fondazione Adventum.
2: Sì.
1: La Fondazione Toscana è legato anche alle misericordie, quindi
2: esatto.
1: Allora Claudio voleva aggiungere.
3: No, volevo ricordare che tutti quelli che sono in area fiorentina, se possono venire nel bellissimo parco storico di Villa Aurora anche per seguire questo incontro molto 20, interessante.
1: 20:45 l'orario.
3: Esatto. E,
1: in via del Pergolino 12.
3: In via 12. Del Pergolino 12.
1: Franco Evangelisti.
2: La domanda che alcuni si sono fatti è come mai che una chiesa come la Chiesa Adventista si è interessata del tema del sovraindebitamento e dell'usura. Allora, la Chiesa Adventista da sempre come metodo di vita aiuta le persone a gestire la propria vita con, noi lo chiamiamo, la gestione cristiana della vita, e cioè fare attenzione non solamente agli aspetti puramente spirituali legati al trascendente, legati a quello che possono essere anche le emozioni, ma anche alla vita pratica, perché la Bibbia ci insegna che noi siamo degli amministratori su questa terra e, essendo degli amministratori, dobbiamo amministrare i beni comuni, quindi c'è un forte richiamo anche al discorso ecologico, al discorso del rispetto del creato, al discorso del rispetto del tempo, al discorso del rispetto della natura in generale, e poi dei beni personali. I beni personali sono diciamo spesso quantificabili anche con il denaro, e quindi la Chiesa avventista, in un periodo storico negli anni 90, quando purtroppo l'usura, che è sempre esistita ma è venuta fuori in maniera particolare perché ci fu una crisi economica, gli anni 91-92 ci fu una crisi economica abbastanza forte, molte imprese, molte famiglie incominciavano a essere in difficoltà, andavano sempre di più alle banche, alle finanziarie per cercare soldi, ma venivano spesso mandati via proprio per i problemi che si dicevano prima, perché avevano già chiesto troppi soldi. E allora soprattutto negli anni 93-94 ci furono vari episodi segnalati dalla cronaca nera di persone che si sono suicidate, persone che hanno tentato il suicidio perché proprio non riuscivano a trovare il denaro per fare fronte ai debiti. In quel momento la domanda all'usuraio è salita in maniera molto, molto forte, e quindi la Chiesa avventista ha pensato: ma cosa possiamo fare per aiutare queste persone? E vedendo anche quello che il mondo associazionistico, soprattutto cattolico, faceva, si sono detti: facciamo qualcosa anche noi. E quindi hanno aperto questa fondazione, che è un fondo per la solidarietà e l'antiusura, e che praticamente dal gennaio del 95 ha incominciato ad aiutare le persone in maniera pratica. Aprì un numero di telefono, fece conoscere questo telefono alle persone con un po' di pubblicità, diciamo, e incominciarono le prime persone che venivano aiutate, che erano sovraindebitate, per uscire appunto da questo tunnel e soprattutto per non cadere nell'usura. Poi, visto questo movimento che si era creato, quindi nel mondo cattolico, nel mondo laico, anche noi come Chiesa, finalmente nel 96 lo Stato ha creato questo fondo, di cui accennavo poco fa, facendo una legge, appunto la legge 108 del 1996, che crea degli strumenti molto pratici per aiutare le persone a uscire dal sovraindebitamento.
1: Quindi funziona, diciamo, da quello che hai potuto verificare anche tu personalmente, essendo insomma presidente di questa fondazione, siete riusciti ad aiutare parecchie persone?
2: Sì. Allora, noi abbiamo aiutato dal gennaio del 95 al dicembre del 25 2017 famiglie, persone.
1: Sì.
2: A me non piace tanto dare i numeri, anche se i numeri aiutano a capire la problematica, perché in effetti dobbiamo pensare a 2017 persone, famiglie, non a un numero così astratto, no? Ma persone che effettivamente erano in difficoltà e che grazie a questo fondo sono state aiutate. Ma questo nel nostro piccolo, solo come Chiesa avventista. Poi sono nate in quel periodo e dopo, poco prima, durante quel periodo e dopo, un sacco di altre associazioni che lavorano nella stessa direzione. Quindi c'è stato veramente un forte incremento di possibilità di essere aiutati da quel momento. La cosa funziona, però ci sono delle condizioni, ovviamente.
1: Va bene, e ne parliamo fra poco delle condizioni, perché anche questo è bene che si sappia, insomma. Intanto però vorrei ricordare che la Fondazione Adventum può essere raggiunta via internet al sito adventum.org. Poi vedo un numero di telefono, io lo dico, però Franco, se è sbagliato mi correggi subito, perché allora sì, il numero è un numero di telefono fisso, un 06 3972 5888. È corretto?
2: Perfetto.
1: Bene,
2: perfetto,
1: allora magari sì, poi lo ridiciamo questo numero di telefono, perché magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando e che si trova in una situazione in cui magari potrebbe essere effettivamente aiutato a prevenire l'usura sostanzialmente. Ma ci sentiamo fra poco. Intanto degli Unspoken, ascoltiamo Loved by You, amato da te. Ricordo che siamo in compagnia del pastore avventista Franco Evangelisti, presidente della Fondazione Adventum, che è una fondazione che dà una mano per quelle situazioni, quelle famiglie che si trovano particolarmente esposte sul piano economico e che rischiano di rivolgersi all'usura, ecco, e quindi. Però, ecco, Franco, tu ci hai lasciato con insomma, accennando a delle condizioni. Quali sono alcune condizioni importanti per poter essere aiutati, ecco?
2: Sì, allora ci sono delle condizioni che mette lo Stato, no? Che sono lo stato di bisogno, la serietà dell'indebitamento, la capacità di rimborso, la reale possibilità di togliere queste persone dal rischio usura. Però secondo noi la cosa principale è che le persone si rendono conto che hanno, nella maggior parte dei casi, poi ci sono dei casi in cui anche, che ne so, uno ha perso il lavoro, ha avuto una malattia, quindi ci sono delle cause al di fuori della propria volontà, ma nella maggior parte dei casi le persone si devono rendere conto che hanno gestito male il proprio denaro, cioè non hanno fatto molto semplicemente il bilancio familiare. Non sono abituate molte persone a calcolare che io posso spendere solo quello che ho. Non posso esagerare nel chiedere in prestito dei soldi per comprare delle cose che penso di avere bisogno, delle quali penso avere bisogno. Ci capita molto spesso, purtroppo, che le persone si sono lasciate prendere la mano dalla pubblicità, dal piacere di fare un regalo, dal piacere di essere, diciamo, al pari degli altri che fanno tante cose, che hanno esposto la propria famiglia a delle spese che non erano assolutamente indispensabili. Sì. Erano belle, utili, ma non indispensabili.
1: Quindi è importante che si faccia chiarezza per evitare che poi una persona ci ricaschi nella situazione che, insomma.
3: Quindi, Franco, esatto, dicevi anche il senso che oggi tu puoi comprare tutto, no? Tanto tu lo pagherai, lo pagherai.
2: Esatto.
3: Comincia fra sei mesi, e allora uno ne apre uno, ne apre due, ne apre tre, anche se
1: è il sistema,
3: basi.
1: È il sistema che induce intanto bisogni, esatto, e poi induce a essere superficiali nella conduzione.
2: Esattamente questo. E io non è che sia, io non, noi non siamo contro il sistema, noi siamo per educare le persone a rendersi conto che chi, ma anche le banche non sono dei benefattori, le banche vendono denaro. È ovvio che sul denaro ci devono guadagnare, ci vogliono guadagnare. Sta a me, come quando vado a comprare i pomodori o le pesche, vado a vedere la qualità e se meglio comprarne un chilo, tre chili o cinque chili.
1: Senti, allora,
2: è molto semplice.
1: Certo, alle 20:45 al Villa Aurora Meeting, al Villa Aurora Florence Meeting, via del Pergolino 12 a Firenze, ci sarà questo incontro dove parteciperai tu insieme a Aldo Pasca, l'abbiamo detto, membro del consiglio amministrativo della Fondazione Toscana per la Prevenzione dell'Usura. La domanda conclusiva forse è questa: Franco, non c'è il rischio però, se i credenti, se le chiese si impegnano molto sul piano sociale, che sostanzialmente diventi una sorta di ONG? Questo era il cruccio, per esempio, di Ratzinger, che ha detto in più di un'occasione.
2: Sì.
1: Ecco, quanto c'è di vero in questo? C'è un pericolo davvero, oppure tutto sommato è una scusa per non impegnarsi, per aiutare veramente la gente? Ecco. Si impegnano molto sul piano sociale, che sostanzialmente diventi una sorta di ONG. Questo era il cruccio, per esempio, di Ratzinger, che ha detto in più di un'occasione. Ecco, quanto c'è di vero in questo? C'è un pericolo davvero, oppure tutto sommato è una

0: mi deve proiettare in un qualcosa di bello, di vicinanza con Dio, di dialogo con Dio, di rapporto con Dio, che è una cosa stupenda e meravigliosa, però io vivo su questa terra e sulla terra io devo essere radicato anche a dei sistemi, a delle pratiche che la Bibbia mi insegna che sono utili per la mia vita. Quando Dio creò l'uomo e la donna, li mise in un giardino e gli disse amministratelo, gestitelo. Quindi fin dall'inizio disse all'uomo e alla donna che dovevano fare gli amministratori, e disse anche che c'era un albero che non andava toccato, ed è proprio, sì, ed è proprio il problema del male, della tentazione, no? Quindi siamo stati avvisati, cerchiamo di viverlo in maniera coerente.
1: Che lo si voglia o no, siamo tutti amministratori, questo è il senso.
0: Esatto.
1: Allora, dobbiamo lasciarti, Franco, grazie per essere stato con noi quest'oggi, e contiamo di rivederci, almeno per i fiorentini, stasera al Villa Florence Meeting. A presto allora, grazie mille. E abbiamo il piacere di avere a questo punto in nostra compagnia Paolo Naso, politologo. Buongiorno, grazie Paolo per essere in
2: buongiorno,
1: nostra compagnia.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
1: Allora,
2: buongiorno.
1: Oggi martedì 25 agosto, stasera ci sarà, nell'ambito del Villa Aurora Florence Meeting, la presentazione del libro Dio benedica l'America, proprio di Paolo Naso, Il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump, edizioni Claudiana. Qui in radio vogliamo fare alcune anticipazioni. Intanto, come ti è venuto in mente di scrivere questo libro?
2: E presto detto, amo i film horror.
1: Okay.
2: E allora io credo che un viaggio nella storia del fondamentalismo e nei suoi ultimi approdi politici oggi è davvero una minaccia molto seria alla democrazia americana, ma vorrei dire alla democrazia globale. Ora, ecco, questo giudizio può apparire molto perentorio, molto netto, un frutto di anti-americanismo. Chi conosce la mia storia personale e professionale sa che così non è. Io amo l'America, credo che l'America sia poco capita in Italia, poco nulla studiata. C'è un pregiudizio anti-americano che ha una storia antica. Quindi il senso di questa ricerca molto documentata sulla base di fonti anche molto facilmente verificabili è davvero una specie di grido di dolore, una preoccupazione vivissima sul declino di una società democratica che tanto ha avuto da dire sul piano dei diritti civili, dei diritti umani, della storia del cambiamento. E oggi invece l'America risulta essere tutt'altro, essere schierata su tutt'altro fronte.
1: Ecco, a me sembra, dopo aver letto il libro, poi correggimi se ho capito male, che è un grido di dolore non solo per la società americana, ma anche per le chiese di questo grande paese. C'è stato un ampio consenso per Trump, per il movimento MAGA, presso i cristiani, in maniera quasi trasversale. Diciamo chi più chi meno, perché le chiese mainstream forse sono state meno influenzate da questo consenso. Ecco.
2: Molto giusto, molto corretto, però per capire questo, prima di capire questo o focalizzarci su questo, dobbiamo richiamare un dato che forse è ovvio ma non è così scontato, e cioè il fatto che in America la religione conta. Ma conta tanto, conta molto di più di quanto non conti nella vecchia Europa. Cioè la media di partecipazione alle cerimonie religiose in America sfiora il 40%, in Italia siamo probabilmente al 18% nelle stime migliori, ma in altri paesi europei siamo al 4%, al 5%. La religione conta perché le chiese continuano a essere un tessuto connettivo molto forte di una società disgregata come quella americana, conta perché anche nella retorica politica la Bibbia, la tradizione cristiana fanno parte di un sentire comune, di un registro comune, di un vocabolario comune, vorrei dire. E quindi dobbiamo capire che il fattore religioso, che per noi si riduce così ogni tanto a una logica di strumentalizzazione, qualche presepe esibito per affermare l'identità cristiana, qualche rosario brandito per difenderci dalla ondata islamica, ma

0: se questo è ciò che accade in Europa, invece negli Stati Uniti la dimensione religiosa è una cosa seria, molto molto seria.
1: E a questo punto si pone il problema,
0: si innesca quello che tu dicevi, cioè la crisi delle chiese storiche e invece una forte avanzata delle chiese, le chiameremo genericamente fondamentaliste o evangelical, schierate su posizioni decisamente filotrampiane.
1: Allora, ed è un'onda lunga, perché viene da lontano, dalla moral majority, ai tempi di Reagan, se non sbaglio, e hanno cercato via via, gli evangelical conservatori, dei candidati non solamente, diciamo, presso il Partito Repubblicano, perché c'è stato un momento in cui Carter, per esempio, sembrava un campione anche di alcune istanze di questo movimento, che è cambiato nel frattempo. Tu fai un esempio molto interessante, Billy Graham, grande predicatore, diciamo teologicamente conservatore, è il figlio di Billy Graham, che adesso è un fervente sostenitore di Trump, padre e figlio che rappresentano una evoluzione o una involuzione.
0: È esattamente questo, il movimento evangelico nasce su premesse spirituali e religiose, potremmo dire anche teologiche, ma diciamo religiose, cioè l'idea di una fede vissuta più intimamente nell'incontro personale con Cristo come proprio personale salvatore, è un po' questo il movimento evangelico, la coscienza di una rinascita personale. Tutto questo fino agli anni 70 è un movimento religioso. A un certo punto negli anni 80 Reagan, giustamente la citazione è molto corretta, capisce la valenza politica di questo movimento, di quest'onda che attraversava la società americana, e prova a utilizzarla politicamente. Sostanzialmente gli dice: voi siete politicamente neutrali, ma io vi do la possibilità di accedere alla stanza dei bottoni, di contare sul piano anche delle decisioni politiche, quelle che per esempio potrebbero limitare l'aborto, addirittura vietare la legge sull'aborto, che potrebbero imporre la preghiera pubblica nelle scuole, che in America per ragioni culturali e costituzionali non è prevista, potrebbe cristianizzare la società americana. E lì nasce una sorta di patto per cui questi movimenti di natura religiosa si politicizzano progressivamente in una chiave nettamente conservatrice, e il Partito Repubblicano ricambia valorizzando questa spinta.
1: Allora, prima di una canzone, Paolo Naso, ma secondo te è possibile, ci sono esponenti di, chiamiamoli fondamentalisti o comunque conservatori sul piano teologico, ma invece politicamente più legati alle forze progressiste, insomma, della politica americana?
0: Sì, la possibilità c'è, è data. C'è una scuola teologica di matrice evangelical, però non schierata politicamente. Vorrei fare due nomi. Uno abbastanza noto è Jim Wallis, è un predicatore evangelico che ha scritto un libro molto importante, Dio non è repubblicano ma neanche democratico, ed è un libro nel quale appunto rivendica la libertà evangelica di fronte alla strumentalizzazione degli apparati politici, quindi una presa di distanza molto molto netta dalla destra religiosa. L'altro è addirittura il pastore di una mega church, cioè di queste enormi chiese e che sono anche dei centri commerciali, sono dei luoghi in cui si fa scuola, si fa intrattenimento per i pensionati, quindi sono davvero dei centri multifunzionali, per così dire. Rick Warren, molto noto anche per i suoi libri a carattere evangelistico, il quale si è rifiutato di schierarsi politicamente, addirittura ha ospitato dei dibattiti bipartisan che hanno coinvolto Obama nella sua chiesa. Quindi sì, esiste una corrente evangelica non schierata politicamente, assolutamente minoritaria.
1: E torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso, ricordo autore del libro Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump, che sarà presentato questa sera alle ore 18 nel Villa Aurora Meeting. Tra l'altro sarà possibile anche collegarsi con video streaming del canale YouTube dell'Istituto Universitario Avventista. Io vorrei chiederti però perché è successo che i cristiani nazionalisti americani abbiano avuto tutto questo impatto, questo successo. Qualcuno dice, beh, forse anche la cosiddetta teologia liberal ha le sue responsabilità. Come spieghi questa evoluzione?
0: Tanti fattori. Innanzitutto la forza degli apparati politici, comunicativi, cioè non dimentichiamo che Trump non viene dal nulla, è un eccezionale imprenditore della comunicazione, Fox News è la televisione che entra in tutte le case degli americani, una potenza di fuoco dei telepredicatori di fin dai tempi di Reagan assolutamente notevole. Quindi c'è una... un apparato di costruzione del consenso nella direzione dell'evangelismo conservatore molto molto netto, coerente con un sentimento politico degli americani che in questi anni si è radicalizzato su posizioni di destra sempre più evidenti. Però c'è dell'altro. Certamente, come tu stesso dicevi, ci sono delle responsabilità delle chiese liberal o delle chiese mainline, come si dice in America, cioè le chiese storiche del protestantesimo, che non hanno saputo cogliere questa domanda di spiritualità. Spesso si sono lasciate condizionare troppo dalla cosiddetta agenda woke, e quindi temi fondamentali, per carità, diritti delle minoranze, diritti di genere, il riconoscimento delle coppie omosessuali, dimenticando altri aspetti della vita religiosa, spirituale, le domande sul senso della vita, sulla morte, sull'educazione dei figli, anche sulla difficoltà, economica, sempre più evidente anche nella società americana, nei ceti medi della società americana. Ecco, le chiese liberal hanno trascurato questa agenda e l'hanno sostanzialmente affidata soltanto alla destra religiosa, che ha dato la sua risposta, una risposta a mio modo di vedere sbagliata e ingannevole. Per esempio, la risposta rispetto al tema economico è la cosiddetta teologia della prosperità, cioè l'idea che una fede sincera, tanto più sincera, ti garantisce tanto più benessere. Quindi credi di più, investi di più nella fede e vedrai che sarai ripagato. Ecco, questa logica commerciale quasi da investimento della fede mi sembra estranea al messaggio cristiano. Questa è stata la risposta delle chiese, evangeliche, al fondamentaliste, e certamente però è stata la risposta che evidentemente altri non hanno saputo fornire. Quindi siamo di fronte a un fenomeno molto complesso in cui ci sono anche delle responsabilità delle chiese storiche, che oggi vivono però un momento di grandi difficoltà e vorrei dire anche di crisi della loro credibilità sul piano pubblico.
1: Ecco, naturalmente poi sul piano politico sarà molto importante capire come andranno le prossime elezioni di midterm. C'è chi dice che sarà una disfatta per Trump, e si attende di capire anche quale sarà la reazione di Trump, del movimento MAGA. Però ecco, io, visto che ci troviamo in una emittente evangelica e si parlerà di questo libro anche all'interno del Villa Aurora Meeting, promosso da una facoltà di teologia, io vorrei chiederti: esistono degli antidoti anche nel corpo cristiano? A me pare di notare che ci sia una sorta di consapevolezza crescente anche tra i cristiani evangelici che così non si può andare avanti, insomma, che veramente si sono superate certe soglie. Non lo so, ecco, o il mio è wishful thinking.
0: C'è uno scontro in essere. Parlerei proprio di scontro, perché da parte della destra religiosa si mette in campo anche una dimensione violenta, di pressione, e noi abbiamo cancellato la memoria del 6 gennaio del 2021, quella è stata un'insurrezione contro i poteri dello Stato, per dirla con un linguaggio giuridico italiano. Ebbene, i manifestanti, che tutti quanti lo ricordiamo, hanno dato l'assalto a Capitol Hill, comprendevano anche importanti gruppi cristiani, anzi gruppi cristiani fondamentalisti avevano preparato quella mobilitazione attraverso le cosiddette marce di Gerico. Quindi davvero c'è il rischio oggi di una riedizione di quel livello di confronto anche molto muscolare, se non vogliamo chiamarlo guerra civile. E quindi è chiaro che questo attraversa, taglia, divide la comunità cristiana americana. Poi c'è un altro fattore, ed è il fattore Papa Leone. Il fattore Papa Leone è un fattore incidente in modo molto significativo. Non dimentichiamo lo scontro molto virulento che Trump ha ingaggiato contro il Papa, dicendo che non sa fare il Papa, che è troppo pacifista, troppo impegnato sui temi della giustizia sociale. Insomma, conosciamo la storia di quello scontro soltanto qualche mese fa. Ecco, questo ha disilluso molti cattolici americani che avevano votato Trump, che oggi capiscono anche la pericolosità di una radicalizzazione del trumpismo, per così dire, perfino al di là delle intenzioni del presidente, e gli voltano le spalle. Quindi siamo in una situazione anche di cambiamento che fa prevedere quello che tu dicevi, cioè una crisi profonda dell'amministrazione dal punto di vista del consenso. Ma paradossalmente il nucleo forte resta tra i maschi evangelical bianchi, e questo è un tema interessante vedere se questa componente così radicalizzata avrà la capacità anche di incassare una sconfitta, o se invece utilizzerà delle metodologie di comunicazione e di mobilitazione estreme, come è accaduto in altri momenti.
1: Allora, naturalmente vi invitiamo, per quanti abitano a Firenze e dintorni, a intervenire nella serata di oggi alle ore 18 in occasione della presentazione del libro Dio benedica l'America. Sarà presente l'autore Paolo Naso, che abbiamo avuto con noi. Però vorrei anche ricordare che Paolo Naso sta completando, forse l'hai già terminato, un libro che è il sequel, La Bibbia di Trump, il nazionalismo cristiano, la crisi della democrazia americana. Uscirà a ottobre, e dunque in qualche maniera tu ti affacci un po' sul futuro, possiamo dire così?
0: Eh sì, è il tentativo anche di interpretare l'ultimo pezzo della storia. Nel libro Dio benedica l'America io prendo le mosse da lontano, cioè racconto l'evoluzione del fondamentalismo, che, insisto, non nasce conservatore e non nasce come fenomeno politico, è un fenomeno religioso del tutto plausibile. Si potrà discutere fino alla fine dei tempi se abbia un fondamento teologico, se non ce l'abbia, ma era comunque una versione possibile, ragionevole, della sensibilità dei cristiani rispetto alle scritture, della loro metodologia di interpretazione delle scritture. Invece oggi siamo di fronte a un altro fenomeno che chiamiamo nazionalismo cristiano, ed è una minaccia letale alla democrazia liberale americana,
1: alla separazione tra chiesa e Stato, tra l'altro, no?
0: Via, eliminata, superata, è un relitto del passato, cose da archiviare, elementi ormai del tutto superati, valori fondamentali della democrazia liberale. Si parla di società post-liberale, in cui non c'è più bisogno di un Parlamento, non c'è più bisogno di una democrazia con le forze politiche organizzate. Perché? Perché la tecnocrazia gestirà il potere politico. Ed ecco che allora si disegna di fronte a noi uno scenario da film horror. Infatti. E capiamo anche però la centralità di personaggi come Elon Musk ed altri in questa vicenda. Perché l'idea, la suggestione è quella di una società che fa a meno della democrazia e che si gestisce attraverso gli algoritmi. L'intelligenza artificiale viene piegata a una logica che è una logica di gestione del potere. Ecco, i cristiani conservatori sono dentro questo percorso. In qualche modo se ne fanno l'anima spirituale, ed è esattamente la ragione per cui un cristiano come me e altre posizioni ha ritenuto utile provare a raccontare una versione del cristianesimo che, a mio modo di vedere, poco o nulla ha a che fare con le parole evangeliche della pace, della giustizia, dell'accoglienza nei confronti di chi soffre e di chi è rimasto indietro.
1: Paolo Naso, grazie davvero, appuntamento questa sera al Villa Aurora Meeting. Per tutti coloro che ci ascoltano da fuori Firenze, ricordo che sarà possibile seguire questo incontro a partire dalle ore 18 sul canale YouTube dell'Istituto Universitario Avventista. A risentirci, Paolo.
0: Buona giornata a tutti voi.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
1: A Radio Logos sono le ore 16. Buon ascolto.
2: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

E iniziamo al capitolo 28 di Matteo. Capitolo 28 di Matteo, leggiamo solo il primo versetto che dice così: Ora, nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Bene, vogliamo parlare di Maria Maddalena. Maria Maddalena dice che l'altra Maria dice: Ma chi era l'altra Maria? E così, per conoscenza, voglio leggere il Vangelo di Giovanni, capitolo 19, versetto 25, che dice così: Ora, presso la croce di Gesù stavano sua madre, cioè Maria, la madre di Gesù, la sorella, qui dice la sorella di sua madre, Maria, moglie di Cleopa, e Maria Maddalena. Sapete chi era Cleopa? Era uno dei due discepoli che era sulla via di Emmaus quando il Signore Gesù apparve. Maria era una donna che fra le poche sono state lì alla croce di Gesù con altre donne. Però vogliamo parlare di Maria Maddalena, è conosciuta anche come Maria di Magdala. Magdalene è un villaggio e viene menzionato in Matteo capitolo 15, versetto 39, dove dice: E le licenziate le turbe, Gesù entrò nella barca e venne al paese di Magadan. Qui viene chiamato questo piccolo villaggio Magadan. Bene, vogliamo vedere chi era questa donna, Maria Maddalena. Vogliamo menzionare alcuni punti. Primo, vogliamo parlare del suo passato. Cosa aveva sofferto questa donna? In Marco capitolo 16, versetto 9, dice: Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve Maria Maddalena, dalla quale aveva cacciato sette demoni. Quindi questa donna, diciamo che ha avuto una adolescenza, una gioventù molto, ma molto travagliata, perché era posseduta da sette demoni. Noi sappiamo che il numero sette è il numero di perfezione. Dire sette significa che questa donna era totalmente posseduta da Satana. Pensate, sette demoni che erano nel suo corpo. Chissà quando avrà sofferto. Avrà avuto veramente degli incubi, l'inferno nella sua vita. E cosa dice la scrittura riguardo alle persone in genere? Le persone sono immuni dalla tentazione? No. Ogni persona, dice la scrittura, che è soggetta alla tentazione. Non c'è persona che non è tentata dal diavolo. Quando l'apostolo Paolo ebbe la visione sulla via di Damasco che Gesù gli parlò, gli disse queste testuali parole. Disse in Atti capitolo 26, versetto 15, era qui che l'apostolo Paolo chiese a Gesù: Io dissi, chi sei tu, Signore? E il Signore rispose, io sono Gesù che tu perseguiti. Ma levati e stai in piedi perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora. Liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando, per aprire loro gli occhi onde si convertono dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, e ricevono per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati. L'apostolo Paolo, chiamato l'apostolo dei gentili, Gesù lo mandava affinché le persone, credendo e accettando Gesù nella propria vita, fossero liberati dalla potestà di Satana e diventassero figlioli di Dio.
Quindi ogni persona, anche se non è nella situazione tragica di come era Maria Maddalena, di essere posseduta, però vediamo che ogni persona è soggetta alla tentazione. Noi siamo liberi, certamente, di mandare via la tentazione, ma l'influenza di quello spirito che opera presente negli uomini ribelli, cioè di Satana, è su tutti gli uomini. Quindi vediamo che questa donna, Maria Maddalena, sarà stata il terrore del suo piccolo villaggio e tanti, tanti avranno conosciuta la sua tragica situazione. Chiediamoci una cosa: una persona posseduta, come può avvenire la guarigione? Questa donna Maria Maddalena è stata guarita. Oggi sono molti tentativi di persone che, avendo avuto a che fare con delle cose occulte, a volte sono possedute. Coloro che vanno dai maghi, dai fattucchieri, dagli indovini, per farsi predire la fortuna, per farsi togliere qualche malocchio, e ricevono da queste persone degli amuleti, degli oggetti, o che vanno perché vogliono conoscere di più il loro futuro e cadono nella trappola mortale di Satana. E tante sono le persone che sono in questa situazione e poi vorrebbero uscire fuori, magari andando dai psichiatri o prendendo psicofarmaci, ma non possono guarire, perché l'unico che può guarire, qui abbiamo visto che è solo Gesù Cristo, è Lui che ci può liberare e che può liberare ogni persona. Quindi questa Maria Maddalena è stata guarita grazie alla potenza di Gesù. Questa donna ha ricevuto una piena guarigione, è stata liberata, è stata proprio slegata da catene che non poteva rompere, ma Gesù ha spezzato le catene. È stato meraviglioso, credo, quel giorno, quel momento in cui Maria Maddalena è stata liberata da quei 7 demoni. Ma quando una persona è liberata, non per forza da possessioni, ma anche dai legami del peccato, delle cattive abitudini, di cui anche noi tutti abbiamo le nostre pecche, le nostre cattive abitudini, qual è stato il comportamento di Maria Maddalena di conseguenza? E voglio leggere ciò che dice nell'Evangelo di Luca, al capitolo 8, versetto 2, di cui viene menzionata qui Maria Maddalena e ad altre donne che servivano Gesù e i suoi discepoli. Luca, capitolo 8, versetto 2 e 3, dice: certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità, Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, e Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, e Susanna, e altre molte che assistevano Gesù e i suoi con i loro beni. Maria Maddalena faceva parte di quelle donne, di cui alcune vengono qui menzionate, che servivano il Signore e i suoi discepoli. Quindi vediamo che Maria Maddalena era una donna che si era veramente convertita al Signore, perché le opere seguono che cosa? Le opere seguono la fede. Perché dice che se uno dice di avere fede ma non ha le opere, la sua fede è morta. Non è così? Non si può dire che io ho fede e poi me ne sto inoperante. La fede è dimostrata dalle opere. E qui vediamo che Maria Maddalena dimostra questo suo amore, suo comportamento, con le buone opere, assieme con altre donne che servivano
Gesù e i suoi discepoli. Dobbiamo fare una considerazione che il credente che non è pronto a servire gli altri ha capito ben poco di che cosa vuol dire essere discepolo di Cristo. Il Signore, sappiamo che Lui ci dà l'esempio, che dice: io sono venuto non per essere servito, ma per servire e dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti. Sappiamo che Gesù, il Signore, Lui è servito dagli angeli in un modo perfetto e repentino, e che seguono alla perfezione la volontà di Dio. Possiamo immaginare anche questa donna, avendo avuto una gioventù travagliata, magari sarà rimasta nubile, non aveva famiglia, non aveva un marito, non aveva figli, però la sua vita l'aveva consacrata a Gesù, assieme con altre donne che, pur essendo sposate, servivano il Signore. Non è che poi il matrimonio è un ostacolo insormontabile che una sorella non può servire il Signore. Magari chi è nubile, come dice l'Apostolo Paolo, ha più tempo, non è così? Ha più tempo, perché non è vincolata dalla famiglia. E qui vediamo questa Maria Maddalena, che era stata fra le poche donne che aveva assistito alla crocifissione del Signore e che voleva vedere fino in fondo dove il Signore è stato deposto, per accertarsi, per andare alla tomba e ungere il corpo del Signore. Ella era una di quelle poche discepole che segue il buon pastore dovunque gli va, sia nella vita e sia anche nella morte. Ella sarà stata la prima ad andare e l'ultima a ritornare dal sepolcro. Quindi ella non si cura di quello che fanno o dicono gli altri. Per lei contava essere vicino a Gesù. E in questo lei dimostra che cosa? Amore, fatica, perseveranza. Cioè non è una donna che si stancava. Dice: ma come a volte facciamo una cosa e poi magari non ci riesce, l'abbandoniamo. E qui vediamo che a un certo punto, quando si trova alla tomba di Gesù, gli appare un angelo. Questo angelo è accompagnato, abbiamo letto altre volte, da un terremoto. Le guardie sono così impaurite che cadono per terra come morte, ma Maria Maddalena, con altre donne prese anche loro da paura, a un certo punto l'angelo cosa le dice? Cosa dice? No, non temete. Io so che cercate Gesù, ma Egli non è qui, Egli è risuscitato dai morti. Quindi sono andate con paura, con timore, con preoccupazione: chi ci rotolerà la pietra? Come faremo? E poi, quando gli è apparso l'angelo e gli ha dato questa bellissima, meravigliosa notizia che Gesù era risuscitato dai morti, vediamo che loro vanno piene di gioia e allegrezza. E cosa dice l'angelo? L'angelo gli dà una commissione da fare. In Matteo 28, versetto 7, cosa disse l'angelo? E andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, qui vi lo vedrete, ecco ve l'ho detto. Quindi credo che si saranno messi a correre per fare più in fretta, per dare il buon annunzio ai suoi discepoli, cioè discepoli di Gesù. Vediamo che nell'Evangelo di Matteo ci viene menzionato che sono stati due angeli e che erano alcune donne. Però nell'Evangelo di Giovanni vediamo un'altra cosa particolare, che Maria Maddalena è stata la prima donna che ha visto Gesù risuscitato. Poi magari l'avrà visto in seconda volta assieme con le altre donne. Perché l'evangelista Giovanni, capitolo 20, Giovanni capitolo 20, versetto 11 a 18,
Dice così: ma Maria se ne stava di fuori presso al sepolcro a piangere, e mentre piangeva si chinò per guardare dentro al sepolcro, ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti l'uno a capo e l'altro ai piedi, là dove era giaciuto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Ella disse loro: perché han tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano posto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Gesù le disse: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai posto, e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria. Ella, rivoltasi, gli disse in ebraico: Rabuni, che vuol dire maestro. Gesù le disse: non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Maria Maddalena andò per annunziare ai discepoli che aveva veduto il Signore e che egli le aveva dette queste cose. Meraviglioso. Questa donna fu la prima in assoluto che vide Gesù risorto. Perché il Signore apparve a una donna, a Maria Maddalena, e non è apparso ai suoi discepoli? Perché? Perché Maria Maddalena dimostrò verso il Signore un amore profondo, sincero. Ella dimostrò più degli altri un amore superiore sia nella vita che nella morte. Vediamo che Maria, quello che l'ha spinta era l'amore. Di solito noi tentiamo più all'insegnamento, alle regole, ma superiore a tutto, anche ai più grandi doni e alla più grande conoscenza, c'è l'amore. C'è l'amore. Per il Signore conta più quello che facciamo per amore e non per dovere. Io credo che molti di noi a volte sbagliamo in questo. Commettiamo lo sbaglio che il dovere va prima della persona. E io credo che in cui noi sbagliamo. Quante volte siamo presi dal lavoro, ci viene una visita di qualcuno che veramente ha bisogno, o sia di giorno sia di notte, la persona più importante del sonno, la persona più importante del dovere. La persona è sempre più importante di qualunque servizio. Vediamo che un amore praticato vale più di 100 predicati. Questo è molto importante. Quante volte noi abbiamo da imparare? E qui da Maria Maddalena vediamo che lei amava Gesù e non gli interessava quello che dicevano o facevano gli altri. Ecco perché Gesù si è rivelato per prima a questa donna. Nella Bibbia abbiamo due persone, uomini in questo caso, dove il Signore era contento di loro. Il profeta Daniele, dice la scrittura, dice: uomo grandemente amato. Lo dice più di una volta: uomo grandemente amato. Daniele era una persona fedele che amava il Signore, che soffrì per il Signore, che fu messo nella fossa con dei leoni, ma siccome lui amava Dio, Dio gli ha rivelato delle cose straordinarie che riguardavano il futuro del mondo. E un altro personaggio nel Nuovo Testamento, dove dice il discepolo che Gesù amava, chi era? Giovanni. A Giovanni vediamo che il Signore gli ha rivelato tutto ciò che riguarda la fine dei tempi. Un intero libro, il libro dell'Apocalisse, è stato rivelato a questo uomo che amava Gesù.
Quindi qui vediamo che il Signore si rivela a coloro che l'amano. Qui vediamo Maria Maddalena, che prima era sulla via del servizio, in quanto lei con gli altri, con i suoi beni, aveva servito Gesù, che amava Gesù. Quindi qui vediamo che il Signore si rivela a coloro che l'amano. Qui vediamo Maria Maddalena, che prima era sulla via del servizio,

profeta Isaia capitolo 52 versetto 7 dice: quanto son belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle, che annunzia la pace, che araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. C'è questa Maria di corsa, con la gioia nel cuore, andata ad annunziare: Gesù è risorto! Alleluia! Gesù è risorto! Siamo noi come Maria, che portiamo la buona novella agli altri? Voglio menzionare donne che sono state strumenti straordinari nelle mani di Dio. Miriam, la sorella di Mosè ed Aronne, è menzionata fra le donne che cantavano a Dio dopo il passaggio del Mar Rosso. Esodo 15, 20, 21 dice: e Maria la profetessa, sorella d'Aronne, prese in mano il timpano, e tutte le donne uscirono dietro a lei con dei timpani e danzando. E Maria rispondeva ai figlioli di Israele: cantate all'Eterno, perché si è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Poi abbiamo un'altra grande donna, un'eroina della fede, Debora. Anche lei, dopo la strepitosa vittoria contro i cananei, scrisse questo canto. Giudici, capitolo 5, versetto 1 a 3, dice: in quel giorno Debora cantò questo cantico con Barak, figliolo di Abinoam. Perché dei capi si sono messi alla testa del popolo in Israele? Perché il popolo si è mostrato volenteroso? Benedite l'Eterno, ascoltate, o re, porgete orecchie, o principi, all'Eterno, sì, io canterò, salmeggerò all'Eterno, all'Iddio di Israele. Voglio dire un particolare. L'Evangelo di Matteo inizia con l'annunzio della nascita di Gesù, il Figlio di Dio, ad una donna chiamata Maria di Nazareth. E voglio leggere il versetto. E cosa disse dopo Maria, dopo l'annunzio che gli diede l'angelo? In Luca capitolo 1, versetto 30-33 dice: e l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo, e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Vedete, a questo bellissimo annunzio che l'angelo dà a Maria, Maria, che era una donna devota, una semplice ancella del Signore, vediamo che compone un canto, e voglio leggere soltanto il primo versetto. In Luca capitolo 1, versetto 46 dice: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Vedete quanto noi riceviamo dal Signore delle benedizioni. Non possiamo fare a meno di non darlo. Ci spinge la lode, ci spinge l'adorazione, il ringraziamento. Quindi l'Evangelo di Matteo inizia con l'annunzio a Maria della nascita di Gesù, e l'Evangelo di Matteo termina con l'annunzio della risurrezione di Gesù ad un'altra donna, a Maria Maddalena. Vediamo che Eva, la prima donna, causò l'entrata del peccato nel mondo. Maria, la madre di Gesù, è stata lo strumento divino affinché Gesù Cristo entrasse nel mondo per portare la salvezza a tutti gli uomini. Quindi la donna causò il male con la sua caduta, ma la donna è stata lo strumento per portare il Salvatore in questo mondo. Quindi Gesù è venuto per tutti, e chiunque crede e accetta Lui personalmente come Signore e come Salvatore ha la vita eterna. Allora impariamo ad essere imitatori.

0: di questa donna che amò Gesù. Se noi siamo spinti dall'amore per Lui, il Signore ci userà in un modo straordinario. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 6 minuti.
1: Eccomi qui, cari amici. Bentrovati. Di nuovo insieme per questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io, Matteo, vi auguro un buon ascolto. Il titolo del programma di oggi è Una presenza eccellente. Leggiamo dalla prima lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Corinto, nel capitolo 6, al verso 19. E dice così: Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Ognuno di noi si rallegra alla vista di una persona importante o magari più persone importanti, magari se si ha l'occasione di avvicinarsi gli si chiede un autografo in modo da immortalare quell'evento. Questo vale nel mondo del cinema, della musica, del calcio, della politica, ma ultimamente sta accadendo anche nel campo spirituale, magari di osannare un leader, un cantante cristiano, una band cristiana, oppure un grande predicatore. Forse i veri credenti dimenticano che hanno il privilegio di avere nella propria vita una persona che merita essere chiamata l'eccellenza. Una delle promesse del Signore Gesù che fece prima di ascendere in cielo fu la promessa del vicario, che non è il capo di una qualsivoglia chiesa, ma è lo Spirito Santo. In base al verso che abbiamo letto oggi, è Lui che rappresenta Dio sulla terra attraverso i credenti. Lo Spirito Santo nella vita di un cristiano rende testimonianza del Padre Celeste e del Signore Gesù. Lo Spirito Santo è la fonte della testimonianza personale. Può guidarci nel prendere decisioni, può proteggerci dai pericoli sia fisici che spirituali. E infatti ci è stato dato, dalle parole del Signore Gesù, come il Consolatore. Infatti nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, al verso 26, è descritto così. E quindi può acquietare le nostre paure e riempirci di vera speranza. Può insegnarci e aiutarci a ricordare le parole di Gesù, sentendo proprio quella consolazione divina, sentendo la bontà e l'amore di Dio. L'Apostolo Paolo, quando scriveva alla Chiesa di Roma, nel capitolo 8, al verso 16, dice che lo Spirito Santo rende testimonianza che siamo figli di Dio. E ancora lo stesso Paolo, nella lettera ai Galati, al capitolo 5, al verso 22, descrive i frutti dello Spirito Santo, che sono i frutti che evidenziano e che lasciano proprio trasparire che la presenza di Dio è nella vita del credente. Lo Spirito Santo ci parla e lo fa soprattutto tramite la parola di Dio. Quando Gesù salutò i suoi discepoli, disse che avrebbe pregato il Padre perché mandasse loro lo Spirito Santo. E infatti è detto così: il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vangelo di Giovanni, capitolo 14, verso 26. I discepoli quindi avevano bisogno di questa presenza divina per essere ricordati di tutto quello che aveva detto il Signore Gesù mentre era in terra con loro. E allo stesso modo, oggi, cari amici, lo Spirito Santo ci vuole parlare tramite la parola di Dio. E per questo motivo è così importante leggere la parola di Dio. Sapete perché dico questo, amici? Perché lo Spirito Santo non aiuta i pigri, non aiuta coloro che non leggono, che non si interessano di conoscere sempre di più e meglio il Signore stesso. Lo Spirito Santo invece ci aiuta a capire quello che leggiamo. E dopo, nelle varie situazioni, ci vuole incoraggiare, ci vuole consolare, appunto. Sapete, la cosa bella, direi, è che per incontrare Dio non occorre fare la fila, oppure prenotarsi, oppure aspettare ore per un colloquio, come purtroppo accade con le persone importanti che abbiamo accennato prima. O magari chiedere un autografo o, peggio ancora, un selfie. Lui stesso, che è venuto ad abitare in noi, e in te anche, caro amico, se sei un credente e hai ricevuto Gesù come Salvatore. E se sei un credente, quindi, non dimenticare che sei il tempio di Dio sulla terra. Quindi sei il testimone della sua grazia. Bene, cari amici, il programma termina qui. Grazie per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ben approdato su questo canale, ti do il benvenuto. Se è la prima volta, complimenti. Se ci segui da un po' di tempo, complimenti ancora di più. Ricordatevi di condividere questo se vi dà conforto, se vi dà equilibrio e pace interiore. Oggi continuiamo col Vangelo secondo Luca, capitolo 18, versetti 1 al 17. Un giorno Gesù raccontò ai discepoli una storia per insegnare loro che bisogna pregare sempre, senza stancarsi, finché non si è esauditi. In una città viveva un giudice, un uomo che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. Nella stessa città c'era anche una vedova che si recava spesso dal giudice chiedendo che le fosse resa giustizia per un torto che aveva subito. Per qualche tempo il giudice non ne volle sapere, ma l'insistenza dell'altra gli dava fastidio. Alla fine pensò: «Non temo Dio e neppure gli uomini, ma questa donna mi sta proprio seccando. Vedrò che le sia fatta giustizia, così finalmente non verrà più a scocciarmi». Poi il Signore aggiunse: «Se perfino un cattivo giudice arriva a convincersi dietro forti insistenze, volete che Dio non faccia sicuramente giustizia ai suoi figli che lo implorano giorno e notte? Certamente sì. Risponderà loro con prontezza. Ma quando io il Messia tornerò, quanti ne troverò che hanno fede e pregano?» Poi raccontò questa storia, diretta a certuni che in cuor loro sono convinti di essere giusti e disprezzano gli altri. Due uomini andarono al tempio a pregare. Uno era un fariseo, ipocrita e pieno di sé, l'altro un esattore delle tasse, disonesto. L'orgoglioso fariseo se ne stava in piedi e pregava così: «Grazie Dio perché non sono un peccatore come tutti gli altri, specialmente come quell'esattore delle tasse là, in fondo. Perché non imbroglio la gente, non commetto adulterio, digiuno due volte la settimana e offro al tempio la decima parte di tutto ciò che guadagno». L'esattore, intanto, se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo mentre pregava, ma battendosi il petto per il dolore diceva: «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore». Ebbene, ve lo dico io, fu questo peccatore e non il fariseo a ritornare a casa perdonato, perché l'orgoglioso sarà umiliato, ma l'umile sarà onorato. Un giorno portarono a Gesù dei bambini perché li toccasse e li benedicesse, ma i discepoli cominciarono a sgridare quelli che li portavano. Gesù invece richiamò i bambini verso di sé e disse ai discepoli: «Lasciate che i piccoli vengano da me, non mandateli via, perché il regno di Dio appartiene a chi ha le stesse qualità di questi bambini. Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non vi entrerà». Ho una buona notizia per te. Dio vuole che parliamo con Lui, in qualsiasi momento. Questo, ragazzi, è un privilegio che abbiamo. Vediamo come appare la preghiera secondo Gesù dalle due storie che racconta questo gruppo di discepoli e leaders religiosi. Nel primo esempio abbiamo una vedova e un giudice che apparentemente si preoccupa solo di se stesso. Non ha nessun riconoscimento di Dio, neanche rispetto per l'uomo. Qui Gesù non sta paragonando Dio a un giudice egoista, ma piuttosto sta dicendo che il nostro Padre è l'opposto. Se un giudice ingiusto risponderà a una richiesta persistente, quanto più un Padre santo e amorevole risponderà ai suoi figli. Questa storia ammette che la nostra vita sarà segnata da difficoltà, ma abbiamo un Dio fedele che ascolta le nostre grida e risponderà. Detto ciò, dobbiamo ricordare che il tempo di Dio non è come il nostro tempo. Pertanto continuerai ad avere fede anche se la risposta non avverrà così velocemente come tu avresti voluto. Successivamente vediamo l'orgoglio e l'arroganza di un tipico leader religioso, un fariseo, che ha imparato che l'essere salvato è perché apparteneva alla razza scelta e perché seguiva tutte le leggi di Dio. Questo
arrogante leader religioso pensa molto bene di se stesso e crede che le sue opere religiose renderanno Dio orgoglioso. L'altro uomo, uno schernito esattore delle tasse, riconosce la sua indegnità, il suo stato peccaminoso e confessa la necessità della misericordia di Dio. Gesù dice alla folla, ed anche a noi oggi, che l'uomo umile è quello che riceve il favore di Dio ed è giustificato. Il Battista, Gesù e successivamente Pietro e Paolo, sottolineano la necessità di fare un inventario della nostra condizione come trasgressori per poterci pentire. Ricorda, metanoia, questo pentimento in greco, è il cambio di direzione. E dobbiamo chiedere perdono e ricevere giustificazione attraverso questo. Molti oggi invece insegnano che non c'è bisogno di pentirsi, poiché Cristo è morto per i tuoi peccati passati, presenti e futuri. Sì, ma la richiesta di perdono sussiste. Hai mai pensato che le tue buone opere potrebbero salvarti? O ti affidi umilmente al dono gratuito della misericordia di Dio attraverso la morte di Gesù sulla croce? Infine, i bambini sono spesso visti come una distrazione rumorosa. Anche in alcune chiese quest'oggi avviene lo stesso. Ma qui vediamo Gesù accogliere volentieri il dono gratuito della misericordia di Dio attraverso la morte di Gesù sulla croce. Infine, i bambini sono spesso visti come una distrazione rumorosa. Anche in alcune

ciò che sta insegnando qui. Gesù sta dicendo che i bambini ricevono il regno di Dio con semplicità, senza aspettarsi che siano necessari potere, buone opere, denaro o reputazione. Dio li accoglie nella loro semplicità. Riflessione. Quanto sei persistente nelle tue richieste a Dio? Oh Padre, continua a rompere l'orgoglio che è dentro di noi, perché sappiamo che l'orgoglio va direttamente contro la tua volontà e provoca situazioni affinché si possa testare se siamo ancora orgogliosi o meno. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Orgoglio, una brutta bestia, ragazzi. Teniamola d'occhio. Un abbraccione, a domani.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 29 minuti.
1: Intelligenza artificiale, relazione e spiritualità. Come e quanto sono cambiate le relazioni con l'avvento dell'intelligenza artificiale? È possibile oggi che un algoritmo stia soppiantando le relazioni e il rapporto con il trascendente? E questo è il timore che paventa una nostra ascoltatrice, che così ci scrive mentre vanno in onda due rubriche sul rischio dell'iperconnessione negli adolescenti. Sto ascoltando la diretta. Sai, a me personalmente non preoccupa che l'intelligenza artificiale stia sostituendo le relazioni umane, perché purtroppo gli umani non abbiamo le capacità di ascoltare senza giudicare, senza poi raccontare ad altri ciò che ci è stato confidato, senza dire ciò che pensiamo senza che ci venga richiesto. Purtroppo questo è quello che succede. Non si deve sensibilizzare solamente la persona a parlare con un umano, ma si dovrebbe insegnare anche ad ascoltare come ascolta l'intelligenza artificiale. Mi preoccupa invece che l'intelligenza artificiale possa sostituire la relazione con Dio, perché veramente le ha le caratteristiche, passatemi il termine, divine. Non giudica, ti accoglie, ti guida, ti riprende con educazione e rispetto, ma ti riprende. Chi fa così? Chi ha queste caratteristiche? E allora se ci devo trovare qualcosa di negativo e direi diabolico nell'intelligenza artificiale è proprio questo, che sostituisce benissimo la relazione con Dio. Benvenuti all'ascolto, sono Daniela Piazza, speaker di RWS Accendi la Speranza e come quest'oggi, collegato per riflettere e tentare delle risposte a questo messaggio, il professor Freddy Petralia, docente e animatore digitale. Benvenuto Alfredo.
2: Ciao Daniela.
1: Questo messaggio quando è arrivato io l'ho passato anche a te perché appunto tu eri uno dei protagonisti delle rubriche che l'ascoltatrice stava seguendo, perché mi ha fatto molto riflettere, ritengo molto acute le osservazioni che fa e ci dà l'idea di un pericolo che diventa sempre più reale, con meno virtuale e reale. Allora, Alfredo, cosa hai pensato quando hai letto questo messaggio? Queste sono state le prime emozioni che hai provato perché tu mi hai proposto di poter parlarne proprio in radio.
2: Ma sicuramente il messaggio fa riflettere in entrambe le parti, sia quando parla delle relazioni con gli esseri umani, sia quando parla di questa idea di dialogo con Dio. Per quanto riguarda la prima, purtroppo ritorniamo a cose che ci siamo già dette. L'intelligenza artificiale sta evidenziando delle pecche relazionali umane ormai molto forti. L'ascoltatrice sottolineava l'incapacità di ascolto, l'indisponibilità, ma io ti ho raccontato di un fatto che a me è successo nel quale rischiamo veramente alcune volte di preferire l'intelligenza artificiale alle persone che ormai non riescono più a dialogare o a esprimere l'empatia che purtroppo l'intelligenza artificiale sembra invece avere. È ovvio che un grosso deterrente a questo modo di pensare è la competenza e la conoscenza. Noi dobbiamo capire che al di là delle parole così particolari, dolci, alcune volte amichevoli dell'intelligenza artificiale, non ci sono altro che schede, algoritmi e circuiti. E questa è una cosa che dobbiamo tenere sempre presente. Ad esempio, a me mi ha colpito in un corso che ho fatto il sottolineare il fatto che quando noi parliamo con l'intelligenza artificiale non dobbiamo usare delle parole che possono simulare il dialogo umano. Cosa vuol dire? Non dobbiamo dire grazie, non dobbiamo dire per favore, non dobbiamo pensare che ci sia dall'altra parte un interlocutore che possa apprezzare questi termini, ma che dall'altra parte c'è una macchina. Ora, il fatto che la signora faccia riferimento a un dialogo con Dio, ovviamente è inammissibile quando noi abbiamo ben chiaro questo concetto, che però purtroppo ci ammalia, perché poi quando tu vai a parlare effettivamente vieni portato in un tunnel dal quale poi è difficile uscire se non hai ben chiaro quello che ci sta dietro. Allora non stiamo parlando, lei parlava appunto di questo dialogo divino, no? Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di una ripetizione, o meglio, di una immissione delle parole che fanno riferimento a un calcolo statistico, basato ovviamente su miliardi di dati, su miliardi di criteri, ma sempre solo una macchina che non ha nessun interesse a conoscerci o a dire determinate cose. ma che mette soltanto una parola dietro l'altra, per quanto lo faccia benissimo.
1: Potremmo pensare che questa sia quasi un po' un'eredità che ci è stata lasciata dal Covid, perché se ben ricordi, durante il Covid tutto era diventato virtuale, la scuola, lezioni virtuali, quindi i ragazzi da casa seguivano le lezioni, anche le chiese erano chiuse, quindi chi voleva ascoltare un messaggio di speranza lo faceva attraverso internet, si collegava sui vari social e ascoltava le dirette o nelle chiese o in altri posti. E quindi che ci siamo così abituati a poter fruire di messaggi così come quando vogliamo, e quindi anche scegliere. Quindi scegliamo cosa vogliamo ascoltare, scegliamo quando vogliamo ascoltare, quindi non ci spostiamo più dalle nostre case per recarci, ad esempio, nella comunità e ascoltare quel predicatore o quel prete, ma decidiamo noi quale predicatore o prete ascoltare, quando e tutto il resto.
2: Sicuramente il Covid ha velocizzato tutta una serie di processi. E ha portato non soltanto l'Italia ma tutto il mondo a utilizzare il digitale in maniera più veloce e più di continuo. Basta parlare ad esempio delle tante app di domicilio per quanto riguarda la gastronomia, tutta una serie di servizi anche nel mondo della scuola. Molti di noi hanno sottolineato i vantaggi della didattica digitale e la continuano a utilizzare. E ovviamente la fruizione della celebrazione eucaristica dovrebbe essere qualcosa di diverso. Io ricordo con commozione le celebrazioni che ad esempio seguivo a distanza dai salesiani, ma noi sappiamo benissimo che l'incontro con Cristo in presenza è un'altra cosa. È vero, sì, oggi gli strumenti multimediali mi permettono di seguire le prediche di tante persone. Ci sono tanti influencer cattolici che si presentano online anche in maniera molto valida. La Chiesa da questo punto di vista sta cambiando e ci sono tante voci interessanti. Però secondo me la messa in presenza con il tuo parroco che parla della tua comunità, che magari si è fatta aiutare dall'intelligenza artificiale nella predica, ma che poi è capace di tradurre quei concetti del Vangelo in parole e in concetti vivi per la sua comunità.
1: Anche esperienze. Anche raccontare delle esperienze sue rispetto a quel soggetto che sta trattando.
2: Sì, per quello che in quel momento vive la comunità, okay? Che ovviamente l'intelligenza artificiale non può sapere, non può sapere nessun predicatore, ecco, quello secondo me è impagabile, come è impagabile ovviamente l'idea dell'andare fisicamente a messa, stare vicino alla propria comunità, no? Quindi io che ho vissuto, diciamo, la messa in periodo di Covid costretto, l'ho vissuta con molta apprensione, con molta diciamo
1: nostalgia,
2: è una di quelle
1: forse
2: cose che mi ha fatto impressione, ok? Cioè io volevo vivamente vivere la celebrazione in un contesto di comunità, che è uno dei pericoli dei nostri ambienti, no? Perché oggi quante parrocchie sono comunità? Cioè quanta gente va in giro a vedere la messa all'orario che magari gli viene più comodo, nella zona nella quale magari gli viene più comodo, ma poi girandosi in chiesa non conosce nessuno. Invece secondo me la percezione, la bellezza di una messa vissuta in comunità con le persone reali è sicuramente un discorso impagabile. È ovvio che lo strumento viene incontro a tutte quelle persone che non si possono muovere o che hanno grandi difficoltà a muoversi, però per un cristiano che vive le due dimensioni, verticale nel rapporto con Dio e orizzontale nel rapporto con la sua comunità, la presenza e l'Eucaristia in presenza sia sempre un arricchimento.
1: Torniamo a parlare di intelligenza artificiale, delle relazioni e della spiritualità. Ci stiamo concentrando particolarmente sulla spiritualità perché oggi le persone fruiscono dei messaggi spirituali, quindi sermoni, messe, prediche varie attraverso i social, oppure possono chiedere all'intelligenza artificiale magari un messaggio tratto da alcuni versi biblici, quindi sentire proprio la voce. Infatti potrebbe essere che le chiese, soprattutto quelle che sono molto grandi, rischiano di far sentire invisibili i loro adepti, tanto da preferire un'intelligenza artificiale che comunque ti si rivolge con tono amichevole, empatico.
2: Non so se è un problema di dimensioni o meno, no? Poi dipende anche dalla storia di ognuno. C'è una netta percezione tra la celebrazione eucaristica vissuta da estraneo e la celebrazione eucaristica vissuta come parte di una comunità viva. Sono due realtà completamente diverse. Ecco, io che le ho vissute, spesso le vivo entrambi, percepisco subito la differenza, sia nella voglia di partecipare alla celebrazione, sia ad esempio alla totale indifferenza al tempo che passa. Ok, ci sono celebrazioni, ad esempio nel mondo salesiano, nel quale si celebrano alcuni momenti particolari, nel quale io non mi accorgo assolutamente del tempo che passa, e alcune volte sono celebrazioni anche di una, due ore, perché i canti condivisi, la conoscenza, il fatto di conoscere tutti, proprio ti senti veramente in famiglia, e quindi il tempo non ti passa. Tante volte nelle parrocchie, nelle quali vediamo la messa in maniera occasionale, dopo i 40-45 minuti canonici già cominciamo a guardare l'orologio, non vediamo l'ora che la messa finisca o altro, ci sentiamo estranei all'interno di un luogo che in realtà sta celebrando semplicemente un rito, ma nella quale la comunità non esiste. Quindi secondo me questo è uno dei motivi per cui, ad esempio, la messa non è più così partecipata da tanti giovani, da tanti ragazzi, da tante persone che si sentono estranee a questo mondo. Pensiamo veramente a se ci fosse una celebrazione nella quale ci fosse una comunità che si ritrova. E ecco, io credo che sarebbe sempre una opzione più valida rispetto a quello che spesso vediamo in tante chiese, nel quale astendoci si saluta nel momento della pace, ma nelle quali, al di là dei vicini di sedia che magari si conoscono perché sono nello stesso piano o altro, poi la conoscenza su larga scala all'interno della chiesa è quasi nulla. Ecco, questo sarebbe secondo me un grande impatto della chiesa, però per fare questo bisognerebbe vivere tutti, e in primis i laici, delle occasioni di crescita, di incontro all'interno delle parrocchie, e qui i preti per prima dovrebbero aprire le porte alle proprie parrocchie e attirare giovani e laici in tante attività che la Chiesa può fare durante l'anno.
1: Non so se ti è capitato di seguire sermone, predica, messa fatta da un'intelligenza artificiale, perché è stato fatto un esperimento, però non so se è stato un esperimento in casa protestante o in casa cattolica.
2: Ne ho sentito parlare in Germania, non so se fosse protestante o cattolica, sì, ovviamente rifuggo dall'idea che questa cosa possa essere un valido sostituto, fino a quando siamo, anche se ovviamente i preti devono lottare il fatto del calo delle vocazioni
1: che c'è anche
2: una serie di problemi, ma non può essere mai e poi mai risolto in questo modo, no? Cioè, è ovvio che tra l'apertura ai laici in determinati ambiti e la congestione dell'intelligenza artificiale della celebrazione di un rito, io sarei per un'apertura magari un po' più aperta al mondo laicale. È invece molto interessante, e io di questo ne ho usufruito, alcune volte chiedere al Vangelo dei collegamenti, dei brani, delle conoscenze che ovviamente noi non possiamo sapere. Noi dice, allora, ad esempio, devo spiegare ai bambini il nome della Quaresima, mi dici tutti i momenti salienti nei quali il numero 40 ritorna nella Bibbia? Lo studio della Bibbia sui collegamenti, sui riferimenti tra Antico e Nuovo Testamento, su tante cose, sicuramente utile. Ricordiamoci che, almeno per quanto mi riguarda e per le persone che io conosco, la maggior parte dei cristiani cattolici sono dei profondi ignoranti riguardo alle letture, no? Ricordiamoci che un dottore della Chiesa diceva: l'ignoranza delle scritture è l'ignoranza di Dio, no? Noi alcune volte non conosciamo bene le nostre letture. In questo senso l'intelligenza artificiale può aiutarci. Non bisogna fermarsi alla lettura fredda e asettica dell'intelligenza artificiale sul brano a livello teorico e teologico, e bisogna poi calarlo nella realtà della propria comunità. Quello è un elemento indispensabile, e ancora per ora, grazie a Dio, quello l'intelligenza artificiale non la può fare, perché la tua comunità non la conosce.
1: Tornare un po' al metodo di Gesù, che usava le parabole proprio per venire, per dare quelle immagini che le persone conoscevano bene, per cui poteva portare concetti molto alti relativi al Regno dei Cieli, però calati nel lavoro quotidiano diventavano familiari.
2: Il contributo dell'ascoltatrice è molto interessante, perché al di là della riflessione teologico della paura riguardo al discorso di Dio, ribadisce un concetto che secondo me dovremmo attenzionare molto. Noi non dobbiamo avere paura dell'intelligenza artificiale che possa rubare o meno le relazioni, dovremmo invece chiederci perché questo sta avvenendo e come mai noi esseri umani stiamo diventando così scadenti nella relazione da essere preferiti da tante persone, da tanti ragazzi, all'intelligenza artificiale. ecco, dovrebbe essere un monito a fare di più, a giocarci le carte dell'umanità, dell'empatia e della relazione, perché in questo momento siamo scadenti.
1: Grazie come sempre, Freddy, alla prossima.
2: Ciao a te e ai tuoi ascoltatori.
3: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il dottor Biagio Tinghino. Buongiorno dottore, grazie per essere in nostra compagnia di nuovo, ben trovato.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, anche a voi.
3: Allora, lo abbiamo detto spesso, lo ripetiamo volentieri, il dottor Biagio Tinghino è specialista in gastroenterologia e malattie infettive, direttore della scuola di formazione della Società Italiana di Tabaccologia, è molto impegnato nella divulgazione scientifica con saggi, romanzi e ultimamente anche con produzioni video, una rubrica nella pagina Facebook dal titolo Promuovere e comunicare salute. Quest'oggi parliamo di un argomento di strettissima attualità, c'è un articolo, un'intervista sul Corriere della Sera di oggi all'immunologo Mantovani, il titolo è I bimbi vittime delle falsità, non c'è relazione vaccini-autismo. E poi leggo solamente il primo paragrafo. La relazione tra vaccini e autismo è un falso smentito dagli studi scientifici. Parla il professor Alberto Mantovani dopo il caso di Palermo con la morte per difterite di una bimba di 4 anni che i genitori non avevano voluto vaccinare. Serve andare nelle scuole e nei quartieri per spiegare l'importanza dei vaccini, sottolinea l'immunologo. Allora, dottor Tinghino, non è la prima volta che parliamo di questo tema, del tema dei vaccini. E purtroppo io devo dire che questa storia della relazione tra vaccini e autismo c'è chi me l'aveva proposto in termini quasi di evidenza scientifica, invece, e questo porta ad allontanarsi a volte dall'opportunità delle vaccinazioni con delle conseguenze pesanti. Allora, dottor Tinghino.
4: Beh, intanto io porrei una questione di metodo. È facile seminare un dubbio se poi nessuno verifica, nel senso che un po' tutta la disinformazione si basa su questa tecnica di, come dire, di terrorismo psicologico. Arriva un artificiere che mette una bomba in mezzo, che è il dubbio, dice ma io su questo ho un dubbio, e poi scappa. I dubbi servono se poi dopo c'è una verifica, c'è qualcuno che, come dire, olio di gomito, va a cercarsi i dati, si confronta, sente i professionisti, arriva la verità. Ma i seminatori di dubbio sono degli artificieri casalinghi che poi in realtà si comportano da terroristi psicologici. Questo in generale sulla disinformazione. Andiamo nello specifico. Il dubbio anche lì su vaccini e autismo. È facile dire al grande pubblico c'è il dubbio che, e poi scappano. La realtà è che non c'è nessun dubbio, perché tanto per cominciare, l'autismo è qualcosa che comincia a insorgere in epoca prenatale, cioè i primi problemi si hanno e ci sono dei fattori predisponenti che arrivano prima della nascita. Seconda cosa che vorrei dire, tutte le associazioni anche di familiari, di bambini o di ragazzi autistici hanno preso una posizione chiara dicendo che questa è una fake news. Terzo punto, come si fa a vedere se i vaccini possono provocare l'autismo, perché poi la scienza deve verificare sul campo, no? Non è che bastano i dubbi. Beh, allora bisogna dire che negli ultimi 20-30 anni sono stati fatti degli studi immensi. Cosa vuol dire? Che si arriva ad avere controllato 1 milione di bambini vaccinati verso 1 milione di bambini che non erano stati vaccinati. Risultato? Non c'era nessuna differenza. Allora, un conto è dire abbiamo il dubbio che, perché poi si trova sempre il bastian contrario, il personaggio che ha bisogno di visibilità o per interesse personale che spara la bomba e scappa. Il punto è questo: come puoi verificarlo? Semplicemente confrontando bambini vaccinati con non vaccinati, e quando ne hai confrontati tra i vari studi, una volta 300.000, un'altra volta 1 milione, e vedi che i dati sono uguali, la risposta è una sola: non c'è alcuna correlazione tra vaccini ed autismo. I bambini vaccinati non hanno una percentuale di autismo maggiore di quelli non vaccinati, ma non contati sull'esperienza della nonna, della zia, del vicino di casa, su milioni di casi. Più di questo io non saprei cosa dire.
3: Certo. E purtroppo il problema è che aumentano i casi di bambini autistici e si cerca a volte in maniera così un po' estemporanea di trovare delle risposte che sono molto più complesse, ecco, rispetto così alle ipotesi, che poi diventano delle ipotesi pericolose, perché nel caso in questione a Palermo una bambina è morta proprio perché c'è la difterite. Ecco, uno potrebbe dire i vaccini hanno ancora ragion d'essere lì dove le malattie ormai sono quasi scomparse. Per certi aspetti anche la difterite non è che fosse una di quelle situazioni che mettevi in allarme, ecco.
4: No, allora ci sono delle malattie che sono apparentemente scomparse, ma continuano a circolare e di cui magari non ci accorgiamo perché i batteri ci sono in giro, ci difendiamo, magari prendiamo delle infezioni benigne e quindi tutto questo non provoca né allarme né malattia, ma i batteri o i virus circolano. Però il punto cos'è? Io faccio un esempio che credo possa essere capito da tutti. Io ho un piccolo prato a casa mia e allora io l'anno scorso ho diserbato, ho messo i migliori semi del mondo, mi sono messo lì a concimare eccetera, è venuto un prato fittissimo perché mi era stato spiegato che se il mio prato è fitto non possono attecchire le erbacce, le erbe infestanti. Poi cos'è successo? A un certo punto è venuto il caldo, ho cominciato un pochino a insecchirsi in qualche zona e lì dove c'erano le zone più secche, diradate, lì improvvisamente sono risputate le erbacce. Allora, non è che le erbacce scompaiono, i semi, le cose girano sempre, basta che ci sia un momento un po' critico e le vedi spuntare. Faccio un esempio storico per capirci, perché come al solito dice, ma tutti dicono la propria, tutti hanno diritto alla propria opinione. Sì, però diciamo che il batterio della difterite non ascolta le opinioni, ecco, quando siamo di fronte alla natura ci sono delle leggi precise, le opinioni sono belle ma poi i fatti sono quelli che contano. Ci sono stati nell'epoca moderna dei casi in cui la vaccinazione si è ridotta e sono tornate le malattie che noi pensavamo non ci fossero più. Faccio due esempi molto semplici. Alla fine degli anni 70 ci fu un'epidemia di poliomielite tra gli Amish, ok, che sono un gruppo religioso che tendenzialmente rifiutava i vaccini, dove in un posto sconosciuto, in un posto poco civile, con poche gente, no, in Olanda, dove furono questi casi solo tra i bambini non vaccinati. Questi andarono a fare i loro incontri negli Stati Uniti e nel Canada, guarda caso, altre epidemie di poliomielite solo tra gli Amish lì, in Canada e Stati Uniti. Secondo esempio, alla fine, metà degli anni 90, si dissolse l'Unione Sovietica e ci fu un crollo dell'adesione vaccinale. Perché? Perché nei paesi dell'est, sapete, c'era stata una dittatura importante, il sentimento antisistema era molto forte. E quindi quando ci sono sentimenti antisistema, tutto quello che ti propone il sistema, anche una cosa giusta come la vaccinazione, la rifiuti. Risultato: la vaccinazione contro la difterite, perché stiamo parlando proprio di difterite, calò intorno al 47%. Bene, partì un'epidemia di difterite che fece 140.000 malati, di cui 4.000 morirono. Ecco, non stiamo parlando di un'epoca, non so, di 100 anni fa o di paesi del terzo mondo. Quindi i batteri, i virus circolano. Se noi abbiamo una immunità complessiva forte, cioè se il nostro prato, ognuno di noi ha un filo d'erba, se tutti questi fili d'erba sono protetti e hanno buona immunità, l'erbaccia non attecchisce, ma basta che ci siano alcuni che si cominciano a tirare indietro, quella diventa la zona dove l'erbaccia, cioè nella metafora i batteri cattivi o questi virus molto patogeni, ricominciano a circolare.
3: Ricordo che siamo insieme al dottor Biagio Tinghino e stiamo prendendo in considerazione un articolo che abbiamo trovato sul Corriere della Sera, abbiamo preso spunto più che altro, comunque lo ricordo, lo trovate sul Corriere, la relazione tra vaccini e autismo è un falso smentito dagli studi, ha fatto molto male ai bambini. È un'intervista al dottor Alberto Mantovani, patologo, immunologo, divulgatore scientifico. E Mantovani, dopo il caso di Palermo, dice: serve andare in scuole e in quartieri per spiegare. Ecco, allora, prima di entrare nel merito anche di questo suggerimento, dottor Tinghino, spesso abbiamo l'impressione che, insomma, anche le medicine più comuni possono avere delle controindicazioni in certe situazioni particolari. Non è forse anche corretto, onesto, dire che anche i vaccini in certe situazioni possono avere, causare dei problemi, perché questo è un poco il motivo, certamente, per cui i genitori a volte, certamente, sono un po' spaventati. Vediamo un po'.
4: Certamente, certamente, bisogna dare tutti i dati e poi trovare un, come dire, il risultato confrontando però tra benefici e rischi, perché esporre solo i rischi non è corretto se poi dall'altra parte non si vedono anche i benefici e si vede che cosa si va a risparmiare in termini di malattie e vite salvate. Parliamo del vaccino antidifterite, che è quello che magari ci preme di più, ma in realtà parliamo anche del trivalente. Ecco, allora, un caso su 1000, da 1000 o a 10.000 ci possono essere effetti, reazioni locali o transitorie, per esempio sia rossa il punto in cui è stata fatta l'iniezione, può gonfiare un po' il braccio per qualche ora, poi il bambino potrebbe avere febbre o anche febbre con sonnolenza, torpore, sono cose che si risolvono in poche ore. Se invece passiamo agli effetti collaterali un po' più importanti, che sono quelli che poi spaventano, ecco, gli effetti collaterali più importanti noti sono lo shock anafilattico o la sindrome di Guillain-Barré. Stiamo parlando di effetti che si verificano una volta, sto parlando di statistiche, su 1 milione di dosi somministrate. Allora, questi sono gli effetti più gravi. Lo shock anafilattico può succedere, devo essere sincero, è molto più facile avere uno shock anafilattico mangiando le arachidi, eh? Cioè stiamo parlando di un rischio molto molto più alto con le arachidi che non con i vaccini, quindi dovremmo proibire la vendita delle arachidi, però quel caso su 1 milione in genere si risolve in ambulatorio, perché il posto in cui fai i vaccini è un posto attrezzato, ti fanno la fiala di adrenalina e il cortisone, quelle due terapie di supporto, e lo shock anafilattico si risolve, i medici sono apposta lì per quello. La sindrome di Guillain-Barré è una forma di polineuropatia che può colpire i nervi anche periferici, è una forma di infiammazione transitoria che si risolve praticamente sempre nel giro di 3 o 4 settimane, e stiamo parlando, ripeto, di situazioni che si possono verificare una volta su 1 milione di dosi. Ma questo una volta su 1 milione in realtà non va attribuito solo al vaccino antidifterico, ma a tutto l'esavalente, cioè che è quello che poi si fa ai bambini. Ultima considerazione: morti da vaccino non ne abbiamo, la cifra è 0,00. Io ho verificato negli ultimi 20 anni, non c'è stato neanche una mortalità per vaccino, quindi non è mai morto nessuno. E poi bisogna dire al contrario anche i benefici. Ecco, cominciamo a dire che prima in Italia morivano 700-800 persone all'anno di tetano, che prima del vaccino antipolio avevamo 7-8 mila bambini, 5 mila bambini l'anno che restavano per tutta la vita sulla sedia a rotelle, e c'erano quelli che finivano tutta la vita in un polmone d'acciaio, in una macchina di ferro per respirare, e avevamo 1500 morti l'anno per difterite. Allora, questi sono i rapporti, questi sono i numeri, poi naturalmente questi sono i numeri che vengono costruiti attraverso la collaborazione di 400-500 mila professionisti sanitari in Italia che
3: senta dottore raccolgono. Allora, Mantovani suggeriva di andare nelle scuole, nei quartieri, quindi di non dare per scontato niente, ecco. E c'è una cartina dell'Italia proprio sul Corriere di oggi, dove tra l'altro vengono analizzate, insomma, le varie regioni italiane con colori diversi a seconda della copertura delle vaccinazioni, e quello che si vede è che nel nord e nel sud del nostro paese, quindi in provincia di Bolzano e in Sicilia, la copertura è molto più bassa, insomma, è un po' preoccupante.
4: Infatti le situazioni con i casi di morbillo, in questo caso la morte per difterite, guarda caso, si sono verificati dove i vaccini sono scesi sotto la soglia di sicurezza. Rispetto all'andare nelle scuole, io devo essere un po' sincero, io rimanderei più in Parlamento che a scuola, nel senso che dietro queste esitazioni spesso ci sono grandi interessi politici, grandi sponsor politici che sotto sotto continuano a fare campagna elettorale, hanno dei target che hanno adocchiato, insomma lisciano il pelo a quelli di cui poi vogliono il voto. Il problema nasce da lì, non dalla signora Pina, poverina. A scuola sì, bisognerebbe parlare dei vaccini, ma bisognerebbe parlare del metodo della scienza, perché non basta dire noi crediamo questo, noi crediamo quell'altro, non siamo né davanti ad una religione, come qualcuno ha detto, e non siamo neanche davanti a una idea. I bambini devono imparare a capire come si costruiscono i dati, cioè come la scienza fa le misurazioni. e poi quando hanno il metodo sono capaci di distinguere le fake news dalla verità. Più che certo bisogna spiegare l'efficacia dei vaccini eccetera portando tutti i numeri, ma soprattutto bisogna imparare ad insegnare ai bambini che devono valutare pro e contro e non solo i contro, e poi devono imparare ad esaminare le fonti. Allora questo addestramento al pensiero critico io penso che equivalga all'insegnare a pescare anziché dare solo un pesce. Il pensiero critico credo che sia la soluzione migliore, non solo l'informazione sul singolo problema.
3: Bene, allora io ricordo comunque che per approfondimenti, per continuare a seguire queste informazioni che ci offre il dottor Biagio Tinchino anche qui su RWS, però vi rimando anche alla pagina Facebook Promuovere e Comunicare Salute, che è appunto un'iniziativa portata avanti dal dottor Tinghino e che ringraziamo ovviamente. E quindi l'appuntamento è per la prossima settimana, dottore. Grazie per essere stato con noi quest'oggi, a risentirci.
4: Grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 23 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Infatti una nuova puntata di questo nostro almanacco radiofonico sta per raggiungervi esattamente dove vi trovate adesso. Il benvenuto da parte mia a questo numero targato 2 di settembre.

0: accadde oggi.
1: Era proprio il 2 settembre, come oggi, quando nel 1927 a Bologna lo svedese Arne Borg fu il primo uomo della storia a nuotare i 1500 metri in meno di 20 minuti. 1939, a seguito dell'invasione della Polonia, la città libera di Danzica, governata dal leader nazista Forster, viene annessa alla Germania nazista. 1943, Salvatore Giuliano viene ufficialmente dichiarato bandito. 1944, nell'ambito del tremendo olocausto, Anna Frank, nota per aver scritto il diario che è giunto fino a noi, e la sua famiglia vengono caricati sul treno che li porterà da Westerbork ad Auschwitz. Vi arriveranno tre giorni dopo. 1945, Seconda Guerra Mondiale. La resa finale e ufficiale dell'impero giapponese, presentata da una delegazione, viene accettata dal generale Douglas MacArthur e dall'ammiraglio Chester Nimitz a bordo della nave da guerra Missouri nella baia di Tokyo. In Giappone comunque il 14 di agosto è riconosciuto come la data finale della guerra del Pacifico. 1969, il primo bancomat degli Stati Uniti viene installato a Rockville Center in New York. 1973, a Barcellona Felice Gimondi diventa campione del mondo di ciclismo su strada, battendo allo sprint Freddy Martens e Luis Ocana. 1980, scompaiono a Beirut in Libano i due giornalisti italiani Italo Toni e Graziella De Palo. 1987, inizia a Mosca il processo del 19enne pilota tedesco Matthias Rast, che atterrò con il suo Cessna sulla Piazza Rossa nel maggio del 1987. E per concludere abbiamo una notizia del 2 settembre 1990, quando entrava in vigore la Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

da uomo è stato perfettamente obbediente a Dio. Io sono venuto per fare la volontà del Padre mio, dirà infatti una volta, non la mia ma la tua volontà sia fatta, Signore. Poi a colui che è stato inchiodato su una croce come un malfattore, Dio ha rivolto un invito: siedi alla mia destra. Il figliuolo dell'uomo ha provato la fame come essere umano, ma ha nutrito delle moltitudini in quanto Dio. È vissuto provando la stanchezza, eppure ha offerto il riposo dell'anima a tanti. È stato angosciato, ma ha calmato le tempeste e il nostro spirito. Fu accusato di avere un demonio, ma egli scacciava i demoni in realtà. Pregava ed ha esaudito le preghiere. Ha pianto ed ha asciugato le lacrime. È stato venduto per 30 monete d'argento ed ha riscattato il mondo intero. È il principe della vita, ma ha dovuto attraversare la morte. Egli è pane di vita disceso dal cielo, la parola fatta carne, come dirà la Bibbia, ed ha abitato per un tempo fra noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Colui che è l'acqua della vita ha terminato la sua esistenza terrena sulla croce dicendo proprio «ho sete». Può sembrare un paradosso, eppure lui è stato tanto uomo quanto Dio.

0: Gospel Jukebox,
1: che oggi ci presenta un brano del 2007 dei Big Tent Revival che si intitola Here With Me, qui con me.

0: nomi.
1: In questa puntata parliamo dell'origine del nome Adriano. Due sono le ipotesi sulle origini di questo nome. Dal cognome latino Adrianus, da collegare ad Adria, nome di due città, cioè l'attuale Atri in provincia di Teramo e l'etrusca Adria in provincia di Rovigo. Una seconda interpretazione collega il nome al latino Ater dai molteplici significati, tra cui oscuro o funesto. In questo caso potrebbe significare che porta sventura e che è difficile da comprendere. Nell'antica Roma i dies Atri erano i giorni di sventura. Divenuto poi nome cristiano, appartenne a numerosi papi.

0: Le citazioni celebri.
1: Anche oggi ne abbiamo raccolte un paio. La prima di Nicolas Beaulieu dice: il pesante fardello di non avere niente da fare. E la seconda, che invece è attribuibile ad Edmund Burke, aggiunge: perché il male trionfi, basta che i buoni non facciano niente.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Anche per oggi il programma volge al termine. Un grazie a tutti voi che lo avete seguito e l'appuntamento è di nuovo rinnovato per domani alla stessa ora qui. Ciao!
0: A Radio Logos sono le ore 18 e 36 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Nel riflettere sul tema in Cristo e con Cristo, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, versetto 9. Ho rinunciato a tutto pur di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo. Saverio Bisceglia scrive: il 1 gennaio del 1863, con il 13° emendamento alla Costituzione americana, il presidente Abramo Lincoln abolì la schiavitù. Questa legge cambiò improvvisamente la vita di milioni di schiavi afroamericani, rendendoli liberi. Le leggi precedenti miglioravano la vita degli schiavi, assicurando loro una certa protezione, ma non permettevano di rendere uno schiavo libero. Dio ha voluto fare qualcosa di simile per noi, attraverso una nuova legge, quella che stabilisce la libertà dal peccato per chiunque crede in Gesù. Questa legge è stata firmata sulla croce per mezzo del suo sangue. Nessuna legge o comandamento, per buono che sia, ha la forza di liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato. Oggi puoi applicare questa legge alla tua vita credendo nel Signore Gesù.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina nel libro di Isaia, capitolo 30, versetto 15. Così aveva detto il Signore: nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto. A che serve confidare in Dio? Prima parte. Il re Joram regnò al tempo del profeta Eliseo. Abitava a Samaria, città molto corrotta, e si curava ben poco di Dio. Nonostante la sua indifferenza, Dio, per mezzo del profeta Eliseo, lo avvertì più volte delle insidie che gli tendeva il re di Siria e lo liberò dal pericolo di un suo attacco. Ma Joram rimase sordo agli appelli di Dio e continuò a disprezzarlo. Allora Dio permise che Samaria fosse assediata e che ci fosse una terribile carestia. Tanto grave era la fame che qualcuno si diede addirittura a pratiche di cannibalismo, come è scritto in Seconda Re capitolo 6 versetti 28 e 29. Quando Joram lo venne a sapere ne fu inorridito, ma invece di pentirsi e di ricorrere a Dio per essere soccorso, se la prese col profeta Eliseo e, ritenendolo responsabile di tutti i suoi mali, pensò di sbarazzarsene e mandò un servo a decapitarlo. Ma Dio difese il suo profeta e il piano fallì, come scritto in Seconda Re capitolo 6 versetto 33. Joram, invece di pentirsi, accusò Dio e si ribellò con ancora più accanimento. A che serve confidarsi in lui? Pensò e gli voltò le spalle. Questa reazione è purtroppo quella di molti. Sono la disubbidienza dell'uomo e il suo peccato che hanno introdotto la sofferenza e la morte in questo mondo. Non è Dio. Come Joram, l'umanità soffre per colpa dei propri peccati e della propria ribellione. Se Dio ci risparmia, ci chiama e cerca di ricondurci a sé, e lo fa non perché ce lo meritiamo, ma perché ci ama. Come è scritto in Romani, capitolo 2, versetti 3 e 4, pensi tu di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Riflettiamo bene su queste considerazioni e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, buongiorno, è il 2 settembre e dal libro dei Proverbi nel capitolo 16 al verso 18 leggiamo così: la superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. Ci sono tanti atteggiamenti che sono figli diretti dell'orgoglio. Uno di questi è la superbia, che, fra l'altro, è tanto più distruttiva quanto più si maschera. Viene scambiata per carattere deciso, per determinazione e sicurezza di sé, ma in realtà nasconde arroganza, autosufficienza e l'orgoglio di non aver bisogno di nessuno, tanto meno di Dio. Un altro atteggiamento figlio dell'orgoglio è lo spirito altero, un atteggiamento peggiore e più raffinato della superbia. Questo tipo di attitudine mette l'individuo su un piedistallo perché si considera superiore agli altri e assolutamente indipendente da Dio. Ne deriva quindi che chi ha uno spirito altero non tiene conto di nessun consiglio, non accetta rimproveri ed è refrattario a ciò che dice la Bibbia perché confida esclusivamente sulle proprie capacità e risorse. Credo che Lucifero fosse animato da questo atteggiamento quando si è ribellato a Dio. Questo è un tipo di sentimento o comportamento che cova all'interno dell'uomo, lo corrode e lo rovina, come dice il verso che abbiamo letto, fino al momento in cui esplode e poi c'è la caduta. Personalmente non credo ci sia rimedio a questo disastro, perché questi sentimenti sono tenaci, non si lasciano domare, ma la vera sapienza, quella che ci guida per sentieri giusti, quella che ci dà serenità e vittoria, dove sta? Sta nello spirito umile, che si abbassa ad accettare riprensioni, consigli e a rivedere le proprie posizioni, dando per scontato che non sono le nostre risorse né le nostre capacità a farci grandi davanti agli uomini, ma l'obbedienza e la fiducia che diamo solo ed esclusivamente a Dio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Prima che sia la tua rovina». Ad Agrigento, nella splendida Valle dei Templi, si ergeva Olimpio, il Tempio di Zeus, lungo ben 112 metri circa, quasi quanto un campo da calcio. Questo gigante architettonico rappresenta il più grande tempio dorico mai costruito nell'Occidente greco. Le sue dimensioni superavano persino molti templi della madrepatria greca. Contrariamente a quanto spesso si pensa, il tempio non rimase incompiuto. Fu effettivamente completato e utilizzato per secoli, ospitando cerimonie e riti religiosi dedicati al padre degli dei. La sua imponente struttura resistette fino al 1401, quando un devastante terremoto ne causò il crollo definitivo. Oggi i massicci blocchi di pietra sparsi nell'area archeologica sono l'ultima testimonianza di questa meraviglia architettonica che per quasi due millenni ha rappresentato l'ambizione e la grandezza della civiltà siciliana. Anche il Titanic fu un'altra imponente costruzione destinata a marcare la storia perché definita inaffondabile, ma fu distrutta insieme alla superbia e alle ambizioni di chi l'aveva progettata. Sarà che Dio vuole dirci qualcosa? Caro amico e cara amica, la superbia precede la rovina e nessuna opera, di qualsivoglia natura e forma, gonfia dell'orgoglio del suo creatore, potrà resistere davanti all'Eterno. Per cui, se nel tuo cuore c'è un seme di superbia, arroganza o d'orgoglio, questo è il momento di chiedere perdono e sradicarlo definitivamente. Non aspettare domani, fallo adesso, prima che sia la tua rovina.
3: E sapete qual è il primo gesto di orgoglio passato alla storia dopo la creazione? È proprio quello di cui ha parlato Laila. È stato quello di Lucifero, il più splendente degli angeli, che voleva innalzare il suo trono al di sopra di Dio, rifiutando la sua condizione di creatura. E come scritto nel libro di Isaia nel capitolo 14, è stato scaraventato a terra, perdendo appunto la sua posizione celeste, e non solo, al tempo stabilito sarà precipitato nello Sheol senza un ritorno. Abbiamo tanti esempi nella Bibbia: il faraone nel libro dell'Esodo, il re Acab nel libro dei Re, Aman nel libro di Ester. Tutti personaggi pieni di superbia e finiti tragicamente, perché l'orgoglio, diciamo la verità, acceca e diventa un padrone molto esigente, che non accetta altri sovrani, meno che meno Dio. Chi coltiva l'orgoglio nel suo cuore, purtroppo ne rimarrà vittima. Come in ogni ambito, ognuno di noi può scegliere a quali sentimenti dare spazio dentro di sé, e anche se non possiamo fermare le emozioni che arrivano all'improvviso, possiamo però decidere quali nutrire e quali rifiutare. Ci salutiamo oggi con un verso che abbiamo letto qualche giorno fa e contenuto nella prima epistola di Pietro al capitolo 5, che ci dice: rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Sarebbe utile fare una bella revisione del nostro cuore e buttare fuori ogni forma di orgoglio. Un abbraccio grande e un caro saluto a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 52 minuti.
1: Salve, ben ritrovato nel nostro innamorarci delle sacre scritture. Anche oggi questo nostro appuntamento prevede uno sguardo su questo libro straordinario, su una parte ovviamente di esso e sul suo significato, ed in particolare anche oggi una parabola scelta tra le tante, ma forse una di quelle non così conosciuta e non molto comune. È infatti la parabola che viene definita la parabola della vedova e del giudice iniquo, comunque del giudice cattivo, insomma malvagio, ed è una parabola raccontata appunto da Gesù. Pensavo che poteva essere bello condividerla con te oggi e lasciarti con questo pensiero, insomma, per la giornata. È appunto una parabola che possiamo trovare nel Vangelo di Luca, ma non solo, anche in Marco, e racconta proprio questo. È bello perché inizia in effetti già dando un po' la spiegazione del motivo e del significato che questa parabola voleva avere. Dice: Gesù propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. In una certa città vi era un giudice che non temeva Dio, non aveva rispetto per nessuno. E in quella stessa città vi era una vedova, la quale andava da lui e diceva: «Ti prego, rendimi giustizia sul mio avversario». Questo giudice per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: «Guarda, anche se io non temo Dio e non ho rispetto per nessuno, ma poiché questa vedova continua a importunarmi, io le renderò giustizia, perché venendo a insistere non finisca per rompermi la testa». E il Signore disse: «Ascoltate quello che dice questo giudice ingiusto. Beh, Dio non renderà giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? Tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza, ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?» Questa domanda è quella che poi, no, richiama un po' la nostra attenzione. Qui abbiamo questi due personaggi, il giudice che dovrebbe simboleggiare la giustizia e la lotta, no, per quello che è giusto, e una vedova che invece rappresenta, soprattutto nella cultura del tempo in cui Gesù racconta questa parabola, una delle figure più vulnerabili, no, più soggette a soprusi che poteva esistere, l'orfano e la vedova, proprio perché non avendo più mezzi di sostentamento, ovviamente non era come oggi dove c'è magari una serie comunque di provvedimenti, no, che protegge queste figure, beh, al tempo non c'erano, e quindi l'orfano e la vedova si trovavano spesso proprio alla mercé di persone che approfittavano della loro situazione per un guadagno personale. Bene, si vede che questa vedova è stata appunto vittima, no, di uno di questi soprusi, e sta cercando giustizia, e lo cerca nell'uomo che dovrebbe rappresentarla, cioè il giudice. Ma qui trova solo un uomo che, come si dice, non teme Dio, quindi proprio non ha un senso della giustizia, soprattutto dice anche non aveva rispetto per nessuno. Queste sono due caratteristiche che veramente non si addicono ad un giudice per niente. Eppure quanto è attuale questa immagine, no, della giustizia, che, o meglio, dell'amministratore della giustizia che non amministra la giustizia, di colui che dovrebbe amministrare appunto e portare quello che ha anche un senso di punizione, insomma, laddove c'è un reato, e premio laddove, insomma, c'è una cosa fatta bene, e invece è una figura che dice non ha rispetto né per gli uomini e non ha neanche timore di Dio, dei valori, quindi della vita e della moralità. E quindi questa immagine di Gesù non è così lontana dalla realtà proprio dell'essere umano, dei sistemi umani che esistono e che spesso si ritrovano ad essere appunto corrotti nell'amministrazione della giustizia, o molto molto fallaci. Si sente parlare così spesso, e in particolare anche qui da noi appunto in Italia, dell'incapacità del sistema giudiziario di fare giustizia, laddove questo invece viene richiesto ed è necessario. Molte persone soffrono perché sentono che giustizia non è stata fatta nei loro confronti, non si è difeso un loro diritto, non si è punito chi lo ha usurpato e chi ha commesso appunto un reato. Bene, questa è la situazione nella quale si trova questa vedova, quindi forse qualcuno di noi si può facilmente identificare, no? In questo senso di essere non difesi proprio da coloro che dovrebbero essere preposti a questo, cioè a difenderci. E a volte questo è un sentimento che si sviluppa anche nei confronti di Dio. Si pensa o si legge a volte in quello che succede nella nostra vita intorno a noi il fatto che sembra che Dio non appunto faccia giustizia. Bene, qui in qualche modo è come se Gesù ci insegnasse che la fede è alla base anche di tutto questo, che in realtà lui chiede all'essere umano invece di credere in Dio, non ovviamente nell'uomo e nella giustizia umana, ma almeno in Dio e nel fatto che invece c'è un senso di giustizia che va al di là di quello che vediamo. E questa fede dovrebbe portarci, dice lui, a chiedere insistentemente a Dio di aggiustare, tra virgolette, le cose, di far sì che giustizia venga resa. Ed è bello perché alla fine dice: io vi dico che Dio renderà giustizia con prontezza a quelli che proprio gridano a lui, perché dice questa vedova è stata così insistente che alla fine persino un giudice che non aveva rispetto né per gli uomini né per la legge, insomma, ha fatto quello che doveva fare. Allora Gesù insegna, ma se Dio stesso non ha già un atteggiamento predisposto invece ad ascoltare il nostro grido, tutto quello che serve in realtà è che appunto non ci si stanchi. È bello perché all'inizio lui ha detto questa parabola perché impariamo a non stancarci di pregare. La preghiera è un concetto così vasto, così grande, ma fondamentalmente è una ricerca, no, di un contatto con Dio. Ebbene, a volte questa ricerca di contatto con Dio si interrompe proprio perché non si riesce a cogliere l'azione di Dio nei confronti appunto della mancata giustizia che vediamo sulla terra. E invece è come se Gesù ci chiedesse proprio di fare il contrario, di avere fede nel senso proprio fiducia nel fatto che invece noi possiamo, con questa ricerca costante comunque di Dio, far sì che sia vedere le cose in modo diverso, ma anche vedere appunto proprio l'azione di un Dio pronto. Ed è straordinario, io penso sempre questo collegamento, questa relazione che esce fuori spesso in questo libro, che è la parola di Dio, tra proprio noi esseri umani, il modo in cui noi ci poniamo verso Dio e verso le cose e quello che succede, come se veramente Dio scegliesse poi di agire e di muoversi non da solo, non in modo arbitrario, ma proprio insieme alla sua creatura. Ci ha creati per questo, per una relazione, per una collaborazione, no? E quindi ricerca anche in un rapporto appunto di contatto con lui e di fiducia nel fatto che lui renderà giustizia, ecco, cerca anche in questo quasi di creare un sistema, no? Un sistema nel quale noi e lui insieme in realtà realizziamo poi tutto questo. Io credo questo sia straordinario e che attraverso di questo anche proprio la Bibbia faccia trapelare un concetto della relazione di con Dio veramente molto avvincente, molto forte e soprattutto che richiede però un grande impegno anche proprio, ma non un impegno arido, un impegno proprio di cuore nel credere e nell'adoperarci, ecco, per usare un termine che poi ha usato anche Gesù, alla giustizia, perché la giustizia è qualcosa che comunque verrà fatta. Io ti saluto, il nostro tempo è finito, ti ringrazio per averlo trascorso, per aver trascorso questi 10 minuti in mia compagnia e noi ci risentiremo presto. Ciao!

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo, su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: Radio Logos, Foggia.
1: A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, trasmette non per ricevere, ma per dare qualcosa. In questo consiste la sua diversità. Che cosa vogliamo darti? Vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio,

finché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti, non te ne pentirai.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: che con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.
1: A Radio Logos sono le ore 19 e 47 minuti.
0: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

preoccuparsi. È facile a dirlo, difficile poi a metterlo in pratica, ma non impossibile, quindi anche questo è un esercizio. Infatti in Matteo capitolo 6 verso 34 noi leggiamo: non siate dunque in ansia per il domani. Perché? Perché il domani si preoccuperà di se stesso, basta a ciascun giorno il suo affanno. E voglio lasciare così questo verso in sovrimpressione, così possiamo buttarci sempre un occhio e sapere come dover direzionare il nostro sguardo e la nostra attenzione, quindi vivere una vita che non si lascia cadere, ma che anzi risulta essere sempre forte, forte per l'intervento, per la fiducia che si ripone ovviamente nel Signore. Una delle cose, ripeto, più facili, come dicevo anche all'inizio, è preoccuparsi. Diciamo che ci viene naturale, non abbiamo bisogno di sforzi. Perché? Perché ci sono tante situazioni che nella nostra vita non sfuggono al nostro controllo, che sono più grandi di noi, e quindi ci preoccupiamo per le nostre relazioni, per i nostri figli, per nostra moglie, oppure per nostro marito, per i nostri genitori, per qualche familiare, qualcuno che può vivere momenti anche difficili a causa della malattia. Possiamo essere preoccupati a motivo della nostra situazione finanziaria, lavorativa, economica. Perché? Perché siamo sotto il sole, a volte anche un lavoro che oggi può essere sicuro, domani potrebbe risultare invece un lavoro precario, con delle difficoltà. Siamo veramente sottoposti a tante pressioni, e tutte queste pressioni ci spingono verso la preoccupazione e per il futuro, per la scelta dei nostri figli, della scuola anziché di qualcos'altro. Quindi veramente molto difficile essere uscire indenni dalla preoccupazione. A volte ci troviamo in queste situazioni, viviamo questo stato d'animo, però credo che dobbiamo prendere forza nelle parole che noi leggiamo in Matteo 6. Dobbiamo imparare a non essere in ansia per il domani, ma vivere ogni giorno sapendo che ogni giorno porta con sé il proprio affanno. Ma in questi affanni noi abbiamo una certezza: la presenza del nostro Padre Celeste, Cristo che vive vicino a noi, che ci circonda letteralmente, lo Spirito che vive in noi. Abbiamo l'aiuto della parola, che è una lampada al nostro piede, abbiamo l'aiuto dei fratelli e delle sorelle della Chiesa nella quale il Signore ci ha posti. E quindi siamo sì spinti a preoccuparci, perché tantissime cose sfuggono al nostro controllo, e anche il tempo, la vita sfugge al nostro controllo. Noi non riusciamo a controllare il domani, non riusciamo a controllare il futuro, non sappiamo quello che succederà domani. Io non so domani cosa succederà, neanche fra un'ora cosa succederà. Oggi ci so che ho avuto un vissuto lavorativo, mi sono spostato, ho fatto tanti chilometri, ho avuto degli incontri con i clienti e poi sono arrivato qui a casa e mi sono potuto posizionare vicino al computer per poter condividere questo tempo con voi. So che adesso io sono guidato dallo Spirito a vivere questo momento di comunione con voi, a leggere la parola, a commentare insieme a voi, ma non so domani cosa succederà, o più tardi cosa succederà. E se penso al futuro, se penso a quello che verrà dopo, è normale andare anche in ansia. Perché? Perché non riesco a controllarlo, il futuro. E quindi subentra un attimino la preoccupazione. Ma noi dobbiamo imparare a vivere il momento che stiamo adesso realizzando insieme, in questo caso, e a godere di quello che il Signore ci sta dando, a sapere che Egli è con noi, che in questo momento ci sta dando le sue benedizioni, le sue rassicurazioni, ci sta mostrando la sua forza per dire: confidate in me, fidatevi di me. E quindi in questo modo non essere proiettati con la nostra mente su ciò che sfugge al nostro controllo, il domani. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Domani arriverà,
se il Signore ci dovesse lasciare in vita, domani arriverà, ecco, e domani lo affronteremo con la guida dello Spirito Santo, con la forza che il Signore ci darà, sapendo che Egli si prenderà cura di noi, non ci lascerà da soli. Ma oggi, in questo momento, dobbiamo preoccuparci di quello che stiamo facendo e dobbiamo farlo bene, dobbiamo farlo in modo da poter onorare, poter benedire, glorificare il nostro Dio, il Dio che si prende cura degli uccelli, come leggiamo in Matteo, sempre ma capitolo 6, si prende cura degli uccelli, dei fiori, del resto della creazione. E quindi se si prende cura di ciò che è stato creato da lui, ma che è inferiore a noi, ecco, come non potrà prendersi cura di noi? Quindi noi contiamo di più degli uccelli, dei fiori, del creato, e tanto di rispetto per loro, ma noi contiamo di più per Dio, e quindi Egli si prende cura di noi. E quindi non dobbiamo preoccuparci del futuro, non dobbiamo vivere con l'ansia, e con la preoccupazione di ciò che avverrà. E certo, la paura dell'ignoto a volte può anche paralizzarci nel presente, però dobbiamo confidare nel Signore, dobbiamo imparare non a vivere in ansia, ponendoci sempre le stesse domande: se dovesse succedere, se dovesse capitare, se dovessimo e se dovesse realizzarsi sta cosa, e se dovessi perdere il lavoro, e se dovesse arrivare la malattia, e se, e se, e se. Tutti questi dubbi ci portano, ripeto, anche ad una forma di paralisi del presente. Ma come figli di Dio impariamo a confidare in Lui. E se facciamo fatica a non preoccuparci del futuro, ecco, credo che sia giusto pregare di dire: Signore, donami la tua pace, aiutami a confidare in te, aiutami a guardare a te. Aiutami a ricordare le tue promesse. In questi giorni, anche nel periodo delle vacanze, mi sono molto concentrato sul libro di Daniele, questo uomo tanto amato, sulle profezie, sulle 70 settimane, sugli ultimi tempi. E anche lì c'è un programma meraviglioso che il Signore ha preparato per Israele, ma ha preparato per noi che siamo la sua Chiesa, e quindi un giorno saremo rapiti e andremo alla presenza del Signore per ricevere un corpo perfetto, meraviglioso. Pensiamo alle sue promesse, pensiamo alla sua forza, pensiamo all'Iddio che si prende cura di noi, e anche la nostra vita sarà vissuta con meno ansia e con meno preoccupazione, con più fiducia in Lui. Che il Signore ci benedica. Adesso vogliamo ascoltare due canti.

Bene, vogliamo ringraziare il Signore anche per i canti e voglio ringraziare, permettetemi di ringraziare anche i fratelli e sorelle che si alternano anche nella preparazione dei canti per chi si impegna nella musica, nel canto, ed è meraviglioso poter ascoltare le lodi al nostro Padre Celeste ed è bello anche partecipare perché è vero, ascoltiamo solamente, ma sono canti che ormai abbiamo memorizzato, ormai le parole sono nella nostra mente, quindi le ricordiamo, parole meravigliose che ci spingono a scegliere ogni giorno di seguire Dio, di seguire il nostro Signore e Salvatore. Ecco, non ci stancheremo mai di ricordare che il cristianesimo non è l'adesione ad una religione, ma è la scelta di una relazione che cambia la vita, che cambia anche e soprattutto il nostro destino eterno, la relazione con una persona, Cristo Gesù, che è non solo il nostro Salvatore perché è morto per noi su quel legno della croce, ma anche il Signore, il nostro amico, il nostro buon pastore. Quindi ce ne sono di titoli che riguardano Cristo Gesù. Bene, prima di iniziare il messaggio, e così mi farò aiutare anche dalle slide. Voglio ricordarvi che se avete il desiderio di poter di voler ricevere un Nuovo Testamento piuttosto che un calendario, la Bibbia, potete scriverci, quindi potete contattarci al numero 350 15 22 021, 350 15 22 021, anche tramite WhatsApp, oppure mandare una mail al nostro indirizzo che è cristianionline@gmail.com. Ripeto, cristianionline@gmail.com. Quindi queste sono le indicazioni. E adesso vogliamo passare così al messaggio che il Signore ha a questo studio, questa meditazione più che altro, perché cercherò di essere anche abbastanza veloce, che il Signore ha messo nel cuore di poter condividere con voi, ed è uno degli ultimi così studi che ho fatto in diverse riprese con la mia comunità, anche in merito al battesimo, perché la santificazione, sapete, è uno di quegli aspetti della nostra vita che abbraccia ogni istante della nostra vita con il Signore, della vita cristiana. E quindi andiamo adesso ad aiutarci con le slide e quindi poter in questo modo iniziare e sviluppare il nostro tema. Quindi, come dicevo, questa sera con voi voglio analizzare tutto il processo, tutto il percorso della santificazione nella nostra vita. E quella dottrina, quella verità che ci accompagna per tutta la vita terrena e anche oltre, ma anche oltre. La santificazione è uno dei temi fondamentali della vita cristiana, così come ho voluto anche scrivere nella prima slide, e rappresenta un processo mediante il quale, il processo mediante il quale il credente, colui che si è lasciato salvare da Cristo Gesù, dall'opera della croce, colui che è stato purificato dal sangue di Cristo Gesù, viene separato dal peccato e consacrato a Dio per vivere una vita santa e gradita al Signore. Questa è la santificazione, è un percorso, è un processo ed è quel processo che inizia il giorno della conversione, che finirà un giorno alla presenza del Signore, quando avremo un corpo perfetto. Ma tra questi due estremi, cioè il giorno della conversione, quando saremo glorificati e quindi entrando nella presenza del Padre riceveremo anche un corpo perfetto, non soggetto al peccato, alla morte. In questo intervallo c'è una vita che noi viviamo su questa terra, una vita che deve essere vissuta in un modo totalmente separato da ciò che Dio non gradisce, il peccato. E quindi in questa vita noi abbiamo il comandamento da parte del Signore di vivere in modo separato da tutto ciò che lo offende e altresì sviluppare una vita, un percorso di servizio, di testimonianza, un percorso di consacrazione a Lui. La nostra vita
tutto ciò che noi facciamo su questa terra deve essere gradito a Dio, deve essere ogni aspetto della nostra esistenza caratterizzato dalla santità, quindi dalla separazione, ripeto, da tutto ciò che dispiace al Signore. Il processo completo relativo alla santificazione del cristiano può essere riassunto con questi tre pezzettini di un puzzle. Allora, c'è una santificazione istantanea che è opera di Dio tramite il sacrificio di Cristo. Ecco, quando noi scegliamo di credere in Cristo come personale salvatore, la parola ci dice che Cristo ci santifica, ci purifica, il sangue di Cristo Gesù ci purifica da ogni peccato. Noi siamo letteralmente strappati dal regno delle tenebre per passare nel regno meraviglioso del Padre Celeste, che non è un regno di tenebre, ma anzi un regno caratterizzato dalla meravigliosa luce, perché c'è la presenza della verità, c'è la presenza di Dio. Poi c'è una santificazione che noi definiamo progressiva, cioè che progredisce man mano che la nostra vita su questa terra va avanti. Quindi c'è una santificazione che dipende dall'opera dello Spirito Santo in noi, ma anche dalla nostra cooperazione con lo Spirito Santo, perché ci sono delle scelte che vanno fatte e altre cose che vanno invece totalmente eliminate dalla nostra vita. E poi l'ultimo pezzettino del puzzle è quello della santificazione perfetta. Un giorno, alla presenza del Signore, anche qui è opera di Dio, noi riceveremo un corpo perfetto, di santo, non più contaminato dal peccato, e quindi questo corpo, unitamente all'anima e allo spirito, ci permetterà di vivere alla presenza del Signore, di non essere consumati dalla sua santità. Quindi questo è un attimino un po' il puzzle generale che raffigura tutto il processo della santificazione che il cristiano vive, ripeto, dal giorno in cui sceglie di seguire Cristo fino a quando sarà introdotto alla presenza di Dio Padre, da Cristo Gesù, e riceverà un corpo perfetto. Vi ricordate quello che dice l'Apostolo Paolo, scrivendo a quelli di Tessalonica? Dice: io non voglio che siate nell'ignoranza, ma quelli che si sono addormentati, quando Cristo ritornerà e si fermerà a mezz'aria, ecco, prima risusciteranno quelli che si sono addormentati e avranno così un corpo perfetto. Chi sarà in vita, invece, avrà una trasformazione del corpo, quindi questo corpo mortale sarà trasformato e quindi avremo un corpo perfetto. Io non saprei dirvi come sarà questo corpo. La scrittura dice che sarà un corpo senza peccato, un corpo perfetto, un corpo santo, quindi separato da ogni forma di contaminazione, un corpo che potrà stare alla presenza di Dio. Ma prima di scendere nei particolari di questi tre momenti che caratterizzano tutto il processo della santificazione, è bene ricordare che in Eden è successo quello che non doveva succedere, cioè il peccato è entrato nella nostra vita ed è entrato nel mondo. In Eden noi sappiamo cosa c'era. Inverto le immagini così possiamo, potete vedere una mia immagine un attimino più forte, ma intanto resta anche ferma sul monitor. Resta fermo il primo pezzettino del puzzle. Allora, nel racconto della Genesi, Adamo ed Eva furono creati in comunione con Dio, e quindi non c'era il peccato. Quindi vivevano in perfetta comunione con Dio, avevano un corpo perfetto, quindi nell'anima e nello spirito erano totalmente uniti al Signore. Dio passeggiava insieme a loro, conversava con loro, c'era una relazione perfetta. Perché? Perché c'era un'assenza totale del peccato. Ma sappiamo che c'era un comando che Dio aveva dato. In Genesi 2,17 leggiamo che nel giorno che tu mangerai il frutto dell'albero, certamente morirai. Quindi c'era un albero con un frutto che era proibito, e l'uomo, Adamo ed Eva, in questo caso, i nostri progenitori, dovevano star lontani da ciò che avrebbe dovuto
distrutto la loro comunione con Dio. Però sappiamo quello che è successo, hanno scelto di peccare e quindi il peccato cosa ha prodotto? La separazione spirituale da Dio, la corruzione morale ha prodotto la morte e anche l'inclinazione al male. Romani 5:12 ci ricorda che per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo. Ecco, nell'Eden succede quello che non sarebbe dovuto succedere. La creatura di Dio, le creature di Dio scelgono di allontanarsi dal creatore, di rifiutare i comandamenti del creatore. In un certo senso è come se avessero venduto quel rapporto meraviglioso che avevano con Dio, l'hanno barattato facendosi ingannare da Satana che gli aveva promesso di diventare come Dio. Ecco, da quel momento in poi nasce il bisogno della santificazione, perché in Eden l'uomo e la donna erano totalmente separati dal peccato che non c'era. Ma nel momento in cui disubbidiscono, il peccato condiziona la loro vita, li separa da Dio. Dio è costretto a mandarli fuori dall'Eden e l'uomo, Adamo ed Eva, si ritrovano spiritualmente separati da Dio, corrotti, inclini al male e soprattutto avevano una vita che era destinata a finire, anche ovviamente con il corpo. Non solo la morte spirituale, cioè la separazione dalla comunione con Dio, ma anche la morte fisica. E allora nasce il bisogno della santificazione, proprio perché in Eden l'uomo ha scelto di lasciarsi cadere nel peccato, lasciarsi dominare dal peccato. In quel momento nasce questa necessità di essere strappati dal potere del male, dal potere del peccato, dal regno della morte, ed essere di nuovo introdotti nel regno di Dio. Quindi la santificazione è vista come l'opera nella quale Dio va a recuperare ciò che ha perso a causa del peccato, e quindi va a strappare dalla morte chi si è lasciato corrompere dal peccato. E questa separazione dal peccato è necessaria per poter essere figli di Dio. La santificazione istantanea è la separazione dal regno delle tenebre, del male e del peccato. E tutto ciò è solo opera di Dio, opera di Dio tramite il sacrificio di Cristo Gesù. E sappiamo quello che dice la scrittura. Sappiamo come a causa di un uomo, il primo uomo, Adamo, è entrata la morte, ma con Cristo Gesù invece è arrivata la salvezza. La salvezza per ogni uomo che sceglie di essere così strappato dal regno delle tenebre. Infatti in 1 Corinzi 15:22 leggiamo che come in Adamo tutti muoiono, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Gesù Cristo viene chiamato non a caso da Paolo l'ultimo Adamo. Quindi attraverso Cristo il peccato viene perdonato, il credente viene giustificato, inizia il processo della santificazione. La croce è il momento in cui l'uomo sceglie di lasciarsi dall'opera di Cristo, tirar fuori dal regno delle tenebre, dal regno del male, dal regno del peccato, dal regno della morte, dal regno di Satana, regno nel quale aveva scelto, purtroppo a causa del peccato, di entrare. Quindi ci siamo entrati noi nel regno della morte. Non è stato Dio a volere questo, anzi, il volere di Dio era tutt'altro. Quindi, siamo chiamati a separarci dalla morte, dal peccato, dal regno di Satana, e abbiamo un'unica possibilità per farlo: la croce di Cristo Gesù. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Cristo Gesù, fatta una volta per sempre.
questo lo leggiamo in Ebrei 10, 10, una volta per sempre. Cristo su quel legno della morte, su quel legno della croce è morto al nostro posto, si è caricato dei nostri peccati, ha pagato al posto nostro. La condanna spettava a me, a noi, ma egli ha pagato per noi. E quindi solo attraverso Cristo, mediante l'offerta di Cristo su quel legno della croce, fatta una volta per sempre, noi abbiamo la possibilità di essere santificati, quindi di essere strappati dal potere della morte, del male, e quindi essere così introdotti nel regno della meravigliosa luce di Cristo Gesù. Ed è assolutamente importante che tutti possano gustare la salvezza. È un passo necessario per la vita di ogni essere umano, perché siamo tutti peccatori. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, dice che tutti gli uomini sono peccatori, in quanto tali privi della gloria di Dio, e c'è un'unica possibilità di salvezza, ed è Cristo Gesù. C'è un'unica via, Gesù è la via per ottenere pace con Dio. Nessuno andrà al Padre, nessuno sarà strappato dal regno del peccato ed introdotto nel regno di Dio, dove c'è la verità, dove c'è la luce, se non per mezzo di Cristo, mediante l'offerta del corpo di Cristo Gesù. È quell'offerta sulla croce che dà a noi la possibilità di essere santificati in un modo istantaneo, per volontà di Dio, per grazia di Dio, mediante la fede in Cristo. Noi diventiamo santi perché? Perché scegliamo di essere figli di Dio, di diventare figli di Dio in virtù dell'opera che Cristo ha compiuto su quel legno della croce. La santificazione non è opera dell'uomo, è opera di Cristo. La santificazione istantanea non è un processo, ma è un momento preciso della vita, quando si accetta Cristo come personale salvatore, quando si crede che Egli è l'unico salvatore della nostra vita. Ma da quel momento si passa al secondo pezzettino, al secondo step. Noi siamo santificati mediante l'offerta di Cristo Gesù, fatta una volta per sempre, ma anche la nostra conversione avviene una volta nella nostra vita. Una volta noi scegliamo di credere in Cristo come nostro personale salvatore, lo confessiamo, crediamo con il cuore e confessiamo con la bocca Cristo come nostro personale salvatore. In quel momento siamo santificati, cioè separati dal peccato, strappati fuori dal regno di Satana e trasportati nel regno meraviglioso di Dio. E quindi c'è una santificazione istantanea. Noi veniamo strappati, separati dal male, perché ho dimenticato di dire che il termine santificare, santificazione, vuol dire rendere santo, purificare, appartare per Dio, consacrare qualcosa a Lui, ed è questo quello che avveniva anche nell'Antico Testamento. Noi sappiamo che c'erano i sacerdoti, il tabernacolo, anche il sabato, tutto era santificato. Di dire che il termine santificare, santificazione, vuol dire rendere santo, purificare, appartare per Dio, consacrare qualcosa a Lui, ed è questo quello che avveniva anche nell'Antico Testamento. Noi sappiamo che c'erano

a lui e anche il popolo di Israele, ecco, doveva essere, ma era stato chiamato a vivere in un modo santo, un popolo chiamato ad identificarsi con la santità di Dio. Infatti in Levitico 11, verso 44, ma anche 45, noi in questi versi leggiamo che il Signore dice: Io sono il Signore, il vostro Dio, lo dice al popolo di Israele, santificatevi dunque, siate santi. Perché? Perché io sono santo. Quindi santità è sinonimo di purezza, di separazione dal male e dal peccato. Quindi noi veniamo separati dal peccato, dal regno delle tenebre, dalla morte, mediante il sacrificio di Cristo. E questo è qualcosa che avviene in modo istantaneo, il giorno in cui ci convertiamo. La salvezza non è per opere, ma è mediante l'opera che Cristo ha compiuto col legno della croce. Ecco perché anche la nostra purificazione, la nostra salvezza, la nostra giustificazione, la nostra santificazione avviene in un modo immediato, perché non è opera nostra, è Cristo che ha fatto tutto. Noi abbiamo solo scelto di identificarci nella sua morte, nella sua sepoltura e nella sua risurrezione. Noi abbiamo scelto di essere crocifissi con Cristo. Ma da quel momento in poi si apre un altro capitolo della nostra vita, dove noi dobbiamo ogni giorno scegliere di non ubbidire più alla nostra vecchia natura, che è stata crocifissa con Cristo, ma di seguire la voce dello Spirito Santo e quindi avere una vita che sia in linea con i desideri dello Spirito Santo e non con i desideri della nostra carne, perché non siamo più noi che viviamo, ma Cristo che vive in noi. Non siamo più animati e guidati dalla nostra volontà, dai nostri desideri peccaminosi e carnali, ma siamo guidati dallo Spirito Santo. Seguiamo ciò che la parola ci dice, camminiamo seguendo le orme del Maestro. Perché? Perché vogliamo in ogni modo essere separati da tutto ciò che offende Dio. Siamo santi perché abbiamo creduto in Cristo Gesù, santificati nell'opera, attraverso l'opera della croce. Ma oggi ci sforziamo di vivere in santità, cioè in modo puro, separato da ogni tipo di peccato e soprattutto in un modo consacrato a Dio. Siamo suoi servi, siamo suoi amministratori, siamo suoi ambasciatori, siamo suoi testimoni, ma tutto questo possiamo esserlo in modo pieno se noi viviamo guidati dallo Spirito Santo, se in noi il dominio, il controllo di ogni aspetto della nostra vita, esistenza, a partire dai nostri pensieri, se ogni cosa è dominata dallo Spirito. E in questo noi dobbiamo imparare a fare ciò che la Scrittura ci dice in Tessalonicesi. Noi dobbiamo imparare a fare ciò che è necessario, cioè, ma questo lo vediamo anche in Romani, in Colossesi soprattutto come testo, in Colossesi capitolo 3, dobbiamo svestire ogni giorno il vecchio uomo e rivestire l'uomo nuovo. Ecco, questo è il processo di santificazione che avviene in un modo progressivo. C'è una crescita costante ogni giorno, dal momento in cui ci siamo convertiti. È vero che siamo stati santificati e purificati dal sangue di Cristo Gesù, ma da quel momento in poi noi dobbiamo seguire quello che dice l'Apostolo Paolo. Colossesi 3, da 5 a 15, dice: Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malvagità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati del vecchio uomo con le sue opere, vi siete rivestiti del nuovo che vi si va rinnovando in conoscenza, immagine di colui che l'ha creato. Rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Sto leggendo Colossesi capitolo 3. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se
Se uno ha di che dolersi di un altro,

Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi, al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. Quindi la santificazione è un'opera divina che coinvolge anche la responsabilità del credente. È vero che Dio dona la salvezza, è vero che siamo salvati per grazia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, ma come figli di Dio, come cristiani, siamo chiamati a vivere in ubbidienza e a crescere continuamente nella santità. Guardate prima Pietro 1,15 cosa dice? Ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Siamo stati chiamati alla salvezza da Dio, che è santo. Ecco, dopo essere stati salvati, impariamo camminare in santità, in un modo che non possiamo offendere Dio. Quindi ogni giorno noi siamo chiamati a vivere una santificazione progressiva, a crescere non solo nella conoscenza, ma anche nell'ubbidienza, perché non basta conoscere, non basta sapere anche tutti i versi a memoria, non basta, ma bisogna poi dare modo allo Spirito Santo di poter realizzare, costruire, trasformare la nostra vita, la nostra condotta in modo tale che sia santa, separata da ogni forma di contaminazione, che possa risultare per la gloria di Dio. Quindi ci sono due imperativi: fare morire tutto ciò che è vecchio, tutto ciò che riguarda la nostra carne, e rivestirci di tutto ciò che è secondo la parola di Dio. Guardate l'Apostolo Paolo cosa dice: non che io abbia già ottenuto tutto questo, lo leggiamo in Filippesi 3,12, o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Paolo chiarisce che non ha raggiunto la perfetta conformità alla persona di Cristo. Cristo è l'esempio perfetto verso il quale noi tendiamo. Ma dice: io non ho raggiunto questa perfezione, ma mi sforzo ogni giorno di rimanere concentrato sul mio obiettivo. E l'obiettivo qual è? Conformarci a Cristo Gesù. Questo vuol dire progredire nel cammino della santificazione. Ho creduto in Cristo e mediante l'opera della croce sono stato santificato, cioè Cristo mi ha separato dal potere del peccato, mi ha strappato fuori dal regno del male, delle tenebre, di Satana. Da quel momento in poi io devo imparare ad ascoltare solo la voce dello Spirito Santo e a vivere avendo un obiettivo: essere simile a Cristo Gesù, vivere prendendo la forma di Cristo Gesù, tendere verso la statura di Cristo Gesù. E questa è la santificazione progressiva. E poi c'è l'ultima parte, con questo mi avvio alla conclusione, che è la santificazione perfetta. E anche questa non dipende da noi, ma dipende assolutamente da Dio. Perché? La santificazione perfetta verrà dopo il rapimento della Chiesa, perché i credenti, coloro che hanno scelto di credere in Cristo come personale salvatore, che sono stati santificati, purificati dal sangue di Cristo Gesù e che hanno vissuto conformandosi a Cristo Gesù, riceveranno un corpo glorioso e vivranno eternamente con Dio. E quindi il processo della santificazione sarà completo e definitivo alla presenza del Signore. E quindi Paolo, sapendo di essere un pellegrino su questa terra e un cittadino del cielo, cosa faceva? Attendeva con ansia, ecco, l'ansia buona, il giorno in cui avrebbe avuto per sempre un corpo risorto. E anche noi un giorno avremo un corpo perfetto, un corpo risorto, un corpo santo che ci permetterà di stare alla presenza del Signore. Allora abbiamo composto questi tre pezzettini di un unico puzzle, e questo è il processo completo della santificazione. Noi siamo santificati non da una religione, non da un uomo, noi siamo santificati, cioè purificati, separati
dal regno del male, del peccato, dall'opera di Cristo Gesù. E la santificazione istantanea che avviene il giorno della conversione è un'opera di Dio, l'opera di Dio tramite il sacrificio di Cristo Gesù. Ma non finisce lì. Da quel momento inizia la seconda fase della nostra santificazione, e in questa fase c'è lo Spirito Santo che è venuto ad abitare in noi quando ci siamo convertiti, che vuole trasformarci, e noi dobbiamo imparare a cooperare con Lui. Perché noi possiamo anche, e l'Apostolo Paolo è chiaro, rattristare lo Spirito e metterlo lì in un angolo. E questo avviene quando noi facciamo dominare i nostri desideri carnali. Ma noi, sapendo che chi ci ha chiamati fuori e ci ha salvati, chi ci ha chiamati fuori dalle tenebre è santo, ecco, impariamo ogni giorno a vivere in santità, quindi separati da tutto ciò che non onora il Signore, anzi che Dio assolutamente non vuole. E quindi questo processo di santificazione progressiva durerà per tutta la nostra vita. Inizia il giorno in cui ci siamo convertiti e finirà il giorno in cui saremo rapiti da Cristo Gesù dopo aver ricevuto un corpo perfetto, entreremo alla presenza del Padre. E questa è la santificazione perfetta, l'ultima fase, e anche questa è un'opera di Dio. Quindi nel processo della santificazione, che ho voluto separare in tre parti, se la prima e l'ultima parte sono totalmente opera di Dio, la parte centrale che caratterizza la nostra vita su questa terra dipende anche da noi, dalle nostre scelte. E allora impariamo ogni giorno a far morire tutto ciò che è terreno e a rivestirci invece di ciò che onora Dio. Concludo. Paolo imparò, e vogliamo farlo anche noi, imparò il segreto che cambia la vita: confrontarsi con Cristo e non con gli uomini. Conformarsi a Cristo Gesù, e che la nostra vita possa essere vissuta avendo questo obiettivo di piacere a Dio. E per poter piacere a Dio, ecco, noi dobbiamo avere la forma del suo Figlio, Cristo Gesù. Che il Signore possa benedire la sua parola, che il Signore possa far sì che le nostre vite siano vissute in un modo puro, in un modo santo, che la nostra vita non possa essere sprecata, che veramente possiamo non perdere tempo durante il tempo di vita che il Signore ci dà su questa terra. Di sicuro abbiamo degli impegni, abbiamo delle responsabilità, il lavoro, la famiglia, e anche la cura di noi stessi. Ci sono tante relazioni che vanno curate, assolutamente sì, ma ricordiamoci che noi siamo figli di Dio, siamo cristiani, in tutto quello che facciamo dobbiamo onorare Dio, anche quando siamo al lavoro, quando siamo in famiglia, quando siamo anche con gli amici. E dobbiamo imparare in ogni cosa a far dominare lo spirito e non la carne. Ecco, la carne deve essere ogni giorno mortificata. Un giorno, quando ci siamo convertiti, abbiamo detto: Signore, io crocifiggo la mia vecchia natura. Ecco, lasciamola lì. Perché dopo la crocifissione, dopo essere stata messa a morte, è stata messa in una tomba. Non andiamo a togliere, lo dico spesso, il coperchio, della bara dove abbiamo seppellito la nostra vecchia natura. Facciamo morire, anzi, tutti i giorni ciò che è terreno. E quindi che in noi non ci siano pensieri sbagliati, risentimenti, sentimenti, azioni, che scelte che siano caratterizzate dal peccato. Questo perché? Perché siamo santi, perché siamo stati purificati, perché abbiamo un destino eterno meraviglioso. Un giorno saremo alla presenza del Signore con un corpo perfetto. Ecco, attendiamo quel momento imparando a seguire le orme del Maestro, imparando a fidarci di Cristo Gesù, imparando ad essere guidati dallo Spirito Santo, e soprattutto facciamo in modo che il nostro cammino su questa terra possa essere di benedizione, di conforto, di edificazione per i fratelli e le sorelle che ci saranno messi al nostro fianco,
e anche che le nostre vite siano di testimonianza verso quelli di fuori, verso chi ancora non ha scelto Cristo affinché possa farlo al più presto. Abbiamo un compito. E chiudo, ma veramente stavolta, dicendo questo. Sapete qual è oggi il compito e il desiderio di Satana? Farci fermare, non farci progredire in questo cammino di santificazione. Perché? Perché così facendo ci renderà inattivi. Ma noi invece vogliamo continuare a seguire Cristo, perché? Perché vogliamo glorificarlo e perché vogliamo ancora una volta e ancora ogni giorno della nostra vita raccontare a chi sta con noi, condivide con noi il tempo su questa terra, che c'è un unico Salvatore e un unico Salvatore e un'unica via che porta alla salvezza. Ed è Cristo Gesù, e che è fondamentale credere in Lui per essere strappati dalle catene del male, del peccato, ed essere così introdotti nella sua famiglia, nella sua meravigliosa famiglia, nel suo meraviglioso regno, caratterizzato dalla verità, dalla luce, non dalle tenebre, dalla morte e dal peccato. Che il Signore possa benedire la sua parola. Bene. Vi ringrazio per questi momenti che abbiamo potuto condividere insieme e vi ringrazio anche per i tanti, tanti messaggi che avete mandato e continuiamo a pregare l'uno per l'altro. Ecco, un peso, un soggetto di preghiera può essere proprio quello di pregare l'uno per l'altro affinché possiamo camminare in novità di vita e che anche dove il Signore ci ha messi, se ci sono dei fratelli, delle sorelle che hanno fatto delle scelte sbagliate, hanno bisogno del nostro aiuto, del nostro incoraggiamento. Ecco, impariamo ad essere d'aiuto per chi il Signore ha messo al nostro fianco. E come c'è questa immagine che leggiamo nelle lettere dell'Apostolo Paolo, che è un'immagine meravigliosa per me e che come figli di Dio dobbiamo imparare a tenerci per mano e tutti incitarci a così proseguire il nostro cammino verso la meta. E l'obiettivo che abbiamo è essere simili a Cristo Gesù. Che il Signore possa benedire la sua parola. Detto questo, vi do appuntamento a domani sera, sempre sui nostri canali di Cristiani Online, sempre allo stesso orario, alle 19:30. Dio vi benedica, buona serata a tutti.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Siamo a metà settimana, buon mercoledì a tutti con Maria ed Enzo. È Il libro più letto, un libro fantastico, un libro che tratta argomenti molto attuali. E in questo caso c'è una pazzia in atto, la pazzia dello stesso re che si era convertito, aveva cambiato rotta. Vediamo anche come gli uomini hanno alti e bassi nella vita, uomini che sono stati citati nel libro più letto, che sono uomini normalissimi. Ascoltiamo insieme cosa ci dice Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso ciao a tutti voi che siete in ascolto, che avete aspettato fin qui nello studio del libro profetico di Daniele. Siamo arrivati, vi ricordo, al capitolo 4, nel quale Nabucodonosor, il re di Babilonia, fa un sogno che Daniele interpreta e che ora vogliamo rileggere dai versetti 18 sino al 27, vi ricordo, da Daniele, capitolo 4. Questo è il sogno che io, il re Nabucodonosor, ho fatto. Ora tu, Baltazar, dammene l'interpretazione, perché nessuno dei saggi del mio regno è in grado di darmela, ma tu puoi, perché lo spirito degli dei santi è in te. Allora Daniele, detto Baltazar, rimase per un momento sbigottito e i suoi pensieri lo turbavano. Ma il re gli disse: Baltazar, il sogno e l'interpretazione non ti spaventino. Baltazar rispose e disse: mio signore, il sogno si avveri per i tuoi nemici, la sua interpretazione per i tuoi avversari. L'albero che il re ha visto e che era diventato alto e robusto, al punto che la sua altezza giungeva al cielo ed era visibile dalla estremità della terra. L'albero dal fogliame bello, dal frutto abbondante, in grado di nutrire tutti, sotto il quale si riparavano le bestie dei campi, tra cui i rami abitavano gli uccelli del cielo. Sei tu, o re, tu sei diventato grande e potente. La tua grandezza giunge fino al cielo e il tuo dominio si estende fino all'estremità della terra. Poi il re ha visto un santo vegliante che scendeva dal cielo e diceva: abbattete l'albero e distruggetelo, però lasciate in terra il ceppo e le sue radici, legati con catene di ferro e di bronzo, fra l'erba dei campi. Sia bagnato dalla rugiada del cielo e abbia la sua parte con gli animali della campagna, finché siano passati sopra di lui sette tempi. Questa è l'interpretazione, o re. È un decreto dell'Altissimo che sarà eseguito sul re, mio signore. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi. Ti daranno da mangiare l'erba come i buoi. Sarai bagnato dalla rugiada del cielo e sette tempi passeranno su di te, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Quanto poi all'ordine di lasciare il ceppo con le radici dell'albero, ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito, dopo che avrai riconosciuto che il dominio appartiene al cielo. Perciò, o re, accetta il mio consiglio, metti fine ai tuoi peccati praticando la giustizia e alle tue iniquità mostrando compassione verso gli afflitti. Forse la tua prosperità potrà essere prolungata. Per Daniele il sogno è un grande shock e rimane molto turbato. Nabucodonosor è diventato suo amico e Daniele è il suo primo ministro. Il primo sogno che ebbe Nabucodonosor gli rendeva onore, ma questo sogno lo abbassa, lo umilia. È così sgradevole che Daniele stenta a rivelarlo al re, ma resiste a qualunque tentazione ci possa essere stata di nascondere l'intera storia e darà tutta l'interpretazione al sovrano. Personalmente penso che un uomo debba sapere, ad esempio, se è un male incurabile, se si sta avvicinando a fare il passo più grande della sua vita. Tante persone vorrebbero invece che i loro medici li coccolassero un po', rassicurandoli della loro buona salute.

Daniele dirà tutto senza indugio a Nabucodonosor, ma userà tanto tatto nell'avvicinarsi al problema. Per prima cosa dice a Nabucodonosor che sarebbe bene che il sogno si avverasse per i nemici del re. Questo non fa presagire niente di buono, ma ecco la spiegazione. L'albero rappresenta Nabucodonosor, è cresciuto forte, è diventato grande, è un governatore mondiale, ha occupato il mondo civilizzato di allora. Qui si parla di Nabucodonosor in modo personale, del suo dominio. L'albero, il sovrano, deve venire abbattuto, ma non rigettato totalmente. Per 7 anni Nabucodonosor dovrà vivere come e con le bestie dei campi, in uno stato di totale abbruttimento. Daniele fa capire perché questo sogno sia stato dato a Nabucodonosor e perché avrebbe avuto questa esperienza. Egli è diventato orgoglioso e la prova è quella terrificante statua che ha fatto costruire e che ha obbligato tutti ad adorare. Quest'uomo è sicuramente ripieno d'orgoglio ed ora Dio lo umilierà. Sarà scacciato dal suo palazzo, fuori, nella campagna, dove dimorerà con gli animali, ma alla fine Dio libererà Nabucodonosor da questa situazione di pazzia. Come abbiamo detto, la posizione di preminenza aveva portato il governatore a diventare molto orgoglioso, convinto di essere quello che era per merito suo. L'orgoglio è una delle cose che Dio odia ed è qualcosa che caratterizza l'uomo. Il vecchio Cesare Augusto disse di una città che conquistò: «La trovai di mattoni, la lasciai di paglia». L'aveva completamente distrutta. Un altro Cesare fece la dichiarazione: «Trovai Roma di legno e la lasciai di marmo». Vedi, l'orgoglio è il difetto principale della famiglia umana. Ma cos'ha l'uomo di cui essere orgoglioso? Geremia 9, nel versetto 23-24, ci dice: «Così parla il Signore: il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza. Ma chi si gloria di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore». La salvezza di Dio esclude l'orgoglio. È una cosa che non puoi avere quando vieni a Cristo per la salvezza. Paolo disse: «Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso». Come dice 1 Corinzi 2 al versetto 2. Non abbiamo nulla di cui ci possiamo vantare. L'Apostolo scrisse ancora: «Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto?» 1 Corinzi 4, versetto 7. E infine, in 2 Corinzi, al capitolo 10, al versetto 17, leggiamo questo versetto, questo testo: «Ma chi si vanta, si vanti nel Signore». Vedi, Dio odia l'orgoglio. Il nostro Signore Gesù ci diede l'esempio supremo di umiltà. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Così ci dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, versetto 8. Quest'uomo, Nabucodonosor, è turbato nell'intimo del suo cuore, non ha pace, ha portato pace al mondo, non c'è nessuno che sfida la sua autorità in questo momento, ma sta vivendo nel peccato. Daniele dice a Nabucodonosor che deve pentirsi, deve distogliersi dai suoi peccati, ha bisogno di rivolgersi a Dio, di volgersi verso una vita di rettitudine. Daniele gli consiglia di pentirsi allo scopo di scampare al giudizio futuro. C'è ancora speranza per la liberazione e il sovrano potrebbe conoscere la pace e la tranquillità di Dio. Penso che questo fosse l'avvertimento finale di Dio proprio per Nabucodonosor. Molti problemi emotivi hanno radici nella condizione spirituale degli uomini. Ci sarebbe pace per loro se solo venissero a Cristo. Tu ti sei già rivolto a Cristo, confessandogli i tuoi fallimenti? Ti ricordo che il significato di peccato letteralmente significa non centrare il bersaglio. Dio è in questo caso il bersaglio. Essere peccatori significa che non adempiamo il più importante dei comandamenti, cioè di amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la nostra forza. Il tuo essere, tutto ciò che fai, mira a Dio? Visto che nessuno di noi è in grado di assolvere questo, Dio ha fatto morire suo figlio Gesù invece di far morire noi, che per la nostra condizione avremmo meritato la morte. Ti invito a mettere le cose in chiaro con Dio e di ricevere il suo perdono. Accetta ciò che Gesù ha fatto per te, per salvare te dalla giusta condanna della morte, e riceverai così il diritto di essere chiamato figlio di Dio. Come dice in Giovanni 1,
al versetto 12, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto. Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome.

0: Leggiamo l'esperienza fatta da Nabucodonosor nei versetti dal 28 al 33 di Daniele, capitolo 4. Tutto questo avvenne al re Nabucodonosor. 12 mesi dopo, mentre passeggiava sul terrazzo del palazzo reale di Babilonia, il re disse: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà?» Il re aveva ancora la parola sulle labbra quando una voce venne dal cielo e disse: «Sappi, o re Nabucodonosor, che il tuo regno ti è tolto. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi, ti daranno da mangiare erba come ai buoi e passeranno 7 tempi sopra di te, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole». Nello stesso istante quella parola si adempì su Nabucodonosor. Egli fu scacciato di mezzo agli uomini, mangiò l'erba come i buoi, il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, i capelli gli crebbero come le penne delle aquile, le sue unghie diventarono come quelle degli uccelli. Nabucodonosor non diede importanza all'avvertimento di Daniele. Passò un anno di grazia prima che il giudizio lo raggiungesse. Com'è paziente Dio, ma la sua misericordia, la sua lunga sofferenza non vengono compresi dai malvagi. Leggiamo infatti in Ecclesiaste 8 al versetto 11: «Siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male». Il re si trovava sull'orlo di un cambiamento. Guardava intorno il suo grande regno, il regno che Dio gli aveva detto di avergli dato. Lui lo sapeva, ma nonostante ciò adesso dice: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruito?» Nella storia c'è sempre stato un gran numero di uomini, di donne che ovunque hanno cercato di costruire piccoli imperi e che rivolgevano lo sguardo su questi con orgoglio. Questo è vero non solo nel campo della politica, ma in ogni campo, persino in quello religioso. Possiamo cercare di costruire attorno a noi un piccolo impero che ci gratifichi dell'impegno che mettiamo nel servizio del Signore. Invece di un impero dobbiamo costruire le vite della gente, edificare le persone. E penso che il Signore ci farà avere ciò che Lui vuole che abbiamo. Saremo gratificati nel sapere di fare la Sua volontà.
1: Stai ascoltando Il Libro Più Letto.
0: Il giudizio per Nabucodonosor è immediato. Si stava ancora compiacendo di sé quando il regno di cui era orgoglioso gli viene tolto. Deve lasciare il palazzo e andarsene a vivere lontano, da solo. Dio si occupa personalmente di quest'uomo. Non sappiamo se fu questa vita a portarlo alla pazzia o se a causa della sua malattia iniziò a fare questa vita. Sta di fatto che il Signore vegliò su di lui, lo tenne in vita e preservò il regno in attesa della sua guarigione. Da solo Nabucodonosor non sarebbe mai stato in grado di ritornare sul trono. Tuttavia, Dio aveva promesso che l'avrebbe fatto una volta che avesse imparato la lezione. Giuseppe, un padre della chiesa primitiva, attribuisce allo storico di Babilonia, Beroso, una referenza precisa relativa a una strana malattia sofferta da Nabucodonosor prima della sua morte. Di questo leggiamo nei versetti dal 34 al 37 che concludono il capitolo 4 di Daniele. «Alla fine di quei giorni, io, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me. Benedissi l'Altissimo, lodai e glorificai colui che vive in eterno. Il suo dominio è un dominio eterno e il suo regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a lui. Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. E non c'è nessuno che possa fermare la sua mano, dirgli: che fai? In quel tempo la ragione tornò in me, la gloria del mio regno, la mia maestà e il mio splendore mi furono restituiti. I miei consiglieri e i miei grandi mi cercarono. Io fui ristabilito nel mio regno e la mia grandezza fu superiore a quella che avevo prima. Ora io, Nabucodonosor, lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo, perché tutte le sue opere sono vere, le sue vie giuste, ed egli ha il potere di umiliare quelli che procedono con superbia». La capacità di intendere ritorna in lui e può aggiungere queste parole alla testimonianza che diede all'apertura di questo capitolo. Nabucodonosor ora ha imparato che è Dio colui che dirige le cose, che è colui che controlla questo universo. Nabucodonosor accettò questa cosa che gli era capitata come la volontà di Dio per lui, sottomettendo la sua mente orgogliosa alla volontà di Dio. Questo è ciò che anche oggi molte persone avrebbero bisogno di fare. Nabucodonosor rientrò in possesso delle sue facoltà mentali, ritornò a essere di Babilonia, e la sua posizione crebbe di importanza. Il regno non venne messo a repentaglio durante il lungo periodo della sua assenza. Ora che era venuto a conoscenza del Dio vero e vivente, poteva testimoniare di tutto questo. Gli eventi registrati nel capitolo 5 si svolsero un bel po' dopo quelli dei precedenti capitoli. Si parla di un re diverso, Baldassar. Questa è nuovamente soltanto una pagina presa dal registro storico di Babilonia, ma accaddero molte cose dopo gli eventi del capitolo 4. Iniziamo a leggere del banchetto di Baldassar nei primi 4 versetti di Daniele, capitolo 5. Il re Baldassar fece un grande banchetto per 1000 dei suoi grandi e beve vino in loro presenza. Mentre stava assaporando il vino, Baldassar ordinò che portassero i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor, suo padre, aveva preso dal Tempio di Gerusalemme perché il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine se ne servissero per bere. Allora furono portati i vasi d'oro che erano stati presi nel Tempio, nella casa di Dio, che era in Gerusalemme. Il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine li usarono per bere. Bevvero il vino e lodarono gli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. Ora, chi era Baldassar e come arrivò sul trono? Nel capitolo precedente il re era Nabucodonosor. Nella storia Baldassar è stata una figura controversa, così abbiamo bisogno di prenderci un momento di tempo per dargli un'occhiata. A questo punto sarebbe d'aiuto un riassunto degli eventi che accaddero dopo il regno di Nabucodonosor.

0: La storia di Babilonia declinò dopo la morte di Nabucodonosor. Suo figlio Evil-Merodach governò per 2 o 3 anni. Si parla di lui nel secondo libro dei Re, capitolo 25, versetto 26, quando si dice che il 37° anno della deportazione di Joachim, re di Giuda, il 27° giorno del 12° mese, Evil-Merodach, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Joachim, re di Giuda, e lo fece uscire di prigione. Evil-Merodach venne ucciso e gli successe Neriglissar, marito di sua sorella, che regnò per 4 anni. Il suo successore fu il suo giovane figlio, il quale regnò soltanto alcuni mesi prima di essere deposto da un partito religioso. Poi un generale dell'esercito, Nabonide, fu innalzato al trono. Egli governò finché Babilonia non cadde nel 539 a.C. Il nome di Baldassare è stato trovato su antiche tavolette nelle quali viene chiamato il figlio di Nabonide. Nabonide, che fu l'ultimo governatore dell'impero babilonese, passò però molto del suo tempo fuori dal suo regno, in spedizioni straniere. Così Baldassar, suo figlio, rimase in Babilonia come suo reggente. Tutto questo rivela la precisione di ciò che aveva detto il profeta Geremia. «Ora io do tutti questi paesi in mano a Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore. Gli do pure gli animali della campagna perché gli siano sottomessi. Tutte le nazioni saranno sottomesse a lui, a suo figlio e al figlio di suo figlio». Finché giunga il tempo anche per il suo paese, allora molte nazioni e grandi re lo ridurranno in schiavitù. Geremia 27, abbiamo letto i versetti 6 e 7. Qui si parla del regno di un figlio e di un nipote di Nabucodonosor, e poi la sovranità del regno babilonese sarebbe finita, come la testa d'oro della statua nel sogno. Abbiamo un'ulteriore testimonianza di Baldassar da una preghiera di Nabonide rivolta al dio Luna per suo figlio, ed anche Erodoto, lo storico greco, lo menziona e lo conferma. Durante il periodo degli eventi registrati nel capitolo 5, Nabonide si trovava sul campo di battaglia mentre suo figlio Baldassar era rimasto a Babilonia. Noteremo che quando Baldassar offrirà a Daniele una posizione nel regno, dirà che sarebbe stato il terzo governatore del regno, perché non secondo a Baldassar. Evidentemente perché Baldassar stesso era il numero 2, essendo suo padre il re. Per oggi ci fermiamo qui. Domani, se ci seguirete, avremo l'occasione di andare avanti, quindi di vedere come si sviluppa questo banchetto. Quindi appuntamento a domani, al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio. O solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 3 minuti.
4: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci state ascoltando, vogliamo invitarvi a proseguire insieme a noi la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 14 pregherei Patrizia di leggere i versetti da 22 a 24. Prego.

0: Giuda, non l'Iscariota, gli domandò: «Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo?» Gesù gli rispose: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato».
1: Fra gli apostoli, oltre a Giuda Iscariota che tradì il Signore, vi era un altro Giuda, che veniva chiamato anche Lebbeo o Taddeo. Nell'interessante conversazione di quella lontana sera, oltre a Tommaso e a Filippo, anche questo Giuda intervenne per porre una domanda a Gesù, a cui il Signore rispose, come suo solito, con dolcezza e chiarezza. Ciascuno di questi uomini, intervenendo nella conversazione generale con le loro domande, permise agli altri di conoscere il proprio pensiero, i propri dubbi e i propri interrogativi. In un certo senso, questi si scoprirono e si esposero al giudizio degli altri, esprimendo con le proprie parole quanto era nascosto nell'intimo del loro cuore. E fare una cosa simile non sempre è facile, non sempre ci si trova a proprio agio e si è disponibili ad esporsi, ma evidentemente qualcosa di importante, qualcosa di pressante costringeva quegli uomini a parlare, a chiedere. Era certamente interesse su quanto Gesù diceva, interesse per delle verità ancora nascoste alle loro menti, interesse verso una realtà che sentivano incombente, che li coinvolgeva senza essere ancora pienamente compresa. Questo interessamento, questa importanza data alla parola di Gesù, questa attrattiva verso la verità rivelata è certamente lodevole e costituisce un esempio da imitare. Quegli uomini semplici che avevano scelto di stare con Gesù perché attratti da lui, facevano fatica a seguire l'insegnamento del divino maestro. Sentivano tutto il peso ed il limite della cultura rabbinica assorbita nel corso della loro vita. Avvertivano di essere di fronte a qualcosa di assolutamente nuovo e di infinitamente grande. Erano coscienti della loro inadeguatezza e impreparazione, ma volevano sapere. Volevano conoscere quanto il Signore proponeva loro. Non si trattava di soddisfare superficialmente una curiosità, né di allargare le proprie conoscenze, possedendo qualche nozione in più. Si trattava di arricchire la propria vita spirituale. Si trattava di nutrire il proprio cuore, di ricevere quella luce che stimola la mente e rende sicuro l'animo. Quegli uomini manifestarono che nella parola del Signore, nella verità divina, nella dottrina cristiana, avevano trovato il loro tesoro. avevano reperito il loro bene, la loro ricchezza, la loro gioia. E lì, lì dove era il loro tesoro, era anche il loro cuore. Noi possiamo valutare dov'è realmente il nostro cuore e riflettere sul valore del nostro tesoro. Se è terreno, umano, transitorio, precario, oppure se riconosciamo che il nostro tesoro è celeste, è divino, è eterno, è sicuro.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao. Negli ultimi tempi, prendendo spunto da un articolo apparso sul settimanale Anna, a firma di Paolo Crepè, psicologo e psicoterapeuta, abbiamo ragionato sul fatto che, soprattutto qui in Occidente, più le donne si emancipano, più aumentano le violenze in famiglia. Ma ora siamo in linea con il sociologo dottor Gianfranco Giuni, al quale vorrei chiedere, sicuramente molti problemi dipendono dalla comunicazione all'interno della coppia. Quanto è importante, appunto, questo aspetto della comunicazione nel sistema coppia, nel sistema famiglia?
5: I sistemi sociali sono degli insiemi di persone, sostanzialmente, e le persone comunicano, nel senso che il tipo di rapporto che c'è fra due persone è un rapporto di comunicazione. Ora, si può comunicare in tanti modi, si comunica verbalmente con le parole, si comunica col nostro atteggiamento, si comunica con il nostro sguardo e quant'altro, però è sempre una questione di comunicazione, di un messaggio che viene trasmesso da una persona all'altra e che la persona poi riceve e cerca di interpretare. Quindi il sistema famiglia è basato proprio su questa comunicazione, e tanti infatti problemi che possono verificarsi all'interno delle relazioni familiari sono problemi di comunicazione. Non sempre, ma molto spesso il problema è essenzialmente quello.
4: Qual è la tua opinione al riguardo? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Cari amici, abbiamo ancora una volta con noi Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, un mensile per scegliere il benessere che si occupa di tanti argomenti come stili di vita, alimentazione naturale, medicina, famiglia, psicologia e tanto altro. Bene, Ennio Battista, intanto grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia.
3: E grazie a voi.
2: Allora, la volta scorsa abbiamo parlato di un argomento molto legato al calendario, no? Infatti abbiamo parlato del Natale, tristi a Natale, perché succede e come evitarlo. Ma naturalmente nel numero di Vita e Salute sono presenti diversi argomenti, sono argomenti sempre di grande attualità. Il primo dei quali io vedo forse un'altra volta legato al Natale, dolci senza colpa. Per non pentirsi di aver ceduto alle tentazioni di desserti irresistibili, ecco le nostre proposte, salvando la gola e la linea. Allora, visto che si prevede, come al solito, no, grandi mangiate natalizie, è davvero possibile fare tutto questo senza pagare un prezzo?
3: Ma noi partiamo da alcune considerazioni di fondo. Prima di tutto, perché siamo così attratti dai dolci? Questo, la risposta a questa domanda la troviamo proprio nella nostra fisiologia, studiando bene come è strutturata la lingua, che proprio nella zona più concentrata sulla punta e sui margini ci sono le papille gustative destinate proprio all'apprezzamento del sapore dolce. Quindi in qualche modo l'uomo nasce con una voglia innata di dolce.
2: Anche perché, se non sbaglio, situazioni storiche in cui effettivamente le riserve energetiche erano molto limitate, la possibilità di accedere a delle riserve appunto con gli zuccheri, però adesso le cose sono cambiate.
3: Sono cambiate perché innanzitutto c'è zucchero e zucchero, e negli ultimi anni, negli ultimi decenni noi abbiamo conosciuto un enorme aumento di consumo dello zucchero bianco, quello che utilizziamo frequentemente, quotidianamente nelle nostre cucine. Per cui questo spostamento di gusti, di consumo, ha determinato degli squilibri poi nell'ambito salutistico. Ormai è acclarato che molte delle malattie di oggi sono correlate proprio a questo aumento esponenziale di consumo di zucchero annuale. Ti do solo questo esempio: all'inizio del secolo scorso si consumavano al massimo 3 chilogrammi di zucchero bianco a testa, oggi si è passati a 30 chili.
2: 30 chili? Anche perché ricordiamoci che lo zucchero non è presente solamente nei dolci, vero? Una parte importante dell'alimentazione, quella attuale intendo dire, insomma, c'è presente degli zuccheri magari in maniera non
3: più occulta, diciamo. Parliamo di zucchero bianco, parliamo sempre di zucchero bianco, che è una scoperta relativamente recente, nel senso che grazie allo sviluppo della chimica che si è potuto estrarre questa sostanza dalle barbabietole, eccetera, e si è potuto poi fare un tipo di produzione industriale. Prima non esisteva proprio. Se risaliamo nei secoli, lo zucchero bianco praticamente non esisteva nei consumi.
2: Però Ennio Battista, sto zucchero bianco è buono, che ci vuoi togliere lo zucchero allora?
3: No. Si tratta appunto di ricreare la cultura di un tempo, cioè nel senso che dava ai dolci uno spazio specifico legato alle feste, alle ricorrenze. Ecco perché abbiamo voluto parlare di dolci senza colpa, cioè nel senso, diamo a loro uno spazio giusto, se vogliamo anche legittimo, però saltuario, legato appunto agli avvenimenti sociali, tradizionali, come può essere appunto il Natale, occasione quindi di ritrovo con un gruppo di amici, familiari e parenti, e a sottolineare una particolarità dell'anno. Ecco.
2: Quindi tu dici, i dolci a Natale possiamo mangiarli senza colpa, invece il resto dell'anno dovremmo sentirci un po' in colpa?
3: Dovremmo evitarne proprio il consumo, nel senso l'abuso, ecco, si parla di moderazione, perché la moderazione poi ci permette di poter mangiarli senza sentire poi il peso della coscienza di aver messo a rischio la nostra salute. E poi il diminuire la quantità di zuccheri, come suggeriamo poi nelle ricette, che chi vorrà potrà leggersele ordinando appunto il numero, abbonandosi, permette di esaltare quei sapori spesso nascosti, camuffati dall'uso abbondante di zucchero bianco nei prodotti industriali, che ricordo viene utilizzato proprio per nascondere la scarsa qualità degli alimenti che noi consumiamo. Quando c'è troppo zucchero vuol dire che siamo di fronte a un prodotto scarso dal punto di vista qualitativo. Perché? Perché non c'ha ingredienti che abbiano un loro sapore. Faccio un esempio fra tutti: le bibite, che hanno, quando va bene, il 12% di succo di frutta, e tutto il resto è zucchero e aromi non sempre naturali, spesso anzi artificiali.
2: Ecco, infatti credo che sia importante sottolineare come gli zuccheri vengono assunti spesso proprio attraverso le bevande,
3: Esatto, le merendine, i dolci industriali. Il recupero anche di una moderazione nel consumo dei dolci permette anche un altro tipo di rivalutazione, quello del dolce fatto in casa, che quando lo si sa preparare, noi appunto diamo dei consigli, delle regole per come prepararli, significa maggiore qualità, maggior utilizzo di ingredienti con certa consapevolezza. Ecco, bene, c'è un'occasione per poter valorizzare tante cose partendo proprio da questo tema, ecco.
2: Siete all'ascolto di Spazio Vita e Salute e in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, a proposito di alcuni argomenti

0: Senti, forse per concludere questa parte relativa ai dolci, spesso si pensa al problema degli zuccheri come un problema che ha delle conseguenze estetiche, quindi si ingrassa, sì. Ma in realtà tu ci dicevi che ci sono delle malattie serie che certo. Ci attendono, in qualche maniera il problema è sempre quello, che la conseguenza non è immediata ma purtroppo sì. Arriva a distanza e dunque c'è una certa difficoltà da parte del grande pubblico, insomma, di avvertire questo legame così stretto sì. Tra zuccheri e malattie.
1: Di accettarne questa correlazione così immediata. Sì.
0: Ma che malattie, di che malattie stiamo parlando?
1: Parliamo del diabete, dell'infarto cardiaco, dell'obesità, che è una malattia che porta poi ad altri tipi di malattie, alcuni tipi di tumore. Per cui questo, ripeto, è dovuto a un cambiamento di costume, di mentalità, cioè nel senso che lo zucchero, così come noi oggi lo sperimentiamo, non era una cosa connaturata alla nostra fisiologia, perché se è vero che noi abbiamo una predisposizione naturale ai dolci, non è assolutamente determinato il fatto che noi dobbiamo consumarlo sotto questa forma, il dolce.
0: Gli zuccheri di tipo diverso, non so, il miele oppure altri tipi di fruttosio, cioè sono ugualmente alla distanza dannosi oppure...
1: Anche qua bisogna sempre ricordare che si tratta di zuccheri mediamente semplici, anche se più ricchi di altre sostanze. Per esempio lo zucchero integrale è ricco di altre sostanze minerali che non ha lo zucchero bianco, per cui è preferibile. Però sempre di zucchero semplice, cioè non è uno zucchero complesso come la pasta, che è composto di cosiddetti carboidrati, che sono poi gli zuccheri complessi, e che ha ben altre caratteristiche, cioè nel senso che il rilascio energetico è più graduale, non è immediato come lo zucchero semplice, e ciò ne guadagna anche la glicemia, cioè livelli di glucosio nel sangue. Qua entriamo in un discorso più complesso, diciamo, fra le altre cose, perché lo zucchero semplice può essere dannoso? Perché diciamo, innanzitutto è altamente calorico, poi crea questi sbalzi di glicemia nel sangue che fa sì che l'organismo stesso venga stressato e apra le porte, diciamo, a malattie che abbiamo citato prima. Dobbiamo valorizzare il dolce connaturato all'alimento in sé, per esempio la frutta, certe verdure, una certa frutta secca ha un suo dolce naturale che noi dobbiamo in qualche modo imparare a valorizzare nella sua naturalità, non ecco. Camuffandolo con le aggiunte di zuccheri.
0: E naturalmente, come abbiamo detto all'inizio, questo non significa criminalizzare lo zucchero, anche lo zucchero bianco, quindi a Natale ci può stare, però nel corso dell'alimentazione che noi abbiamo normalmente esatto. Nel corso dell'anno bisogna fare attenzione. Questo
1: esatto,
0: un po'...
1: esatto, questa è un po' la sintesi, diciamo, di dare come spazio dolci in alcuni diciamo eventi dell'anno, ma non farlo diventare un consumo quasi quotidiano, come purtroppo avviene oggi come oggi.
0: Un breve stacco musicale, poi ci risentiamo con Ennio Battista.

0: E ritorniamo a parlare con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Abbiamo parlato poco fa di dolci senza colpa, però ecco, naturalmente sono presenti anche articoli che prescindono un po' dal calendario. Vedo qui per esempio farmaci antidolorifici. È a rischio la salute? Ora, questi farmaci sono veramente importanti perché in tante occasioni ci risparmia del dolore fastidioso. Però si può abusare anche di questo, vero?
1: Certo, anche perché gli antidolorifici sono i farmaci fra più utilizzati, anche proprio a livello anche di autoprescrizione, cioè nel senso sono presenti questi principi attivi in farmaci che non richiedono la ricetta medica, per cui ecco che è scattato un po' l'allarme, insomma, nel senso che alcuni studi mettono sull'avviso un certo utilizzo disinvolto di questi farmaci, soprattutto di un gruppo di antidolorifici particolari, cosiddetti FANS, cioè i farmaci antinfiammatori non steroidi, che sono un po' sotto la lente di ingrandimento della ricerca, e soprattutto a motivo dei recenti casi che hanno visto dei noti antinfiammatori come il Vioxx ritirati dal commercio per i rischi vascolari, per i gravi rischi vascolari che si presentavano. Ci sono degli studi, ripeto, che hanno messo in guardia l'utilizzo eccessivo, per esempio un principio attivo molto utilizzato anche per i farmaci da banco è l'ibuprofene, e si è visto in uno studio inglese che chi consumava in un campione di 1000 persone che avevano oltre 65 anni, chi fra questi prendeva questo principio attivo ibuprofene, aveva la probabilità di subire un rischio di infarto dell'1 per 1000, cioè su 1000 persone uno oltre 65 anni può avere la possibilità di correre il rischio di un infarto. Considerando che in Inghilterra i potenziali consumatori sono circa 9 milioni, quindi uno per mille, detto così, sembra poco, ma su 9 milioni diventa qualcosa di molto molto interessante dal punto di vista statistico.
0: Certo, significativo. Ecco, cui, ma come si fa a capire se si abusa o meno di farmaci di questo
1: innanzitutto
0: tipo?
1: Innanzitutto cercando di dialogare meglio col proprio medico di fiducia, perché poi ognuno è un caso a sé specifico, ci sono sì delle dosi oltre i quali si sa che non bisogna andare, ma ci sono anche poi delle situazioni specifiche, contingenti, che vanno valutate caso per caso, grazie anche all'osservazione, al supporto del medico e anche direi del farmacista, che dovrebbe, può essere l'elemento interessante di questa triade tra medico, paziente, farmaco, per inserirsi anche in una forma di mediazione che non favorisca il consumo disinvolto, ma il consumo intelligente, consapevole del farmaco, ecco, cercando di evitare di considerare il farmaco alla stregua di una caramellina che si possa prendere al primo sintomo di malessere.
0: Ecco, tu hai l'impressione che un po' ci sia una cultura del farmaco per togliersi via subito un problema?
1: Questo senz'altro, lo dice anche, fra l'altro lo ricorda un esperto che abbiamo contattato, proprio Roberto Leone, che è il docente di Dipartimento di Medicina e Salute Pubblica dell'Università di Verona, che sostiene che la nostra è una società farmacocentrica addirittura, per cui al farmaco si ricorre spesso e volentieri, nonostante che comunque negli ultimi anni c'è stato, come dire, l'emerge di altre modalità di intervento terapeutico, non solo basate sul farmaco tradizionale, ma anche su altri rimedi, grazie allo sviluppo della fitoterapia, cioè di rimedi derivanti dall'estrazione di principi attivi delle piante.
0: Ecco, perché la domanda ovvia è: ma allora se uno c'ha mal di testa o c'ha un altro tipo di dolore, insomma, che deve fare? Se lo deve tenere?
1: No, è chiaro che il dolore è invalidante e non si può convivere, perché soprattutto i dolori che si perpetuano nel tempo ci lasciano senza forza e senza nessuna voglia di muoverci, di agire, per cui dobbiamo intervenire sul dolore. Dobbiamo però intervenirne quando veramente serve e quando e soprattutto potendo utilizzare altri rimedi che non siano quelli che più possono metterci a repentaglio in termini di salute.
0: Quindi in altre parole, prima di arrivare a un potente farmaco antidolorifico, sì, esploriamo altre possibilità, se ci sono.
1: Se il dolore è ricorrente, cercare di fare degli approfondimenti, ecco, non rimanere a un livello di autogestione, ecco, del disagio, del problema, del disturbo, ma ricorrere, ripeto, agli specialisti, ai medici per poter eventualmente correggere un certo tipo di anche abitudini, stili di vita che potrebbero favorire il dolore, per cui il dolore è semplicemente poi di fatto una spia di un qualcosa che non va a livello più generale, per cui magari a volte agendo sulla base del dolore, il dolore si può attenuare, se non addirittura in alcuni casi anche scomparire.
0: Certo, naturalmente dipende un poco dalle situazioni, certo, ogni situazione è un po' diversa, certo. Però il medico è lì proprio apposta per aiutarci a individuare, certo, eventuali possibilità di rimedio che siano alternative, no, al farmaco.
1: Certo.
0: Bene, allora Ennio Battista, io direi un altro breve stacco musicale.

0: Ricordo che abbiamo in linea quest'oggi Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Io vedo che c'è un dossier in questa coppia che ho di fronte, Energia, il nostro futuro dopo il petrolio. È un argomento che sta diventando sempre di più stretta attualità, anche perché il petrolio comincia, insomma, non dico a scarseggiare, ma il picco dell'estrazione è ormai stato raggiunto e si prevede che per il futuro ce ne sarà sempre di meno, insomma. Dunque si pone proprio un problema, oltre che di inquinamento, anche di risorse energetiche per avere lo stile di vita grosso modo che abbiamo attualmente. Ecco, in questo dossier il taglio è pessimistico oppure no?
1: Ma diciamo che è un po' speranzoso, cerca di essere speranzoso, molto dipenderà dalla voglia di investire nella ricerca di risorse alternative, a cominciare da quelle che ci permettono di spingere i motori delle nostre auto, che oggi come oggi è pressoché tutta dipendente dal carbon fossile, dal petrolio, parlo quindi della benzina tradizionale, ma un domani occorrerà che questa benzina sia sostituita da qualche altra fonte, viceversa correremo rischi nell'immediato sulla motorizzazione, ma poi su altre fonti, su altre tecnologie, per cui bisogna in qualche modo correre ai ripari già da oggi. E noi abbiamo puntato i riflettori, il caso di dire, su una realtà che è già attuale, che a nostro avviso meriterebbe di essere ancora più valorizzata, che è proprio per esempio nell'ambito delle auto il maggior sviluppo dei motori elettrici. Abbiamo intervistato un esperto di questo settore che è attivo proprio a Firenze, dove noi pubblichiamo, dove nasce la rivista Vita e Salute, che presenta tutte le possibili prospettive di questa soluzione.
0: Ecco, le prospettive ci sono per sganciare l'auto dal petrolio, insomma?
1: Ma sì, ma ci sono, e l'esempio dell'auto elettrica lo dice chiaramente. Abbiamo a che fare con un motore che ha parità di potenza, di unità di energia, permette il suo sfruttamento nettamente superiore a quello elettrico. Si parla del 30-40% di possibilità di sfruttare l'energia prodotta da un motore elettrico rispetto al 10-15% di un motore a scoppio.
0: Però Ennio Battista, per il momento le auto elettriche non dico che siano una curiosità, ma sì, Insomma sono veramente ancora un numero in percentuale poco significativo. Ecco, da cosa dipende questa scarsa attenzione da parte delle case automobilistiche, forse anche da parte della gente, non so.
1: Le case automobilistiche non vogliono investire più di tanto perché hanno già delle linee produttive che devono ammortizzare, per cui per loro sarebbe un ulteriore dispendio di risorse, e in questo momento poche case possono permettersi di investire ingenti somme su un nuovo set. Ma c'è anche poi un problema, direi che è emerso proprio dalla nostra inchiesta, di sensibilità delle autorità pubbliche, politiche e amministrative, che potrebbero loro per prime dare un impulso allo sviluppo di questa realtà.
0: E come?
1: Dando incentivi all'acquisto, sensibilizzando l'industria, in qualche modo creando una sinergia positiva tra Stato e privato.
0: Qualcuno dice che le autorità a livello locale, insomma cittadine o regionali, dovrebbero anche porre delle regole draconiane nei confronti dell'accesso delle macchine a combustibile fossile, sì, Nelle città d'arte, nei centri urbani sostanzialmente, perché solo in quella maniera
1: è privato.
0: Qualcuno dice che le autorità a livello locale, cittadine o regionali, dovrebbero anche porre delle regole draconiane nei confronti dell'accesso delle macchine a combustibile fossile, sì, Nelle città.

0: mancano le alternative, cioè occorre anche utilizzare una rete di trasporto pubblico efficiente, perché per far sì che chi non possa più utilizzare l'auto tradizionale possa accedere a questi altri mezzi di locomozione. A volte ciò non avviene, per cui oltre a non poter usare la propria, non si riesce ad utilizzare male l'alternativa, per cui andrebbe veramente creata una politica, una strategia globale, non solo locale, nel senso dallo Stato alle regioni, alle province, ai comuni. Occorrerebbe appunto creare una organicità di interventi per permettere, diciamo, di far evolvere sistemi alternativi di locomozione.
1: Ecco, nonostante le difficoltà a cui abbiamo accennato, le auto tutto sommato sono in una posizione abbastanza buona per quanto riguarda il futuro dopo il petrolio, e rimane invece un problema più generale della società: se ha davvero le risorse davvero disponibili al di là del petrolio. Insomma, a volte si parla delle energie alternative o anche il nucleare, che in qualche modo qualcuno vorrebbe di nuovo riattivare, però insomma siamo sempre a livello un po' teorico, o sbaglio?
0: Ma diciamo che si sbaglia, da quello che io capisco, a magari concentrarci solo su una fonte di energia alternativa. In realtà si potrà avere una seria alternativa se le metteremo insieme le varie fonti, cioè nel senso, si parla molto spesso di eolico, cioè sfruttare l'energia del vento, si parla di solare. Presi da soli non sono la soluzione, ma messi insieme potrebbero diventare la soluzione non solo per alcune esigenze, ma per tutta una serie di esigenze che oggi vengono soddisfatte con l'utilizzo del carbon fossile. Quindi
1: insomma, Ennio Battista, manca la volontà politica per un futuro dopo il petrolio, oppure siamo fatti così noi uomini, che dobbiamo aspettare l'emergenza perché veramente ci si attivi davvero?
0: Ma diciamo che la situazione è troppo in mano a poche persone, per cui è difficile incidere quando la gestione delle risorse è in mano a pochi soggetti economico-politici. Ricordiamo che il petrolio è in mano a poche multinazionali che in qualche modo dettano il bello e il cattivo tempo delle politiche energetiche nazionali. Per cui siamo di fronte, cioè, a movimenti internazionali, per cui il singolo Stato può fare da poco se non trova alleanze negli organismi sovranazionali, come può essere la Comunità Europea, per esempio, o altri organismi come l'ONU, eccetera. Per cui bisogna lottare contro questo grande gigante, questi grandi giganti che hanno per adesso poco interesse a dismettere certe attività per infilarsi in un'altra. Ci sono troppi interessi in gioco per poter permettere un cambio di mentalità così
1: repentino. E d'altra parte gli interessi ce ne sono tanti, ma c'è anche l'interesse per preservare l'ecosistema del pianeta, e questo credo che sia importante sottolinearlo.
0: È importante, ma va acquisito a livello di grandi sistemi. Diciamo che la base può fare tanto, ma io ritengo che se non c'è una volontà politica forte è difficile, diciamo, dirottare nell'immediato certi interessi.
1: Benissimo.
0: È vero che però non abbiamo tantissimo tempo, e si parla tra 25 e 30 anni di una seria emergenza petrolio che, se non si, appunto, non si mettono adesso in atto certe iniziative, sarà difficile da fronteggiare.
1: Ecco, allora in termini positivi possiamo anche ricordare che questo sarà un importante business, no? Cioè la possibilità, certo, di creare posti di lavoro attraverso la ricerca, attraverso queste energie alternative, e chi ci avrà pensato prima avrà forse una maggiore capacità di imporsi sul mercato in questo campo.
0: Questo
1: Ennio Battista, grazie molto per questo tuo contributo, grazie, a risentirci.
0: Arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo, su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e il tema di questi studi è le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. Buon ascolto!
2: Eccoci qua. Allora, lo studio di stasera si trova in Luca capitolo 7, e vogliamo leggere da versetto 36. Luca 7 e versetto 36 in poi.

0: Ok. Uno dei farisei invitò Gesù a pranzo, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco, una donna che era in quella città una peccatrice, saputa che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando a piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli i lacrimi di i piedi e li asciugava con i suoi capelli e li baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe che la donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debiti. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non aveva di che pagare, condannò il debito a tutte e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: ritengo che sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua, tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse alla donna: i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Questo è un racconto molto bello. Potete immaginare l'imbarazzo di questo uomo fariseo. Questo fariseo forse non era come tanti altri dei farisei che lo criticavano da lontano, cercavano di ucciderlo. Questo era un fariseo che lo aveva invitato a pranzo. Cioè un fariseo che, come posso dire, si è un po' esposto a favore di Gesù invitandolo a pranzo. Non si invitano la gente a pranzo se non in qualche modo, insomma, ti associ, vuoi associare con loro. Invita Gesù a pranzo. Diciamo, lui sicuramente si considera una persona, diciamo, equilibrata, una persona disponibile. Anzi, ha dimostrato questo atto amichevole verso di Gesù, invitandolo, insomma, a mangiare in casa sua, a poter parlare insieme. Dunque, potete immaginare l'imbarazzo che lui sta a tavola. Voi sapete come si mangiava ai tempi allora, no? Romani, e apparentemente anche gli ebrei, da quelli che sappiamo, praticavano allo stesso modo. Si mettevano intorno al tavolo e come stavano? Distesi, giusto? Se mi sbaglio, si appoggiavano sulla, più o meno, braccio sinistro, si mangiava con la destra, poi non so se giravano, però stesi i piedi ovviamente fuori, la testa verso il centro del tavolo, questo qua viene dietro, e sui piedi di Gesù comincia a piangere, i capelli fuori, che poi voi sapete, un po' come nell'Oriente, Medio Oriente anche adesso, le donne coprono la testa, è insomma una cosa intima, loro i capelli, lei i capelli fuori, sui piedi di Gesù, piangendo, asciugandola con i suoi capelli, insomma tirando fuori questo profumo che lei aveva. E che donna! Quando dice peccatrice, insomma si intende cosa vuol dire peccatrice. Questa era, posso diciamo, usare la parola nostra, era una prostituta. Che imbarazzo, dentro una casa di una persona benestante, il profeta, e si presenta questa buona donna là. Il fariseo ovviamente giudica. E giudica chi? Giudica Gesù. Ma com'è che permette una cosa così ingiusto di cadere a se stesso? Cioè guarda Gesù e dice, ma Gesù non si sta comportando con dignità permettendo una cosa del genere. E Gesù cosa fa? Mentre lui sta parlando fra sé, cosa dice? Simone, ti devo dirti qualcosa. Sapete una cosa? Quando Gesù ti dice per nome e dice ti devo dire una cosa, a Napoli cosa si dice? T'aggerisce una cosa. Che mi deve dire? Senti, sei un amico che dice questo, ma quando Gesù ti prende, ti guarda negli occhi e dice io ti devo dire una cosa, come posso dire? Reggiti per l'impatto. E Simone deve prendere un cassaro, un bel colpo, perché Gesù sta per dirgli qualcosa che io spero avrebbe poi trasformato la sua vita. Perché il suo modo di vedere chi è giusto e chi non è giusto dovrà essere completamente trasformato se deve andare avanti. E così ci sta, Gesù racconta questa parabola dei due debitori. Ovviamente parla di queste due persone. Chi ha un debito maggiore all'altro? Molto semplice il racconto, no? E Gesù domanda, dice allora chi ama di più? E lui risponde giustamente, perché Gesù lo fa riflettere, ma quello che è stato perdonato di più amerà di più. Beh, fin quando sembra tutto risolto, ma certamente non è così semplice. Perché questi due debitori, insomma ovviamente rappresenta Simone e questa donna prostituta che davanti agli occhi del mondo è una persona che ha peccato molto di più del fariseo. Ti ricordi, il fariseo insomma tutto sommato si era comportato bene, obbedito alla legge per quelle che poteva. Questa prostituta invece ha buttato all'aria diciamo le regole, le norme, le morali normali e ha vissuto in un modo ovviamente peccaminosa. Però vogliamo notare un paio di cose su questo, se fate attenzione. Tutte e due però, sia questo Simone che questa donna peccatrice, loro tutti e due vogliono stare alla presenza di Dio. Uno però è stato completamente coinvolto emotivamente e dà tutto a se stesso, l'altro, anche se vuole stare alla presenza di Dio, cioè noi diciamo Dio, lui non avrà capito ancora che Gesù era Dio, è chiaro, ma voleva stare alla presenza di Cristo, c'era una grossa differenza fra tutti e due. Qual era? Era una questione di come certamente affrontavano. Quando entra la donna, cosa fa? Lei non agisce in mezzi termini, è vero? Lei dà tutto se stesso. Invece Simone, quando lui accoglie Gesù nella vita, ci sono due approcci molto diversi. Simone, nell'avere Gesù in casa sua, lo sta trattando come se fosse, come posso dire, che lui è una persona certamente che non è toccato più di tanto. C'è una persona che è in controllo della situazione. Lui è, come posso dire, l'ospite che ha invitato la persona a pranzo. Lui gestisce la sua vita, lo offre a Gesù. Lui è gentile verso Gesù, ma alla fine la sua vita la gestisce lui. E Gesù a lui non è che gli ha cambiato la vita chissà come. Pensa che sta trattando Gesù molto bene. Infatti è interessante perché Gesù dice come mai tu non mi hai dato il bacio? Come mai non mi ha fatto lavare i piedi? Perché si usava a quel tempo, sapete, ti ricordi la storia di Gesù che ha lavato i piedi ai discepoli? Si usava, di solito si chiamava lo schiavo, il servo, lui veniva a lavare i piedi. Come mai non mi hai fatto tutta questa cosa? Il contrasto fra Simone è la donna peccatrice enorme qua. E Gesù vuole mettere in rilievo. Perché sapete una cosa? Tu sei o come la donna peccatrice o come Simone, che, come posso dire, parli a Gesù come se fosse tu un datore di lavoro che vuoi dare un lavoro a Gesù. Io voglio sentire Gesù cosa ha da dire. Se lui ha dei buoni consigli per me, se posso ingaggiarlo come operaio per la mia vita, mi faccio un'intervista, domando: Gesù, tu cosa dici su questo? Gesù, tu cosa dici su quello? E se lui supera la prova, allora lo ingaggio io come il mio, diciamo, lo prendo nella mia vita. Però io gestisco. Una persona del genere non sarà mai una persona sopraffatta dal gratitudine a Gesù Cristo. Non lo sarà mai. Cioè, quando lui ha visto questa donna piangere sui piedi di Gesù, e poi Gesù dice: perché tu non mi hai trattato così? Secondo te, cosa avrebbe pensato? Affacciami, io devo piangere, io devo lavare i tuoi piedi. Ma tu chi sei? E molte volte noi, io spero non noi qui stasera, ma persone che si chiamano cristiani, che non hanno un'idea di chi è Gesù e si comportano come Simone. Sì, siamo gentili, vogliamo la sua presenza, andiamo in chiesa, ascoltiamo gli studi, forse andiamo anche in campeggio, ci sentiamo anche magari incoraggiato ascoltando qualcosa che lui dice, ma alla fine ci teniamo a distanze. Teniamo la nostra autonomia. Un po' come quando tu vai a chiedere un lavoro, no? Vai lì e la persona... Non so se avete mai avuto questa esperienza, io l'ho avuto. Insomma, tu fai l'intervista, ti fanno tante domande, tu stai là a fare le risposte. Poi alla fine cosa dice la persona che ti fa l'intervista? Dice: non chiamate a noi, noi chiameremo a te. Cioè, insomma, in poche parole, il datore di lavoro non si sbilancia. Tu ti sbilanci con Gesù. Simone non si sbilanciava. Voleva un rapporto con Gesù dove lui poteva difendere la sua vita, dire le cose sue. Sì, parli, avere un rapporto, essere amico, lo invita anche a pranzo, ma non puoi fare questo con Gesù, perché Gesù non è un amicone da invitare a pranzo. Vi ricordate, forse qualcuno di voi sempre parla di C.S. Lewis, no? Quello che ha fatto Cronica di Narnia. Uno dei suoi libri, insomma, parla di questo fatto qua, che Gesù o è un matto, o un imbroglione, o è Cristo. Perché lui diceva delle cose di se stesso che o è vero, o è un matto, o sta imbrogliando. Non sta imbrogliando perché, come vediamo, che lui ha dato la sua vita per quello che diceva, ha dimostrato con i miracoli che ha fatto, ha dimostrato con i discepoli che ha dato la loro vita, che non erano imbroglioni. Si vede chiarissimamente che non era un matto. Noi stiamo studiando le sue parabole, insomma c'è una ricchezza, una profondità enorme. L'unica altra cosa che rimane è che è il Signore, è il Messia. Lui ha il diritto su tutto della tua vita. Lui sta lì e è disposto, come lui racconta in questa parabola, di perdonarti da tutti i tuoi peccati. Dice: ma io non ho fatto chissà che cosa. Allora non hai capito veramente chi è Gesù. Il punto è questo: non puoi avere un rapporto con Gesù senza impegno. Senza impegno, è impossibile. Per avere un genuino rapporto con Gesù, dato che lui è il Signore, non un amicone così, è necessario che tu diventi vulnerabile, come quella donna, e poi ne parleremo fra un momento della donna. Non puoi, come posso dire, voglio farvi un esempio. Mi hanno mandato a collegio quando avevo 5 anni. I miei genitori erano missionari in Congo, non c'erano le scuole lì, almeno non le scuole normali, mi hanno mandato a un collegio per figli di missionari in un'altra nazione, nello Zambia. Questo significa che dall'età di 5 anni in poi per 18 settimane alle volte, fatti i conti, 18 settimane, non vedevo né sentivo i miei genitori. Dopo 18 settimane mi venivano a prendere, per 10 settimane stavo a casa, poi secondo semestre un altro 18 settimane senza vedere né sentire i genitori, e poi seconda vacanza di 6 settimane. Dunque, 16 settimane a casa, 36 settimane a scuola. Fa un anno, più o meno ci siamo. Quando io andavo a scuola, come tanti noi bambini a quell'età, mi ricordo benissimo la prima notte, io ero il letto numero uno, il più piccolo della scuola. C'erano forse 18 letti nella stanza dove stavo io. Un senso di totale desolazione. Sentivo altri bimbi piangere durante la notte. Loro sapevano forse meglio di me, per me era ancora nuovo, non sapevo cosa mi aspettasse. Cioè, così tanto tempo, come se dimentichi i tuoi genitori 18 settimane. Come stare, dire addio due volte all'anno ai tuoi genitori, come se fosse per sempre quando sei così piccolo. Perché sto enfatizzando questo? Per dire una cosa, ovviamente piangevo molto la notte, due o tre notti, chi piangeva di più, chi di meno. Però durante ogni estate, ogni vacanza, la seconda metà della vacanza, io piangevo come un bambino che non volevo tornare in collegio. Questo mi ha insegnato qualcosa negli anni, una cosa non buona, devo dire la verità. Mi ha insegnato questo: se io voglio andare avanti nella vita, se io voglio, come posso dire, non essere ferito, cosa dovevo fare? Mi dovevano indurire il cuore, non piangere più, e affrontare la vita, sai, a me non mi tocca niente, anzi, cominciare a disprezzare le persone che poi hanno le emozioni. Mi ricordo tornando, anzi andando a scuola biblica, arrivava uno dalla scuola biblica dall'Italia, io lo guardavo, questo è 22 anni, che sentiva la mancanza di casa, dentro di me, ma che è? Cioè, non è un uomo, insomma. Però una cosa che ho imparato, sto arrivando a dire una cosa, io ho imparato una cosa, almeno sto ancora imparando, che se tu vivi nella tua vita difendendo la tua personalità per non essere ferito dalle amicizie altrui, tu viverai dentro un castello con tutte le porte chiuse, con, come si chiama la cosa di acqua intorno? Com'è? Il fossato pieno di acqua. Stai bello e tranquillo, ma non avrai rapporti significativi con altre persone. Non avrai. Non avrai vera amicizia, perché non sei disposto a renderti vulnerabile. Quando una coppia si sposa, cosa succede? Se è un matrimonio in matrimonio, la prima cosa che succede, tu diventi vulnerabile. Se tua moglie o tuo marito ti tratta male, o non sia mai, ti tradisce, tu ti puoi difendere contro questo, fino a un certo punto. Un rapporto stretto ti rende vulnerabile. Gesù, quando lui è diventato un uomo, per avere un rapporto con noi, lui è diventato un bambino. Perché è diventato un bambino? È dovuto scappare giù in Egitto, i genitori hanno dovuto prendere a scappare via. Come mai? Perché il suo amore per noi, per forza di natura, l'ha messa in condizione di diventare vulnerabile per noi. Poi è andata alla croce per stabilire con noi un rapporto. E noi le abbiamo sputate in faccia, le abbiamo crocifisso, e tuttora lui con noi, perché ci ama, perché vuole un rapporto di amore con noi, non ci tratta come delle persone da tenere a distanza perché non vuole essere ferito. Lui si mette vulnerabilità con noi, e quelle che lui pretende da noi, se vogliamo avere un rapporto con Cristo, cioè, ma io non voglio essere ferito, le persone forse rideranno di me, chissà cosa il Signore, non, cioè io do al Signore, chissà cosa, se lui magari mi sa soffrire come cristiano, non voglio rischiare. Non funziona. Se vuoi un rapporto genuino con Gesù Cristo, devi diventare vulnerabile a Lui. So se mi sto spiegando. Fin quando tu cerchi di vivere la tua vita cristiana difendendo te stesso, non avrai un rapporto significativo con Gesù Cristo. Lo vedrai gli altri, sì, che hanno un rapporto intimo con Cristo, che vanno avanti, e tu sei un po' distaccato, sì, ma come mai il mio cuore non brucia per il Signore come quello? Come mai? E fatti la domanda, come Simone.
1: Ah, io sto intorno, ma esagerato, piangendo, ma come, ma da dove viene tutta questa emozione?
0: Sì. La donna, quando lei si è presentato a lavare i piedi di Gesù, lei non ha fatto le cose a mezzi termini. Non ha fatto a mezzi termini. Se Gesù l'avesse rifiutato e dice vai via da me donna, come si sarebbe rimasta lei, secondo te? Forse sarebbe andata a impiccarsi. Cioè aveva dato tutto. Questo vaso di alabastro, forse questo vaso di alabastro, era il vaso che apparentemente al tempo le prostitute si mettevano intorno al collo e usavano, diciamo, per il loro lavoro. Lei prende la cosa che poi era estremamente costosa, era, diciamo, era l'investimento della donna, della prostituta, lo prende, l'unica cosa che ha, la cosa che ha usato poi per le sue cose brutte, lo prende, lo versa tutto sui piedi di Gesù. Io ho finito con questo, basta. Do via la cosa più importante che mi regge in vita, cioè che mi dà pane per i denti, le cose che mi fa, io lo butto ai piedi di Gesù e lo faccio davanti a tutti. Questa è vulnerabilità. D'oggi in poi, Signore, ma cosa gli dà il coraggio di fare una cosa del genere? Tu vuoi un rapporto con Gesù Cristo? Vuoi un rapporto intimo con Cristo, il creatore dei cieli e della terra? Devi essere disposto a fare quello che ha fatto questa donna. Quali sono le cose che, diciamo, su cui tu ti conti più di qualsiasi altra cosa? Sei disposto a spezzarlo sui piedi di Gesù, davanti a tutti? Signore, io arrendo questa cosa a te, io non voglio sapere più, Signore, prendilo tu. E stai lì a mano vuota davanti a Lui, Signore, eccomi qua, fai di me quello che vuoi. Sono vulnerabile. Se mi dai schiaffi, mi dai schiaffi. Se mi mandi all'inferno, mi mandi all'inferno. Ma sappiamo che il Signore non fa queste cose. Questa è la cosa bella, perché Gesù è il Signore, come sappiamo, pieno di amore. Il figlio prodigo, che magari vedremo forse l'ultimo giorno, cosa ha fatto quando è tornato al padre? Si è reso vulnerabile. Io ho peccato. Fai di me quello che vuoi. Per piacere, almeno fammi diventare un servo. E vedi quello che ne succede dopo. La differenza fra Simone e questa donna è un varco enorme. Simone sembrava l'uomo giusto, ma la realtà dei fatti è che lui era la persona che era perduto, perché non era disposto a mettersi ai piedi di Cristo. La differenza fra tutte e due era questo, che la donna ha dato a Cristo il posto di preeminenza nella sua vita, il suo onore, i capelli, tutto ai piedi del Signore, mentre Simone lo ha trattato come un ospite normale, come qualsiasi ospite che avrebbe avuto, di ascoltare, di discutere, di parlare insieme. La donna invece viene a Gesù e dice: io non ti manipolerò, Gesù. Tu sarai il mio Signore, prendi la mia vita, usami, fai di me di quelle che vuoi, perché io so di che cosa sono perdonato, io so di che cosa ho bisogno di essere perdonato. Vi ricordi che abbiamo parlato prima in questa questione di due debitori che abbiamo letto insieme? Gesù racconta la storia di due debitori per spiegare a Simone il problema. C'erano due debitori, chi doveva pagare, cosa è qui, 50 e l'altro 500 denari? Cioè, insomma, è una bella differenza. Chi ama di più? Vabbè, quello che riconosce di aver avuto un maggiore debito. Tu quanto devi al Signore? Quanto è il tuo debito con il Signore? Vabbè, io qualche volta ho detto una bugia. È solo questo. Se è solo questo, non sarai mai grato al Signore. fin quando tu non comprendi che il tuo debito è enorme, fin quando tu non comprendi che il tuo debito è come quello della prostituta. Perché sai cosa Gesù chiama le persone che sono infedeli a lui? Sai come li chiama il popolo di Israele nell'Antico Testamento quando non camminano col Signore? Vi ricordate? Adulteri, cioè si sono dati ad altri invece di essere fedeli al Signore. Perché tu non hai mai fatto questo. Cioè tu sei meglio di lei. Non lo sei. Il problema non è che siamo meglio o peggio, il problema è che quanto ce ne accorgiamo di quanto abbiamo bisogno della salvezza. Uno potrebbe anche metterlo in questi termini. Quando una persona è peccatore, questi due debitori, se loro non possono pagare indietro il debito, il creditore, di cui abbiamo parlato stamattina, cosa poteva fare con i debitori? Ci ricordiamo cosa faceva a quei tempi? Poteva metterli in prigione o farli diventare un servo fin quando non li pagava? Noi sappiamo che non possiamo mai pagare il nostro debito, abbiamo considerato stamattina, per questo siamo servi inutili, perché non possiamo mai ripagarlo, dunque rimaniamo servi inutili, serviamo però non paghiamo indietro. Queste due persone, tutte e due sono debitori, tutte e due non possono pagare. Qual è la differenza fra tutte e due? Non c'è differenza. Il proprietario può mettere tutte e due in prigione, a marcire. Dice, ma io sono peccato di meno di quello. Vabbè, ammesso e non concesso, ma la differenza che fa? Sei sempre debitore, sei. È un po' come qualcuno viene ammazzato, no? Qualcuno muore affogando sul cibo a pranzo. Muore. Wow, mamma mia, ma che è successo? È morto. E poi senti là, non lo so, in questi paesi purtroppo dove sono i kamikaze e fanno saltare in aria, uno muore a brandelli. Qual è più morto? Quello morto affogato, che puoi vedere tutto sano, anzi c'è uno sguardo particolare, o quello che non trovi più nemmeno i pezzi? Qual è il più morto? Qual è la differenza? Nessuna differenza. Dici, ma io sono meno debitore. Cioè, il problema in fondo, caro Simone, dice Gesù, non hai capito il problema. E fin quando non hai capito il problema, non potrai mai avere un rapporto intimo con me. Non è possibile. Inviti Gesù, fai una bella chiacchierata, magari segui qualche consiglio e poi fai come di tuoi. Io sono sicuro, noi che siamo credenti, questo assolutamente diciamo che non sia mai che siamo così, è vero? Signore, che non sia che siamo così, che possiamo conoscere invece. Non facciamo come cercavo di risolvere il problema in modo mio, collegio, no? Di proteggermi dalla vulnerabilità perché non volevo essere ferito. Non si può vivere così. Sì, e seguendo il Signore sarai ferito, questo è sicuro. Gesù l'ha detto. Chi mi segue, prende la sua croce e seguimi. Ci hai pensato? Cosa significa? Significa che seguendo il Signore tu sarai ferito molte volte. Sarai vulnerabile. Dovrai dare le cose che magari vuoi tenere per te, per servire il Signore, per aiutare qualcuno in bisogno, e significa che tu resti forse senza. Vuol dire che vai a aiutare un fratello per aiutarlo a superare un problema, un peccato, e quello ti aggredisce e ti ferisce, ma proprio perché tu sei andato lì proprio in tutta la vulnerabilità veramente di aiutarlo, e quello ti ha accusato falsamente. Succederà. Inevitabile. Gli apostoli, come sono andati avanti nella loro vita? Sono stati feriti o no? Moralmente, fisicamente, in tutti i sensi. Ma si sono preoccupati? Non mi sembra. Perché loro avevano un rapporto intimo con Gesù. Noi che siamo genitori, abbiamo figli. I figli crescono e c'è un rapporto stretto. Come anche fra figli e genitori. Ma non si è mai che non fosse un rapporto stretto. ma proprio perché è un rapporto stretto, che quando il figlio fa qualcosa che ferisce il genitore, o il genitore che fa qualcosa che ferisce i figli, fa molto male, ma è essenziale il rapporto. Immagina se tu facevi qualcosa, diciamo, proprio negativo, tuo padre non se ne importava proprio. Ferisce molto, perché non è naturale, o viceversa. Gesù Cristo dice a Simone: Simone, tu non puoi starti in bilico, devi prendere posizione. Non puoi farti l'amico di Gesù, non è possibile. Se vuoi essere mio amico, devi diventare come questa donna che si è buttata a capofitto, si è diventata vulnerabile, ha confessato, ha riconosciuto tutto quello che lei è in debito con me. Infatti Gesù poi dice: i suoi peccati sono perdonati. Non l'ha detto a Simone. La donna apparentemente non l'ha chiesto nemmeno, vero? Cioè, da quello che vediamo, la donna non l'ha chiesto nemmeno per il perdono, con la bocca. Ma ti ricordi quello che abbiamo detto, che è il ravvedimento, il frutto dello Spirito? Cos'è il frutto nostro, il frutto di ravvedimento che noi dobbiamo avere? Cos'è il ravvedimento? Come abbiamo definito? Qualcuno si ricorda? Spero di sì. Significa flagellarmi sulla schiena. Oh, come sono un malvagio. Significa essere d'accordo con il giudizio di Cristo. Lei era pienamente d'accordo con il giudizio di Cristo. Io sono peccatrice, sono degno della morte. Chissà, non lo so, forse era la donna che è stata colta in adulterio e l'hanno preso e la volevano lapidare. Gesù l'ha perdonato, però lei sapeva, era d'accordo che era degno di morire. Venuto a Gesù, piena di questa consapevolezza, si butta ai suoi piedi. Così anche con noi. Dobbiamo sapere che c'è un costo alla salvezza, e questa è anche una cosa che abbiamo accennato stamattina. Quando siamo in debito, i debiti, per forza, prima o poi, qualcuno le deve pagare. Molto pensiamo che possiamo andare in debito e poi alla fine i debiti non si pagano. I debiti si pagano sempre. Se non li paghi tu, qualcun altro deve pagarle. Per esempio, se tu, come posso dire, stai in debito con qualcuno, qualcuno ti dà in prestito, non lo so, la macchina, tu vai a scassare la macchina, non hai i soldi per ripagare per un'altra macchina, dici: ma mi spiace, non posso pagare. Quello dice: vabbè, non fa niente. Tu dici: vabbè, allora non c'è bisogno di pagare il debito. Ma chi ha pagato il debito in quel caso? L'assicurazione. Diciamo che non è assicurato. Il proprietario. Dici: ma non ha pagato niente. Ah, come ha pagato? Cosa ha pagato? Ha pagato la macchina. Non ce l'ha più? Dunque, comunque qualcuno deve pagare. E questo è il concetto che noi abbiamo. Qualcuno pagherà sempre. E per essere liberato e perdonato dal nostro peccato, sappiamo chi è che paga il nostro debito. Gesù, sulla croce. Lui è diventato vulnerabile per avere questo rapporto con noi. Lui che ha detto: va bene, pago io. E quando ci accorgiamo di quello che ha pagato per noi, l'unica reazione per noi come persone e di agire come quella donna prostituta, di buttarci ai piedi del Signore, diciamo, lacrimare sui suoi piedi, onorare il suo nome e dire: Signore, eccomi qua. Se, penso avete notato, che in tutte queste parabole ci sono delle teme che legano tutti insieme. Gesù è una persona, Dio fattosi uomo, integro, tutto di un pezzo, quello che sta dicendo, tutto va insieme, un'unica verità. Dunque, nel vedere ovviamente queste parabole, torniamo sempre alle stesse cose, da punti di vista diversi. Dunque, cosa dobbiamo fare noi? prendi quel vaso, dicendo tutto va insieme, in un unico, diciamo, un'unica verità. Dunque, nel vedere ovviamente queste parabole torniamo sempre alle stesse cose, da punti di vista diversi. Dunque, cosa possiamo, cosa dobbiamo

tanto al nostro creatore, ci siamo dati a tante altre cose. Tante altre cose che hanno preso la nostra passione invece del Signore. Lo riconosci questo? Se non lo riconosci, vabbè, fatti il Simone, comportati come Simone, vivi la tua vita, ma vedrai altri che sono come questa donna che sta in stretto rapporto con il Signore, un rapporto santo, puro e meraviglioso, ti troverai fuori freddo di cuore e dici, ma che sta succedendo, non ho capito. E come vi ho detto in qualche altra volta, il tuo cuore pian piano il peccato ti prende e sarai totalmente disintegrato, non sarai nemmeno più capace di avere queste emozioni e andrai lontano, sempre più lontano dal Signore. Oppure riconosci il tuo debito, mettiti in uno stato di vulnerabilità. Ecco, per esempio in questi giorni c'è l'occasione, non so... chi non è credente di dirlo davanti a tutti, vulnerabilità. Io non so se ce la faccio, però io voglio dare la mia vita al Signore. Torni a casa, i tuoi amici, ci ho passato pure io, insomma, da ragazzo, ma questo è vulnerabile. Ma per il Signore sono disposto a questo e altro. Sei credente, è lo stesso discorso. A volte torniamo a comportarci di nuovo come Simone, no? Perché poi la nostra vita non è così facile che una volta abbiamo fatto la scelta e è finito là. No, è un scelto di tutti i giorni. Ti ricordi in Romani 12, presentate i vostri corpi come un sacrificio vivente, cioè tutti i giorni, è un cammino che facciamo. Chi sei? Simone o questa donna? State. Andiamo a pregare. Signore, siamo davanti a te. Io ti ringrazio per la chiarezza della tua parola.

0: essere effettivamente sopraffatto dalla tua grazia, il tuo amore verso di noi, disposto a perdonarci, a liberarci. Oh Signore, aiutaci, apri i nostri cuori, che possiamo effettivamente rompere quei vasi di profumo, le cose che sono più preziose per noi, che ci teniamo caro caro, e metterlo ai piedi tuoi. Dire, Signore, eccomi, sono vulnerabile, fai di me quello che vuoi. Perché sappiamo, Signore, che tu sei un Dio buono, un Dio che redime, un Dio che ci dà il nostro vero valore come figli di Dio, che ci trasformi. Oh Padre, fai quest'opera ancora in noi, preghiamo. Amen.
1: Were you there when they crucified...
2: ...tro Betel, in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e ricordiamo che il tema di questi studi è le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Salve amici, siamo di nuovo insieme per quest'altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Una presenza eccellente, seconda parte. Leggiamo dalla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 14, al verso 12. E dice: Così anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito Santo, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Ieri abbiamo parlato della presenza dello Spirito Santo nella vita di chiunque ha creduto in Gesù come suo Salvatore. E questa era la promessa che Gesù ha fatto prima di ascendere al cielo. Tra le altre cose, lo Spirito Santo ci vuole insegnare chi è veramente il Signore Gesù. Dico questo perché Gesù stesso disse: Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. E quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Questo è scritto nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 16, i versi 12, 13 e 14. Lo Spirito Santo, oltre a svolgere i ruoli che abbiamo accennato ieri, elargisce i doni che Dio Padre ritiene opportuno dare a ciascun credente per l'edificazione della sua Chiesa. Sì, cari amici, ad ogni credente gli è stato fatto un dono. Purtroppo siamo abituati a pensare secondo una chiesa secolarizzata che prevede il gruppo dirigente, che può essere un anziano, un pastore, un prete e così via. E tutti gli altri sono membri della comunità, vengono comunemente chiamati i fedeli e quindi sono gli spettatori della funzione. Non è così, cari amici. Ci sono doni differenti, dice la parola di Dio. Sono doni differenti come sono differenti le attitudini del singolo credente, il suo carattere, la sua maturità e l'istruzione. E tutte queste cose Dio le conosce molto bene. Infatti dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 12, verso 6 e 7, avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se abbiamo doni di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnamento. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. Tutti questi doni, cari amici,
non servono per avvicinarci di più a Dio. Non ce le ha date il Signore per questo motivo, ma per la guida, la cura, l'edificazione, la vigilanza sulle false dottrine nella Chiesa. Ed è per mezzo dello Spirito Santo che Dio agisce in essa. Gesù lo ha detto molto chiaro: egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Questi doni, come abbiamo visto, si manifestano nella comunità cristiana per l'edificazione, per l'esortazione, per la consolazione, per l'insegnamento. E vengono, ripeto, distribuiti dallo Spirito Santo liberamente a chi vuole, ai credenti, appunto, nell'esercizio del sacerdozio universale di cui parla il Nuovo Testamento. In quanto nel culto della Chiesa ognuno, guidato e ripieno dello Spirito Santo, può essere uno strumento usato da Dio per la mutua benedizione. E sapete, tra i vari compiti che i responsabili della comunità hanno, aiutare i credenti a riconoscere i propri eventuali doni. Cari amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Dio volendo, domani vedremo e risponderemo a una domanda molto importante: è giusto pregare lo Spirito Santo? Bene amici, non mi resta che ringraziarvi per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Benvenuto a Equipaggiati. Se non avete lasciato ancora un reviews, un commento, per favore fatelo. Siamo oltre la metà dell'anno, però non è mai troppo tardi. Oggi leggiamo il capitolo 18 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 18 al versetto 30. Una volta uno dei capi religiosi gli fece questa domanda: «Buon maestro, che devo fare per entrare in cielo?» «Ti rendi conto di ciò che dici quando mi chiami buono?» gli chiese Gesù. «Soltanto Dio è veramente buono e nessun altro. Ma per quanto riguarda la tua domanda, tu sai bene che cosa dicono i 10 comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire il falso, onore i tuoi genitori e così via». L'uomo rispose: «Ho sempre obbedito a tutti questi comandamenti fin da quando ero molto piccolo». «C'è ancora una cosa che ti manca», aggiunse Gesù. «Vendi tutto ciò che hai e dà il denaro ai poveri, così avrai un tesoro nel cielo, e poi vieni e seguimi». A queste parole l'uomo se ne andò via tristemente, perché era molto ricco. Gesù lo seguì con lo sguardo mentre si allontanava e disse ai discepoli: «Com'è difficile per un ricco entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Quelli che l'ascoltavano esclamarono: «Ma se è così difficile, chi dunque può essere salvato?» Gesù rispose: «Dio può fare ciò che per gli uomini è impossibile». Allora Pietro disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». E Gesù replicò: «Vi assicuro che chiunque ha fatto come voi, ha lasciato casa, moglie, fratelli, genitori e figli per amore del regno di Dio, sarà ricompensato molto di più in questa vita e riceverà la vita eterna nel mondo che verrà». È la terza volta che incontriamo questa storia. Il giovane, come viene identificato nei Vangeli precedenti, inizia chiamando Gesù buon maestro. Nella cultura ebraica rivolgersi a un rabbino in questo modo era piuttosto insolito o addirittura mai sentito, poiché gli ebrei sapevano che solo Dio era buono. Buon maestro implicava essere senza peccato e probabilmente è per questo che Gesù usa le parole dell'uomo per vedere se conosceva la vera identità di colui a cui si stava rivolgendo. In questo Gesù non negò la propria bontà. Invece chiese all'uomo: «Capisci cosa stai dicendo quando mi chiami buono? Perché nessuno è buono se non uno, cioè Dio». Una seconda cosa da notare nel discorso del giovane è il fare affidamento sulle opere. Perché diceva: «Cosa devo fare o cosa mi è richiesto per guadagnare il cielo?» Anche se l'uomo seguisse i comandamenti per essere buono con tutte le persone, non ce la farebbe a essere buono come Dio. E presto lo vedremo, perché lui si rifiuterà di lasciare ciò che è più importante per lui, cioè la sua identità di uomo ricco. Romani 3:20 afferma: «Perché mediante le opere della legge nessun essere umano sarà giustificato ai suoi occhi, poiché mediante la legge viene la conoscenza del peccato». E poco prima, nello stesso capitolo, Paolo afferma che nessuno è buono, nemmeno uno, eliminando così ogni dubbio sul fatto che è impossibile adempiere la legge nella sua completezza. È possibile che abbia davvero rispettato i comandamenti con cui Gesù lo sfidò? Sì. Come sappiamo, anche Paolo nei Filippesi, al terzo capitolo, versetto 6, si vanta di ciò dicendo: «Quanto alla giustizia secondo la legge, sono irreprensibile». Eppure Paolo si considerava il capo dei peccatori quando arrivò alla conoscenza della verità. Gesù non sta dando all'uomo un comandamento da seguire per guadagnare la vita eterna. Lo sta invitando a smettere di fare affidamento sulle opere ed affidarsi di Dio per la vita eterna. Purtroppo la reazione dell'uomo mostra
che non è pronto a mettere Dio al primo posto nelle sue priorità. Così facendo, Gesù espone la debolezza di quest'uomo. Gli altri Vangeli menzionano l'uomo che se ne va dopo aver sentito questo, e Luca sottolinea la sua risposta emotiva, dicendo molto triste, era molto triste. Quando gli è stato chiesto di seguire, ha detto: non posso fare quel sacrificio, sono posseduto dai miei possedimenti. Così la risposta di Gesù ai suoi discepoli: ciò che è impossibile per gli uomini è possibile per Dio, in materia di salvezza e non dei nostri desideri, come se fosse una bacchetta magica. Riflessione: quali sono le cose che trovi difficile abbandonare e che ti impediscono di seguirlo completamente? Padre, io rivolgo questa preghiera soprattutto a quelli che sono nel ministero, che siano pastori, missionari, preti, persone che hanno dedicato il 100% del loro tempo nel seguirti e aiutare altri a seguirti. A volte è difficile operare giornalmente per via di potenziali gelosie o invidie, specialmente se il sostentamento è basato sul supporto degli altri. E qui vediamo che Gesù Cristo dice: sarete ricompensati molto di più per via delle vostre rinunce terrene. Che questo pensiero ci possa sostenere più di altre cose. Nel nome di Cristo. Amen. Ok, carissimi, a domani. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo meditare sul capitolo 28 di Matteo. Ci fermiamo solo a un versetto, il versetto 6, Matteo versetto 6, che dice, riguardante ciò che fu l'annunzio dell'angelo alle donne che erano andate al sepolcro, e disse così: egli non è qui, poiché è risuscitato, come aveva detto, venite a vedere il luogo dove giaceva. Bene, il titolo che vogliamo dare a questo messaggio è La tomba vuota. La tomba vuota. Normalmente quando noi andiamo e disse così: egli non è qui, poiché è risuscitato, come aveva detto, venite a vedere il luogo dove giaceva. Bene, il titolo che vogliamo dare a questo messaggio è La tomba vuota.

Morte. Oppure qui riposa Tizio Caio, la data della nascita, la data della morte. E vediamo che molte persone spesso vanno al cimitero, quasi tutti i giorni, persone che vanno lì perché vogliono esprimere il loro affetto, la loro simpatia, il loro amore verso un loro caro. Ma vediamo com'è diverso invece il fatto che la tomba di Gesù fa l'eccezione. Mi ricordo quando sono andato sulla porta, diciamo, della tomba, stava scritta in inglese la frase "He's not here", cioè egli non è qui. Vediamo che Gesù ha fatto l'eccezione, lui non è rimasto nella tomba. E questo fu l'annunzio che l'angelo diede alle donne, dicendo anche in altre parole: perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, egli è risuscitato. Cosa possiamo imparare noi dalla tomba vuota? Voglio menzionare 7 punti. La tomba vuota era un luogo d'amore. Da che cosa possiamo vederlo? Dal versetto 1 che dice che di buon mattino, ancora forse prima dello spuntare dell'alba, prima del levarsi del sole, delle donne sono andate per ungere il corpo di Gesù. Cioè il loro primo pensiero, visto che non potevano farlo di sabato, perché non era permesso di fare oltre 800 metri, di buon mattino sono andati alla tomba, proprio per esprimere il loro affetto e il loro amore verso Gesù. Anche noi siamo qui, noi in una tomba, siamo qui perché vogliamo adorare il Signore Gesù, che Lui è vivente, è presente in mezzo a noi. Quindi io mi rallegro con tutti voi, il nostro primo pensiero è quello di adorare il Signore. E questo è un segno di amore che abbiamo verso di Lui. Vediamo che la tomba vuota è un luogo di vita. Le persone che vanno al cimitero, credo che nessuno ride lì, nessuno scherza, perché è un luogo di sofferenza, è un luogo di dolore. Un luogo dove le persone hanno perso la speranza perché dice: il mio caro non lo rivedrò mai più su questa terra. Mentre qui vediamo che è un luogo di vita, in quanto dice qui l'angelo: egli non è qui, egli non è fra i morti, ma egli è fra i viventi. E anche un luogo di speranza perché dice: egli è risuscitato, cioè lui è vivente, lui è presente. Ed è chiaro che è anche un luogo di gioia, perché erano andate con la tristezza e sono tornate con la gioia che l'angelo disse: egli è risuscitato dai morti. È un luogo di consolazione, perché l'angelo le disse: non temete, non temete. È un luogo di adorazione, perché abbiamo visto che Maria Maddalena, quando vide Gesù, si inginocchiò per adorarlo. Ed era un luogo di servizio o di commissione che subito sono andate per annunziare ai fratelli, ai discepoli di Gesù, che Gesù era risuscitato. Quindi questa tomba vuota non è altro che un preludio, è un anticipo di quello che avverrà anche a chi? Anche a noi, anche a noi, perché Gesù lo disse in Giovanni capitolo 5, versetto 25, dice così: in verità io vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figliolo di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Quindi un giorno noi credenti, quando Gesù tornerà, dice l'Apostolo Paolo, e questo lo voglio leggere perché è importante,
in prima Tessalonicesi.

Che cosa accadrà? Che cosa avverrà per tutti quelli che sono morti in Cristo? Questa è una speranza che noi abbiamo nel cuore. In Prima Tessalonicesi capitolo 4, versetto 13 a 18, qui l'Apostolo Paolo consola i credenti di Tessalonica perché loro erano in qualche modo afflitti. Perché ignoravano, non conoscevano ciò che il Signore aveva in cuore per quelli che erano morti in Cristo. E lui li consola dicendo questo: Or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono. Voglio sottolineare qui una parola che non dice quelli che sono morti, ma quelli che dormono, perché il credente non muore, il credente dorme. In attesa di essere svegliato dalla voce di Gesù. Ripeto, fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù lo ricondurrà con esso lui. Poiché questo vi diciamo è per parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. È una parola di grande consolazione, sapere che un giorno quelli che sono morti in Cristo risusciteranno con un corpo di risurrezione, con un corpo glorificato, con un corpo incorruttibile. E questa è la speranza, meglio dico, la certezza di quelli che sono morti in Cristo. E credo che questo tempo non sarà molto lontano, non sarà molto lontano, ma è vicino il ritorno del Signore, perché ci sono tanti segni che ce lo dicono. Chi è colui che è risuscitato? L'angelo qui lo chiama il Signore è risuscitato, il Signore. Kurios in greco vuol dire il padrone, il Signore. Nelle loro predicazioni gli apostoli lo chiamano il Signore. E voglio menzionare quello che disse l'apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste, che quel Gesù che avevano loro crocifisso, i giudei, dicendo crocifiggilo, crocifiggilo, lui disse proprio nel giorno di Pentecoste queste parole, Atti capitolo 2, versetto 36. Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. In casa di Cornelio, l'apostolo Pietro disse anche queste parole: E questa è la parola che egli ha diretta ai figlioli di Israele, annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso è il Signore di tutti, è il Signore di tutti. Di tutti gli uomini, di tutti gli esseri umani, di tutti gli angeli, il Signore di tutti. Paolo dice ai Romani, capitolo 10, versetto 12: Poiché non v'è distinzione fra giudeo e greco, poiché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Gesù è il Signore. E in Apocalisse capitolo 17, versetto 14, qua dice, quando Gesù verrà, perché lui è il Signore, dice, costoro guerreggiano contro l'agnello, cioè l'anticristo e tutti i suoi eserciti, e l'agnello li vincerà perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re, e vinceranno anche quelli che sono con lui. I chiamati, gli eletti e fedeli. Tutti un giorno dovranno confessare che Gesù è il Signore. Il profeta Daniele.
In Daniele capitolo 7, versetto 13 e 14, dice: io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figliol d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto accostare a lui. E gli furono dati dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno, che non passerà, e il suo regno un regno che non sarà distrutto. Qui già 2600 anni fa il profeta Daniele vide Gesù che veniva con gran gloria e gran potenza. L'Evangelista Matteo capitolo 24 ne parla, e qui anche Giovanni l'Apostolo ne parla in Apocalisse. Tutte e tre sono concordi nel dire che Gesù verrà, e lui è il Signore dei Signori. Cosa dice Dio Padre di Gesù? Leggiamo alcuni versetti. Efesini capitolo 1 versetto 20: la quale potente efficacia della sua forza egli, cioè Dio, ha spiegata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti. Dopo la risurrezione Gesù è salito in cielo, e qui l'Evangelista Marco capitolo 16 versetto 19 dice: il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio. E in Ebrei capitolo 1 versetto 3 dice: il quale, cioè Gesù, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si posa a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Gesù siede alla destra di Dio nei luoghi altissimi. Gesù è il Signore. Questo ci dà una grande, grande gioia, sapere che tutto l'esercito angelico, tutti i santi che sono in cielo, sono sottomessi a Lui. Gesù è il Signore, è l'Altissimo, siede alla destra di Dio Padre. E noi, come semplici creature, abbiamo il grande privilegio di parlare a questo Gesù, al Signore. Non è straordinario questo? Quando vedo Gesù con gli occhi della fede, quando camminava per le vie di Israele e lui si abbassava ad aiutare le persone più povere della società, quel Bartimeo, quel cieco, quella donna che aveva problemi, quelle persone che erano lebbrose, quegli storpi, Gesù si è abbassato a tanto per noi. Ma questo è meraviglioso. Quello sì che è il Signore, da essere amato e servito, perché lui fa l'eccezione rispetto ai grandi di questo mondo che si sentono tali. Ma Gesù è molto più grande. Bene, che cosa ci insegna inoltre il luogo che l'angelo indicò alle donne di visitare? Che la tomba era nuova, era in un giardino curato da un ortolano, scavato in una roccia, una pietra faceva da porta, e quella tomba era una tomba regale, perché apparteneva a un uomo ricco. Ma Gesù l'ha usata solo per 3 giorni. Il suo corpo non si è putrefatto, come fu quello di Lazzaro, che dopo 4 giorni già cominciava a puzzare. E qui vediamo adempersi una delle profezie. Nel Salmo 16, versetto 10, Salmo 16, versetto 10 dice: poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo veda la fossa. Qui vediamo che Gesù è risuscitato dopo 3 giorni. Alcune riflessioni. Che cos'è la tomba? La tomba dove era stato deposto il Signore non sarebbe stata più un luogo di morte. La paura della morte
domina sugli uomini. Nessuno può dire: io proprio non temo la morte. Un'ombra di timore c'è. Però il Signore, quell'ombra stessa che abbiamo, la vuole togliere, perché Lui ci dà una sicurezza. Infatti nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 14 e 15, dice così: poiché dunque figlioli partecipano del sangue e della carne, anch'egli vi ha similmente partecipato, affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Come possiamo vincere il timore della morte? Prima o poi verrà questo giorno, verrà questa ora. Come possiamo vincerlo? Diamo la forza per vincerlo? Io credo di sì. Ci sono tanti versetti dove ci incoraggiano che la nostra dipartenza è migliore che rimanere nel corpo. La morte del credente è cosa di gran momento agli occhi dell'Eterno. È un dipartirsi ed essere col Signore. È un addormentarsi e svegliarsi alla presenza di Dio. La morte, diciamo che è un buttarsi sulle braccia di Gesù. Per il credente è così. Siccome è una cosa strana, una cosa insolita, c'è un certo timore, però quando siamo nei braccia del Signore dice: adesso capisco che è più bello. Quella tomba vuota mostra a quelle donne la loro nuova dimora. Quando Gesù disse anche ai suoi discepoli, che erano tristi per la sua dipartenza, in Giovanni capitolo 14 versetto 1, disse: Signore, il vostro cuore non sia turbato, io vado a prepararvi un luogo, e quando l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Cioè, per credente la morte è un andare da Gesù. Quindi la tomba fu un luogo di incoraggiamento, e questo lo è stato per i due discepoli sulla via di Emmaus. E Gesù è comparso e loro sono stati contenti, felici. E infatti loro dicono in Luca capitolo 24 versetto 32: ed essi dissero l'uno all'altro: non ardeva il cuore nostro in noi mentre egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le scritture? Quindi un altro punto, la tomba vuota, vediamo che fu il luogo della rivelazione e dell'adempimento delle profezie, non solo il Salmo 16, ma anche ciò che disse anche il profeta Isaia nel capitolo 53, che dice: egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato, per la sua conoscenza il mio servo il giusto renderà giusti molti e si caricherà egli stesso della loro iniquità. Che cosa invece è stata la risurrezione per i nemici di Gesù? La tomba vuota è stato motivo di spavento per le guardie e di grande angoscia e preoccupazione per chi? Per i capi religiosi, per gli scribi, per i farisei, che erano preoccupati. Dice: ma veramente sarà risuscitato Gesù? L'avranno capito, che poi si sono rifugiati dietro una bugia, pagando le guardie dicendo che era stato rubato. E un altro punto è che lì Dio ha dimostrato la sua potenza e la sua gloria, avendo risuscitato Gesù dai morti. Da che cosa l'abbiamo visto questo? Che quando Gesù è risuscitato, dice che delle tombe si sono aperte, dei corpi risuscitati sono apparsi nella santa città. C'era un anticipo di quello che avverrà alla grande, quanto il Signore verrà per rapire la sua chiesa. Ebbene, altri punti da considerare sono: qual è il risultato che si ha tramite la tomba vuota? Prima, noi abbiamo una sicurezza che come Cristo è risuscitato, così risusciteremo anche noi.
Nella lettera agli ebrei dice così: ma egli, cioè Cristo, lo è con giuramento per opera di colui che ha detto: il Signore l'ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno e di tanto più eccellente del primo il patto, del quale Gesù è divenuto garante. Cioè Gesù è la nostra garanzia, Gesù è la sicurezza della nostra salvezza. Romani 4,25 dice l'apostolo Paolo: il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. L'opera che Cristo ha compiuto è stata accettata da Dio, e questo vale per noi che crediamo in Lui. E ancora un'altra cosa: che Cristo, la sua morte, vale per tutti gli uomini. In Ebrei capitolo 7, versetto 24, dice: ma questi, cioè Gesù, poiché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio vivendo egli sempre per intercedere per loro. Chiunque persona va a Gesù non viene mandato via, ma è ben accolto e ben accettato. Siamo noi di quelle persone che crediamo o siamo di quelle che dubitano? Quando Gesù è risuscitato e apparso ai suoi discepoli, chi mancava? Mancava Tommaso. Ottavo giorno il Signore Gesù è apparso dove vi era Tommaso, e quando ha visto Gesù risuscitato ha detto: Signor mio e Dio mio. E Gesù gli dice così: perché hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno veduto e hanno creduto. Siamo noi di quelli che crediamo? Crediamo che Gesù è qui presente, anche se non lo vediamo. Dobbiamo dire anche che la tomba vuota è una dimostrazione che Gesù ha vinto la morte. In 1 Giovanni 3,8 dice così: chi commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo il Figlio di Dio è stato manifestato, per distruggere le opere del diavolo. Di questa è la morte ed il peccato. Gesù l'ha distrutto. Quindi Gesù è il Signore, ha riportato una grande vittoria, e la sua vittoria è la nostra vittoria. Allora, se il Signore è qui presente, adoriamolo, lodiamolo, ringraziamolo. Lui ne è degno. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Oggi vogliamo arrenderci a quello che il Signore vuole dirci, anche arrenderci al nostro orgoglio, al nostro voler sbrigarcela da soli, o anche al nostro essere poi persone fragili che si lasciano trasportare dalle correnti. E per capire come possiamo svegliarci da questo nostro torpore, dallo scoraggiamento, abbiamo con noi, che ci aiuterà a riflettere, la nostra carissima Franca Zucca. Benvenuta Franca.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Allora Franca, tu sei membro di una comunità ventista, quella di Sesto nel caso specifico. Per anni ti sei occupata dei ministeri femminili, per anni sei stata attiva anche credo in ADRA, quindi sei stata una donna sempre molto attiva nella chiesa, fuori della chiesa, nella missione, e continua ancora oggi a essere attiva attraverso quelle che sono le tue esperienze, il tuo contributo nella tua comunità come anziano di chiesa. Quindi Franca, a te la parola per destarci un po'.
2: Mamma mia, che sfida mi hai lanciato. È una sfida che proviene dal Signore, evidentemente. Allora, volevo in qualche modo dare un titolo a quello che andrò a dire: le preghiere audaci, le preghiere radicali. Non vi spaventate, comunque. Prendiamo come testo di riferimento una brevissima frase riportata in Luca 11 al versetto 1. Signore, insegnaci a pregare. Gli apostoli, i discepoli anzi, erano non tanto lontani da Gesù che stava pregando, e avevano ascoltato una preghiera che li ha lasciati affascinati. E quando Gesù ha terminato di pregare, hanno chiesto, Signore, insegnaci a pregare. Dobbiamo imparare a pregare. Voi magari vi chiederete, ma ancora dobbiamo riflettere sulla preghiera? Posso immaginare anche magari quello che stanno pensando i nostri ascoltatori. Sì, dobbiamo imparare a pregare, a cominciare da me, perché io non sono esclusa, e quello che sto condividendo con voi lo sto sperimentando, ecco perché posso prendermi la briga e l'audacia di condividere quello che sto dicendo. A volte noi pronunciamo preghiere deboli, fiacche, quando potremmo invece elevare preghiere più radicali e audaci. Ci limitiamo a ridurre le nostre richieste a qualche cosa di meccanico, e forse non credendo neppure alla realizzazione delle nostre richieste. E non a caso l'Apostolo Paolo aveva dichiarato in Romani 8, 26-27: lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Quindi non lo dice Franca, e lo dice la parola, ma lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili, e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Quindi lo Spirito Santo deve essere invocato per pregare secondo la volontà del Padre. È una domanda che mi pongo e che pongo ai nostri ascoltatori: ma noi facciamo attenzione a ciò che diciamo in preghiera? Siamo consapevoli di ciò che pronunciamo e che chiediamo? Io immagino e penso, e sono sicura, almeno per quello che mi riguarda, che abbiamo bisogno di seguire un corso di formazione con lo Spirito Santo a questo proposito. C'è un testo bellissimo che io amo, perché è stata la risposta di una preghiera che avevo fatto al Signore, e si trova in Geremia 33:3. È un testo famoso, peraltro, mm-hmm. che leggo.
1: Invocami
2: e io ti risponderò, ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Quando ho letto questa risposta da parte del Signore, mi ha veramente spiazzato, perché avevo fatto una domanda precisa, dico: Signore, io voglio conoscerti di più. Ecco, è arrivata la risposta immediata: invocami, io ti risponderò. Questo è successo qualche anno fa e sto continuando a osare chiedere al mio Dio. Ecco.
1: Quindi non è un atto di irriverenza osare o chiedere, addirittura Gesù si spinge dicendo: i violenti erediteranno il regno dei cieli. Quindi esatto. Per dire chi mette forza, chi veramente vuole ottenere.
2: Sì, esattamente. Un'ulteriore domanda che potremmo farci è: ma qual è il nostro atteggiamento mentale quando ci rivolgiamo a Dio? Noi abbiamo a che fare con un Dio santo, sempre scontato, un Dio, anzi dice la parola, un Dio tre volte santo, ma io credo che non abbiamo questa consapevolezza spesso. Dio è padre, certamente, ma è altrettanto creatore dell'universo, e gli dobbiamo per usare parole molto terra terra, un rispetto, un temore reverenziale, adorazione e deferenza. Dicevo prima che possiamo elevare delle preghiere radicali, audaci al nostro Dio, ma il Signore, uno potrebbe chiedersi, non sa già di ciò di cui abbiamo bisogno?
1: Questa è una delle domande, Franca, che a volte mi faccio quando prego per qualcuno. In genere, quando faccio una preghiera di intercessione, chiedo: Signore, ti prego, aiuta quella persona, sostiene. Poi mi chiedo: Signore, ma tu lo sai, allora cosa serve la mia preghiera? Fammi capire a cosa serve la mia preghiera, perché tu sai e tu leggi i pensieri e sai quello che c'è dentro il nostro cuore e quello che, di cui l'altro ha bisogno. Allora la mia preghiera di intercessione dove posso collocarla? Qual è il mio ruolo in questa preghiera?
2: Certo, è una domanda pertinente e assolutamente legittima. Certo che il Signore sa benissimo quali sono i miei bisogni, le mie necessità e quelle delle persone per cui intercedo, lo sa benissimo.
1: Allora, vediamo fra poco cosa è che quindi Dio sa. Allora, chi è che non sa e come la preghiera può esserci d'aiuto? Holly, Holly, Holly, questo brano cantato dai Migrant, che ci riporta all'affermazione che Franca hai fatto prima: Dio è tre volte santo, santo, santo, santo. Quindi questo Dio santo, misericordioso, buono, ha bisogno delle nostre preghiere. Ma allora la preghiera a chi serve? E perché ci viene detto sia da Gesù: vegliate, pregate, ma anche l'apostolo Paolo: non cessate mai di pregare.
2: Esatto. Sicuramente, come dicevamo prima, il Signore sa quali sono le nostre necessità a tutto campo, nel campo spirituale, nel campo mentale, nel campo fisico, nel campo economico. Il Signore sa tutto di noi, è il creatore, è il nostro Dio, è padre, quindi sa benissimo, ma noi sappiamo ciò di cui abbiamo bisogno. Ecco perché è necessario, e guardate, lo sto sperimentando, non lo dico proprio così a caso: dobbiamo invocare lo Spirito Santo perché ci suggerisca letteralmente che cosa chiedere mentre siamo in preghiera. E lo Spirito Santo, permettetemi il termine magari non opportuno, è un chiacchierone. Lo Spirito Santo non sta zitto, lo Spirito Santo parla, e come, quindi
1: Franca, quando... posso chiederti, perché chi ci ascolta magari dicendo questo, che lo Spirito Santo parla, quindi vorrebbe capire: ma come parla? Tu lo hai sperimentato nella tua vita, come lo Spirito Santo parla e come fai a sapere che è lo Spirito Santo che ti sta parlando?
2: Guarda, è una domanda che mi fa pensare che lo Spirito Santo ha un metodo ad hoc per ognuno di noi. Mm-hmm. A me, Franca, parla attraverso la parola di Dio. Quando ho chiesto al Signore, io voglio conoscerti di più, la risposta è arrivata tramite la parola. Mm-hmm. E questo è soltanto un esempio, poi ce ne sono stati tanti altri. A me personalmente il Signore, lo Spirito Santo, mi parla attraverso la parola, ma qualche volta mi parla anche mentre prego. E mentre magari sto intercedendo, sto pregando per qualcuno, mi viene in mente, e lo Spirito Santo mi fa venire in mente una situazione specifica. Mm-hmm. E allora è anche un linguaggio che lo Spirito Santo utilizza. Poi lo Spirito Santo può utilizzare te, che parli con me. Mm-hmm. E improvvisamente mi rendo conto che mi stai dando una risposta, mi stai dando un suggerimento, mi stai dicendo qualche cosa che io avevo chiesto e tu mi stai dando la risposta. Tu non lo sapevi, però lo Spirito Santo ti ha guidato e ha utilizzato te, che ha parlato in un certo modo, mm-hmm. che hai parlato in un certo modo.
1: Grazie, perché così ognuno può riuscire a capire le modalità che lo Spirito Santo ha, e ne ha diversa a secondo della persona. A volte ti viene un pensiero, a volte senti anche qualcosa dentro. Mi è successo magari di aver fatto qualcosa che mi sono resa conto non era giusta, e sentire quel dolore interiore e che mi martellava, fino a quando io ho detto ok, ho capito, allora devo andare a riparare, rispetto magari adesso avevo detto forse qualcosa in più a una persona, quindi sono andata a chiedere scuse eccetera. Quindi una inquietudine interiore che ti dice c'è qualcosa che non va, fermati.
2: Esattamente, esattamente, perché lo Spirito Santo, che è chiamato il Consolatore, ma ha tante funzioni, è anche quello della riprensione, quello di istruirci, quello di creare dei sensi di colpa sani, in modo tale che tu puoi provvedere se hai offeso qualcuno. A me è capitato di dover perdonare mm-hmm. qualcuno che aveva dimenticato, era stato sepolto. Lo Spirito Santo ha fatto riesumare certi ricordi, certe situazioni e certe persone, e è stato sconvolgente, perché io pensavo di avere perdonato, invece no, il Signore ha fatto risorgere certi ricordi, proprio perché chiedessi al Signore di essere in grado di perdonare per la sua grazia, essere in grado di perdonare quella persona, quelle situazioni che mi avevano creato anche sofferenza, mi avevano ferito, e quindi era così una situazione sotto traccia, ecco, mm-hmm. diciamo così.
1: Il fuoco sotto la cenere, poi quindi che è sempre acceso. Quindi ci stavi dicendo, ecco, il perché pregare, perché il Signore, pur sapendo tutto, ha bisogno che noi andiamo a Lui in preghiera.
2: Esattamente, esatto. Dobbiamo proprio chiedere allo Spirito Santo di insegnarci a formulare le nostre preghiere, che sono gradite al Padre. Certo, a volte noi siamo molto limitati nei nostri pensieri, però il Signore ci offre l'eccellenza in tutto, incominciando con Gesù, no? Che si è offerto volontariamente di morire per me, per te e per il mondo intero, per essere riscattati per la vita eterna. Quindi quello che sto sperimentando io in questo periodo, in questi ultimi tempi, è che più sono in contatto col Signore, non è che sono tutto il giorno in ginocchio, non sto dicendo questo, assolutamente, però c'è un dialogo anche mentale,
1: mm-hmm, quotidiano, continuo.
2: Mm-hmm. Esatto, continua, è senza interruzione. Allora il Signore poi dà quelle intuizioni, quelle risposte che soltanto un Dio che ci ama può dare.
1: Quindi inserire in ogni momento della nostra giornata il nostro dialogo con Dio. Qualunque cosa facciamo, possiamo chiedere al Signore di aiutarci, di stare con noi, di camminare con noi. Quindi posso passeggiare, posso guardare un fiore, posso dire grazie, che bello Signore questo fiore che tu hai creato. O incontrare una persona e pregare per quella persona che ho incontrato e che magari ha bisogno di incoraggiamento. E quindi avere sempre in ogni circostanza, anzi in ogni attività, il Signore è sempre nella mente e quindi sulla bocca anche, oltre che nelle azioni, perché abbiamo bisogno, e credo che la prossima volta ci aiuterà in questo, cioè la preghiera significa poi anche attivarsi.
2: Sì, guarda, c'è il testo di una bellissima, per me bellissima, ma credo anche che sarà bellissima anche per voi, il testo di una preghiera scritto dal pastore Randy Maxwell, che ha scritto un libro, If My People Pray, se il mio popolo prega, no? dal testo di Cronache. Vorrei leggere questa preghiera, perché è veramente significativa, va dritta al punto.
1: Allora, la leggi in chiusura, così poi ci risentiamo per la prossima volta. Vuoi leggerla come chiusura o la facciamo per la prossima volta come apertura?
2: No, magari la possiamo anche ripetere.
1: Ok.
2: Ok, allora la facciamo come chiusura e poi per apertura la prossima volta quando ci sentiamo.
1: Ok,
2: sì, per
1: favore. Okay, vai.
2: Signore, sono stanco di fare questo gioco che chiamo Chiesa, di pretendere di credere quando invece sono divorato dal dubbio. Mi sono stancato di parole ipocrite, di test dimostrativi, di dibattiti teologici insignificanti e della forma della pietà senza averne la potenza. Voglio la cosa vera, Signore, voglio te. Oso fare la stessa richiesta che fece Mosè, quando ti chiese di mostrargli la tua gloria. Devo vederti per chi tu sei realmente. Perché dovrei accontentarmi delle ombre quando tu hai promesso di condividere con me la tua vera essenza? Grazie per chiamarmi alla preghiera. Confesso che non so come pregare, come toccare realmente il tuo cuore ed entrare nella gioia della tua compagnia, ma è ciò che voglio. Come hai fatto con Pietro quella notte sul lago, chiamami con un cenno e verrò. Soltanto insegnami a tenere lo sguardo su di te nel momento in cui faccio i primi passi esitanti e tremolanti. Ho bisogno di prenderti, Signore, e se devo vivere e sperare di conoscere la vita abbondante che sei venuto a darmi, tu devi prendermi. Eccomi, vengo con tutti i miei pesi e paure, ma vengo. E come vengo, Signore, ti prego, fa della mia vita un miracolo del tuo amore e della tua grazia. Amen.
1: Amen. Ci lasciamo con questa preghiera e per risentirci la prossima volta. Grazie Franca.
2: Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
1: Buona giornata.
3: E a questo punto abbiamo in nostra compagnia il pastore Michele Abiusi. Buongiorno Michele, ben trovato. Grazie per essere con noi quest'oggi.
4: Sì, buongiorno a tutti voi in studio e ai nostri ascoltatori.
3: Allora, come sempre facciamo riferimento ad alcuni articoli che abbiamo trovato non solo nei giornali di oggi, ma forse recuperando anche qualche argomento, qualche articolo che era presente sui giornali dei giorni scorsi. E so che ti ha molto colpito un articolo di Marco Vergottini su Avvenire dello scorso 23 agosto, domenica 23 agosto. Si parla di Karl Barth, famosissimo teologo forse uno dei più grandi del Novecento, di fede evangelica, noto anche per la sua resistenza al nazismo, al tentativo del nazismo di nazificare la Chiesa tedesca, e è riuscito in quegli anni veramente difficili a mantenere un nucleo di resistenza che si chiamava la Chiesa Confessante, è una chiesa trasversale alle varie denominazioni, e che semplicemente diceva: noi abbiamo un unico Führer che si chiama Gesù Cristo. Che sembra una cosa ovvia, no? Ma a quel tempo aveva un sapore molto polemico. Però ecco, dopo questa resistenza veramente eroica, Karl Barth ha continuato a insegnare, a fare teologia, a essere a volte immerso anche in polemiche, perché lui era un pacifista convinto, e nel rapporto con la Chiesa Cattolica, nell'ultima parte della sua vita, impara qualcosa di importante, cioè che qualcosa si muove. Ha commentato il Concilio Vaticano II. Allora, di tutto questo, cosa ti ha colpito in particolare, Michele, dell'articolo riportato su Avvenire?
4: Devo dirti, Roberto, che io fin dagli inizi del mio ministero ho sempre creduto che un pastore evangelico, quindi anche un pastore avventista, doveva mantenere dei rapporti con i responsabili delle altre fedi religiose, sia nell'ambito del cristianesimo e sia fuori dell'ambito del cristianesimo. Per cui ho sempre praticato gli incontri interconfessionali. L'artista doveva mantenere dei rapporti con i responsabili delle altre fedi religiose, sia nell'ambito del cristianesimo e sia fuori dell'ambito del cristianesimo. Per cui

0: incontri con altri giovani cattolici di altre estrazioni. E la cosa bella è che il Concilio Vaticano II ha dato veramente una svolta nel cammino non solo ecumenico, ma direi cristiano in generale, perché già con l'avvento di Papa Giovanni XXIII, io ricordo che fui favorevolmente colpito dallo slogan che lui lanciò: una Bibbia in ogni famiglia, quando la Bibbia, certo, doveva essere un libro scuro, un libro che non poteva essere letto comunemente da una qualsiasi persona, ma dovevano essere solo gli specialisti, i dotti, i teologi a leggere e a comprendere. E devo dirti che da quegli incontri ho avuto proprio, ho toccato con mano come sia il mondo cattolico sia il mondo protestante abbiano fatto un cammino che ha cambiato entrambi, nel senso che sono caduti tanti pregiudizi, nel senso che veramente anche, e posso testimoniarlo perché conosco tanti fratelli e sorelle di estrazione cattolica, è vero che amano Cristo, che cercano di vivere secondo i principi del Vangelo, e quindi questo mi ha permesso di vedere come, cadendo i pregiudizi, si vedono le cose in maniera diversa. E Karl Barth ha vissuto proprio questo tipo di esperienza.
1: Però io ti volevo citare una frase che si trova nell'articolo di Marco Bergottini. Dice, sì, che Barth diffidava dei professionisti dell'ecumenismo,
0: sì,
1: e continuò a ripetere che l'unità non è un prodotto umano, ma un dono dello spirito.
0: Sono d'accordissimo, lo sottoscrivo.
1: Chi sono i professionisti? Chi sono i professionisti dell'ecumenismo?
0: Lui dice... i professionisti dell'ecumenismo, sì, io ho avuto modo di vederli, sono coloro che vengono incaricati dalla diocesi di curare i rapporti ecumenici, ma in realtà non credono nell'ecumenismo, e ho vissuto diverse esperienze perché me lo hanno detto. Non che l'ho immaginato, capito, me l'hanno detto. Dice: guarda un po', mi è capitato questo, adesso io ho sostituito quel parroco, mi tocca, sì, fare anche il responsabile dell'ecumenismo, senza crederci, e allora divento una professione, lo devo fare e lo faccio. Invece io condivido l'idea che è un percorso guidato dallo Spirito Santo, perché Gesù ha pregato per l'unità della Chiesa, e all'unità si può arrivare solo attraverso Cristo. Infatti Karl Barth dava anche dell'input alle chiese evangeliche protestanti, affermando: e se la Chiesa cattolica ci desse insegnamenti su ciò che significa riforma, e noi magari siamo fermi al XVI secolo?
1: Ecco, chiarissimo. Quindi, quest'oggi stiamo prendendo in considerazione un articolo di Avvenire dello scorso 23 agosto a firma di Marco Bergottini, che parla di un teologo di grande fama, insomma, veramente è stato uno dei più grandi teologi del XX secolo, Karl Barth, di fede evangelica, che è invitato nella conclusione della sua vita a partecipare al Concilio Vaticano II e riconosce che qualcosa di importante sta succedendo in una Chiesa che tradizionalmente era quasi immobile, no, rispetto a tante sollecitazioni che venivano dalla società, ma anche dalle comunità, dalle chiese evangeliche. E invece lui ha parole di grande apprezzamento, per esempio, per il documento Dei Verbum, che restituisce centralità alla parola di Dio, alla Sacra Scrittura, però, come leggiamo, da buon protestante riteneva che invece il secondo capitolo, dedicato al rapporto tra Bibbia, tradizione e magistero, attenuasse quella limpidezza iniziale. Dunque, una riforma che è avviata, poi gli esiti vedremo. Nella conclusione dell'articolo si legge che Karl Barth ha il merito di ricordare ai cattolici che un concilio non vive delle celebrazioni anniversarie, ma della sua capacità di rimettere continuamente Cristo al centro della Chiesa. E naturalmente questo è una raccomandazione, un appello che non vale solo per i cattolici, ma vale anche per tutte le chiese, compresa anche quella di Barta, anche le chiese evangeliche. Prima di sentire il parere di Michela Biussi, Claudio.
2: Direi che questa è una riflessione.

0: importante perché vale per tutto.
1: Per tutto.
0: Cioè nell'esperienza umana, se non siamo, guardate anche per i diritti umani, cioè tutto viene rimesso in discussione se te non tieni sempre il focus acceso. Quindi credo.
2: Quindi per le chiese il focus è naturalmente Gesù Cristo al centro della chiesa. Ogni chiesa, se vuole restare fedele al Vangelo, deve accettare di essere ogni giorno una chiesa in cammino, una, virgolette, ecclesia semper reformanda, e cioè la chiesa deve essere continuamente riformata.
3: Continuamente,
2: allora, Michele Abiusi, queste non sono parole solamente per gli altri, ma sono parole per ciascuno di noi. Non so
3: sono
2: se voi...
3: parole per ciascuno di noi, perché Karl Barth diceva nessuna riforma può vivere soltanto della memoria del XVI secolo, quindi si riferiva alla riforma protestante, no? Ma tutte le chiese hanno il dovere di mettere Cristo al centro e di rinterrogarsi costantemente, anche perché i tempi in cui viviamo cambiano così rapidamente, e anche se il Vangelo è un Vangelo eterno che non si adatta ai tempi, però la Chiesa deve essere capace di riformarsi mettendo Cristo al centro e sapendo parlare alle attuali generazioni.
2: Ecco, Gesù dice guardate i segni dei tempi, quindi significa che occorre guardarsi attorno. Però che cosa significa mettere Cristo al centro? Perché rischia di essere anche questo uno slogan. Claudio, voleva...
0: No, volevo aggiungere attenzione, perché in quel discorso della Chiesa sempre riformata, lui vuol dire che la conservazione poi rimane invece una spada di Damocle su di noi. Perché...
2: Che riguarda, è un pericolo per tutti, certo. Sentiamo, ecco, un'ultima battuta. Cosa significa
3: mettere Cristo al centro? Vuol dire che al centro della vita della Chiesa e del singolo fedele ci deve essere Gesù Cristo con i suoi insegnamenti e lo stile di vita che ci ha insegnato di una profonda relazione con Dio.
2: Vuol dire anche in qualche maniera relativizzare l'importanza che ci diamo? Personalmente, come comunità, no? C'è anche
3: sicuramente,
2: questo?
3: Sicuramente, non è la comunità messa al centro, ma è Cristo che deve essere al centro della vita della comunità e del singolo credente.
2: E questo significa che a volte le situazioni non sono comode. L'abbiamo accennato all'inizio, quando la Chiesa confessante dice noi abbiamo un unico Führer, che si chiama Gesù di Nazareth, e questo bastò questo per metterli in enorme difficoltà con il regime. Quindi è uno dei tanti esempi storici che si possono fare quando Gesù è al centro della vita della Chiesa e degli individui.
3: Michele Abiusi, devi andare avanti con fermezza, senza paure.
2: Senza paura, beh, un po' di paura a volte ce l'abbiamo. Sto pensando adesso a quello che succede negli Stati Uniti. Vabbè, allora Michele, ne riparleremo anche di questo. Grazie per essere stato in nostra compagnia e a risentirci presto qui su RMS.
3: Grazie a voi, a risentirci.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: oameni prea de mari.
1: Scuza, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.